Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
2: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
4: Ciao, buongiorno.
2: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
4: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo, quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
2: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
4: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio, il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni dal Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano, sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
2: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
4: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. E credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore e fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. E poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. E poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto. Così.
2: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
4: E soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. E sì, penso che ha portato molta speranza anche sì, ho visto alcuni dei miei amici forse un po' più lontani dalla Chiesa partecipare a questi eventi con il Papa. In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. E sì, questo ha lasciato tanta speranza. E sì, io sono personalmente rinnovata.
2: Natalia, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa. Grazie davvero.
4: Grazie a voi. Saluti.
2: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera e un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso contro l'intolleranza religiosa, che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
5: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
2: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
5: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un fideidonum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
2: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
5: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
2: Certo, certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
5: La chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa Cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa Cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentandosi di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
2: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
5: Di nulla, grazie a voi.
2: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Chiesa

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Un saluto a tutti voi da Monia Parente e un benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Continuando in questa prima parte di catechesi dedicate al rito della confermazione, a conoscere i doni dello Spirito Santo, oggi incontriamo innanzitutto la scienza.
1: Dunque, partiamo da una definizione per una volta un po' scolastica, un po' tecnica. È un abito infuso per cui si coglie il fine soprannaturale delle cose. Cioè, che cosa vuol dire? È un abito, tutte queste cose sono i doni dello Spirito Santo, i sette doni. Quando si sta celebrando il sacramento della confermazione, si sta celebrando l'agire cristiano, e l'agire cristiano ha delle grazie, degli aiuti particolari. Fondamentalmente è l'opera dello Spirito Santo nell'uomo. E cosa fa lo Spirito Santo? Che stiamo un pochino descrivendo attraverso i suoi regali. Ci regala un habitus, una maniera di vivere, ce lo regala lui, è infuso, in forza del quale noi cogliamo il fine delle cose, cioè scienza, conoscenza, è capire qualche cosa. La scienza appunto non è erudizione, ma è cogliere un pochino, secondo questa che è la definizione che è deducibile dalla scrittura e dalla tradizione cristiana, il segreto delle cose, il fine delle cose. Le cose vanno a parare da qualche parte. Se uno non capisce il fine di una cosa, non la capisce. Se io non capisco il fine di un oggetto, lo uso male. Se io non capisco il mio proprio fine, mi uso male. Se io la vita non ne colgo il fine, la uso male. Si tratta di vedere qualche cosa che non è immediatamente disponibile. Si tratta di vedere qualche cosa che è recondito, che è invisibile. Sa, chi ha il dono della scienza, qualche cosa che è segreto, segregato, sottratto a una prima visione, all'epidermide delle cose. È molto importante questo. Innanzitutto bisogna ricordare che c'è bisogno del dono della scienza. Anche questa semplice informazione serve tantissimo, perché se io sto di fronte alle cose e credo che mi basta guardarle, sono stupido, uno che non sa vivere. E di fatto così tante volte ci capita a tutti di vivere, credere di poter giudicare secondo le apparenze. C'è un segreto nelle cose, chissà questo segreto. Questo dono ci svela qualcosa di profondo. Cioè che le cose vanno da qualche parte, servono a qualcosa. Finché io non guardo, perlomeno cercando il segreto delle cose, certamente non lo vedrò. Dobbiamo un po' capire perché questo dono può essere messo in considerazione, diciamo così, opposta rispetto a una serie di nostri difetti e a una serie di nostri peccati. Sorprenderà un pochino che io adesso dica questo, ma maestro in questa riflessione che sto per fare è San Filippo Neri, nella sua sapiente presentazione dei doni che è intrinseca nella spiritualità collegata alla visita delle sette chiese che il Santo Filippo faceva e attraverso la quale insegnava i doni dello Spirito Santo alla gente che lo accompagnava in questa felice peregrinazione. Lui oppone, e mi sembra geniale la sua sintesi, il dono della scienza alla lussuria. Che cosa strana. Noi dobbiamo capire un po' seriamente che cos'è la lussuria, e per questo abbiamo bisogno di entrare un po' nel termine. Il termine stesso, lussuria, non è semplicemente riferibile a quel tipo di atteggiamenti e di trasgressioni collegabili alla gestione della sessualità. No, lussureggiante, vivere nella lussuria, è un termine molto più ampio. Ecco, noi possiamo dire per esempio foresta lussureggiante, che vuol dire che non c'è la semplice foresta, c'è molto più della foresta. La parola lussuria viene da un termine greco che vuol dire scivolare, andare oltre, non poter entrare dentro, diciamo così, rimanere sulla superficie perché c'è una realtà di abbondanza. È lussureggiante, una realtà che va oltre la sua semplice identità. Che cosa vuol dire infatti la lussuria e perché si oppone alla scienza? La scienza è sapere il segreto delle cose. La lussuria è rimanere sulla superficie. È prendere se stessi e il prossimo e trattarlo non secondo il proprio segreto, ma secondo semplicemente la propria carrozzeria, la propria parte esterna, la superficialità, usare le cose come cose e non come segreti, come realtà profonde. È la strumentalizzazione delle cose, un uso lussurioso del nostro corpo, è un uso superficiale. Allora capiamo meglio qual è il dono della scienza. Il dono della scienza è cogliere il segreto, per esempio, in un rapporto, il segreto di un'amicizia, il segreto di una paternità, il segreto di un rapporto affettivo, di un fidanzamento, quindi di un matrimonio. Infatti, la scienza rivela la dignità nascosta delle cose. La lussuria svilisce la realtà alla loro epidermide, come abbiamo già detto. Allora, il primo dato a riguardo della scienza è che ci permette di entrare in relazioni profonde, mentre la lussuria è grande superficialità nella vita, è incapacità di entrare in vero rapporto. La scienza invece è sapere che dentro tutto c'è una gemma, dentro ogni fatto e dentro ogni persona c'è qualcosa di intoccabile, di meraviglioso, che è degno del nostro amore, della nostra vita, del nostro donarci, del nostro servire quel mistero e quella bellezza.
0: Il dono della scienza, dono dello Spirito Santo, si riceve con il rito della confermazione. Ma come coltivarlo, Don Fabio?
1: Si coltiva attraverso, per esempio, dice un po' la tradizione spirituale, il considerare la vanità, il considerare le cose nel loro essere molto transeunti, molto molto instabili, e nel sapere che tutte le cose le possiamo perdere. Che cos'è stare di fronte a una persona e sapere che questa persona la possiamo perdere in un attimo? Che cos'è vivere la vita pensando che in fondo tanti giorni non è che siamo sicuri di averli? Che cos'è stare con i propri figli e pensare che forse potrebbe essere l'ultimo giorno che uno li guarda negli occhi, l'ultimo giorno che gli passa la mano sulla testolina e li coccola un po' e gioca un po' con loro? Considerare la vanità delle cose. E però è vero che è così, è sempre l'ultimo giorno, perché un bimbo non ci avrà sempre 5 anni e non starà sempre lì a chiederti di giocare con lui. Crescerà e poi non ti guarda più. Le occasioni sono uniche, sempre. La vita si scrive sempre in bella copia. Non c'è mai la possibilità di riscrivere i propri atti. I propri atti, una volta emessi, sono incontrovertibilmente dati, se stessi, per quello che sono. Considerare la vanità delle cose ci fa profondi, ci fa pensare un po' più seriamente alle cose e ci fa anche cercare un pochino più seriamente l'analisi dei nostri atti. Ma anche ci può aiutare il vedere le cose in ordine a Dio, cioè ricordarci che c'è il grande segreto, che è Dio stesso, Lui che è il segreto della nostra vita, Dio che è invisibile, che resta invisibile, perché ama la nostra libertà, perché coltiva il nostro poter essere davanti a Lui sempre per scelta, perché gli vogliamo bene, perché lo accogliamo, Dio che è il delicato. Considerare Dio e cercare il segreto di Dio nelle cose, questo ci aiuta. Ma anche non lasciarsi andare all'opinione comune. Se parliamo di superficialità, questa la dobbiamo decisamente attaccare. Non potrà mai trovare i segreti chissà le cose sapute. Va da sé. Se le cose le dicono tutti, queste non sono segreti. I segreti della vita sono segreti, non stanno sulla bocca di tutti. Infatti ogni cristiano è chiamato a coltivare il suo segreto, Come infatti ottenere questo dono? Coltivando il proprio rapporto segreto con Dio. Noi dobbiamo avere tutti dei segreti con il Signore Gesù. Dobbiamo fare atti che nessuno vede. Noi dobbiamo vivere cose che non vanno raccontate a nessuno. Questo è un luogo che dobbiamo conoscere. Quello che il Vangelo di Matteo parla, la stanza segreta. Entra nella tua stanza e parla al Padre tuo nel segreto. C'è questo luogo che è una dimensione della vita spirituale, che è quella da cui sorge, si alimenta questa bella pianta della scienza in noi. La scienza è un rapporto profondo con il reale, un rapporto autentico con le cose. Ripeto, un po' per riassumere, sorge dal considerare la vanità delle cose, sorge dal vedere le cose in ordine a Dio, sorge dal non lasciarsi portare dalle opinioni comuni, quindi sorge dal coltivare il nostro segreto con Dio, le nostre zone intime, io e Dio solamente, io e il Signore Gesù Cristo solamente. Tutti ne abbiamo bisogno della dimensione ecclesiale, comunitaria, ma abbiamo bisogno anche del nostro segreto.
0: Andiamo avanti in questo percorso a ritroso, incontriamo dopo il terz'ultimo dono, appunto quello della scienza che ci ha illustrato Don Fabio, il quart'ultimo, che è il consiglio.
1: Sì, il consiglio è un dono di utilità estrema perché è molto operativo. Quando è che chiediamo un consiglio? Quando dobbiamo prendere una decisione. Allora, la definizione è che scolastica, è che si tratta di un abito soprannaturale per cui l'anima, per grazia, giudica rettamente nei casi particolari. Giudicare rettamente nei casi particolari. Giudicare. Il dono del consiglio è il dono per cui una persona ha discernimento nelle condizioni concrete della propria vita. È utile, eh? Diciamo così tranquillamente che stiamo parlando di qualcosa di strettamente operativo. Lo Spirito Santo ci può dare questa capacità di scegliere, giudicare rettamente. Dobbiamo capire qual è il problema, perché noi crediamo che questa cosa qui, beh, se ce l'ho ce l'ho, se non ce l'ho cosa devo fare? Aspetto che mi arrivi. Non è così, le cose non stanno in questi termini. Noi dobbiamo considerare che al sacramento della confermazione ci si arriva. Il sacramento della confermazione è un dono di Dio e che implica una ricezione. Anche se il dono è fatto completamente da parte di Dio, la nostra ricezione richiede un nostro atteggiamento. E allora dobbiamo chiederci, cos'è il contrario del consiglio? Ecco, San Filippo, di cui abbiamo parlato prima a proposito del dono della scienza, ci direbbe il contrario del consiglio è l'avarizia. E noi siamo un po' destabilizzati. Che c'entra l'avarizia? Oh, dobbiamo un po' capire. Vediamo un pochino se il dono del consiglio è urgente nella nostra generazione. Beh, urgente è dire poco. Noi siamo disperatamente nel bisogno di una generazione che si pieghi al dono del consiglio, perché siamo una generazione di indecisi, di persone che non vanno né avanti né indietro. Noi abbiamo ormai un'area di parcheggio infinita di persone fra i 25 e i 45 che si chiedono cosa faranno da grandi, per poi chiedersi che cosa hanno fatto da grandi una volta che è finito quel tempo. Tanta gente che non riesce ad andare né avanti né indietro. Sono momenti della nostra vita in cui si sta lì sbattendo contro una svolta che non si riesce a imboccare. Così, come dei dischi rotti, si ripete la stessa situazione ormai da tanto tempo. Non si riesce a scegliere. Ma scegliere che vuol dire? Il dono del consiglio ci aiuta a scegliere. Ma scegliere vuol dire essere disposti a perdere qualcosa. Scegliere, scindere, discernere indicano l'atto di perdere qualcosa per avere qualcos'altro. Noi possiamo pensare a un bivio. Non è possibile andare in un posto senza uscire da un altro posto. Non si può entrare in una stanza senza uscire dalla stanza precedente, dalla zona precedente, dallo spazio precedente. Nessuno può stare in un posto senza rifiutare di stare in un altro posto. Ognuno di noi ha bisogno, per vivere, di essere uno e non cinque, di essere in un posto e non in un altro. Qual è la condizione dell'avaro che non vuole perdere niente, che non vuole rinunciare a niente? Che cosa sono i cassetti degli avari, dove si tengono tutte le cose e non si butta mai niente? Che cosa sono gli sgabuzzini degli avari? Sono degli inferni di cose spagliate, perché non si sa mai, forse potrebbero servire. Le cose non del tutto rotte, tenute per tutta la vita, perché potrebbe capitare un'occasione. Gli avari non buttano via niente, gli avari non rinunciano. Cos'è il contrario del dono del consiglio? È l'incapacità a perdere qualcosa. Noi crediamo tutti di avere poco, normalmente questa è la nostra mentalità, e invece tutti abbiamo troppo. La vita è un viaggio e si riconoscono i buoni viaggiatori dalla grandezza del bagaglio. Quando uno non sa viaggiare, si porta dietro le cose più indicibili, le cose più comiche. Quando uno sa viaggiare, ha un piccolo bagaglio. Chi è che non sa scegliere? Chi non sa perdere le cose inutili e chi non sa rinunciare alle cose non immediatamente urgenti. Il segreto della povertà di Francesco d'Assisi non era il disprezzo semplice del denaro e delle cose di questo mondo, ma la ricerca della libertà, la ricerca della lucidità. Quando siamo appesantiti, per l'appunto, abbiamo troppo addosso e non siamo lucidi e non vediamo le cose. Un buon consiglio che possiamo infatti dare tante volte alle persone che devono prendere una decisione è fare una bella elemosina, di quelle a sangue, di quelle che uno dice: mamma mia, l'ho fatta. Ecco, appunto, non riesci a prendere una decisione? Fai una bella elemosina e poi torna sull'argomento, dopo che hai sperimentato la pace che l'elemosina dà, e scoprire che alle cose si può rinunciare, che non è vero che sono così necessarie, non è vero che non si può lasciare niente. No, le cose si possono lasciare, si campa benissimo pure con molto meno di quello che abbiamo. Allora uno è libero, perché molto spesso le decisioni non le riusciamo a prendere per il fatto pure semplice che siamo ricattati dalle cose. Non siamo noi che portiamo i nostri bagagli, sono i nostri bagagli che portano noi, e conseguentemente noi non abbiamo capacità di discernimento, perché c'è qualcosa di intoccabile. Deve apparire tutto rinunciabile, a tutto possiamo dire di no, e allora saremo liberi, e allora potremo dire sì a ciò a cui dobbiamo dire di sì.

0: davvero prezioso il dono del consiglio, come d'altra parte tutti i doni dello Spirito Santo che riceviamo con il sacramento della confermazione, anche se spesso li dimentichiamo di averli. Come fare, Don Fabio, per risvegliarli e alimentarli?
1: La vita ci chiede di avere questi doni e in realtà si tratta di assecondare una aspettativa di esistenza più alta, di vivere meglio, di vivere in maniera seria e non accontentarci. Allora, questa cosa qui, questa mancanza di alleanza con la mediocrità, risveglierà in noi il bisogno, tanto per riassumere, di avere la santa sensazione, idea, pulsione della paura che serve nel timor di Dio, la gratitudine che ci fa teneri e pietosi, la profondità che ci fa capire il segreto delle cose e quindi la capacità di rinuncia, che è il dono del consiglio, che dalla capacità di rinuncia parte per arrivare ad avere la luce per riconoscere ciò che è veramente utile e ciò che va veramente preservato. Allora, cosa ci serve per avere questo ultimo dono di oggi? L'umiltà, il sapere che non è che dobbiamo avere tutto, la calma, il fatto che molto spesso la fretta cattiva consigliera è un elemento tipico della tentazione, l'urgenza. Non lo puoi perdere questo, te lo devi prendere, non ti rendi conto di quello che perdi per prenderti questa cosa qua, non è il consiglio, perché in effetti, cosa curiosa, il dono del consiglio si oppone a due cose che sono molto opposte, si oppone alla precipitazione, ma si oppone anche alla lentezza e all'indecisione. In fondo sono due aspetti opposti della stessa realtà, uno non vuole perdere qualcosa, per cui è precipitoso, perché ha un appetito, si butta lì a pesce sulla faccenda e quella cosa lì in realtà va valutata meglio, ma nello stesso tempo c'è invece chi non si muove mai dalla posizione. Allora abbiamo bisogno di calma, abbiamo bisogno di umiltà, abbiamo bisogno di silenzio. Quando troppe voci parlano, noi non capiamo la nostra voce e non capiamo la voce di Dio. Molto spesso, per indurre una persona a una decisione sbagliata, gli si parla. Una delle tecniche di vendita è dire, parlare. L'altro, intontito, a un momento prende e compra quello che non aveva nessun bisogno di comprare. E così, invece, il silenzio è una cosa che dobbiamo saper esigere. Noi abbiamo bisogno del momento in cui c'è il vuoto. Allora, nel vuoto gli oggetti appariranno nella loro dimensione. Invece, nella confusione di tante altre parole, di tanti altri oggetti, la loro grandezza non sarà rinvenibile. E anche ci serve l'obbedienza. Cioè ricordare che la nostra vita è obbedienza, la nostra vita non è semplicemente fare quello che ci pare. La nostra vita è compiere un piano. Allora, ricordandoci che c'è un fine di obbedienza alla nostra esistenza, potremmo tornare a essere liberi di rinunciare a qualche cosa, perché abbiamo qualcosa di più importante da fare. Da ultimo ricordiamo un fatto: in fisica la stasi non è l'assenza di forza, ma l'opposizione di forze uguali e contrarie. Un oggetto sta fermo perché la forza per andare in una direzione si oppone alla forza per andare nella direzione opposta, per cui sta fermo. Quando le persone stanno ferme nella vita è perché hanno due forze uguali e contrarie. Una bisogna tagliarla via e allora sì, ci si muove. A tutte le persone indecise che possono capitare in ascolto, possiamo dire: c'è qualcosa da lasciare. Se non riesci a decidere è perché c'è qualche cosa a cui non riesci a rinunciare. Coraggio, che problema c'è? La vita non dipende da quello che abbiamo intorno a noi. La vita non dipende dagli oggetti, la vita non dipende dalle cose, la vita dipende dal rapporto con Dio. Quello, mai lasciarlo. Ciò che ci impedisce di fare la volontà di Dio e di avere un rapporto con Dio, lasciarlo prima possibile.

0: grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Secondo incontro. Scienza e consiglio.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

0: Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisci nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
3: Signore pietà.
2: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che istituisci il sacramento del battesimo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che converti i peccatori,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui cuori riposano gli spauriti e ritrovano la pace,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, oh Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile. Rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
4: E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
1: Ventesima parte. I falsi profeti.
2: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

con questa ventesima puntata sul Sermone della Montagna noi arriviamo verso le parti finali del discorso ed è affrontato il tema della falsa profezia. Bisogna guardarsi dai falsi profeti e Gesù darà tutta una serie di principi, di indicazioni per riconoscere questi falsi profeti. Perché questo argomento è a questo punto del discorso della montagna? Perché è chiaro che tutto il discorso della montagna è un discorso sapienziale e siamo di fronte a uno scontro di sapienze. Noi possiamo poi e dobbiamo poi cercare di metabolizzare, accogliere un po' come facciamo durante queste trasmissioni, proprio con questo tipo di offerta attraverso la Radio Vaticana. Cerchiamo di spiegare le parole del Signore, cerchiamo di fare profezia, fare quel ponte fra la parola e noi, che ci permette di capire un pochino come questo si applica alla nostra vita. Ecco, esistono i profeti falsi, esistono i pseudoprofeti, è interessante, cioè quelli che dicono di essere profeti ma non sono profeti. La parola profeta viene proprio dal greco profeta, vorrebbe dire colui che parla per un altro, cioè quando parla c'è un altro che lo ha mandato a parlare. Ecco, gli pseudoprofeti sono quelli che dicono di parlare a nome di Dio, ma parlano a nome di se stessi. In ebraico la parola profeta, Nabi, vuol dire colui che ha sapienza, colui che vede, colui che ha una visione. È chiaro che ogni cosa che noi diciamo richiede una visione, richiede di avere una prospettiva. Ecco, il falso profeta è quello che non ha prospettiva. Infatti proprio di questo parlerà il Signore Gesù, del problema delle conseguenze, di dove portano le cose. Però ascoltiamo questo brano che appunto ci mette in guardia, ed è una cosa assolutamente necessaria, perché nel nostro cuore e fuori di noi abita tanta pseudo profezia, tanta pseudo sapienza, tante indicazioni che bisogna saper distinguere e da cui bisogna sapersi salvare. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Ecco, dobbiamo accogliere questa indicazione. Ripetiamo il fatto che è urgente far distinzione fra vera e falsa profezia. La nostra vita è mossa dalla visione che abbiamo nel cuore. La nostra vita è indirizzata dalla profezia che abbiamo accolto. In certo senso, il primo falso profeta che appare nella scrittura, ovviamente, è il serpente, il quale fa una profezia, dà una lettura, dà una chiave per intendere il tutto. Prende un precetto dato da Dio e lo legge come una fandonia, come un inganno, come una menzogna, e surrettiziamente, senza parlare esplicitamente, introduce un problema falso, quello di diventare qualcos'altro, diventare come Dio, di bocciare la propria identità e rifarsene una nuova, cercare di diventare qualcosa che noi non siamo, lanciando così l'uomo nell'assurdo e nella irrisoluzione, perché così non saremo mai, per l'appunto, noi stessi, cercando sempre di essere altro, di essere appunto come Dio. E qual è il punto? Che questa è una profezia. Ogni persona ha nel cuore una profezia e ogni persona ha nel cuore una mira, un modo di vedere il suo futuro, una visione, ripetiamo.
e uno pensa che quella visione venga dalla verità, se non esplicitamente da Dio. Comunque, la realtà è che anche gli uomini e le donne che non credono nel Signore e che non credono nemmeno in un Dio qualsiasi, ecco, comunque riconoscono come profetico qualcosa nel loro cuore, hanno delle convinzioni, hanno delle prospettive, ripetiamo. Ecco, tutti devono fare i conti con questa realtà. La falsa profezia esiste, entra nel nostro cuore, distrugge la nostra vita. Per sottolineare ancora questa urgenza, pensiamo una cosa. Le informazioni sono importantissime, per questo chi ha in mano la leva comunicativa, la leva delle informazioni, ha una responsabilità molto grave. Perché con una falsa notizia, con una profezia non autentica, con una informazione fuorviata, si può storcere la vita di una generazione intera. Se noi andiamo bene a vedere, nelle dittature una delle cose più importanti è la manipolazione della propaganda, delle informazioni. La prima cosa che deve conquistare un movimento che sta facendo un colpo di Stato sono i mezzi comunicativi, e attraverso le notizie si cambia la mentalità della gente. Tutti quanti noi crediamo di essere possessori di un corpo di informazioni certe, ma non è vero per niente, tante cose dobbiamo verificarle. Non è proprio sicuro che chi ha scritto i nostri libri di storia ci abbia raccontato le cose con quella precisione, con quella esattezza e con quella onestà dovuta. Purtroppo non è sempre successo così. Dobbiamo stare molto attenti alle profezie che abbiamo nel cuore, perché quelle decidono tutto. Perché se io ho accolto per certa un'informazione falsa e fuorviante, io vado fuori mira nella vita e mi rovino. Se noi, per esempio, diamo una profezia sbagliata su che cos'è, per fare un esempio come un altro, la vita matrimoniale, diamo un'immagine della vita matrimoniale che diamo per certa, ma non è assolutamente la realtà, noi manderemo allo sfracelo tante coppie. Se noi diciamo che un giovane va cresciuto con certi criteri e questo non è vero, noi cresceremo tanti infelici. Se noi pensiamo che la nostra vita deve avere certe comodità come necessità e certi appagamenti come diritti, noi vivremo per necessità e appagamenti di cui in realtà potremo tranquillamente fare a meno e staremo molto molto meglio. E così la profezia rende necessarie delle cose, rende secondarie delle altre cose, e piano piano uno si ritrova fuori mira. Ecco, è molto importante che Cristo ci dia i parametri per capire cos'è la falsa profezia.

Il Signore dice che si possono riconoscere i falsi profeti. Innanzitutto bisogna prima guardarsi da questi falsi profeti. Loro hanno un'attitudine, vengono in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. È interessante, non è l'aspetto quello che decide. L'apparenza inganna, noi diciamo, ed è proprio vero. L'uomo è una sintesi fra interno ed esterno. L'uomo ha una vita che ha i due aspetti che devono essere connessi. Questo mondo che vive di look, questo mondo che vive di apparenza, di immagine, è un mondo parziale. È un mondo che non ci dà contatto con una realtà autentica, perché se io sono solamente pelle, sono solamente guardabilità, gradevolezza di aspetto, io non ho dimostrato proprio niente di me stesso. C'è una sintesi fra quel che sono fuori e quel che sono dentro. Questa è la persona. Se noi curiamo molto ciò che siamo fuori e lasciamo andare in malora quel che siamo dentro, noi diventiamo anche falsi profeti. Quel che diciamo non ha più nessuna verità, perché ciò che promettiamo è bellezza, ciò che abbiamo dentro è trasandatezza, disordine e vita caotica. Questo è vero di molti cristiani, questo è vero anche di molti consacrati e sacerdoti, che sono molto attenti alla loro presentabilità religiosa e sono trasandati e distratti sul loro cuore, e vivono alla giornata per quanto riguarda la profondità del loro spirito, ma sono molto attenti al loro ruolo, molto attenti a non far brutta figura e a non essere mai letti se non come stimabili, gradevoli. Una cura dell'abito, una cura dell'apparenza che può diventare incredibilmente attenta, formale, precisa, e poi in realtà tutto il mondo interiore viene lasciato così andare avanti, così, allo stato brado, lasciato a maggese per non si sa quanto tempo e non un momento serio interiore vissuto. E questo è qualcosa a cui dobbiamo essere educati, cioè la connessione fra l'esterno e l'interno, cioè il vivere secondo verità, avendo un cuore di pace e un aspetto di pace, avendo una intima unitarietà, un essere tutt'altro che frammentari, ma organici, integri, fra quel che nel nostro cuore risiede e quel che siamo di fronte agli altri. I falsi profeti hanno questa dicotomia. Si diventa falsi profeti accettando questa dicotomia. Ma ciò che fa crollare questo tipo di strategia è il tema del frutto. Allora Gesù dice: loro sono così, e voi come fate a sapere che sono così? Se loro sono dicotomici, se sono schizofrenici nella loro dimensione esistenziale, un aspetto pacifico e un cuore di guerra, come farete voi a capirlo? Dai frutti. Perché? Non si raccoglie uva dagli spini o fichi dai rovi. È interessante perché queste piante non sono scelte a caso. Da una parte c'è l'uva e i fichi, che sono le piante tipiche della terra promessa. Nell'Antico Testamento, quando c'è l'esplorazione della terra promessa da parte di coloro che sono stati mandati da Mosè per vedere la natura di Canaan, ecco, loro riportano un grappolo d'uva e fichi, melograni e tutte quelle cose che erano state promesse da Dio. Quella terra è una terra che dà dei frutti. Questi sono i frutti della terra promessa, segno della vita eterna. Sono frutti paradisiaci, sono dolci, l'uva, i fichi, sono frutta vietata ai diabetici, frutta che purtroppo ha una bontà che è zuccherina, che è dolce, piacevole. Questa è la bellezza della frutta. E quel che succede è che però sono opposti a che cosa? A spini e rovi.
e dovrebbe suonarci nell'orecchio il richiamo di Genesi 3. Poiché hai fatto questo, dice Dio all'uomo, poiché quindi hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare, ecco, maledetto sia solo per causa tua, spini e rovi produrrà per te, è il frutto della maledizione. Una falsa profezia porta l'uomo a degli atti sbagliati, e questi atti sbagliati portano alla maledizione e alla produzione di spini e rovi, che anche altrove nella scrittura rappresentano quel tipo di albero, di pianta che non dà frutti, che non è commestibile, che è inutile, che è anche sgradevole, con cui ci si punge il rovo, le spine. Non dobbiamo neanche dimenticare che questo è ciò che abbiamo dato al nostro Signore Gesù Cristo. La corona che questo mondo ha dato al Signore era una corona di spine, ed è proprio la stessa parola. Qui noi abbiamo a che fare con il frutto della maledizione. Allora, la dolcezza della terra promessa contro la spinosità della maledizione del peccato. Ma questo è ciò che si raccoglie, questo viene alla fine, ovvero sia, noi abbiamo una pianta e questa pianta a un dato momento arriverà al frutto, e dagli spini non si raccoglie uva, e dai rovi non si raccolgono fichi, ovvero sia, al momento che aspettiamo un frutto dolce arriva una sterilità e una spinosità. E così Gesù approfondisce ulteriormente il tema dell'albero e parla di questo albero buono che produce frutti buoni e l'albero cattivo produce frutti cattivi, e ripete due volte, anzi quasi tre, questo tipo di parallelismo. Se noi andiamo un pochino a contare, tre volte esplicitamente Gesù parla di questa storia dei frutti. Perché è così importante il tema del frutto a riguardo della profezia? Perché il tema che dobbiamo appunto affrontare è il tema delle conseguenze. Una profezia non si analizza per la bellezza della sua dizione, per la gradevolezza della sua esposizione, ma per il frutto che produrrà. La domanda che dobbiamo fare alla profezia è: se la seguo, dove mi porta? Quale sarà il risultato di questo tipo di visione? Che frutto coglierò da questo tipo di logica? E qui è il principio del discernimento che ci viene dato dal Signore Gesù in questo settimo capitolo del Vangelo di Matteo. È un discernimento che noi possiamo logicamente riconoscere a posteriori, cioè solamente dopo lo vediamo, e invece non è solamente dopo. Noi dobbiamo iniziare a non vivere più, secondo quella che era la prima parte appunto di questo testo, per il visibile, ma chiedendoci che invisibile c'è dietro a quello che noi abbiamo davanti. Se c'è un profeta, ci dobbiamo chiedere, ma il cuore, ciò che è nascosto, ciò che non è immediatamente disponibile, com'è? Questo mi appare un agnello, ma che cos'è il nascosto di questo uomo, di questa profezia, di questa visione, di questa mentalità? E quindi questa è la stessa domanda che uno si fa quando si domanda: ma se io questo lo ascolto, dove mi porterà? Quale sarà l'effetto? Va bene, adesso a me sembra importantissimo reagire a questa situazione. Facciamo un esempio in maniera forte, netta, vibrante. Bene, ma dopo che situazione si creerà? Dopo potrò ricostruire i rapporti con questa persona? È veramente la cosa che produrrà il frutto migliore? O non sarà una spina quella che mi ritrovo dopo? Ho fatto questa cosa qui, ma in realtà non procuro altro che la rottura di una relazione. E così dice San Paolo che l'ira non compie mai la volontà di Dio. Tante volte noi siamo tentati di pensare che è la cosa migliore adesso reagire. Sì, però poi quello che produrrà sarà solamente una rottura e non andiamo da nessuna parte e non ci è servito niente, abbiamo solamente spezzato e non possiamo più ricostruire. È un esempio come mille che possiamo fare, ma qui è il punto. Il Signore ci dice di interrogarci, guardare
il frutto delle cose, non la loro apparenza. Un albero può avere una corteccia bellissima, non è la corteccia che decide se l'albero è buono o cattivo, ma il frutto. Non è la piacevolezza dell'ascolto della sua profezia ciò che determina che sia bello e importante ciò che va ascoltato, ma dove questo mi condurrà.

0: Allora noi dobbiamo stare sempre attenti a questa opera che è tipica della falsa profezia, nascondere le conseguenze, non far pensare a quello che produrremo con un atto, guardare la piacevolezza, la gradevolezza, la plausibilità di un atto e non chiederci dove ci porta. Noi abbiamo questo come primo modo di discernere e di salvarci, guardarci dalla falsa profezia. Ed è interessante che Gesù termini, prima di dire dai loro frutti dunque li riconoscerete, dicendo ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. La falsa profezia non può essere addomesticata, deve essere tagliata, non può essere ottimizzata, smussata. Un albero cattivo produce frutti cattivi. Quanto è arcaico, arcigno, radicale, primordiale il Signore Gesù in queste frasi. Eppure il Vangelo è così, il Vangelo è radicale, è secco, netto, nitido. E qui c'è un dualismo feroce. Se l'albero è cattivo, taglialo. Non andare appresso a ciò che non porta frutti buoni. Non perdere tempo con false profezie. Non cercare di convivere con quello che produce un frutto sterile, spinoso ed inutile. Un frutto cattivo, non mangiabile. Un frutto che non serve a niente. Noi non siamo chiamati a cercare di convincere i falsi profeti, a cercare di guardare ciò che può essere buono e salvare il salvabile, no. Siamo chiamati a cercare la buona profezia, siamo chiamati ad accogliere la parola di verità e a non disperderci e a non svuotarci con le parole che non producono buon frutto. Quante volte gli uomini sono testardi, le donne sono testarde a cercare a tutti i costi di raddrizzare qualcosa che è storto. Dice il libro del Coelet una cosa amarissima: ciò che è storto non si può raddrizzare e quel che manca non si può contare e ciò che è rotto non si può aggiustare. Molto spesso gli uomini devono e possono essere curati, aggiustati, raddrizzati, ricostruiti, ma questo è l'uomo, non la profezia, ma questo è la persona umana, non la visione. Una visione errata, fuorviante, non può essere salvata. Noi abbiamo cercato molte volte di mettere d'accordo il mondo e Dio. La profezia vera con la profezia falsa, non c'è questa possibilità di connessione. Ogni albero cattivo viene tagliato e gettato nel fuoco. Liberiamoci da ciò che è infruttuoso. Buttiamo via ciò che nella nostra vita non produce frutto. Non perdiamo tempo con le cose che non portano da nessuna parte. Avessimo seguito questa regola mille volte, quanto tempo in più nella nostra vita e quante cose brutte in meno possa veramente il Signore donarci questo saper riconoscere il falso profeta.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna.
3: Ventesima parte. I falsi profeti.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Oggi faremo un passo in avanti. Ci siamo permessi di scendere nell'abisso del problema della sofferenza, del male. Ci siamo accorti che l'esperienza spirituale non ci risparmia dall'esperienza del buio, dall'esperienza del dolore senza perché, così lo abbiamo chiamato. Allora mi sembrava giusto dedicare la meditazione a una sorta di pareggio dei conti, a una sorta di contropartita, e parlare di tutto quel non protagonismo che è presente nei Vangeli, soprattutto riguardo al fatto che i Vangeli non ci raccontano soltanto il cuore di tutto il messaggio cristiano, che è la risurrezione di Cristo, ma ci raccontano anche tre risurrezioni. La risurrezione del figlio della vedova di Nain, la risurrezione della figlia di Gairo e la risurrezione di Lazzaro. Voi sapete, intuite, che ovviamente non si possono mettere in paragone le risurrezioni di questi tre personaggi con la risurrezione di Cristo, anzi dovremmo dire che c'è proprio una radicale differenza tra il fatto che queste persone vengono riconsegnate alla vita per poi morire di nuovo e invece la risurrezione di Cristo, che è definitiva, che è la vittoria sulla morte. Però mi sembrava giusto dare parola a questi tre episodi, perché non so se ci avete mai riflettuto, in tutti e tre i casi i morti non parlano, cioè non parla né il figlio della vedova di Nain, non parla la figlia di Gairo e non parla Lazzaro. Tutte e tre non parlano, fanno da fondale a questi racconti, anche se sono al centro della scena, cioè tutto il racconto della risurrezione riguarda loro, loro non parlano, non pregano, non fanno nessuna professione di fede. Il loro è davvero un non protagonismo, anche se il loro è un ruolo centrale, perché Gesù attraverso questi racconti vuole dire a ciascuno di noi di avere un potere specifico forte contro il male e soprattutto contro il male radicale che ha a che fare con l'uomo, che è la morte, che è quello che perseguita tutti noi, l'idea della morte, la possibilità della morte, il fatto che noi ci portiamo nel cuore un desiderio infinito di vita, però poi ci scontriamo con la realtà della morte. L'uomo percepisce la morte non come un fatto naturale, ma come qualcosa che stona nella sua natura. Noi non ci immaginiamo finiti, non immaginiamo che la nostra vita possa finire, lo sappiamo che finisce, ma non è una cosa davanti a cui ci rassegniamo. La nostra vocazione è vocazione alla vita, non è vocazione alla morte. Gesù viene a prendere sul serio questo desiderio profondo di vita, a ristabilire di nuovo questo infinito di vita che ci portiamo nel cuore. Ed è bello pensare come tutti e tre questi episodi, che sono diversi tra di loro, portano un messaggio che portiamo nel cuore. Ed è bello pensare come tutti e tre questi episodi, che sono diversi tra di loro,

protezione del figlio della vedova di Nain. Geograficamente ci troviamo ai piedi del Monte della Trasfigurazione, a una decina di chilometri da Nazareth, a una giornata di viaggio, una o due giornate di viaggio da Cafarnao, in un villaggio piccolissimo. E la scena è davvero molto semplice, essenziale e struggente. Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli una grande folla. Ecco, questa è la prima descrizione, c'è una prima processione. La prima processione è quella di Gesù con i suoi discepoli e la folla che lo segue. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Un'altra processione. Luca è davvero un pittore, mette davanti ai nostri occhi una scena bellissima. È una processione della parola di vita, quella di Gesù. Gesù che è portatore di vita, e poi c'è dall'altra parte una processione che sta portando la morte, invece sta portando un morto, e c'è l'incontro tra queste due cose opposte, la vita e la morte si incontrano tra di loro. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Non so se vi colpisce anche a voi il silenzio di tutti. Questa madre non corre da Gesù, non fa come Gairo, non va da Gesù a domandare che faccia qualcosa per suo figlio. Questa donna non prega, non c'è nessuna professione di fede, non c'è nemmeno il tentativo di Gesù di suscitare la fede in queste persone. Sembra completamente assente la prospettiva teologica. Non incontriamo nessun significato, nessuna rappresentazione. Incontriamo un ingrediente assolutamente decisivo per la vita di ciascuno di noi, che è la compassione di Gesù. Gesù interpreta il dolore silenzioso di questa donna, il dolore di questo ragazzo morto, che non parla ovviamente perché è morto. Io credo che la prima esperienza che noi facciamo dell'amore di Dio è il fatto che Egli riesca ad ascoltare ciò che non riusciamo a dire, a professare, a pregare, a domandare. La compassione non ha uno scopo catechetico, la compassione non ha un intento commerciale, non è messa lì perché poi deve domandarci qualcosa in contraccambio. Tutto quello che io vivo e tutto quello che mi fa soffrire, tutto quello che oscura il panorama di senso della mia vita, non lascia indifferente Gesù. Gesù è profondamente coinvolto con quello che io vivo. La compassione dice appunto questo, un coinvolgimento. Non è semplicemente constatare che qualcuno sta soffrendo, ma sentirsi trafitti dal dolore dell'altro. E dice il Vangelo: vedendola, il Signore fu preso da grande compassione. La prima maniera che Gesù ha di entrare in relazione con questa donna sono gli occhi. Tenete a mente questo, perché vi accorgerete che tutto il corpo di Gesù sarà coinvolto in questa scena di risurrezione. Vedendola fu preso da grande compassione. Ecco, la compassione ha a che fare col cuore, gli occhi, il cuore. E le disse, ecco la bocca: non piangere. E si avvicinò i piedi e toccò la bara, le mani. Cioè, tutto il corpo di Gesù è coinvolto in questo meccanismo di compassione. Lo ha spiegato bene in 2 o 3 frasi Benedetto XVI, quando stupì tutti all'inizio del suo pontificato, scrivendo un'enciclica. Lui, che per anni era stato il Defensor Fidei, colui che presiedeva la Congregazione della Dottrina della Fede, non un'enciclica sulla fede, non un'enciclica sulla verità, non un'enciclica sull'identità del cristianesimo, su un'analisi riguardo al relativismo, alla crisi contemporanea, ma un'enciclica che si intitola Deus Caritas Est, Dio è amore. Quasi a voler dire, Benedetto ci ha detto che la cosa più urgente da dire di nuovo ad alta voce è il nome di Dio. Dio è amore. Chi è Dio? Dio è amore. E al numero 1 di questa enciclica scrive Benedetto: all'inizio del nostro essere cristiani non c'è un'idea geniale, non c'è una morale, ma c'è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Che cos'è il cristianesimo? È l'incontro con una persona.
Se noi dovessimo essere precisi, dovremmo sempre dire

che la fede è esperienza, perché è sempre a che fare con qualcuno. Il rischio nostro, quello attuale, è sempre quello gnostico, quello di tenerci del cristianesimo soltanto le idee del cristianesimo, o di tenerci del cristianesimo soltanto gli insegnamenti morali del cristianesimo. Io credo che sia una domanda seria per ciascuno di noi. Noi abbiamo incontrato la persona di Cristo, la persona, proprio i suoi occhi, la sua bocca, il suo cuore, i suoi piedi, le sue mani. Perché quello che viene descritto nel Vangelo di Luca è un'esperienza di una persona, è l'esperienza dei sensi di una persona. O abbiamo incontrato solo il messaggio di Cristo, o abbiamo incontrato soltanto i valori cristiani. Ci siamo sentiti toccati da Lui, non interpretati. Questa è un'epoca in cui abbiamo quest'ansia di voler interpretare tutto, no? Ma c'è qualcosa di più importante dell'interpretazione, è il sentirsi toccati. Un bambino ha bisogno di essere toccato dalla madre, non ha bisogno di ricevere una lezione sull'amore, ha bisogno di un'esperienza. È questo che a volte a noi manca, il fatto che non ci accorgiamo di avere bisogno di un'esperienza di Cristo, di avere bisogno di incontrare la sua persona. Non si può affrontare il mistero del male, il mistero del dolore, peggio, il mistero del dolore senza un perché, senza accettare di dover fare l'esperienza della persona di Gesù, del suo corpo, della sua concretezza, del fatto che egli è una persona. Egli è una persona. E i gesti, per quanto possono essere semplici, possono anche essere assurdi. Primo, perché tu dici a una madre non piangere? Come può quella madre non piangere? O come puoi dire a una madre che ha perso un figlio non piangere? Eppure Gesù dice a questa donna non piangere. Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono, e disse: ragazzo, dico a te, alzati. Che cosa c'è di più inutile che metterti a parlare con un morto? Tu vai da un morto e ci parli? E gli dici: per favore mettiti in piedi. Quindi non è un saluto, è un comando. Gesù compie dei gesti che non riusciamo a capire, ma questo è sempre nell'ottica che egli, nella sua esperienza, è portatore di qualcosa di più grande dell'esperienza umana. Cioè non è solo l'esperienza dell'uomo Gesù, ma dietro l'esperienza dell'uomo Gesù è racchiusa l'esperienza del Figlio di Dio. Egli compie delle cose che, se le facciamo noi, sono inutili, ma se le fa Lui portano il frutto. Invece Lui ha il potere di arginare il dolore, Lui ha il potere di risuscitare un morto, di riconsegnare alla vita uno che è più povero di tutti. Tutto il Vangelo di Luca è attraversato dalla misericordia e dalla compassione di Gesù, no? Se tu trovi un affamato, gli dai da mangiare. Se tu trovi un assetato, gli dai da bere. Se trovi un malato di lebbra, lo guarisci. Uno zoppo lo fai camminare bene. Un cieco gli ridai la vista. Un muto lo fai riparlare. Un sordo lo fai riascoltare. Ma qual è la povertà più radicale di tutti? Quella di essere morti. E Gesù non prende sul serio soltanto una povertà, ma prende forse la povertà più grande di tutti in questa scena, la povertà di essere morti. Non c'è nessuno più povero di questo ragazzo, perché questo ragazzo è un ragazzo morto, non ha più l'opportunità della vita. Questo per dirvi, vedete amici, che non c'è qualcosa più grande dell'azione di Cristo. Non c'è qualcosa che dice: questo nemmeno Cristo può farci niente. No, non è così. Cristo è sempre più grande di tutto, anche delle cose peggiori. Egli ha potere su tutto, non ha potere semplicemente su alcune cose della nostra esistenza. Ed egli si rapporta a tutta la nostra povertà, non soltanto a una parte della nostra povertà. Quando noi ci accorgiamo di questo, cioè quando ci accorgiamo di essere raggiunti da una compassione che sa interpretare il nostro silenzio, che sa fare qualcosa per noi anche se noi non possiamo dare nessun contraccambio, anche se non abbiamo abbastanza fede da domandare qualcosa, anche se non abbiamo preghiere, anche se non abbiamo speranze, anche se non abbiamo desideri, perché Lui ci ama per primi, Lui si accorge prima di noi, Lui fa sempre qualcosa prima di tutti noi, Lui anticipa sempre l'uomo. Quando una persona dice: credo di essermi convertito, credo di aver cambiato vita, dimentica sempre una cosa: che per poter fare quel gesto significa che Gesù ha fatto qualcosa prima.
Non c'è la conversione e poi l'incontro, ma c'è innanzitutto qualcosa che Gesù fa e poi magari la conversione di una persona. Gesù anticipa l'uomo, lo anticipa nelle sue istanze più profonde, nelle sue speranze più grandi. Prima ancora che l'uomo riesca a sperare, Gesù lo ha già raggiunto. Prima che l'uomo possa fare qualcosa per se stesso, egli fa qualcosa per lui. Ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ecco, vedete come la trasformazione. Esteso, è morto, si mise seduto e parla. Vi accorgete come la componente relazionale è sempre fondamentale nel racconto del Vangelo? E cosa attesta la vita? La capacità di comunicare. Qual è la prima cosa che si ammala nella nostra vita quando stiamo male? La comunicazione. Non riusciamo più a capirci, a parlare, a condividere, a tirar fuori. Si ammala la nostra parola. Questo morto è tornato in vita perché Gesù ha guarito la sua parola. La parola di Gesù ha guarito la parola di questo ragazzo. Quando qualcuno ci domanda a che cosa serve il Vangelo, a che cosa serve la parola del Vangelo, perché baciamo la parola di Dio? Perché noi siamo estremamente convinti che la parola di Dio non è una parola qualunque, è una parola che guarisce la parola. È una parola con la P maiuscola che guarisce la parola con la P minuscola, la nostra parola. Annunciare il Vangelo significa aiutare le persone di nuovo a trovare la loro parola, la loro capacità relazionale, la loro capacità di esprimere la vita. Il Vangelo ci presta le parole. La Bibbia è lì per darci proprio una guarigione della parola. Ecco perché a volte quando una persona scopre il Vangelo, quando scopre la parola di Dio, immaginate alle esperienze di lezione divina o di lettura, anche semplicemente ogni giorno leggere la pagina del Vangelo, no, del giorno, o pregare i salmi nelle lodi, nei vespri, senza rendercene conto, ogni giorno quella parola che incontriamo guarisce noi, guarisce la nostra parola, ci rimette di nuovo in comunicazione. Noi dovremmo farci un grande esame di coscienza come cristiani cattolici rispetto al rapporto con la parola, E non perché qualcun altro ha qualcosa da insegnarci, perché quando io parlo di rapporto con la parola non mi riferisco semplicemente ai grandi studi esegetici o filologici che noi possiamo fare sulla parola di Dio, agli studi biblici, archeologici che possiamo fare legati, ma alla familiarità con la parola di Dio, come la familiarità con una parola che ci dà vita, una parola che ci permette di nuovo di essere vivi perché guarisce le nostre parole, perché ci fa tornare a parlare. E prosegue il Vangelo, ed egli lo restituì a sua madre. C'è la delicatezza di accorgersi di questa donna, di sentirsi commosso per il dolore di questa donna, avvicinarsi a lei, toccare la bara. Toccare la bara è un gesto, sta toccando un morto, l'impurità è assicurata. Parlare a un morto, comandare a questo morto, ridare la parola a un morto, riconsegnare questo giovane alla madre, e lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi, Dio ha visitato il suo popolo. Sembra sentire le parole di Zaccaria: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte. L'incontro con Gesù è l'incontro con una luce che ci riscatta dall'ombra della morte. Io lo so che adesso, pensando alla morte, abbiamo solo un'idea di morte. C'è una parola italiana che può aiutarci molto a capire anche tutte le ricadute della morte. È la parola mortificazione. Ci sono tante vicende nella vita che ci mortificano. Avete mai pensato a questa parola? Mortificare significa fare un'esperienza di morte. Ci sono dei problemi a casa nostra, nelle nostre famiglie, che ci mortificano. Dei problemi nelle nostre comunità che ci mortificano. Dei problemi nella nostra storia che sono mortificanti per noi. Cioè, noi facciamo esperienze di morte, anche se siamo vivi. Allora, Cristo non è soltanto colui che ci libera dalla morte, ma da tutto quello che è mortificante nella nostra vita. Sarebbe interessante, anche qui, scoprire che cos'è che mortifica la nostra vita, come la morte si manifesta dentro la nostra vita.
e scoprire in che modo noi permettiamo a Gesù di avvicinarsi occhi, cuore, bocca, piedi, mani a queste mortificazioni. Che cosa sono i sacramenti, ad esempio, se non un modo attraverso cui ci lasciamo toccare da Lui? Ma noi intendiamo così i sacramenti? Li intendiamo come un'esperienza, un fatto che ci tocca? O è diventato, la celebrazione dei sacramenti è diventato solo una consuetudine, solo un rito? Abbiamo consapevolezza che quando una persona la vogliamo riportare a Cristo, inevitabilmente la dobbiamo riportare ai sacramenti, che non possiamo accontentarci semplicemente di stargli accanto, ma che il nostro intento profondo è portarlo fino al punto di incontrare Cristo in un'esperienza, e questa esperienza è quella dei sacramenti, che è il modo attraverso cui esplicitamente siamo toccati da Lui. È l'unico modo? Assolutamente no, ma è uno dei modi più importanti che Lui ci ha lasciato per essere toccati da Lui. È sempre possibile? No, ma il Signore trova sempre un modo per farsi presente. Allora, se dovessimo riassumere la scena di questa risurrezione, dovremmo dire che la parola chiave è compassione. Cristo ci riscatta dal buio della sofferenza senza perché. Il primo modo che ha di farlo non è a patto che preghiamo, non è a patto che mettiamo la nostra fede sul tavolo, non è avere la speranza giusta, la disposizione giusta, gli amici giusti. Tenete presente gli amici giusti, perché tra poco capiremo il motivo. No, non c'è bisogno di nessuna condizione, perché la compassione ci viene a cercare lì dove siamo, anche se non abbiamo nulla. Questa è la grande speranza. Se scendo negli inferi, eccoti, dice il Salmo. Cambiamo Vangelo, cambiamo scena, ancora un miracolo di risurrezione. Questa volta il racconto non ce lo fornisce un unico evangelista, ma tutti gli evangelisti. Ho scelto la versione di Marco perché mi sembra la più bella. Marco 5, 21, 43. Marco 5, 21, 43. La scelta di Marco è molto semplice. Luca e Matteo, quando raccontano la scena della risurrezione della figlia di Gairo, mostrano Gairo già con una figlia morta, che con la constatazione della morte della figlia vanno da Gesù. Marco invece ci dice che ci sono due tempi, un tempo in cui ancora non è morta e un tempo in cui è morta questa bambina. Il primo tempo, in cui ancora non è morta, e dice: per favore corriamo a casa perché questa sta morendo. Poi c'è l'emorroissa che fa perdere tempo, e arriva invece la notizia dai servi: non disturbarlo perché tua figlia è morta. E continua il miracolo fino ad arrivare a casa, fino a rimproverare la gente che sta piangendo, caccia tutti via, lo prendono in giro perché lui dice sì, sta dormendo, sa la differenza tra la morte e il sonno, entra in casa e opera questa risurrezione. Allora, che cos'è che è cambiato? Qui abbiamo ancora un genitore. È bello pensare che, per parlare di che cos'è che più ci fa soffrire, il Vangelo non ha nessun altro termine di paragone se non il dolore di un genitore, di una madre o di un padre nei confronti di un figlio. No, credo che non esista qualcosa che sia avvicinabile al dolore che possano provare queste persone quando soffrono per un figlio. Che cos'è che è cambiato? Perché non abbiamo una madre, ma abbiamo un padre qui. Però la differenza è che qui Gairo parla, la vedova di Nain non parla. Gairo parla. La novità di questa pagina del Vangelo sta nell'intercessione, che è un'esperienza fondamentale. La bambina non parla, esattamente come non parla Lazzaro e come non parla il figlio della vedova di Nain. I morti non possono parlare. Però in questo caso c'è qualcuno che parla al posto loro. Gairo parla al posto della figlia, è lui a domandare, è lui a chiedere, è lui a implorare, è lui a mettersi in mezzo, a prestare la sua fede. Gairo ci mostra che cos'è l'intercessione, ed è una lezione immensa che non dobbiamo mai dimenticare. Cioè, non possiamo soltanto accontentarci della compassione di Cristo. C'è qualcos'altro anche di cui dobbiamo fare tesoro nella nostra esperienza di male. È l'intercessione di chi ci vuole bene. Il pregare per chi amiamo, o lasciare che chi ci ama possa pregare e intercedere per noi.
Amici, il potere dell'intercessione è immenso. Forse noi ancora non capiamo la portata di questo lato della nostra fede. Mi piace spesso citare le parole di Maria a Fatima, no? A questi bambini, a Francesco, a Giacinta, a Lucia, bambini ignoranti, piccoli, che non potevano nemmeno conoscere il dramma della storia che in quel momento si stava consumando in una periferia sperduta del Portogallo. Maria consegna a questi bambini proprio il potere dell'intercessione, chiede loro di pregare per chi non prega, sperare per chi non spera, adorare per chi non adora, amare per chi non ama. Il cristianesimo individualista non è il cristianesimo di Gesù Cristo. La fede non è mai un fatto personale, non è mai un fatto che inizia e finisce con noi, ha sempre a che fare con gli altri. Anzi, una delle esperienze più forti che noi facciamo è che molto spesso noi non siamo utili a noi stessi, siamo utili agli altri. Padre Pio scrive nel suo epistolario che lui può pregare per tutti tranne che per se stesso e per le cose sue. È interessante che davanti alla richiesta del padre di essere guarito dice: purtroppo i patti non sono questi, io non posso domandare niente per me. Deve essere tremendo per quest'uomo, no? Vedere flotte di persone che vanno da lui, si trovano esauditi nelle loro preghiere e quando una cosa serve a lui no. Ma questo è ancora una volta la grande identità della Chiesa. Che cos'è la Chiesa se non riconoscere di non poter mai essere utili a noi stessi e di poter essere utili agli altri, e gli altri possono essere invece utili a noi, sono loro che possono intercedere per noi. E siamo tutti legati l'un l'altro dal pregare gli uni per gli altri, da intercedere gli uni per gli altri. L'esperienza della sofferenza è sempre l'esperienza della solidarietà, dell'intercessione. E scoprire di poter fare qualcosa per qualcuno. Un'altra caratteristica è che qui Gesù non è semplicemente uno che si accorge del dolore e si fa prossimo a quel dolore, ma fa qualcosa di ancora più profondo. Soltanto per ricordarvi l'episodio, Gairo è capo della sinagoga. Quale sinagoga? È la sinagoga fatta costruire da quel centurione romano, vi ricordate, che aveva un servo malato e che gli ebrei vanno a dire al Signore: ascoltalo, questo è stato gentile con noi, è stato bravissimo, ci ha fatto costruire persino la sinagoga. E quell'uomo non si avvicina nemmeno a Gesù, non dice vieni a casa, dice di soltanto una parola e il mio servo sarà certamente guarito. Gesù elogia tantissimo questo centurione, dice che in tutto Israele non ha trovato una fede così grande come quella di quest'uomo, che non chiede segni, che non dice a Gesù dammi un segno che mi stai ascoltando, dice io so che tu mi ascolti anche se io non me ne accorgerò, anche se io non vedrò nulla, anche se tu non farai niente di eclatante. Vedete questo come si contrappone a Naaman il Siro, che invece pretendeva che Eliseo venisse fuori, agitasse la mano, no? Mi prendesse sul serio, una liturgia tutta spettacolare per guarirlo. Questo servo dice: non lo fate venire nemmeno a casa, io sono sicuro che se lui apre bocca e dice che deve guarire, questa cosa basta. La fede senza il bisogno dei segni. Tutti siamo convinti che più abbiamo fede, più vediamo segni. È esattamente il contrario: più hai fede, più i segni diminuiscono, perché non hai bisogno di segni. Sei convinto che quello è vero. Bene, quindi stiamo parlando dell'uomo che è capo della sinagoga costruita da uno che si è ritrovato il servo guarito senza bisogno di nient'altro se non della parola di Gesù. Quindi Gesù ha sì o no il potere di aprire bocca e guarire, far risuscitare questa bambina? Certo che ha questo potere, ma invece decide di camminare accanto a quest'uomo che soffre. Ecco un'altra caratteristica: sapere che Cristo vuol fare con noi un percorso nel dolore. Il miracolo a volte è un cammino, non è solo un evento. E sapere che in un dolore che tu stai vivendo il Signore ti fa fare un cammino, un percorso, una strada. Vedete che cosa abbiamo scoperto nel primo episodio? La compassione. Adesso ancora come se questa compassione venisse spiegata meglio. In che cosa può consistere anche la compassione? Nell'intercessione di chi ci vuole bene.
nel fatto che Gesù sa trasformare in cammino ciò che invece ci inchioda semplicemente a soffrire, ad essere disperati. Perché quando giunge la notizia, poi ve lo leggete il brano, quando giunge la notizia della morte della bambina, è una notizia del genere, è una notizia che ti inchioda, cioè non c'è da fare nient'altro. E Gesù invece guarda negli occhi quest'uomo e dice: tu continua soltanto ad avere fede. E continua il Vangelo, e si mise in cammino con lui verso casa. E si incamminò verso casa. La fede implica il fatto che tu devi continuare a camminare. Tu non lo sai che cosa sta per succedere, ma devi camminare, devi accettare di camminare anche quando non capisci. Perché ci è successa questa cosa? Non lo so, ma cammina. Il Signore non ti lascia solo, sta camminando con te in quello che non capisci, in quello che non comprendi. È disposto a venirti accanto, a trasformare una sosta in cui noi siamo crocifissi in un percorso, ci schioda da lì e ci mette di nuovo in cammino. E uno potrebbe dire: mamma mia, quanta fede che c'ha Gairo. In realtà, quando questa bambina viene risuscitata, tutti rimangono stupiti, quasi a voler dire, forse manco loro ci credevano che poteva succedere questa cosa, lo speravano, ma quando succede sono pieni di stupore, sono tutti meravigliati. E ogni volta Gesù deve dire: mi raccomando, non ditelo a nessuno, ma la fama del gesto è impossibile da tenerla chiusa lì in quella casa, cioè è impossibile che tu non dica una roba simile. Vi invito, quando leggerete questo brano, ad andare verso la conclusione e ad accorgervi di nuovo della gestualità di Gesù. Prese la mano della bambina, vedete, è ancora un'esperienza, tocca il cadavere, prende la mano della bambina, prese la mano della bambina e le disse: oh, sta ostinazione di parlare alla gente morta, fare sta cosa inutile, parlare a un morto. Ancora una volta Gesù parla al morto. Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. Cum è il verbo della risurrezione, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Prima era morta e non camminava, adesso è viva e cammina. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e sentite come si conclude. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Allora, se prima era la parola, qui che cosa che guarisce in questa bambina? Il cibo, il mangiare. Lo dicevamo all'inizio delle nostre meditazioni, all'inizio di questi giorni di esercizi. Noi non mangiamo mai semplicemente per nutrirci. Il pane per noi è un'occasione. Il mangiare è ancora un altro modo di dire la relazione. Che cos'è un disturbo alimentare? Secondo voi il disturbo alimentare è un blocco meccanico nella nostra capacità di prendere cibo? Capite che è la somatizzazione attraverso il prendere o no il cibo di un problema diverso dalla meccanica, è un problema più profondo di una persona, è un disagio che una persona manifesta con il cibo. Gesù fa questo, aiuta una persona a recuperare di nuovo sanità in questo ambito così simbolico della nostra vita, che è il rapporto col cibo. Gesù guarisce la parola. Quando uno sta male, vive in maniera conflittuale il suo rapporto col cibo, e Gesù guarisce il rapporto col cibo. È una cosa proprio di una concretezza disarmante. Prende i punti chiave delle relazioni delle persone e porta guarigione lì. Cioè, l'incontro con Cristo è un incontro che porta una miglioria nel nostro modo di essere umani, dovrebbe portare una miglioria nel nostro modo di essere umani o di viverci un problema. Questa bambina si mette in piedi, cammina e mangia. Quell'altro si alza, si siede e parla. È la dinamica della relazione. Terza e ultima scena di risurrezione. Questa volta andiamo in Giovanni. E ricordatevi tutta l'introduzione che vi ho fatto a Giovanni, quindi capite che qui, quando leggiamo la storia di Lazzaro, non stiamo leggendo semplicemente la storia di Lazzaro, ma qualcosa di molto più profondo. Giovanni 11, 1, dal versetto 1 al versetto 53. Ripeto, capitolo 11 di Giovanni, versetti 1, 53. Li ho messi uno accanto all'altro sperando di poter procurare una sorta di gradualità.
prima scena, non c'è la fede, non ci sono preghiere, non ci sono parole, tutto è riempito dalla compassione di Gesù. Seconda scena, ci sono le parole, ci sono le persone, c'è l'intercessione. Allora Gesù manifesta la sua compassione nel camminare accanto a una persona che soffre. Terza scena, quella della risurrezione di Lazzaro. Qui noi non troviamo semplicemente l'esperienza di un morto che deve essere risuscitato. Giovanni ci fornisce la lettura teologica. Infatti è l'unico che ci parla di una risurrezione in cui, le folle sono tremende, a un certo punto dicono: ma se lo amava così tanto, perché non è venuto a salvarlo? Ma se gli voleva così bene, tanto che piange perché è morto, ma perché non ha fatto qualcosa per lui? Che in maniera bonaria e con una sorta di affetto arrabbiato, sia Marta che Maria glielo dicono: se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. A me non pare che la vedova di Nain e Gairo colpevolizzino Gesù della morte dei figli. E perché vi dico questo? Perché il dolore ha delle fasi. Ha una fase in cui tu non sai che cosa dire, un'altra fase in cui qualcosa la fai, un'altra fase in cui ti domandi perché. Queste sono le tre fasi e le tre scene. Non so che dire, cerco di fare qualcosa e poi mi viene in mente: sì, ma perché? L'episodio della risurrezione di Lazzaro cerca di rispondere esattamente a questo. Perché Gesù? Perché Gesù non interviene? Perché si trattiene? Perché quando gli dicono che l'amico sta morendo non va subito? Quanto sarebbe bello poter rispondere a questi perché, no? Perché Dio permette il male? Torniamo a questa mattina, eh? Perché il Signore rimane spettatore? Perché dorme? Perché non interviene? Perché non argina? Perché non fa giustizia? Perché non alza la voce? Perché lo preghiamo e non ci ascolta? Qui ci troviamo non più davanti a un episodio di risurrezione, ma davanti a un significato molto più profondo. Perché davanti al catechismo di Marta, Marta è preparatissima, catechista straordinaria, tuo fratello risorgerà, dice Gesù. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Dice: sì, lo so, l'ho letto anch'io al catechismo, lo sappiamo, alla fine, all'ultimo giorno, anche lui risorgerà. E Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Tu credi questo? Gli rispose: sì, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Che cos'è successo? Uno crede alla risurrezione, sì. La crede alla risurrezione come un'informazione che uno sa. Dice: sì, alla fine risorgeremo. Alla fine qualcuno asciugherà le nostre lacrime, alla fine qualcuno ci restituirà quello che ci è stato tolto, alla fine, un giorno. Gesù sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo: tutto quello che tu stai cercando non è domani, tutto quello che tu stai cercando non è un giorno, non è alla fine dei tempi, non è più una circostanza, non è una geografia, non è un tempo preciso. Quello che tu stai cercando è davanti ai tuoi occhi. Io sono quello che tu stai cercando. Io sono la risurrezione. La mia persona è la risurrezione. La risurrezione non è un evento, è qualcuno. E si manifesta con l'incontro con questo qualcuno. Tutte le volte che incontriamo Cristo, noi sperimentiamo che cos'è la risurrezione. Di cui la risurrezione finale è la parte definitiva di questo incontro. Maranatà, vieni Signore Gesù, ecco lo sposo. L'Apocalisse finisce con questo incontro tra lo sposo e noi. Perché è importante per noi questo? Perché tante volte noi pensiamo che la speranza abbia a che fare semplicemente col domani, con l'attesa che debba succedere qualcosa domani, con l'aspettare che debba succedere qualcosa. Ma Gesù ha trasformato in presente ciò che prima di lui era solo domani. Tutto quello che noi stiamo aspettando è qui, è in questo momento. Io posso aggrapparmi ora a quello che spero, perché la sua persona è tutto quello che sto cercando. Ma questo è il dono della fede, eh? Non è una cosa che viene dai ragionamenti. Il dono della fede è accorgersi che quando hai incontrato Cristo, tu hai incontrato già tutto. Io sono il pane vivo disceso dal cielo.
Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Io sono il Padre. Chi vede me vede il Padre. Come puoi dirmi tu, mostraci il Padre? Ancora non hai capito? A Marta. Marta, ancora non hai capito che la risurrezione di cui stai parlando tu non è un giorno. Io sono la risurrezione in cui tu dovresti credere. Credi che io sono quella risurrezione di cui hai parlato un attimo prima dicendomi la frase giusta? Io credo, dice Marta, e manda a chiamare Maria. Allora, nella prima scena nessuno mette sul tavolo la fede, nessuno mette sul tavolo niente. Nella seconda scena sul tavolo viene messa la preghiera, l'intercessione, un minimo di fiducia, un cammino. Terza scena, sul tavolo viene messa la professione di fede. Questo per dirci cosa? Che a volte l'esperienza del dolore, l'esperienza della morte, l'esperienza delle mortificazioni, chiamiamole così, quindi anche delle conseguenze della morte, ci aiutano a fare la nostra professione di fede. Quando Gesù fa la sua professione di fede, la più vera tra tutte, la fa sulla croce. Quando si sente solo e abbandonato. Quando vede che tutto quello che ha fatto non è servito a nulla, che i suoi sono scappati tutti, che è angosciato e nessuno lo consola nella sua angoscia, su quella croce si sente completamente abbandonato, lo grida con un salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma la più grande professione di fede che Gesù fa, la fa sulla croce, quando conclude dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. È al fondo del buio che tante volte noi viviamo che dobbiamo imparare a fare la nostra professione di fede. Ecco, se l'esperienza del male, della sofferenza, debbono avere o no uno scopo, noi non possiamo renderlo dicendo: il male e la sofferenza mi hanno dato una spiegazione. No, dobbiamo domandarci se hanno o no portato frutto. Quale frutto? Aiutarci a fare la nostra professione di fede. Aiutarci a credere quando nessuno più ci dice che vale la pena credere, a credere quando tutto ci sembra perduto, a credere secondo quel complimento bellissimo che viene fatto ad Abramo quando gli viene detto che ha imparato a sperare contro ogni speranza, spes contra spem, sperare contro ogni speranza. Quando tutto sembra perduto, è quella l'ora della fede. Voglio peggiorare quello che sto dicendo. Noi dobbiamo fare la nostra professione di fede quando ci sembra di non averla più la fede, quando ci sembra di averla perduta la fede, quando ci sembra di averla perduta perché Dio non lo sentiamo più, perché non ci capiamo più niente, perché non sappiamo più cosa fare, perché non abbiamo più le parole. Quella è l'ora in cui dobbiamo fare la professione della nostra fede. Lì la nostra fede ha un significato. Quando tutto sembra perduto, da lì noi gridiamo la nostra fede. Io credo in te. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, colui che deve venire. Sei tu. Ora, per quanto io possa parlarne, condividere, per quanto possa costruire su questa cosa, no, le riflessioni, ve lo dico semplicemente perché questa è una cosa che possiamo solo farne esperienza quando ci troviamo in mezzo, e perché non ci sentiamo disperati fino in fondo quando ci sembra invece che dobbiamo disperarci, e che non ci preoccupiamo eccessivamente quando non troviamo più punti di appoggio, quando la fede non ci fa sentire più niente, quando la fede non ci fa capire più niente. Non significa che abbiamo perduto la fede, significa che è il momento in cui dobbiamo professare la nostra fede. Finché senti e finché capisci, quella è una fede che ancora ha dei punti di appoggio significativi. E quando ti toglie tutto, e quindi anche il sentire, il capire, che noi dobbiamo domandarci se siamo disposti a credere. Se vi leggete i diari di Madre Teresa, a un certo punto rimarrete colpiti da che cosa? Dalla sensazione di ateismo. Lei scrive pregando, dicendo: sento che non esiste più nulla, che non c'è niente, che Dio non esiste, che io ho sbagliato tutto. Che cosa avremmo fatto noi davanti al sentire l'assenza di Dio fino al punto di affermare che forse Dio non esiste? Questa donna ha professato la sua fede al fondo dell'ateismo. E c'è una bellissima espressione dei monaci, no?
Dice, la definizione di monaco è esperto in ateismo. Un vero monaco è questo, cioè uno che entrando nella vita contemplativa, il Signore lo conduce fino a una sorta di purificazione che è quella proprio di arrivare all'ateismo. Capite quale teismo è? È quello di dire forse io non credo più, perché il Signore ti ha tolto tutte le immagini, ti ha tolto tutto quello che potevi costruirti su di Lui. Non c'è più niente, non sai più dove aggrapparti. Ecco, in quel vuoto totale uno deve imparare a credere, a fare la sua professione di fede. Posso dirvi che quello che vi sto raccontando è vero, non solo perché in alcuni momenti della vita ho intuito che possa essere vero, ma perché mi è capitato di incontrarlo nelle persone concrete, di vedere persone che hanno sofferto tremendamente nella vita e che al fondo di quella sofferenza, invece di essere disperati, hanno fatto la loro professione di fede. Come può una madre che ha perso un figlio arrivare a dire Signore sia fatta la tua volontà? È una professione di fede, capite? Ma io l'ho vista, l'ho sentita, l'ho toccata con la mia esperienza sacerdotale, penso che molti di noi avranno avuto questo tipo di esperienza. E questa è la grande trasformazione, cioè l'esperienza del dolore, del male, a volte ci tolgono tutto. L'intento del demonio nel libro di Giobbe è quello di togliere a Giobbe che cosa? Le proprietà, i campi, le cose che ha. Ci mette in mezzo anche i figli, gli toglie tutto. Quindi in che cosa lo attacca? Nel verbo avere. Quando capisce che Giobbe rimane in piedi anche se gli ha tolto il verbo avere, lo attacca nel verbo essere e gli toglie tutto ciò che lui è. Quindi gli ha tolto quello che ha e quello che è. E quando tu non hai né verbo avere né verbo essere, che fai? Ecco, da questa esperienza Giobbe ne verrà fuori con un nuovo modo di avere e quindi di possedere le cose e con un nuovo modo di essere. Lo citavamo questa mattina. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E questa non è una consolazione, non è una spiegazione, è semplicemente dire che anche il male, l'esperienza del dolore è un'esperienza, appunto, dove il Signore più che fornire spiegazioni fornisce se stesso con compassione, camminando accanto a noi e chiedendoci di fare la professione di fede in Lui. Le tre resurrezioni raccontate da questi non protagonisti, questi tre personaggi non parlano ma ci hanno insegnato tantissimo. Questi genitori a volte non parlano, a volte parlano, a volte non sanno più che cosa dire, eppure ci hanno insegnato moltissimo. Queste due sorelle dicono cose giuste ma non hanno capito le cose che hanno detto. Allora Gesù deve aiutarle a capire le cose giuste che dicono con la bocca. Vorrei che ciascuno di noi potesse ripercorrere queste tre tappe, no? E rispondere a questa domanda, a queste domande. La prima domanda che dicevamo prima: quale Cristo ho incontrato nella mia vita? La persona di Cristo o semplicemente il suo messaggio o semplicemente i suoi valori? La fede cristiana per me è o no un'esperienza? È o no l'incontro con una persona? Se diciamo di sì, dovremmo anche dire in che momento preciso l'abbiamo incontrato come una persona, come un fatto. La seconda domanda: quanta consapevolezza abbiamo del potere dell'intercessione? Quanto accettiamo che la vita è un cammino, che la libertà che il Signore ci ottiene è una liberazione, non è una libertà di una volta, ma è un cammino di liberazione, e che tutto quello che noi viviamo è un camminare nelle cose. San Paolo lo spiega in questo modo, dice: quando ero bambino parlavo da bambino, capivo le cose da bambino, no? Divenuto adulto capisco e vedo le stesse cose in una maniera completamente diversa. Cioè la vita è un cammino in cui le cose che capisci a 20 anni sono diverse da quelle di 30 e poi di 40, di 50, 60, 70, 80, 100 e 200. È o no un cammino la nostra vita? E ci accorgiamo che è un cammino in cui non è che dobbiamo dire prima era meglio, dopo è peggio, o il contrario, adesso è meglio e prima no. E comprendere che uno ti ha chiamato a qualcosa, sì,
Però devi essere disposto a camminare in quel qualcosa in cui sei stato chiamato, non semplicemente ad avere quella cosa. Se sei un prete, c'è un cammino dietro quel sacerdozio da fare. Sei un genitore, c'è un cammino nell'essere genitore. Soffri, c'è un cammino in quella sofferenza. Ami qualcuno, c'è un cammino nell'amore. Non è semplicemente avere un'esperienza. Ecco, la logica del cammino. L'ultima domanda. La nostra fede è sentire Dio e capire Dio o essere aiutati da Dio a fare la nostra professione di fede esattamente lì dove noi non lo sentiamo e non lo capiamo? Essere condotti a un significato profondo dell'esistenza che ci aiuta a fare la nostra professione di fede proprio quando ci sembra che abbiamo perduto la nostra fede. C'è un versetto di un salmo che è paradigmatico, che dice così: ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Come si fa a dire ho creduto quando dicevo sono troppo infelice? Se tu sei infelice tu dici non credo. Dice così il salmista: ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Questa è la vittoria della fede. Credere quando sembra che non vale più la pena credere. E professare fede in Gesù Cristo quando ci sembra di non crederci più in Lui, di non averlo più capito, tenerlo sotto controllo. Il risorto è sempre sfuggente. Tanta roba, eh? Bene. Però prendiamoci del tempo e prendiamo quello che possiamo da questo. Lasciamo che, io penso che dall'inizio del nostro percorso lo Spirito ha tracciato con noi un filo rosso che sta seguendo, no? E che delle tante cose che diciamo qualcosa riguarda noi e noi dobbiamo prendere quel qualcosa e poi declinarlo dentro la nostra vita. Però soprattutto abbiamo almeno 3 pagine del Vangelo, non una, che possono aiutarci in questa narrazione. Buona preghiera.

siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Viviamo in un tempo molto particolare, drammatico come ogni cambiamento d'epoca, tuttavia splendido per come tutti i riferimenti, soprattutto i più antichi e profondi della nostra civiltà, hanno l'opportunità di essere ricompresi, accolti e vissuti in uno scenario di universale libertà e di accresciuta intelligenza. Giunti al culmine, forse al capolinea, di un percorso storico che ha visto l'uomo riprendersi il centro del palcoscenico, relegando Dio e la religione sempre più ai margini, possiamo chiederci se i risultati raggiunti hanno soddisfatto le aspettative. La negazione di Dio, della sua esistenza e della sua rilevanza, nasceva dal bisogno di ripulire l'immaginario collettivo da sue rappresentazioni avvertite troppo opprimenti e minacciose nei confronti della nostra umanità. La speranza che animava questo processo, per certi versi non solo necessario, ma anche pienamente riuscito, era quella di poter ricominciare a vivere in modo più libero e personale la nostra esistenza, senza alcun fiato sul collo e senza alcuna ombra di giudizio sopra la testa. Tutto ciò ha costretto ogni sistema religioso a verificare il proprio stato di salute e la propria pretesa di verità. Eppure, osservando i ritmi frenetici e i livelli di ansia della nostra società, così fluida e instabile, possiamo riconoscere che, se la vita oggi appare sicuramente più libera e accessibile per tutti, non è altrettanto vero che siamo così capaci di goderne meglio di quanti ci hanno preceduto. Le sfide a cui ogni giorno siamo chiamati ci colgono impreparati e ci espongono a grandi frustrazioni. Tuttavia, non è più Dio il giudice severo davanti a cui ci sentiamo guardati con diffidenza, ma siamo noi stessi i crudeli custodi di quei parametri così ideali e inarrivabili che ci impediscono di sentirci in pace con quello che siamo e con quanto abbiamo saputo fare della nostra esistenza. In questo scenario, gli uomini e le donne del nostro tempo possono cogliere una straordinaria occasione: aprire le pagine delle scritture sacre che custodiscono e rivelano il volto di Dio per accedere a una rinnovata comprensione del nostro essere stati creati a sua immagine e somiglianza. Essendo Dio ormai estromesso dall'ordine delle cose necessarie, avventurarsi nella ricerca del suo volto potrebbe condurci a riscoprire con più libertà i contorni del nostro. È quanto proviamo a fare nelle pagine di questo libro, leggendo e commentando storie di uomini e donne che, come noi, hanno cercato di onorare la propria umanità, senza mai riuscirci fino in fondo. Tra le pieghe di questi racconti emerge a poco l'immagine di un Dio che, di fronte ai nostri continui fallimenti, sembra convinto di una cosa soltanto: non siamo stati noi.

0: Tra le tante sfumature che il senso di colpa riesce ad assumere dentro di noi, ne esiste una profonda e radicale. Si tratta di quel fastidio che avvertiamo quando, ancora prima di aver compiuto qualcosa di male o dopo aver cercato di fare tutto il bene possibile, ci sentiamo incapaci di uscire da noi stessi per costruire una relazione autentica con l'altro. Non è tanto la sofferenza per aver sbagliato qualcosa, quanto il dolore intimo e lacerante di non sentirci mai all'altezza di quello che ci si aspetta da noi. Le prime pagine della scrittura, gettando uno sguardo penetrante nel cuore dell'esistenza uscita dalle mani di Dio, documentano questa ferita antropologica di cui tutti facciamo esperienza. Raccontano come all'uomo di ogni tempo e luogo accada di sentirsi prigioniero di una invincibile solitudine, dalla quale sembra impossibile uscire, se non al prezzo di rimanere segnati dalla paura e coperti dalla vergogna. E Dio rimarrà spettatore di un'opera così bella, la nostra vita, che purtroppo si guasta non appena esce dalle sue mani. Nel primo capitolo della Genesi, la creazione appare come un'incessante e inarrestabile iniziativa di Dio, che senza alcuna motivazione esplicita inizia a dipingere liberamente sulla tela di una realtà ancora informe e deserta. Tutto avviene per mezzo della parola. L'Altissimo comanda e tutte le cose ricevono forma e sostanza, iniziando ad esistere con grande naturalezza. Ogni gesto di creazione viene seguito da una parola di compiacimento, con cui lo stesso creatore si rallegra per quanto ha voluto portare all'esistenza. Dio vide che era cosa buona. Dopo aver pensato e posto in essere una creatura a sua immagine e somiglianza, l'umano, maschio e femmina, l'entusiasmo del Signore giunge al culmine, esprimendosi nella celebre esclamazione: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Nel secondo racconto di creazione, con tutta probabilità più antico del precedente, le stesse cose vengono raccontate da un diverso punto di vista. L'opera di creazione si svolge con più sobrietà e minore immediatezza, soprattutto per quanto riguarda il suo vertice, non più posto alla fine, ma all'inizio dell'attività creatrice. Leggiamo nel capitolo secondo del libro della Genesi. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Il gesto con cui Dio dà vita all'uomo non si configura più come quello di una parola autorevole, dal risultato evidente ed immediato. Ora il sorgere della vita umana diventa più simile a un processo di lavorazione in cui nulla si può dare per scontato e dove niente si compie in modo certo e istantaneo. Più che un infallibile produttore, il Signore Dio assume il volto di un paziente artigiano che, per nulla preoccupato di dover iniziare la lavorazione di un'opera delicata e complessa, mette già in conto la fatica e gli imprevisti di un percorso che potrà non essere del tutto lineare. Dio coordina l'opera delle sue mani con il suo alito, una misteriosa e minuscola forza capace di sollevare fedelmente la polvere di cui l'uomo è costituito, conferendole quella santa agitazione a cui siamo abituati a dare il nome di vita. Avendo allestito il giardino con ogni sorta di alberi da frutto, il Signore Dio si manifesta poi come un genitore premuroso, felice di poter offrire alla sua piccola e speciale creatura tutto il necessario per vivere in un ambiente provvisto del necessario per una crescita in tutta libertà. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Mentre una lussureggiante foresta diventa il luogo ospitale dove può svolgersi l'avventura della vita umana, il narratore crea subito un focus su due alberi dal nome e dal significato molto particolari, quello della vita e quello della conoscenza del bene e del male. La funzione simbolica di questi elementi non tarderà ad essere svelata dal racconto, diventando uno degli ingredienti essenziali del suo intreccio narrativo.
1: Non siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
1: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
0: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
1: Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
0: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
1: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
0: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni.
0: Dicevo, non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
1: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
0: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
1: Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
0: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
1: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
0: Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
1: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore.
0: Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita salvaci, Signore.
0: A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
1: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
0: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
1: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
0: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
1: Tu fai tacere il fragore del mare.

0: mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici. Al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion.
0: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
0: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
0: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore.
1: La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
0: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
1: Siano le primizie della nostra offerta.
0: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore.
1: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
0: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
1: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Il 9 giugno la Chiesa ricorda Sant'Efrem di Edessa. Sant'Efrem è fra i più antichi scrittori di lingua siriaca e il più importante fra essi. Nacque a Nisibi, sentinella avanzata dell'impero romano nella Siria orientale, fra il 306 e il 307. Suo padre, sacerdote idolatrico, lo scacciò di casa a 15 anni, allorché manifestò le prime simpatie per il cristianesimo. Il ragazzo, accolto da Giacobbe, vescovo della città, fu battezzato a 18 anni. È dubbia la notizia che Efrem accompagnasse il suo vescovo al concilio di Nicea 325. Nella tradizionale lotta fra l'impero romano e il persiano, Efrem ebbe occasione di manifestare praticamente il suo amore per Nisibi nei vari assedi che la città subì dai persiani 338, 346, 350. Nello stesso tempo coltivò gli studi da autodidatta e vi progredì al punto che il vescovo Giacobbe lo pose a capo della scuola di tipo catechetico che aveva aperta nella sua città poco dopo il concilio di Nicea. Dopo la disastrosa campagna persiana di Giuliano l'Apostata, 363, Nisibi passò ai persiani, ma Efrem, con molti altri concittadini, preferì alla sottomissione ai persiani ritirarsi in territorio romano e si trasferì a Edessa.

motivi. Pur continuando il suo insegnamento e l'apostolato cristiano, abbracciò la vita monastica che rispondeva alle sue inclinazioni ascetiche. È probabile che poco dopo il 370 Efrem si recasse a Cesarea a visitare il celebre Basilio. È invece inverosimile che facesse una lunga dimora anche in Egitto. Invasioni di barbari e carestie gli offrirono occasione negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita di prodigarsi in favore dei bisognosi. Tornato alla sua vita monastica, morì nelle vicinanze di Edessa il 373, probabilmente proprio il 9 giugno. Efrem fu soltanto diacono, non sacerdote. È anche più probabile che ricevesse tale ordinazione da Giacobbe di Nisibi, prima del 338, che non da Basilio in occasione della visita fatta a costui, come vorrebbero alcuni documenti. Venerato fin dalla prima metà del V secolo nella chiesa sira e poi in quelle greche, il suo culto fu riconosciuto anche da Roma ed esteso alla Chiesa universale con l'enciclica di Benedetto XV, Principia Apostolorum, del 5 ottobre 1920, la quale dichiarò anche Sant'Efrem dottore della Chiesa. La sua festa è fissata in Occidente al 18 giugno. Efrem fu uno degli scrittori più fecondi dell'antichità cristiana. Questa sua produzione colpì già gli antichi che ne danno vari computi, tutti naturalmente approssimativi. Così, ad esempio, Sozomeno, nella biografia che fa di Efrem, dice che egli scrisse 300 miriade di stichi. Quantunque Efrem abbia scritto solo in siriaco, tuttavia la sua produzione si cominciò a tradurre in greco fin dallo scorcio della sua vita. Assai presto fu tradotto in armeno, latino e anche parzialmente arabo, copto, etiopico, slavo. Attraverso queste traduzioni si è conservata qualche opera perduta nell'originale siriaco. Ma come norma generica, delle antiche tradizioni di Efrem è poco da fidarsi. Non di rado le traduzioni, fatte da chi conosceva poco il siriaco, sono inesatte. Spesso sono infarcite di ampliamenti e rimanipolazioni. Anche più spesso sono composizioni spurie. Qualche falsa attribuzione si può trovare anche nei testi siriaci. Questi sono solo in minor parte in prosa, principalmente i commenti alla scrittura. La maggior parte invece è in forma metrica. La prosa metrica è rappresentata dai discorsi, costituiti da serie illimitate di eptasillabi, senza levatura poetica. Le composizioni poetiche sono le odi, strofi di vario tipo, staccate l'una dall'altra dal ritornello o responsorio. Queste canzoni furono scritte da Efrem per essere eseguite dal popolo, soprattutto per opporsi alla diffusione degli inni gnostici di Bardesane e di suo figlio Armonio, e le loro strofi erano cantate da solisti ai quali rispondeva il popolo ripetendo il ritornello. Lo stile di Efrem è sovrabbondante e prolisso, ma è anche ricco di sentimento, e nelle sue composizioni poetiche si trovano pagine che devono essere annoverate fra le migliori d'ogni letteratura.

Efrem è il rappresentante più autorevole del cristianesimo siriaio fino a 50 anni dopo il Concilio di Nicea e anche dopo gli scismi cristologici che divisero quella nazione nelle due sette dei nestoriani e dei monofisti, si continuò ad appellarsi a lui come a indiscussa autorità, né minore prestigio godé egli presso altre nazioni, come attestato dall'accennata abbondanza di traduzioni in altre lingue, le quali cominciarono a essere redatte e lette nelle chiese anche greche, quando Efrem era ancora in vita. Il tipo del suo pensiero teologico, ben differente da quello della scuola d'Alessandria, è notevolmente affine a quello della scuola d'Antiochia. Egli infatti seguì i principi esegetici della scuola di Edessa, che era già stata in continue relazioni con Antiochia. Buona parte degli scritti di Efrem sono di polemica antignostica. Di valore particolare per la teologia cattolica è il pensiero di Efrem sulla Trinità, sulla Cristologia e sulla Mariologia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi sua Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di sua Roberta, perché ci racconta tutto lei. Sua Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Ma Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani, appunto a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a sua Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti, poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi io ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti, e quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: Credo di essermi sentita In un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio, quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti, però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo, e mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo sì che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione, non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
2: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire, Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto
2: sì,
1: posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sua Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le postoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà, in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale. Mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché sì, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre le sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta ha creduto l'abbia detto in treno, Era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia una foto di famiglia.

0: volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto,
2: sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo, e queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio
2: grazie
1: tantissimo,
2: a te, grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dire

0: a prescindere da tutto. Quindi grazie a suor Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni, potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
1: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina. Meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

Nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: guarirci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Il 9 giugno la chiesa ricorda Sant'Efrem di Edessa. Sant'Efrem è fra i più antichi scrittori di lingua siriaca e il più importante fra essi. Nacque a Nisibi, sentinella avanzata dell'impero romano nella Siria orientale, fra il 306 e il 307. Suo padre, sacerdote idolatrico, lo scacciò di casa a 15 anni, allorché manifestò le prime simpatie per il cristianesimo. Il ragazzo, accolto da Giacobbe, vescovo della città, fu battezzato a 18 anni. È dubbia la notizia che Efrem accompagnasse il suo vescovo al concilio di Nicea 325. Nella tradizionale lotta fra l'impero romano e il persiano, Efrem ebbe occasione di manifestare praticamente il suo amore per Nisibi nei vari assedi che la città subì dai persiani 338, 346, 350. Nello stesso tempo coltivò gli studi da autodidatta e vi progredì al punto che il vescovo Giacobbe lo pose a capo della scuola di tipo catechetico che aveva aperta nella sua città poco dopo il concilio di Nicea. Dopo la disastrosa campagna persiana di Giuliano l'Apostata, 363, Nisibi passò ai persiani, ma Efrem, con molti altri concittadini, preferì alla sottomissione ai persiani ritirarsi in territorio romano e si trasferì a Edessa.

pur continuando il suo insegnamento e l'apostolato cristiano, abbracciò la vita monastica che rispondeva alle sue inclinazioni ascetiche. È probabile che poco dopo il 370 Efrem si recasse a Cesarea a visitare il celebre Basilio. È invece inverosimile che facesse una lunga dimora anche in Egitto. Invasioni di barbari e carestie gli offrirono occasione negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita di prodigarsi in favore dei bisognosi. Tornato alla sua vita monastica, morì nelle vicinanze di Edessa il 373, probabilmente proprio il 9 giugno. Efrem fu soltanto diacono, non sacerdote. È anche più probabile che ricevesse tale ordinazione da Giacobbe di Nisibi, prima del 338, che non da Basilio in occasione della visita fatta a costui, come vorrebbero alcuni documenti. Venerato fin dalla prima metà del V secolo nella chiesa Sira e poi in quelle greche, il suo culto fu riconosciuto anche da Roma ed esteso alla Chiesa Universale con l'enciclica di Benedetto XV, Principia Apostolorum, del 5 ottobre 1920, la quale dichiarò anche Sant'Efrem dottore della Chiesa. La sua festa è fissata in Occidente al 18 giugno. Efrem fu uno degli scrittori più fecondi dell'antichità cristiana. Questa sua produzione colpì già gli antichi che ne danno vari computi, tutti naturalmente approssimativi. Così, ad esempio, Sozomeno, nella biografia che fa di Efrem, dice che egli scrisse 300 miriade di stichi. Quantunque Efrem abbia scritto solo in siriaco, tuttavia la sua produzione si cominciò a tradurre in greco fin dallo scorcio della sua vita. Assai presto fu tradotto in armeno, latino e anche parzialmente arabo, copto, etiopico, slavo. Attraverso queste traduzioni si è conservata qualche opera perduta nell'originale siriaco. Ma come norma generica, delle antiche tradizioni di Efrem è poco da fidarsi. Non di rado le traduzioni, fatte da chi conosceva poco il siriaco, sono inesatte. Spesso sono infarcite di ampliamenti e rimanipolazioni. Anche più spesso sono composizioni spurie. Qualche falsa attribuzione si può trovare anche nei testi siriaci. Questi sono solo in minor parte in prosa, principalmente i commenti alla scrittura. La maggior parte invece è in forma metrica. La prosa metrica è rappresentata dai discorsi, costituiti da serie illimitate di eptasillabi, senza levatura poetica. Le composizioni poetiche sono le odi, strofi di vario tipo, staccate l'una dall'altra dal ritornello o responsorio. Queste canzoni furono scritte da Efrem per essere eseguite dal popolo, soprattutto per opporsi alla diffusione degli inni gnostici di Bardesane e di suo figlio Armonio. E le loro strofi erano cantate da solisti, ai quali rispondeva il popolo ripetendo il ritornello. Lo stile di Efrem è sovrabbondante e prolisso, ma è anche ricco di sentimento, e nelle sue composizioni poetiche si trovano pagine che devono essere annoverate fra le migliori d'ogni letteratura.

Efrem è il rappresentante più autorevole del cristianesimo siriaio fino a 50 anni dopo il Concilio di Nicea e anche dopo gli scismi cristologici che divisero quella nazione nelle due sette dei nestoriani e dei monofisti, si continuò ad appellarsi a lui come a indiscussa autorità, né minore prestigio godé egli presso altre nazioni, come attestato dall'accennata abbondanza di traduzioni in altre lingue, le quali cominciarono a essere redatte e lette nelle chiese anche greche, quando Efrem era ancora in vita. Il tipo del suo pensiero teologico, ben differente da quello della scuola d'Alessandria, è notevolmente affine a quello della scuola d'Antiochia. Egli infatti seguì i principi esegetici della scuola di Edessa, che era già stata in continue relazioni con Antiochia. Buona parte degli scritti di Efrem sono di polemica antignostica. Di valore particolare per la teologia cattolica è il pensiero di Efrem sulla Trinità, sulla cristologia e sulla mariologia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
0: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a Lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
1: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
0: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
1: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà.

0: maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di martedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace.
2: Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?
1: Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo Monte Santo e alle tue dimore.
2: Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
1: Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda la tua verità e la tua luce, mi guidino al tuo Monte Santo. Ogni giorno della vita salvaci, Signore. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni.
1: Dicevo, non vedrò più il Signore. Sulla terra dei viventi non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo.
2: La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori.
1: Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine.
2: Io ho gridato fino al mattino. Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa, pigolo come una rondine, gemo come una colomba.
1: Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto.
2: Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati.
1: Poiché non ti lodano gli inferi, nella morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano.
2: Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore.
1: Il Signore si è degnato di aiutarmi, per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni giorno della vita salvaci, Signore.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale.
2: Pesano su di noi le nostre colpe,
3: ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo di beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
3: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
3: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
3: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
3: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te si deve lode, o Dio, in Sion.
3: Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che il giorno del Signore possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti, infatti, siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte, né delle tenebre. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
3: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
3: Glorifichiamo il Salvatore, che con la sua risurrezione è divenuto luce e vita del mondo. A lui si innalzi la nostra umile preghiera.
1: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
3: Con la lode mattutina celebriamo la tua risurrezione, Signore.
1: La speranza della tua gloria illumini la nostra giornata.
3: Benedici le nostre ispirazioni e i nostri propositi.
1: Siano le primizie della nostra offerta.
3: Fa che oggi cresciamo nel tuo amore.
1: E tutto cooperi al bene nostro e di tutti.
3: Fa che la nostra luce splenda davanti agli uomini.
1: Perché vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai mandato a noi la luce vera, che guida tutti gli uomini alla salvezza, donaci la forza dello Spirito, perché possiamo preparare davanti al Figlio tuo la via della giustizia e della pace. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Oggi rendiamo onore alla Santa Eucaristia, il dono più grande che Dio poteva fare, quello di restare in mezzo a noi come divino prigioniero. Così è stato chiamato dai santi che amavano contemplarlo a lungo nel tabernacolo. Al centro della nostra vita l'altare, il tabernacolo, ma anche il crocifisso a cui necessariamente rimanda quel pane spezzato. E tutta la vita del Signore Dio data per noi. Riconosciamo innanzitutto il suo bisogno di non restare solo. Dio non vive dentro un castello fatato, ha bisogno di amici, di cuori palpitanti che riconoscano la sua presenza, che si accorgano del bene che hanno ricevuto da Lui. Ecco l'attestazione della nostra riconoscenza. Fare Eucaristia vuol dire rendere grazie perché Dio si è fatto talmente vicino a noi da diventare nutrimento, sostegno della nostra vita. La prima parola che dovrebbe venirci sulle labbra è proprio questo grazie Gesù, che nonostante la nostra indifferenza continui a restare con noi. Resta con noi, Signore, soprattutto quando si fa sera nei nostri cuori, si addensano le nuvole della tristezza, della delusione, quando prende il sopravvento l'egoismo e il peccato, soprattutto quando ci dimentichiamo di te. Ravviva il ricordo del bene che continui a volerci, a testimoniarci con la tua presenza. Forse lo dimentichiamo presi dai nostri affanni, eppure chi lo sa incontrare trova la gioia. Mi capita spesso di incontrare qui persone che vengono nel silenzio, nella penombra della sera, si inginocchiano, stanno davanti a Lui, vedi che si asciugano le lacrime, sono in un colloquio profondo, intimo, che dà loro forza, serenità per affrontare tutte le necessità della vita. Vedevo proprio ieri mattina una signora, per la verità abbastanza giovane, mi ha colpito, passava qui dietro la cattedrale in bicicletta, c'era confusione davanti al bar, ma lei imperterrita si è fatta il segno della croce passando a ridosso dell'abside, segno che palpitava nel suo cuore per questa presenza. Come ci inginocchiamo, come entriamo in chiesa, diamo una testimonianza del nostro affetto, della nostra fiducia nella sua presenza, ma soprattutto da quanto tempo non ci comunichiamo e come avviene la comunione con Lui. Guai se diventa un'abitudine, come chi va a prendere l'aperitivo. Per noi è sempre il contatto di un povero, malato, peccatore con il Santo che ci ha creati e ci ha salvati sulla croce. Proviamo a pensare allora come andavano ad incontrarlo gli ammalati del Vangelo, ma soprattutto come cercava di toccarlo Maria Maddalena dopo la risurrezione, o gli apostoli quando stava per andare in cielo. Toccare il Signore Gesù, meglio ancora accoglierlo nel cuore e diventare noi la sua croce, l'altare dove continua ad immolarsi. il tabernacolo dove continua a ravvivare con la sua dolce presenza la nostra vita. Amici, è questione di vita o di morte, ma ci pensiamo alle parole di Gesù: chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha la vita eterna, non vivrà sempre con me, non vincerà la morte. Ma la morte in tutti i suoi aspetti è morte quando tra noi non c'è più dialogo, è morte quando si spegne un focolare dell'amore dentro una famiglia, è morte quando un giovane incrocia le braccia e non vede più un avvenire e non si impegna più in niente, è morte quando uno è schiavo delle abitudini sbagliate e dei peccati. Non puoi vincere la morte con le tue sole forze. Ecco perché oggi dovremmo dire: Signore, aumenta la mia fame di te, perché solo con il tuo aiuto e con la tua presenza potrò affrontare la morte fino all'ultimo passaggio. Solo da te riceveremo la vita senza tramonto, l'Eucarestia, perché noi viviamo e viviamo sempre con Lui. Ma ancora la presenza del Signore per trasformare la nostra vita. Quanto è difficile vivere uniti, eppure Dio ha trovato la maniera: dare se stesso, non fare dei proclami, non lanciare delle minacce, non impaurire, ma offrirsi nell'amore, dare se stessi. E quanto è difficile dare se stessi ogni giorno, spezzare la propria vita nell'esercizio dei doveri, delle responsabilità a cui siamo chiamati. La nostra comunità si forma all'Eucarestia, e questa la scuola della vita nuova. È qui che ciascuno prende forza e speranza nel dono di sé. Nasceranno le vocazioni proprio dall'Eucarestia. Penso a un giovane fra noi che nell'interruzione del suo lavoro passava più di un'ora in chiesa da solo. Lì nel colloquio con Gesù è nato il suo eccomi. Nasceranno anche le famiglie nuove, perché ad amare senza entrare nella noia e nell'abitudine è difficile. A una coppia proprio in questi giorni che mi parlava ormai di separarsi, che dicevano: non c'è più niente fra noi che ci lega, ho osato chiedere: da quanto tempo voi non andate in chiesa, non fate la comunione? E don, dal giorno che ci siamo sposati. Certo, si spegne l'amore, certo non hanno più niente in comune, è il corpo del Signore che ci lega l'uno all'altro, che ci dà la forza di perdonarci, soprattutto che ci rende generosi nel dono di sé. E allora davanti al Signore oggi diciamo: trasforma la mia vita, rendi le nostre famiglie e la nostra comunità un segno della tua presenza. Non siamo degni, Signore, lo diciamo sempre prima di comunicarci, non siamo degni, eppure tu non ti vergogni di camminare con un popolo ancora fragile e peccatore, ingrato soprattutto nei tuoi confronti. Accoglici. Nonostante tutto, è stata chiamata l'Eucarestia medicina, farmaco di immortalità. venga per tutti noi oggi il Signore come medicina che guarisce dall'egoismo, come forza che ci aiuta ad amare con cuore sincero, come meraviglia e stupore che ci fa crescere nella nostra fede. Non vergogniamoci di Lui, ripariamo il male che molti fanno alla Sua santità e alla Sua presenza, restando indifferenti al Suo amore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. È in corso a Madrid l'incontro del Papa con i vescovi spagnoli. La densa terza giornata di Leone XIV in Spagna, dove sta compiendo il suo quarto viaggio apostolico, è stata aperta stamani dall'incontro privato con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Quindi il pontefice è intervenuto al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, anche detto Cortes, formato da 350 membri eletti secondo sistema proporzionale. Si tratta della prima volta che un Papa prende la parola davanti alla Camera Bassa della Spagna. Da sottolineare il trasversale lunghissimo applauso dei parlamentari al termine del discorso di Papa Leone, che ha parlato in castigliano, e sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzione al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza.
2: Così dunque il Papa al Parlamento spagnolo. Ieri per lui c'è stato un nuovo bagno di folla con 1.200.000 persone che hanno partecipato alla messa e alla processione del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, da lui guidata. Nel pomeriggio l'incontro con il mondo della cultura, la sera di sabato l'intenso incontro con i giovani, la veglia con i giovani. E noi abbiamo collegata da Madrid proprio una giovane, Natalia Pacheco Infante, del Movimento dei Focolari. Grazie Natalia di essere con noi.
4: Ciao, buongiorno.
2: Natalia, che cosa significa per te avere il Papa nella tua città?
4: Oh, credo che io personalmente all'inizio, nelle settimane precedenti, non fossi davvero consapevole di ciò che significava questa visita di Papa Leone. Però sabato mattina qualcosa dentro di me è cambiato, perché ho ricevuto un messaggio da uno dei miei amici che diceva: il vicario di Cristo sulla terra è a Madrid. E lì ho capito un po' più la grandezza di questo che stavamo vivendo. Perché sì, Dio si è fatto veramente presente in ogni persona che è venuta a questo incontro, in ogni discorso. Il Papa ha detto che condividere la fede con gli altri ci rinnova. Ed è proprio questo, quello che io ho sperimentato. Una gioia profondissima di vivere tutto questo con i miei amici, con la mia famiglia. E questo ha davvero rinnovato la mia fede.
2: Natalia, sabato sera eri presente, hai partecipato alla veglia di preghiera col Papa. Cos'è stato quel momento con lui e con i quasi 600.000 giovani presenti?
4: Per me è stato davvero incredibile. Uno dei momenti, per esempio, più forti per me è stato il silenzio di tutti questi giovani inginocchiati lì davanti al Santissimo. E subito dopo abbiamo cominciato a cantare tutti abbracciati una canzone che si chiama Tu l'unico re. In quel momento io ho sentito profondamente che non siamo soli. E anche ascoltando le parole del Papa ho sentito che tutto questo non poteva rimanere lì in Piazza de Lima. Non poteva essere solo un momento bello, ma qualcosa da portare poi nella vita di ogni giorno. Per esempio, il Papa ci ha invitato a cercare la verità, a essere testimoni dal Vangelo con coerenza, con coraggio, a essere veramente umani e a portare sempre la luce del cristiano, sia nelle gioie e nelle prove. E allora questi sono gli insegnamenti che porto con me.
2: Natalia, la pace e la sicurezza non vengono dalle armi e dai muri, ma da due parole: riconciliazione e cooperazione, che richiedono di mettere da parte la cultura dello scontro, le polarizzazioni e le ideologie preconfezionate. Anche in questo viaggio il Papa sta insistendo sull'importanza della pace, del disarmo, del restare umani, e anche esortato ieri a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Prima lo abbiamo sentito, insomma, riportato anche nel passaggio che abbiamo proposto, è tornato a parlare appunto dell'importanza del dialogo e della lasciarsi alle spalle le guerre. In una giovane come te, che vive per un mondo unito e fa parte della cosiddetta generazione Erasmus, come risuona questo continuo richiamo del Papa all'unità, prima di tutto del continente europeo e del mondo intero?
4: Che bella domanda. Io l'anno scorso sono stata in Erasmus a Roma ed è stata un'esperienza davvero bella. Uscire dalla mia città, incontrare persone di altri paesi, costruire ponti e amicizia con loro. A volte personalmente mi sembra un po' difficile pensare di poter cambiare il mondo perché mi sento così piccola. Però durante la veglia di sabato il Papa ci ha detto che noi giovani dobbiamo cambiare la storia con l'amore. E allora mi sono chiesta come faccio questo nella mia vita concreta. E credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore e fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. E poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. E poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese, la sua storia o il suo modo di vivere la fede e tutto così.
2: Natalia, vediamo, ho il tempo per una domanda ancora. Che cosa ti porterai, che cosa ti rimarrà di questo viaggio del Papa in Spagna?
4: E soprattutto le sue parole e anche il suo sorriso. Sì, penso che ha portato molta speranza anche a... Sì, ho visto alcuni miei amici, forse un po' più lontani dalla Chiesa, partecipare a questi eventi con il Papa. In fondo tutta la città era consapevole della sua visita, anche solo per le strade chiuse o per le stazioni della metro bloccate. Sì, questo ha lasciato tanta, tanta speranza. Sì, io sono personalmente rinnovata.
2: Natalia, grazie, grazie anche per la gioia con cui ci hai trasmesso i momenti che hai vissuto col Papa. Grazie davvero.
4: Grazie a voi. Saluti.
2: Noi ora cambiamo pagina, però vi continueremo a raccontare quello che il Papa sta vivendo nei prossimi giorni. Ricordiamo che nel pomeriggio appunto il Pontefice, che ha concluso da poco l'incontro con i Vescovi della Spagna, nel pomeriggio dopo aver mangiato con loro nell'Annunziatura Apostolica compirà una preghiera e un omaggio alla Vergine dell'Almudena nella Cattedrale di Santa Maria dell'Almudena, appunto, poi l'incontro con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Questo per oggi, poi insomma nei prossimi giorni continueremo a raccontarvi quello che avverrà. Ora voltiamo pagina e ci spostiamo in Mozambico, dove è grande lo shock per l'uccisione di Monsignor Osorio Sitor Afonso, missionario della Consolata e vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, dopo che il vescovo dalla Zuanna per motivi di salute ha dovuto presentare al Papa le sue dimissioni. Monsignor Osorio è stato trovato morto sabato mattina nella sua abitazione. Sarebbe stato colpito al cuore da un proiettile sparato probabilmente da un gruppo di uomini che si è introdotto nella residenza episcopale. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni di questo terribile delitto su cui appunto gli inquirenti stanno indagando. Quello che sappiamo però è che Monsignor Osorio era un uomo del dialogo, un uomo vicino ai propri fedeli, vicino alla gente, ha vissuto tanti anni in Italia, dove è stato anche viceparroco, e in più occasioni si era espresso da vescovo contro l'intolleranza religiosa, che sappiamo sta sconvolgendo in particolare il nord del paese, e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, Fidei Donum, nel paese.
5: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
2: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
5: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un fideidonum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico, anche sì nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo e per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie di uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
2: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
5: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera, ecco.
2: Certo. Certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
5: La chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata, nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa Cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentandosi di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
2: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
5: Di nulla, grazie a voi.
2: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa.

0: Martedì 9 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: il Papa e i fedeli di Madrid, testimoniate la gioia del Vangelo nell'unità delle vostre differenze. E il Pontefice tra un paio d'ore incontrerà i volontari a Madrid, ultimo evento nella capitale spagnola. Alle 11 l'arrivo all'aeroporto e il decollo per Barcellona, dove proseguirà il suo viaggio apostolico. Medio Oriente, Iran e Israele cessano le ostilità grazie anche all'intervento di Trump, che promette intesa entro 2 o 3 giorni, ma in Libano si continua a morire. Bentrovati da Marco Guerra. Ieri sera, nell'incontro con la comunità diocesana di Madrid nello stadio Bernabeu, accolto dall'entusiasmo di più di 80.000 fedeli, il Papa si è chiesto se ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva al cuore della città. Per questo ha invitato a imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Immagino che per un calciatore fare un gol in questo stadio sia qualcosa che lascia un segno nella vita. A Don José, oggi la Chiesa di Madrid ha segnato un super gol per sempre. Così, rivolto all'arcivescovo di Madrid, Leone XIV ha commentato l'entusiasmo dei fedeli nella casa del Real Madrid, dove i canti e i cori dei cristiani hanno sostituito per una sera gli slogan dei tifosi, e si è detto certo, in una metropoli dove convivono tradizioni e anime diverse, che la gioia del Vangelo potrà essere contagiosa se diverrà d'emozione di qualche momento un modo ad essere stabile che rinnova i singoli gruppi e la comunità diocesana. Ma per farlo, come ha scritto nell'enciclica Magnifica Humanitas, bisogna seguire l'esempio di Neemia nella ricostruzione di Gerusalemme. Edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità.

0: responsabile e vice direttore dei media vaticani, Massimiliano Menichetti.
1: Leone continua il suo viaggio e oggi sarà anche a Barcellona. La prima immagine della visita di Leone in Spagna, però, è quella di una Madrid attraversata da migliaia di persone. L'istantanea che esce è quella di un paese che, seppur attraversato da spinte separatiste, tensioni politiche, polarizzazioni e da venti di secolarismo, ha mostrato una radice forte, quella della fede. Non ha parlato ad una Spagna idealizzata o nostalgica, ha esortato a riscoprire la gioia del Vangelo, l'amore, la radicalità di seguire Cristo nel l'oggi. Il pontefice si è rivolto ad una nazione dinamica, ma non in senso economico, un dinamismo di sguardo che punta in alto, come richiama il motto del viaggio, alzad la mirada, capace di rinnovare nella verità il paese, l'Europa, il mondo intero. Il vicario di Cristo a Madrid ha ribaltato la logica del mondo perché non ha portato risposte che poggiano la loro forza nella vittoria di una parte sull'altra, ma ha spalancato ancora una volta la porta alla domanda di senso che risiede in ogni cuore umano, indicando quella via che rende possibile vivere pienamente.
0: E il Papa tra un paio d'ore incontrerà i volontari a Madrid, ultimo evento nella capitale spagnola. Alle 11 l'arrivo all'aeroporto e il decollo per Barcellona, dove proseguirà il suo viaggio apostolico. Sul programma del primo giorno di Leone a Barcellona sentiamo Andrea De Angelis.
2: Sono circa 80 i minuti di volo che permetteranno al Santo Padre di recarsi da Madrid a Barcellona, dove l'atterraggio è previsto intorno alle 12.30. Dallo scalo internazionale il Papa si trasferirà in auto direttamente alla cattedrale della città spagnola, dove pregherà l'ora media, quindi nella casa arcivescovile il pranzo in privato. Nel pomeriggio l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano, poi in serata il trasferimento allo stadio per l'attesa veglia di preghiera con i giovani. L'evento avrà inizio intorno alle ore 20, il Papa risponderà ad alcune domande poste da ragazze e ragazzi, poi dopo la lettura del Vangelo è prevista l'omelia del Santo Padre, poco prima delle 10 si concluderà la veglia di preghiera.
0: Apriamo la pagina della cronaca internazionale. Dopo due giorni di intensi attacchi tra Iran e Israele, finalmente tacciono le armi in favore della fragile tregua firmata l'8 aprile. A favorire la de-escalation, l'intervento del presidente americano Trump, che ha promesso l'intesa sarà firmata entro 2-3 giorni, e lo stretto di Hormuz poi riaprirà immediatamente. Roberta Barbi.
3: Un pericolo più grande è stato sventato, è stato l'Iran per primo, seguito da Israele, a dichiarare concluse le proprie operazioni militari. A frenare la nuova escalation innescatasi per una serie infinita di rappresaglie un paio di giorni fa, l'intervento del presidente americano Trump, secondo il quale l'accordo con Teheran si trova ormai alle fasi finali, assicurando la firma entro 2 o 3 giorni, dopodiché sarà immediatamente riaperto lo stretto di Hormuz. Trump ha anche aggiunto che si sta andando verso la privazione totale delle armi nucleari per l'Iran. Una tregua che appare ancora fragile, però, con Teheran che rivela Israele stesse preparando un attacco su larga scala contro l'Iran e insiste affinché nell'accordo di pace sia incluso anche il Libano, dove la campagna di Israele non si è mai interrotta. Ieri sera, in un attacco aereo sulla città di Tiro, vicino alla sede della Croce Rossa, sono rimaste uccise 5 persone e 8 sono rimaste ferite, tra cui alcuni paramedici.
0: L'Ucraina è pronta a negoziare per fermare la guerra, ma non accetterà di rinunciare ai propri territori, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al quotidiano Guardian. Ma nonostante gli sforzi della diplomazia, proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Si aggrava il bilancio degli attacchi russi nella notte sulla regione di Kharkiv. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. Ed è di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Secondo le agenzie nazionali per la gestione dell'emergenza, migliaia di persone sono sfollate, oltre 450 i feriti. Andiamo nel continente americano, gire di vite nella Bolivia per scardinare i blocchi stradali che da oltre un mese paralizzano il paese ad opera dei manifestanti che protestano contro le politiche del presidente Paz, di cui chiedono le dimissioni. Il Parlamento ha approvato una nuova legge che consente l'uso dell'esercito per forzare le barricate. Ora il provvedimento attende la promulgazione con la firma del capo dello Stato, Paola Simonetti.
4: In un sistema al collasso che fa i conti con carenza di carburante, cibo e medicinali, l'esecutivo boliviano tenta la carta del pugno duro per sgomberare i blocchi stradali che da settimane strangolano il paese, impedendo l'approvvigionamento di beni essenziali e il passaggio anche delle ambulanze, nelle quali diverse sono state le persone bisognose.

0: di cure che hanno perso la vita perché mai giunte in ospedale. In Parlamento passa dunque la legge che amplia gli strumenti a disposizione del governo per dichiarare lo stato di emergenza, con la possibilità dell'impiego dell'esercito per intervenire sulle proteste di piazza, che da più di un mese puntano il dito contro le politiche economiche del presidente Pass, di cui si chiedono le dimissioni. Finora i tentativi di sgombero da parte degli agenti hanno provocato 10 morti, 37 feriti e 365 arresti. Sul piede di guerra le opposizioni, che denunciano il rischio di un uso eccessivo della forza contro i manifestanti.
1: Prosegue in Perù lo scrutinio del ballottaggio presidenziale il 7 giugno, ma il nome del prossimo capo dello Stato potrebbe non essere noto per diverse settimane. Infatti, con il 94% delle schede scrutinate, il candidato progressista Sanchez è attestato al 50,31% dei consensi, la candidata conservatrice Fujimori al 49,96%. E con la pagina della cultura torniamo in Spagna per conoscere meglio le Seatas menzionate da Papa Leone durante il suo viaggio. Si tratta di canti spagnoli di natura religiosa e popolare, in particolare eseguiti durante la Settimana Santa. Eugenio Murrali.
2: Non sorprende che l'annuncio della buona novella e la consapevolezza di essere fratelli si esprimano sotto forma di saeta durante la Settimana Santa. Lo ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso di domenica 7 giugno al Movistar Arena di Madrid. È significativo il riferimento a questo canto della tradizione orale popolare spagnola, che almeno dal XVI secolo esprime una dolorosa partecipazione alla passione di Cristo. Spiega l'etnomusicologa Eloisa Zoia, studiosa del genere e delle sue varianti.
3: La melodia di solito è molto semplice, la struttura anche, ma nelle varianti più famose, che sono quelle che sono state afflamencate dall'inizio del XX secolo e che sono quelle che si eseguono oggigiorno nella maggior parte delle città andaluse, si abbelliscono queste strutture con dei melismi che sono propri del canto flamenco.
2: Le saetas hanno ispirato grandi artisti come il poeta Antonio Machado e il jazzista Miles Davis, e ancora oggi sono amatissime in Spagna e uniscono nel sentire persone anche molto lontane.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Il dinamismo filiale in direzione del padre, che è proprio dell'essere eterno del figlio, si manifesta costantemente nella sua vita terrena. Questa è un cammino verso il padre, un'ascensione verso di lui. Quando Gesù sale a Gerusalemme con l'intenzione di portarvi a termine la sua missione redentrice con il suo sacrificio, ha la consapevolezza di dirigersi verso il padre. Quando fa il banchetto pasquale con i suoi discepoli, sa che è giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Durante questo banchetto, Gesù definisce di nuovo tutto il suo destino in funzione del Padre. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gesù parla ai discepoli di questo passaggio al Padre per associarli a quello che si potrebbe definire il suo pellegrinaggio filiale e alla sua conclusione nella casa del Padre. Constatando la loro tristezza causata dall'annuncio della sua partenza, non esita a dire loro: «Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me». Gesù cerca di far comprendere ai discepoli la gioia che egli prova al pensiero di raggiungere il Padre e vorrebbe che essi condividessero questa gioia. Poiché la sua intenzione è di renderli partecipi della sua dignità di figlio, cerca di elevare il loro pensiero a questo livello e di introdurli nei suoi sentimenti e nella sua gioia filiale. Quando afferma «il Padre è più grande di me», Gesù non intende parlare di una grandezza che renderebbe il padre superiore al figlio e dotato di una maggiore perfezione. Ha già indicato sufficientemente l'uguaglianza di perfezione tra lui e il padre quando ha dichiarato «Io e il padre siamo una cosa sola». Gesù costituisce con il padre un solo essere, il che significa che tutto quello che il padre possiede lo possiede anche lui, per mezzo di un'identica natura. Gesù enuncia chiaramente una totale appartenenza reciproca, dicendo al Padre: «Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie». C'è un'assoluta identità di essere divino nel Padre e nel Figlio, il che esclude ogni disuguaglianza. Ma il Padre è più grande nel senso che è l'origine del Figlio e che lo ha generato, così che il Figlio lo venera come Padre, gli si sottomette e gli obbedisce in tutta la sua vita tra gli uomini. È a lui che il figlio ritorna dopo aver compiuto la sua missione, e Gesù è contento di raggiungere il Padre nella felicità che aveva provato assieme a lui nell'eternità, prima di venire sulla terra. Gesù desidera che anche i suoi discepoli giungano a questa felicità. Effettivamente è assieme a loro che egli vuole ritornare al Padre. Per un istante Gesù fa brillare ai loro occhi lo splendore di una gioia che non finisce mai. Però si preoccupa di insistere sul fatto primordiale che la felicità perfetta viene dalla presenza del Padre. Il cielo è essenzialmente la casa del Padre.

Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Io vado a prepararvi un posto. Questa breve indicazione della felicità dell'aldilà è significativa. Si distacca dall'immagine che viene usata più frequentemente, quella della visione beatifica. Certo, essa non esclude tale visione, ma la presenta in un quadro più ampio, quello della famiglia riunita attorno al padre. Non c'è soltanto la felicità della luce che permette di appagare la vista, ma c'è la felicità di sentire il calore dell'amore del padre in una intimità perfettamente filiale. Il gran numero di posti nella casa del padre tende ad attirare l'attenzione sul gran numero di coloro che sono chiamati a condividere tale felicità. Talvolta un'interpretazione errata dell'espressione «molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» ha indotto alcuni a pensare che il numero di coloro che godono della felicità celeste debba essere molto ristretto. In realtà, la parabola del regno dei cieli paragonato a un banchetto di nozze intende per eletti gli invitati di qualità, quelli che sono stati i primi a ricevere l'invito, ma l'hanno respinto, mentre i chiamati designano il gran numero di coloro che sono stati invitati in un secondo tempo e addirittura spinti dai servi a entrare nella sala del banchetto. Pertanto, in questa sala ci sono pochi membri del popolo eletto e molti invitati di tutte le nazioni. Gesù voleva mostrare che il rifiuto opposto alla sua predicazione tra i giudei non impediva che un numero molto più importante di invitati di tutte le nazioni entrasse nella Chiesa. Quando parla della casa del Padre in cui va per preparare un posto ai discepoli, Gesù si compiace di notare che in essa è stato previsto un gran numero di posti. Questo gran numero significa il compimento del progetto del Padre, che ha voluto essere il Padre di tutti e ha esteso al massimo il dono della sua felicità all'umanità. Inoltre, Gesù suggerisce una grande diversità nella folla di coloro che entrano in questa felicità. L'espressione «molti posti» sembra indicare numerose vie o modi di giungere a questa casa. Tutte si fondano su Cristo, perché è Lui che prepara a tutti il posto. Con la sua esistenza terrena, Gesù ha aperto l'accesso alla casa del Padre. La sua morte costituisce un esempio unico di passaggio dalla terra al cielo. È stata una morte essenzialmente filiale, in cui il cuore filiale di Gesù si è manifestato nella maniera più impressionante.

0: Essendo vissuto sempre rivolto verso il Padre, nel momento di morire Gesù ha espresso questo orientamento fondamentale della propria persona. In effetti, è questo atto che noi dobbiamo considerare, poiché la sua morte non è stata soltanto un fatto criminale di cui sono stati responsabili i nemici, ma è stata innanzitutto l'atto con il quale Gesù ha offerto la propria vita al Padre. Gesù stesso ha lanciato un ultimo grido nel momento della morte: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Questo è stato un grido filiale. Il figlio consegnava nelle mani del padre tutta la sua esistenza umana, tutte le sue facoltà umane di intelligenza e di volontà, perché faceva l'offerta del suo spirito. Pronunciava l'invocazione «Abba», con la quale prima non aveva cessato di esprimere il suo cuore filiale, e offriva al padre tutto l'abbandono della propria anima umana di figlio unigenito. I Vangeli ci riferiscono momenti di azione di grazie nella vita di Gesù e ci fanno supporre che la sua vita segreta fosse dominata da un atteggiamento di gratitudine verso il Padre. Così, il sussulto di gioia che Gesù prova davanti al movimento di fede che si manifesta nei piccoli, cioè in tutte le persone più semplici, più ordinarie, si traduce nella lode e nel ringraziamento. L'Evangelista Luca sottolinea che si tratta di un trasporto di entusiasmo suscitato dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ravviva incessantemente il contatto del Figlio con il Padre, sviluppando nelle diverse circostanze della vita terrena di Gesù lo slancio filiale. Quando suscita la gioia, è una gioia destinata a diventare un omaggio al Padre. Notiamo che si tratta di una gioia assolutamente pura. Quando Gesù benedice il Padre perché ha nascosto il significato della rivelazione evangelica ai dotti e ai sapienti, in lui non c'è nessun sentimento amaro di vendetta per i rifiuti incontrati nella sua predicazione. Gesù deplora questo atteggiamento negativo e ha persino sentimenti di compassione per coloro che non accolgono la buona notizia che viene loro offerta. Le umiliazioni che egli ha subito nel compimento della sua missione non hanno mai provocato in lui un cumulo di amarezza. Egli non si è mai lasciato influenzare dalle sorde reazioni del rancore. Gesù non ce l'ha con i dotti e con i sapienti, ma vedendo che essi non figurano tra i credenti, ammira la benevolenza del Padre che si è manifestata nei confronti delle persone più modeste, di cui si sarebbe potuto pensare che non potessero accedere alla fede nuova.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Il Signore ci conceda pace a tutti i cuori, a tutte le famiglie, al mondo intero. Intensifichiamo la nostra preghiera per la pace. Chiediamo a Dio misericordia e perdono per tutta l'umanità tribolata, perché si avvicini a Dio. Più ci avviciniamo a Dio e più troviamo la pace, più ci allontaniamo da Dio e più aumenta la paura, domina la morte e i cuori si frantumano, si dividono. Dio è la nostra salvezza anche come realtà umana di rapporto. Perciò intensifichiamo anche la nostra carità, il nostro amore, il nostro spirito di penitenza, di fedeltà, di impegno. Nella Chiesa il Signore vuole che noi siamo questo popolo che sa vivere nella pace, che sa donare questa testimonianza di comunione e di unità. Noi come Chiesa siamo il popolo di Dio. Siamo il corpo di Cristo, siamo il tempio dello Spirito Santo e a Dio piacque di santificare e di salvare gli uomini e ha compiuto quest'opera di salvezza universale, non in maniera individuale, ma con profondo legame tra di noi. Ci salvò Dio come popolo, come famiglia, siamo i suoi figli. Dio ama ciascuno di noi, ma ci ama in comunione. Un padre non può desiderare se non che i propri figli siano un cuor solo ed un'anima sola e condividano fino in fondo tutte le vicende, quelle tristi e quelle gioiose. E Dio quindi venne incontro a tutti noi come popolo e volle costituire tra noi un popolo che lo riconoscesse nella verità e lo servisse santamente. Così Dio scelse per sé il popolo israelita e stabilì con questo popolo un'alleanza e lo formò progressivamente. L'amore di Dio è un amore estremamente delicato. Dio quindi ha cura dei suoi figli. È importante che noi ci lasciamo guidare dal Signore. Ecco perché se siamo con Dio tutto procede nella pace, nell'ordine. Se ci allontaniamo da Dio, allora non abbiamo più alcun punto di riferimento per un rapporto di amore e di rispetto tra di noi. Dio quindi accompagna il suo popolo, lo nutre con la sua parola, lo forma. E tutto questo avvenne nell'Antico Testamento come preparazione e come figura anticipata di quella nuova e perfetta alleanza che doveva concludersi in Gesù Cristo. E così la nuova alleanza nel sangue di Cristo riunì tutte le genti, dai giudei a tutte le altre nazioni, perché questo popolo si fondesse in unità, non secondo la carne, ma nello spirito. L'umanità è riunita dallo spirito. È evidente che l'opera di Dio deve essere corrisposta dalla volontà dell'uomo. Se nel mondo quindi ci sono divisioni, guerre, disordini, non è colpa di Dio. È colpa dell'uomo che ha permesso al suo cuore di inaridirsi. E quando il cuore dell'uomo è inaridito e non ha più la luce di Dio, allora diventa sorgente di ogni violenza, di ogni male, di ogni corruzione.
ritorniamo a Dio e troveremo la pace. E noi come Chiesa dobbiamo coltivare questa pace, questa unità, questa comunione all'interno di noi stessi, perché ci possono essere delle dispersioni anche dentro di noi, e poi all'interno delle nostre famiglie, nelle quali dobbiamo coltivare il dialogo, la comprensione, l'accoglienza, il perdono, il servizio reciproco, la correzione fraterna, il sostegno nelle difficoltà, nelle prove, e allargare questa testimonianza di amore e di comunione nella comunità cristiana. La Chiesa deve risplendere come testimonianza di un amore di Dio che trasforma il cuore dell'uomo e lo rende capace di unità, di comunione, di perdono, di accoglienza, di costruire pace duratura. Accolga il Signore la nostra preghiera e faccia di noi questo popolo santo, che è sacramento di salvezza per tutta l'umanità, affinché l'umanità trovi le vie della pace, dell'amore, della concordia, per risolvere i problemi e per puntare tutta l'attenzione sull'unico problema, il più essenziale, quello della nostra salvezza, e quindi non dimenticando il nostro destino trascendente, che è al di là di questa nostra vita e che, passando attraverso la morte, ci fa incontrare definitivamente con Dio per ricevere il premio o il castigo delle nostre buone o cattive azioni. La nostra vita ha un valore proprio perché è proiettata nella vita eterna, e non serve a nulla a noi guadagnare anche tutto il mondo se poi alla fine perderemo la nostra vita davanti a Dio.

Ci fermiamo ad approfondire ancora le caratteristiche del popolo di Dio che siamo noi. Il popolo di Dio difatti presenta caratteristiche che lo distinguono nettamente da tutti gli altri raggruppamenti religiosi, etnici, politici o culturali della storia. Noi siamo nati da Dio, abbiamo quindi una caratteristica unica e non siamo noi che ci siamo costituiti come popolo, è Dio che ci ha costituiti come popolo. E così Dio ci ha comunicato delle caratteristiche che sono per noi caratteristiche essenziali ed irrinunciabili.

Il popolo di Dio appartiene quindi a Dio. Ed è vero anche che Dio non appartiene in proprio ad alcun popolo, perché Dio è il Dio di tutti i suoi figli. Ma Dio, da coloro che un tempo erano non popolo, ha acquistato un popolo per fare storia per tutti gli altri popoli. E così ha costituito questo popolo di Dio, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, non facendo preferenze di persone, ma operando così in maniera graduale e diciamo pure sacramentale, perché attraverso un piccolo segno di un popolo riunito nell'amore di Dio, Dio potesse compiere la sua opera di universale salvezza. Perciò questo popolo di Dio che siamo noi dobbiamo vederlo, dobbiamo vederci in rapporto a tutte le altre nazioni, a tutta la storia umana. Dio quindi opera in noi per tutti e qui nasce tutta la nostra responsabilità come popolo di Dio, come Chiesa. E ripetiamo spesso che noi come Chiesa non ci salviamo perché siamo noi fedeli, perché siamo noi bravi, ma ci salviamo se corrispondiamo al progetto di Dio. E il progetto è che noi diventiamo questo sacramento di salvezza per tutti, dando i segni dell'amore e dell'unità, che sono i frutti della fede. E com'è che diventiamo membri di questo popolo? Non diventiamo membri di questo popolo per nascita fisica. Non è che ci capiti come i figli di un re, di un principe, che diventano ricchi soltanto perché sono nati in quella famiglia. Il nostro appartenere al popolo di Dio non dipende da nascita fisica, ma come dice Gesù, per nascita dall'alto, cioè dall'acqua e dallo Spirito Santo. E diventiamo membri del popolo di Dio mediante la fede in Gesù Cristo e quindi mediante il battesimo. Il popolo di Dio nasce quindi da questa potenza di grazia e di Spirito Santo che trasforma profondamente il nostro essere umano, e noi riceviamo per la potenza dello Spirito Santo la vita di Dio. Questo popolo di Dio ha per capo, proprio per testa, perché il corpo è l'immagine che San Paolo usa, l'immagine che usa per dimostrare questo popolo, e che non è un popolo soltanto riunito, ma è un popolo organico, fuso per dire. Noi non è che siamo semplicemente ammassati in questo popolo, ma siamo inseriti dentro in una vita, nella vita divina, e quindi siamo un corpo che ha per capo, per testa, Gesù Cristo. Gesù, il figlio di Dio, figlio di Maria, Cristo perché unto, perché Messia, ed è la medesima unzione dello Spirito Santo che scorre dal capo al corpo, e quindi noi partecipiamo profondamente alle caratteristiche di Gesù Cristo. Anche il corpo partecipa a tutte le caratteristiche del capo, della testa, e quindi se Gesù è l'unto, il Messia, anche noi siamo un popolo unto, consacrato, messianico. Questo popolo di Dio ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, ed è questa la nostra grande caratteristica. Noi possediamo la dignità e la libertà dei figli di Dio, perciò non dobbiamo degradarci noi con il peccato, né dobbiamo disprezzarci gli uni gli altri, perché non possiamo distruggere l'opera di Dio che è nel nostro fratello, ma dobbiamo saper custodire e far crescere questa dignità, una dignità divina che Dio ha infuso in noi con la potenza dello Spirito Santo, e rafforzare sempre di più la nostra libertà,
La libertà vera, quella profonda del cuore, dello spirito, che è la libertà dal male. Noi siamo veramente liberi quando non abbiamo dei condizionamenti, non siamo schiavi del peccato, del male, delle passioni. La vera libertà è essere liberi di fare il bene, di amare, di essere in comunione con i fratelli, di osservare la legge di Dio, di fare la volontà di Dio. Ecco perché il peccato è la più grande schiavitù e abbrutisce l'uomo e lo separa da Dio e lo separa dai fratelli. Questo popolo di Dio ha dunque come condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio. E nel cuore questo popolo possiede Dio, perché Dio dimora nel nostro cuore, lo Spirito Santo dimora in noi come nel suo tempio. E così la nostra dignità aumenta smisuratamente, poiché ognuno di noi che è in grazia, che vive in comunione con Dio, che è pentito dei propri peccati, che desidera camminare nella volontà del Signore, è un tempio vivo dello Spirito Santo. Ecco la dignità del popolo santo di Dio. Ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo. E se custodiamo e rispettiamo questo tempio santo di Dio, aumentiamo la santità di tutto il popolo. Se noi perdiamo il rapporto con Dio, impoveriamo questo popolo che non è più santo quando è macchiato o corrotto dal peccato. Il nostro rapporto quindi con Dio, con i fratelli, non è soltanto un rapporto individuale, ma un rapporto comunitario, perché ha influssi in tutto il corpo, sia in bene che in male.

popolo di Dio ha anche una legge, che non è una legge di comando, di imposizione, di proibizione, di limite. La legge di Dio rende liberi, e quindi il popolo di Dio ha come legge il nuovo precetto che Gesù Cristo ha proclamato, che è quello di amare. L'amore, la carità, l'amore verso Dio, l'amore verso i fratelli, in tutta la gradualità dell'amore che cresce sempre più verso una perfezione fino a diventare amore unitivo con Dio e con i fratelli. E questa gradualità di perfezione dell'amore, che è la legge caratteristica del popolo di Dio, inizia dal comando che ci dà il Signore di amarci gli uni gli altri come amiamo noi stessi. Ama il tuo prossimo come ami te stesso. Non fare agli altri quello che non vorreste che gli altri facessero a te. Fai in positivo agli altri, anche senza essere richiesto, quello che vorresti che gli altri facessero a te. E questa è la partenza della legge dell'amore. Ma Gesù poi ci dice che nel fratello c'è la sua presenza. Qualunque cosa avete fatta al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Ed è il secondo grado della carità. Dobbiamo amare il fratello amando Gesù in quel fratello. Perciò non posso offendere il fratello, non posso distruggere il fratello, perché distruggo Gesù Cristo, mi oppongo a Gesù Cristo. Quindi devo amare i miei fratelli pensando che nel mio fratello amo il Signore, e devo dar quindi precedenza al fratello su di me. Quindi non soltanto amo il fratello come amo me stesso, ma lo amo di più, perché nel fratello devo vedere Gesù e ho l'occasione per contraccambiare l'amore che Gesù ha avuto per me, dimostrandogli il mio amore anche verso quel fratello che mi è antipatico, che mi offende, che mi ha creato dei fastidi, perché anch'io ho creato tanti fastidi al Signore con i miei peccati, e Dio non mi ha trattato secondo i miei peccati, ma secondo il suo infinito amore. Ed ecco il terzo grado allora dell'amore di Dio, dell'amore che noi dobbiamo verso i fratelli, che è quello di amare come ci ha amati Gesù. Amatevi come io vi ho amati. E qui la legge dell'amore diventa quasi impossibile, anzi impossibile. Come facciamo noi ad amare i fratelli come Gesù ci ha amati, che lui ci ha amati morendo sulla croce, pregando per noi sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora qui ecco che la legge dell'amore viene sostenuta, resa possibile dalla potenza dello Spirito Santo che abita nel corpo di Cristo in ciascuno di noi. È con lo Spirito Santo che noi possiamo perdonare i nemici, far del bene a chi ci fa del male, accogliere il fratello che ci ha distrutto la vita, perché Gesù così ci ha accolti. Noi gli abbiamo distrutto la vita, l'abbiamo messo in croce, e lui ci ha accolti e ci accoglie continuamente, perdonandoci 70 volte 7. Ed è la perfezione dell'amore. E c'è ancora un quarto grado di perfezione nell'amore, quando Gesù ci dice che dobbiamo essere tra di noi una cosa sola, come Dio è una cosa sola nelle sue tre divine persone. Padre, fa che questi siano una cosa sola come io sono una cosa sola con te. Perciò Gesù ci propone come ideale di carità, di questa legge di amore che domina e che rende libero evidentemente il popolo di Dio, in questa unità definitiva che raggiungeremo quando saremo usciti da questo mondo. Perché quando vedremo Dio faccia a faccia, allora veramente noi saremo una sola cosa in Dio. In realtà alla fine ci sarà solo Dio, tutto in tutti. Ed è questa l'opera che Gesù Cristo sta compiendo nel mondo per mezzo dello Spirito Santo, la inizia nella Chiesa, la compie nella Chiesa come primizia e come segno sacramentale per tutta l'umanità. Alla fine non ci saranno più guerre, divisioni, contrasti, finirà l'egoismo, il peccato, sarà dominata la morte,
e ci sarà questa unità perfetta in Dio. Ecco l'umanità che sta camminando verso questa perfezione, e noi dobbiamo costruirla con la nostra opera, con la nostra corrispondenza e quindi con il nostro cammino comunitario nell'amore, nell'accoglienza, nel servizio reciproco, nell'umiltà, nell'obbedienza, nell'obbedienza anche il fratello, perché noi dobbiamo vedere appunto nel fratello l'occasione di poter dare a Dio il nostro omaggio di sottomissione, di obbedienza, di servizio, di perdono. Lo Spirito Santo ci ricolmi di questo dono della carità, che deve essere la caratteristica fondamentale per il popolo di Dio, per noi popolo di Dio. Vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri.

Oltre a questa legge, la legge dell'amore che ci rende liberi, il popolo di Dio ha una missione particolare, proprio come sacramento di salvezza per il mondo. Il popolo di Dio, la Chiesa, ha per missione di essere il sale della terra e la luce del mondo. Costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di amore, il popolo di Dio, proprio perché ha questa missione di essere luce, di essere sale, di essere lievito. Ed è la parola che leggiamo da San Matteo al capitolo 5, dal versetto 13. Dice Gesù, e lo dice a ciascuno di noi, a tutto il popolo di Dio, alla Chiesa: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Questa è la missione della Chiesa, e noi vogliamo, nella potenza dello Spirito Santo, essere questo germe validissimo, potente, perché ha in sé la potenza di Dio, di essere sorgente di unità, di speranza e di salvezza, fino a quando questo regno di Dio, che è incominciato qui sulla terra per la stessa potenza di Dio, deve essere ulteriormente dilatato, fino a quando alla fine dei secoli Dio stesso lo porterà a compimento, questo suo regno, poiché ci sarà questo regno eterno, frutto di questo lungo travaglio dell'umanità, che sta, come dice San Paolo, subendo i travagli di un nuovo parto che si realizzerà in una nascita eterna attraverso la morte. Gesù Cristo quindi ci ha liberati dalla morte, dal peccato, e ci ha aperto le vie della vita eterna, che raggiungeremo attraverso la prova della fede, attraverso la misericordia che Dio ci dona continuamente, attraverso il nostro battesimo nella morte, che ci unisce alla morte di Cristo, per poter, attraverso la morte, nella potenza di Gesù risorto, anche noi entrare nella vita eterna, a costituire questo regno. Per cui Gesù poteva dire: il mio regno non è di questo mondo, soltanto ha inizio in questo mondo, come germe di unità, di speranza, di salvezza nel popolo di Dio, questo piccolo gregge al quale, dice Gesù, il Padre si è compiaciuto di affidare il regno, ma il mio regno non è di questo mondo. Ed è bello allora poter pregare come ha pregato il buon ladrone sulla croce: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: oggi stesso sarai con me in paradiso. Il regno di Dio, il regno eterno di Dio, è il paradiso. La nostra visione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la nostra partecipazione alla vita divina e quindi la nostra beatitudine eterna. Qui comprendiamo tutto il progetto della creazione, di come Dio ha voluto questa umanità, che purtroppo deve pagare il debito del peccato per causa della nostra cattiveria, della nostra ribellione, della nostra disobbedienza, ma poi attraverso l'obbedienza di Gesù anche noi siamo stati riscattati e salvati e siamo diventati figli di Dio, eredi della vita eterna. Oggi Gesù è nel suo regno e noi diciamo: Signore, ricordati di noi ora che tu sei nel tuo regno, e il tuo regno è anche il mio cuore, perché tu regni nel mio cuore, regni anche nella mia croce di oggi, nella mia tribolazione, nella mia prova, nella mia sofferenza. Ecco, Signore, ricordati di me in questo regno che già è iniziato dentro di me, perché io non ti perdo di vista,
perché io viva nell'amore, nell'obbedienza, nella sottomissione alla volontà di Dio e possa mettere al sicuro la mia vita e operare nella Chiesa perché anche i miei fratelli si salvino. Signore, ricordati di tutti i miei fratelli e sorelle sparsi nel mondo oggi, che ne abbiamo tanto bisogno. E allora, Signore, Tu garantisci a noi la Tua protezione. Non temete, io sono con voi sempre, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. E poiché sei con noi, Signore, allora donaci la Tua benedizione. Noi la chiediamo per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, dei Santi e degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi saluto, lodiamo e benediciamo il Signore che è infinitamente buono. Una giornata piena del Signore. A risentirci.

tutti un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, viaggio iniziato il 6 giugno scorso. Oggi tappa a Barcellona. Accompagniamo il Papa con la nostra preghiera. E questa mattina, cari amici, io vi porto a visitare il santuario della Madonna delle Lacrime a Treviglio, in provincia di Bergamo. Buon ascolto a tutti.

0: Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, eccomi qua.
0: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, Don Alberto. Ormai gli ascoltatori la conoscono tutti perché è spesso ai nostri microfoni, quindi posso definirla un collega.
1: Ma sono onorato, grazie, sempre un piacere.
0: Don Norberto, ci presenta il santuario della Madonna delle Lacrime di Treviglio. Brevemente ci racconta un po' la storia che è legata a questo santuario.
1: È una realtà della quale noi andiamo molto orgogliosi nella nostra città. Treviglio è una cittadina di 31.000 abitanti, in

di Bergamo, ma questo territorio fa parte della diocesi di Milano, quindi siamo un po' un territorio ibrido, misto. E è una cosa della quale noi andiamo molto orgogliosi, perché sono 500 anni che la Madonna, proprio era il 28 febbraio 1522, pianse per far terminare una battaglia che avrebbe indubbiamente distrutto la nostra città, e invece questo pianto di Maria è stato nella sua fragilità un gesto che ha convertito i cuori. 1500, un'epoca per la zona della Lombardia particolare, si contendevano questo territorio gli imperiali e i francesi. Treviglio aveva, a giudizio dei francesi, sbagliato parte, quindi l'esercito francese, comandato dal generale Odet de Foix, visconte di Lautrec, decide di attaccare la città di Treviglio, di dare un segno, ecco, a chi si sarebbe messo contro la Francia e contro il re Luigi. La Madonna, con il suo pianto alle 8 del mattino di 500 anni fa, un pianto fragoroso, perché l'atto notarile che racconta il fatto dice che la Madonna pianse per 6 ore continuate. Ecco, un gesto fragile, ma nello stesso tempo anche potente, fragoroso, continuo, un gesto che è stato ammirato non solo da qualcuno, ma da tutta la città, dallo stesso generale Lautrec, che appunto decise di perdonare la città di Treviglio e di donare come segno di conversione la sua spada e il suo elmo, che ancora oggi sono conservati sotto l'immagine della Madonna Miracolosa. Quindi, come dire, un miracolo anche che sentiamo contemporaneo, perché ogni guerra, ogni battaglia, ogni violenza in qualche modo può essere vinta dal pianto di Maria.

0: La data del 28 febbraio non è dimenticata e ancora oggi è vissuta con grande fede, con grande devozione. Quella mattina, ecco, mi corregga se sbaglio, le campane tacciono come del resto si fa il Venerdì Santo. La gente si raccoglie silenziosa nel santuario a pregare davanti all'immagine della Madonna coperta da un velo.
1: Sì, la liturgia è molto complessa e molto suggestiva. La sera precedente, al 28 febbraio, durante una messa detta la vespertina, l'immagine della Madonna viene velata e così resta per tutta la notte, fino a quando alle 8 del mattino del giorno dopo, appunto l'ultimo giorno di febbraio, di fronte alla presenza dell'arcivescovo, perché anche questa è un'eccezionalità del nostro santuario Madonna delle Lacrime. L'arcivescovo di Milano normalmente viene a celebrare questa che noi chiamiamo la messa del miracolo al mattino presto, e di fronte proprio all'arcivescovo e a tutto il popolo convocato prima di iniziare la celebrazione dell'Eucaristia, la Madonna viene svelata, ed è un momento sia quello della sera precedente, della velazione, sia della svelazione il giorno dopo, di grande emozione spirituale, di grande suggestione. E tra l'altro è l'occasione questa della festa patronale che ricorre ogni anno per fare una vera e propria missione che ogni anno si ripete. Pensi che da tempo immemorabile si celebra una novena precedente, quindi al giorno del 28 febbraio, una novena che è predicata sempre da un vescovo. La novena è davvero molto molto intensa e molto partecipata. Si comincia al mattino prestissimo, il santuario che pure contiene più di 500 posti a sedere, quindi stiamo parlando di una chiesa anche abbastanza grande. Il santuario è gremito di fedeli che fin dal mattino presto vengono a celebrare l'Eucaristia prima di andare a lavorare, prima di andare a studiare, e poi nei vari momenti della giornata, rosari, celebrazioni, annuncio della parola di Dio, sono sempre presenti confessori per il sacramento della penitenza, vengono coinvolti i malati, gli anziani, i giovani, i ragazzi. Sono 9 giorni di preparazione a questi eventi, appunto della violazione, della svelazione, che rendono sì suggestivo, emotivo questo gesto, ma anche spiritualmente fecondo, perché è preparato dalla celebrazione dei sacramenti, dall'annuncio della parola di Dio, dalla devozione a Maria sincera.

0: Ecco, don Roberto, lei parlava del 28 e della novena che precede quella data, ma ogni anno sono tanti i fedeli che varcano le porte del santuario della Madonna delle Lacrime?
1: Concentrati nella novena, devo dire di sì. Un paio d'anni fa abbiamo fatto, prima del Covid, un calcolo, ecco, e abbiamo capito che ogni giorno, nelle varie celebrazioni, dalle 6 della mattina fino alle 9 di sera, almeno 2.500-3.000 persone, ecco, partecipavano nei vari momenti, alle varie celebrazioni, ai vari momenti devozionali, quindi un numero davvero considerevole. Però devo dire che il santuario, che concentra evidentemente il momento festivo per in occasione della festa patronale, ma è sempre frequentato. Nella nostra città il santuario è proprio posto al centro della nostra cittadina, è un po' la chiesa degli affetti, è la preghiera più intima, è la chiesa che resta aperta dalla mattina alla sera senza la pausa di pranzo, e quindi è sempre aperta lì. La gente può trovare un confessore, spesso in alcuni orari, ma in abbondanti orari c'è l'adorazione dell'Eucaristia, viene recitato per un paio di volte sia al mattino che alla sera prima della messa il Santo Rosario, quindi devo dire sì, durante la novena evidentemente molto frequentata, ma durante tutto l'anno il santuario è la chiesa più frequentata di Treviglio.
0: Ecco, abbiamo sentito che sono numerosi allora i pellegrini che si recano al santuario, ma vi giungono richieste di preghiere?
1: Sì, moltissime, molta gente telefona, molta gente scrive mail, e abbiamo la pagina Facebook, il sito, ecco, che sono davvero gli strumenti che la gente usa per raccomandarsi, per far giungere proprio la propria preghiera, indubbiamente. E noi ogni volta che recitiamo il rosario, senza nominare evidentemente le persone, ma lo recitiamo proprio per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera speciale.
0: Io mi faccio portavoce di tutti gli anziani e di tutti gli ammalati che ci stanno seguendo. Porti anche loro da stasera in poi nelle sue preghiere, nella recita del rosario, porti anche le loro sofferenze, don Norberto.
1: Davvero, le lacrime della Madonna sono, come dire, un segno di vicinanza alle lacrime di tanti uomini e di tante donne, di tante persone, ecco, che sono nel momento della prova. Però le lacrime di Maria sono sempre anche per una gioia. Maria con le sue lacrime vince il male, vince la prova, vince la sofferenza e il dolore, perché sono un segno delle lacrime stesse di Cristo, della passione stessa di Cristo, che si rinnova proprio nel gesto delle lacrime di Maria, quindi certamente.
0: Bene, con questa richiesta termina qui la nostra simpatica e soprattutto interessante chiacchierata con don Norberto Donghi.

termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, amici, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa a Barcellona. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

della vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: su un programma di Monica Mondo. Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana in diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
1: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
0: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
1: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo, i Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
0: E poi un'educazione cattolica.
1: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con tutta una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di adesso che poi
0: in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
1: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
0: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
1: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima, e in quell'occasione si sono ritrovati. I miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano,
0: quindi ha fatto un po' scoletta anche lei,
1: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
0: Senta, visto che lo citano tutti, lo strattonano anche un po', Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era.
1: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete, era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica
0: radicale,
1: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva San Tommaso, dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. Dice il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
0: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento, e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
1: Ma non certo, credo che Don Milani non avesse... aveva niente certo. a che vedere
0: Però
1: con il comunismo,
0: no?
1: il comunismo marxista. Era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
0: Vivevano insieme mettendo tutto in comune,
1: sì.
0: Così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
1: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund Pena, come si dice a Milano, buono a scrivere, e quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione, farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo addosso.
0: Non bisogna vergognarsene, è un dono.
1: No, è un dono, ma io non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di diciamo equipararmi alla classe operaia non riuscì.
0: E non c'è più la classe operaia.
1: Ma all'epoca esisteva.
0: Allora
1: però.
0: Esisteva.
1: All'epoca c'era.
0: Senta,
1: ancora.
0: Delle sue scelte politiche, lei non è mai stato organico un partito?
1: No,
0: anche se
1: anzi,
0: sempre...
1: sono sempre stato un po' extraordine
0: anche se è sempre collocato a sinistra, pur cose, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha anche minacciato.
1: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché molto determinato a dire sempre quel che pensavo.
0: Un altro privilegio della cultura.
1: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico, ecco, nel mio caso comportò.
0: Ci sono gli ordini di partito. Senta, lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso, appunto, e ha visto morire degli amici, penso a Marco Biagi. Come si vive
1: non
0: sotto
1: solo
0: scorta?
1: Marco Biagi, anche Massimo D'Antona. Ho visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo. Ho visto cadere Tarantelli, tanti giudici intorno a me. Erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista. Però però se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile, perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona, mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta.
0: E aveva però una famiglia anche.
1: E avevo una famiglia, e però decidemmo che così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano, perché
0: in
1: realtà
0: fatto.
1: Però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso, e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista. Beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
0: La paura rimane?
1: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
0: Però sono persone.
1: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
0: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
1: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
0: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione, in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
1: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però...
0: Muore anche, no? Simbolicamente.
1: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato, e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
0: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
1: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano Di Vittorio Vittorio Foa alla Costituente e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, e diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
0: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
1: no, e anche dell'opposizione. Questo non dovrebbe mai
0: un'altra
1: essere.
0: Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
1: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi, certo. Occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che andranno in pensione.
0: No, non solo lo statu quo, ma pensare cosa succederà.
1: La solidarietà con i giovani. Io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
0: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. Sì. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
1: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto inferiore in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
0: Chiaro.
1: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
0: Quindi ci vuole formazione.
1: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
0: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame molto forte con sua moglie,
1: a
0: no?
1: Mia moglie, sì.
0: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
1: Prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva, ogni 15 giorni c'era una persona ammazzata sulla porta di casa, e io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
0: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia.
1: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
0: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
1: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire e non poter più esprimersi, parlare, e lei ha chiesto che non si praticasse
0: con le cure.
1: Diciamo un accanimento terapeutico consistente, per esempio, nel tenerla in vita con l'alimentazione artificiale. E questa scelta era affidata a me e alle mie figlie. E quel momento a un certo punto è arrivato.
0: La fede è solo consolazione, come dicono i salmi, rifugio sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti.
1: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice Laudato si mi Signore per chi perdona per lo tuo amore, il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, e questo è il regno di Dio in te, su questa terra.
0: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
1: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi per il prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
0: Le chiedo una musica che le è cara e che le ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
1: La musica che io amo molto è molto vasta, cioè contiene tanti brani, veramente belli, che rappresentano molto per me. Forse visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire, forse la musica più bella è l'Inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
0: Ci crediamo, eh?
1: Ah, io in questo credo molto.
0: Anche perché non abbiamo alternative.
1: Anche perché non abbiamo alternative, e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
0: E gioia sia. Grazie.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chili Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra. Affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
2: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante, sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Oggi riprendiamo il nostro discorso che stiamo svolgendo da parecchi incontri sul pensiero di Augusto del Noce e sulla capacità che questo pensiero ha di capire il tempo che stiamo vivendo, perché è soprattutto questo che interessa, avere un pensiero appunto che ci permette di capire la realtà in cui siamo. Allora, la scorsa volta abbiamo preso spunto da un articolo di Luciano Floridi intitolato "Se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire", un articolo che era apparso su Avvenire, sul quotidiano Avvenire. In questo modo avevamo la scorsa volta un po' approfondito il tema della natura della secolarizzazione, appunto della cosiddetta morte di Dio, e della scristianizzazione, cui Del Noce ha dedicato tutta la sua attività di filosofo. Vi ricordo brevemente che cosa abbiamo detto. Allora, Floridi sostiene in questo articolo che la scienza, la critica storica, la secolarizzazione hanno eroso la possibilità di un ordine trascendente, cioè di una realtà che è oltre il mondo, con conseguenze gravi per l'uomo, perché, come diceva il personaggio di Dostoevskij, Ivan Karamazov, se Dio non esiste tutto è permesso, quindi nessuno risponderà mai delle malefatte che anche quotidianamente continuiamo a vedere, a leggere sui giornali. La scorsa volta abbiamo visto anche come, secondo Augusto Del Noce, l'origine dell'ateismo moderno, cioè della morte di Dio, di cui parla l'articolo di Floridi, c'è il rifiuto della concezione biblica del peccato originale, cosiddetto status naturae lapse, cioè la condizione di natura caduta, di natura imperfetta. Dice Del Noce: se si nega il peccato originale, allora quello che l'uomo fa, le azioni dell'uomo, che sono equiparabili a quelle di qualsiasi altro animale, sono diciamo normali, e quindi l'uomo non è imputabile per quello che pensa e per quello che fa. Cioè l'uomo sarebbe un animale sociale soggetto alle leggi della gerarchia come qualsiasi altro animale. Quando infatti chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che a nessuno passava per la testa una simile idea, semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Quindi si considerava inimputabile nelle sue azioni. Invece, se si parte dal riconoscimento dello status naturae lapse, cioè del peccato originale, Quindi dal fatto che siamo tutti peccatori è evidente che c'è bisogno di qualcuno che ci salvi, che cambi la nostra vita, che ci faccia pensare in un altro modo e quindi agire in un altro modo. Con il peccato originale infatti si genera una, potremmo chiamarla, dissomiglianza innanzitutto nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male di Dio soprattutto. Questo lo si vede sin dal libro della Genesi, sin dal racconto della Genesi, quando appunto l'uomo comincia a diffidare di Dio, a pensare male di Dio. L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè potremmo dire istericamente sbaglia, manca l'incontro con il pensiero di Dio che è Trinità. E il razionalismo ateo è questo, è pensare senza Dio, senza il Padre, cioè avere un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Per questo il verbo di Dio, il Logos, si doveva fare carne, cioè compagnia per l'uomo. Per Sant'Atanasio, il padre della Chiesa, dice Sant'Atanasio che era necessario che il Verbo, scusate, e nessun altro si incarnasse. Così scrive nell'incarnazione del Verbo. Ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Allora, cos'è questa salvezza di cui abbiamo bisogno perché appunto nello stato di nature lapse? Abbiamo bisogno della salvezza che è il pensiero sano di Cristo, cioè senza peccato, perché Cristo pensa con il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene Dio, l'uomo e se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al suo peccato, dice Giovanni 16,8. La salvezza allora è la salute, la sanità del pensiero. Secondo Tommaso, San Tommaso d'Aquino, i miracoli di Cristo erano fatti in vista della salute e salvezza del pensiero dell'uomo. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Il suo seme è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Ecco, quindi questa è l'alternativa che, secondo Del Noce, c'è all'inizio di ogni pensiero. Considerare la natura umana come normale, così com'è, oppure partire dalla condizione in cui ci troviamo a causa del peccato originale. Allora, la scorsa volta eravamo a questo punto del nostro ragionamento. Ora, in questi giorni, è intervenuta una novità, che è l'enciclica di Leone XIV, La Magnifica Humanitas. Augusto Del Noce, secondo me, sarebbe stato molto contento di questa enciclica. So da un aneddoto che lui era un attento lettore dei documenti pontifici, gli interessava il pensiero che sta alla base dei documenti della Chiesa. Ad esempio, quando uscì il documento conciliare Gaudium et Spes, così mi ha raccontato un testimone, si chiuse in ufficio per alcune ore per leggerlo attentamente e poi espresse il suo giudizio. Secondo questo testimone disse che la Chiesa andava troppo incontro al mondo, perché il compito della Chiesa è innanzitutto contestare il mondo. E questo aneddoto è confermato da quello che Del Noce ha scritto come chiusura del libro intitolato Tramonto o eclissi dei valori tradizionali, un libro del 1971 che ha scritto insieme a Ugo Spirito, dove leggiamo proprio alla fine, nella chiusura: la prima condizione perché l'eclissi dei valori tradizionali, appunto, abbia termine è che la Chiesa riprenda la sua funzione, che non è di adeguarsi al mondo, ma di contestarlo. Comunque, secondo me, questa enciclica gli sarebbe piaciuta, perché tocca uno dei temi su cui ha riflettuto a lungo, per tutta la sua vita, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, ovvero quello del ruolo della scienza e della tecnica, della tecnologia, come diciamo. Gli sarebbe piaciuto senz'altro l'attacco dell'enciclica, che, come si sa, prende il suo titolo dalle prime parole del testo, e lo leggiamo. Dice il Leone XIV nel primo capitoletto dell'enciclica, nell'attacco appunto del testo: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca, continua il Papa, incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo. Così dice appunto il già citato documento conciliare, la Gaudium et Spes. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Quindi questa magnifica umanità, che è il titolo appunto dell'enciclica, in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Ecco, questo solo questo attacco sarebbe piaciuto a Del Noce, perché questa opzione, cioè la scelta tra innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, come era alle origini del paradiso terrestre, secondo Del Noce si era presentata all'Europa e all'umanità intera già all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Ma allora si fece una scelta, la scelta potremmo dire del materialismo, che portò alla società del benessere e accentuò la secolarizzazione e la scristianizzazione. Cioè, allora, dopo i disastri della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe dovuto scegliere, fare una scelta ben precisa sul tipo di società da costruire, e la scelta fu questa, perché non solo naturalmente nel mondo comunista, nell'Unione Sovietica, fu scelto il materialismo naturalmente, ma anche nell'Occidente. Eppure Del Noce dice che all'origine dell'ateismo moderno non c'è né la scienza, né la tecnica, né il benessere, né la società dei consumi, né l'edonismo di massa. Al contrario, questa è la sua tesi, è stata l'eclissi dei valori tradizionali che ha portato all'ibris, come si dice in greco, cioè all'esaltazione della scienza come nuovo ideale, della tecnica come soluzione di tutti i problemi e del benessere come fondamento della libertà e della felicità. Dal momento che la scienza e la tecnica, tra l'altro, non possono per natura produrre valori. Questo è un punto fondamentale del pensiero di Augusto Del Noce. Quindi la causa, diciamo, vogliamo semplificare, della cristianizzazione attuale non sta nella scienza, nella tecnica, neanche nel benessere, ma nel venir meno dei valori tradizionali. È questo che porta all'esaltazione scomposta della scienza, della tecnica, alla sopravvalutazione, diciamo. Fino, diciamo, a un secolo fa, ad esempio, tutti erano d'accordo sul fatto che la scienza e la tecnica hanno un carattere strumentale, cioè esistono per un fine, e che sta all'uomo gestire, stabilire qual è questo fine. Perché? Perché al di là della conoscenza scientifica, tutti erano d'accordo nel fatto che vi sono forme più alte di attività, di pensiero, come la religione, la filosofia e la politica. Tutti concordavano sul fatto che la scienza non può avere giurisdizione sui valori, non può creare valori. Ma dal dopoguerra noi abbiamo assistito a una crisi epocale che ha coinvolto la Chiesa, la filosofia, la politica stessa, ovvero le realtà che da sempre hanno indicato i valori. Pensiamo ad esempio ai valori che sono scritti nella nostra Costituzione, bellissimi, sono scritti lì, ma come se la realtà fosse andata in senso opposto. E oggi assistiamo al prevalere di un paradigma tecnocratico, come ha scritto Papa Francesco. E prima di lui, Benedetto XVI aveva denunciato, lo ha ricordato in questi giorni il sociologo Mauro Magatti nella rivista Vita e Pensiero dell'Università Cattolica. Quindi Benedetto XVI aveva denunciato, dice Magatti, una patologia emergente nella modernità, cioè la riduzione della ragione a ragione strumentale, a pura capacità di calcolo e di efficienza. Una ragione, dice Magatti, che sa rispondere alla domanda come produrre, come ottimizzare, come dominare, ma che smarrisce la capacità di interrogarsi sul perché, sul senso, sul fine. Proprio perché, come dicevamo prima, la scienza e la tecnica non possono produrre fini, non possono produrre valori ideali. A questo proposito vi leggo quello che ha scritto Ezio Mauro nell'editoriale della Repubblica di ieri. Ha scritto un lungo articolo sulla, diciamo, situazione del mondo, diciamo così, e Ezio Mauro scrive questo: siamo davanti a un'altra metamorfosi del capitale, che rivela non soltanto una flessibilità sorprendente, ma anche la capacità di un vero e proprio salto di specie per cogliere le nuove opportunità della fase. Prima abbiamo assistito al passaggio dall'economia industriale all'economia finanziaria. Oggi vediamo crescere e dominare il nuovo capitalismo tecnologico con un differenziale di innovazione che divide il campo, produce una ricchezza incomparabile e conferisce ai soggetti che guidano questi processi lo status di moderni demiurghi, in quanto capaci di generare la realtà. Nasce così una super classe padrona dell'universo, a parte in cui vive, e che non ha più nulla da spartire con il resto della società. La classe padrona, la razza padrona, era il titolo che il fondatore del giornale della Repubblica, Eugenio Scalfari, aveva dato negli anni 70 a chi guidava allora le sorti, un caso specifico dell'Italia, no? E Mauro oggi dice che c'è una super classe padrona dell'universo che non ha più nulla da spartire con il resto della società. Non perché i destini sono praticamente divaricati, questo è sempre avvenuto tra i vincenti e i perdenti della globalizzazione, ma perché la potenza, la distanza e la differenza oggi si misurano tra chi ricrea il mondo e chi lo abita. La novità è che quest'ultima declinazione del capitalismo ha acquistato talmente coscienza di sé che ha deciso l'ultimo passo, riscrivere la formula della democrazia. Cioè la democrazia non servirebbe più e non servirebbero più neanche i suoi valori, i valori democratici. Continua Mauro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, mercato e politica hanno camminato insieme, dando forma al nucleo centrale della modernità. L'alleanza tra capitalismo, democrazia rappresentativa e welfare e lavoro, quello di cui dicevamo prima, no? La scelta dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata quella di uno sviluppo capitalistico unito a uno sviluppo dello Stato sociale, del lavoro e della democrazia. Poi il potere è diventato globale, la politica è rimasta locale, la sua mediazione è saltata rompendo la cornice del compromesso socialdemocratico. Lavoro e capitale hanno perso l'unità di tempo e di luogo. Nessun vincolo di società collega più il ricco con il povero. Cioè, la ricchezza, detta in altre parole, non viene più ridistribuita o viene ridistribuita solo in piccola parte. Viviamo nella sproporzione quotidiana tra imprese che pesano più di uno Stato e regole democratiche svalutate perché non riescono a essere la misura del moderno scambio. E di conseguenza l'equilibrio che propongono non è riconosciuto. Troppo arretrato per un capitalismo che è uscito dai muri della fabbrica, attraversa i confini, prescinde dai territori, sceglie dove usufruire della legislazione più compiacente, dove depositare lo scarico fiscale più conveniente. questi giorni abbiamo il caso dei licenziamenti annunciati dalla Electrolux, ad esempio. Siamo dentro questa cornice. È mutante, ubiquo, cosmopolita. Il suo habitat non è più la comunità, ma la rete sceglie la velocità al posto della regolarità. Si realizza nella contemporaneità che sostituisce il progresso, troppo lento e quindi soppiantato dall'innovazione, che detta il canone della modernità. Quindi il passaggio epocale della modernità sarebbe questo della velocità, dell'innovazione continua. Anzi, come dice Marco Revelli nel libro appena uscito dalla Terza, con un titolo provocatorio, La democrazia è antiquata, l'innovazione che funzionava come acceleratore della dinamica del sistema si trasforma in consolidamento e potenziamento di rendite di posizione, grazie alle quali i forti diventano sempre più forti, divorano i più deboli e concentrano in sé ricchezza e potere. E a questo punto che il capitale fa un passo in più ed esprime il suo dubbio supremo sulla democrazia: troppa incertezza, troppa negoziazione, un sistema infinito di controlli, una schiera di arbitri, una barriera di giudici, un canone fisso, rigido, immutabile, che per ogni decisione prevede le procedure. Basta enumerare tutti questi passaggi per concludere che la democrazia è contro lo spirito del tempo, che chiede la velocità, non accetta intermediazione, propone decisione, sceglie immediatezza, eccetera, eccetera. Quindi Ezio Mauro vede nel tempo in cui viviamo un mutamento nella natura proprio del capitalismo. E conclude così, dice: il fatto nuovo è che qui non si manifesta solo un capitalismo reazionario, ma precipita anche e soprattutto la conclusione tecnica di una cultura del mercato apparentemente neutrale, nutrita di prevalenze statistiche suggerite dall'algoritmo, dunque inconsapevole anche se cosciente, pronta a tutto in quanto espressione di una capacità che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare, di un capitale che si considera ormai fine a se stesso, capace di misurare il mondo da solo, estraneo al vecchio conflitto politico insofferente delle categorie antiquate di destra e sinistra. Il tecnocapitalismo è ciò che crea unica misura di quanto vale. Se in questo cammino incontra un potere finalmente verticale, capace di decidere senza compromessi, il capitalismo lo accompagnerà, accettando anche un ruolo di vassallo, in attesa del momento in cui, cacciato il mediatore democratico, scoppierà il conflitto tra la forza del capitale e il governo della forza, per decidere chi infine dovrà sedere a capotavola del mondo nuovo. Ecco, ma questo mondo nuovo, che sarebbe creato dall'incontro tra le capacità tecnologiche e il potere, è un mondo che non è in grado di produrre valori, perché, ritorniamo al nostro Del Noce, la scienza e la tecnica non possono prendere il posto della religione, della filosofia, della politica, non possono fondare valori universali. Sentite cosa scriveva Del Noce ancora nel 71, quindi più di 50 anni fa. A mio giudizio, l'interpretazione della storia come processo di secolarizzazione e di demitizzazione E l'idea della modernità come valore, cioè l'uomo diventato finalmente adulto, il progressismo, insomma, è quel progressismo che si è scelto, la strada che si è scelta di percorrere dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto, quella strada che Ezio Mauro in qualche modo ha descritto come positiva, no? Quell'alleanza tra capitale, democrazia, stato sociale, eccetera, che noi riassumiamo nella parola progressismo. Allora dice De Noce: progressismo, insomma, nel momento del loro pieno trionfo pratico e in quello della più piena espressione teorica, danno luogo a un processo necessario che porta a un conservatorismo, al conservatorismo più oppressivo che la storia abbia mai conosciuto, alla distruzione totale delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e delle loro versioni laiche, che sono appunto quelle che si sono affermate dal dopoguerra. E soltanto, dice Del Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, attenzione, quindi lo spirito tradizionale pensato come verità, perché apre una parentesi, Del Noce dice: chi si professa oggi tradizionalista imposta normalmente il suo discorso sulle conseguenze. Il tradizionalismo è cioè insidiato e contagiato dal massimo suo avversario, che è il pragmatismo, e in questa condizione non può che cedere o al più mascherare la sconfitta nella forma di un ripiegamento continuo, quello che è avvenuto in questi decenni, no? Un continuo ripiegamento dei valori tradizionali, del modo di vivere che per secoli ha caratterizzato la nostra società, e quindi non è una posizione che si pone come verità, no? Quindi se soltanto, dice Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, va bene, che sono oggi affidate le sorti dei due massimi ideali pratici, la libertà e la giustizia. Ecco, quindi ci fermiamo qui su questa tematica, appunto, che Del Noce poneva già nel 71, quando si discuteva, si diceva: ma i valori tradizionali sono al tramonto, quindi destinati a scomparire, o, come diceva Del Noce, c'è un'eclissi dei valori che però possono ritornare alle condizioni di cui abbiamo detto. Ecco, la sfida, diciamo, la novità costituita da questo dilagare delle tecnologie, da questo potere che le tecniche stanno assumendo nel mondo, unite al potere finanziario, al potere come abbiamo visto manifestarsi negli ultimi decenni. Ecco, queste sfide naturalmente ci interpellano, e l'enciclica di Leone XIV le affronta. Adesso non abbiamo naturalmente il tempo di presentare l'enciclica, ne parleremo prossime volte, però mi sembra che, spero di avere diciamo, fatto capire qual è la posta in gioco, qual è l'alternativa in cui ancora oggi ci troviamo di fronte. Come dice il Papa all'inizio dell'enciclica, appunto, l'alternativa è tra costruire una nuova, innalzare una nuova torre di Babele, o appunto edificare finalmente la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.
0: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata che ha tenuto qui ai microfoni di Radio Voce nel Deserto, e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
2: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Efrem è fra i più antichi scrittori di lingua siriaca e il più importante fra essi. Nacque a Nisibi, sentinella avanzata dell'impero romano nella Siria orientale, fra il 306 e il 307. Suo padre, sacerdote idolatrico, lo scacciò di casa a 15 anni, allorché manifestò le prime simpatie per il cristianesimo. Il ragazzo, accolto da Giacobbe, vescovo della città, fu battezzato a 18 anni. È dubbia la notizia che Efrem accompagnasse il suo vescovo al concilio di Nicea 325. Nella tradizionale lotta fra l'impero romano e il persiano, Efrem ebbe occasione di manifestare praticamente il suo amore per Nisibi nei vari assedi che la città subì dai persiani 338, 346, 350. Nello stesso tempo coltivò gli studi da autodidatta e vi progredì al punto che il vescovo Giacobbe lo pose a capo della scuola di tipo catechetico che aveva aperta nella sua città poco dopo il concilio di Nicea. Dopo la disastrosa campagna persiana di Giuliano l'Apostata, 363, Nisibi passò ai persiani, ma Efrem, con molti altri concittadini, preferì alla sottomissione ai persiani ritirarsi in territorio romano e si trasferì a Edessa.

motivi. Pur continuando il suo insegnamento e l'apostolato cristiano, abbracciò la vita monastica che rispondeva alle sue inclinazioni ascetiche. È probabile che poco dopo il 370 Efrem si recasse a Cesarea a visitare il celebre Basilio. È invece inverosimile che facesse una lunga dimora anche in Egitto. Invasioni di barbari e carestie gli offrirono occasione negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita di prodigarsi in favore dei bisognosi. Tornato alla sua vita monastica, morì nelle vicinanze di Edessa il 373, probabilmente proprio il 9 giugno. Efrem fu soltanto diacono, non sacerdote. È anche più probabile che ricevesse tale ordinazione da Giacobbe di Nisibi, prima del 338, che non da Basilio in occasione della visita fatta a costui, come vorrebbero alcuni documenti. Venerato fin dalla prima metà del V secolo nella chiesa Sira e poi in quelle greche, il suo culto fu riconosciuto anche da Roma ed esteso alla Chiesa Universale con l'enciclica di Benedetto XV, Principia Apostolorum, del 5 ottobre 1920, la quale dichiarò anche Sant'Efrem dottore della Chiesa. La sua festa è fissata in Occidente al 18 giugno. Efrem fu uno degli scrittori più fecondi dell'antichità cristiana. Questa sua produzione colpì già gli antichi che ne danno vari computi, tutti naturalmente approssimativi. Così, ad esempio, Sozomeno, nella biografia che fa di Efrem, dice che egli scrisse 300 miriade di stichi. Quantunque Efrem abbia scritto solo in siriaco, tuttavia la sua produzione si cominciò a tradurre in greco fin dallo scorcio della sua vita. Assai presto fu tradotto in armeno, latino e anche parzialmente arabo, copto, etiopico, slavo. Attraverso queste traduzioni si è conservata qualche opera perduta nell'originale siriaco. Ma come norma generica, delle antiche tradizioni di Efrem è poco da fidarsi. Non di rado le traduzioni, fatte da chi conosceva poco il siriaco, sono inesatte. Spesso sono infarcite di ampliamenti e rimanipolazioni. Anche più spesso sono composizioni spurie. Qualche falsa attribuzione si può trovare anche nei testi siriaci. Questi sono solo in minor parte in prosa, principalmente i commenti alla scrittura. La maggior parte invece è in forma metrica. La prosa metrica è rappresentata dai discorsi, costituiti da serie illimitate di eptasillabi senza levatura poetica. Le composizioni poetiche sono le odi, strofi di vario tipo, staccate l'una dall'altra dal ritornello o responsorio. Queste canzoni

furono scritte da Efrem per essere eseguite dal popolo, soprattutto per opporsi alla diffusione degli inni gnostici di Bardesane e di suo figlio Armonio, e le loro strofi erano cantate da solisti ai quali rispondeva il popolo ripetendo il ritornello. Lo stile di Efrem è sovrabbondante e prolisso, ma è anche ricco di sentimento, e nelle sue composizioni poetiche si trovano pagine che devono essere annoverate fra le migliori d'ogni letteratura.

È il rappresentante più autorevole del cristianesimo siriaio fino a 50 anni dopo il Concilio di Nicea e anche dopo gli scismi cristologici che divisero quella nazione nelle due sette dei nestoriani e dei monofisti, si continuò ad appellarsi a lui come a indiscussa autorità. Né minore prestigio godé egli presso altre nazioni, come attestato dall'accennata abbondanza di traduzioni in altre lingue, le quali cominciarono a essere redatte e lette nelle chiese anche greche, quando Efrem era ancora in vita. Il tipo del suo pensiero teologico, ben differente da quello della scuola d'Alessandria, è notevolmente affine a quello della scuola d'Antiochia. Egli infatti seguì i principi esegetici della scuola di Edessa, che era già stata in continue relazioni con Antiochia. Buona parte degli scritti di Efrem sono di polemica antignostica. Di valore particolare per la teologia cattolica è il pensiero di Efrem sulla Trinità, sulla Cristologia e sulla Mariologia.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Oggi iniziamo una riflessione che può aiutarci ad entrare in quello che potremo definire il viaggio più bello del mondo. Un viaggio che non costa nulla, che ha i panorami più belli e le giornate più luminose. Un viaggio per il quale il treno, anzi l'aereo, è sempre pronto e il cui biglietto non costa nulla. È il viaggio dentro noi stessi, verso la conoscenza di noi stessi in Dio, verso quella conoscenza soprannaturale di noi, della nostra vita, in Dio, che è la preghiera. Come ben sapete, Santa Teresa d'Avila paragona l'anima ad un castello. Lei viveva in un tempo in cui i castelli erano visibili, abitati e ben frequentati. Forse noi potremmo paragonarlo ad un supermercato, nel senso migliore del termine, e potremmo osservare le stesse cose. Per Teresa di Gesù, il nome che ebbe come religiosa carmelitana questa grande santa, mistica e dottore della Chiesa, che visse nel XVI secolo in Spagna, lo stesso secolo di Ignazio di Loyola e il Siglo d'Oro, come viene chiamato. Per Santa Teresa d'Avila, o Teresa di Gesù, ognuno di noi è come un castello che sorge in mezzo ad un lago. Intorno a questo lago, un bosco spaventoso e terribile, con lupi ed orsi feroci. È il mondo, le sue seduzioni, il male che ci assedia da ogni parte. L'anima, spaventata ed ansiosa, corre verso la porta di questo castello ed entra. Bene, dice Teresa, una volta che l'anima ha deciso di entrare nel castello, il di più è fatto. Quasi certamente entrerà fino alla stanza più intima, la settima stanza, quella in cui sta il re, lo sposo, l'amico, che è Gesù. È strano che molti non si risolvano a scappare da quella selva oscura, visto che è tanto pericolosa e ci si sta tanto male. D'altra parte, è come un ritornello sulle labbra di Teresa. Entrare nel castello è facile, è facile, è facile. La porta per entrare in questo castello è l'orazione e, segnatamente, la considerazione della vita del nostro Salvatore.

Orazione vera è innanzitutto, sembra dirci Teresa, considerare che cosa disse, fece, come si comportò e come visse il nostro Signore e amico Gesù. In altri termini, la parola di Dio, custodita, meditata, ripetuta e, per usare un termine antico, ruminata come gli animali ruminano, mandando continuamente su e giù il boccone, è il veicolo, l'automobile, o meglio ancora l'aereo di questo viaggio nel nostro castello interiore. Dicevo che noi moderni potremmo paragonare l'orazione ad un supermercato, con questa differenza però, che è un supermercato di cui Dio stesso dice, per bocca del profeta Isaia, «O voi tutti assetati, venite all'acqua». Pensate al cuore di Cristo sulla croce, dal quale sgorgò appunto un fiotto d'acqua viva. «Entrate e comprate senza denaro e senza spesa vino e latte. Il vino è quello dell'Eucaristia ed è l'ebbrezza, la gioia della vita. Il latte è l'alimento completo per eccellenza e indica che Gesù basta a tutto e per tutto, in ogni circostanza». Anche qui potremmo dire che la porta per entrare in questo supermercato è la contemplazione della vita di Gesù, di ciò che Lui ha voluto essere, di come ha voluto comportarsi in mezzo a noi per rivelare chi è il Padre, come Lui disse «Chi vede me, vede il Padre». Lui, che è l'immagine visibile dell'invisibile Iddio. Porta per eccellenza è soprattutto contemplare la sua passione, che massimamente ci rivela chi è l'uomo e come è trattato da Dio e come Lui stesso, tutti noi, ognuno di noi e il mondo intero, tratta Dio e il suo amore. Notate che fare questo non è roba da supereroi della vita spirituale, da maestri del pensiero o della meditazione. Quando noi tutti facciamo la Via Crucis o quando recitiamo il Rosario, non consideriamo forse la vita di Gesù come uno specchio in cui il Padre stesso riflette il suo volto e lo porge a noi da contemplare. Ma, più radicalmente, in ogni messa che celebriamo, il Vangelo non ci dà forse Gesù da ascoltare, da immaginare, da vedere con gli occhi dell'immaginazione e l'aiuto dell'intelletto e della volontà? Vedete bene, quindi, che non si tratta di niente di nuovo. Si tratta forse di fare le stesse cose che facciamo sempre, con un pochino di consapevolezza in più e, perché no, con un po' di calma in più. La fretta è sempre cattiva consigliera nella vita e questo vale anche per quell'aspetto particolare della vita che è la vita spirituale. Quando ci mettiamo a pregare, non dobbiamo dire a Dio «scusami, ma ho fretta». Mettiamoci davanti a Dio e, anche se sappiamo che poi abbiamo tante cose da fare, diciamogli «tutto faccio per te, mio Signore, e anche se non penso a te, il mio cuore è con te».

0: Penso che dovremmo imparare a dare a Dio non gli spiccioli o gli avanzi del nostro tempo, ma il tempo migliore, specialmente le ore mattutine, che sono poi anche le più tranquille, fino a quando non iniziano a squillare i telefoni e la giornata a premere. Per chi di voi è avanzato in età, la vecchiaia può essere un momento molto propizio per iniziare quel cammino di preghiera precedentemente sempre rimandato e per il quale è possibile durante il giorno trovare spazi di silenzio. Penso con tanta tristezza alle tante persone che consumano la loro giornata con la TV sempre accesa e magari annoiandosi terribilmente, visto il livello dei programmi che ci propinano. Non sarebbe meglio, e tra l'altro si divertirebbero di più, se leggessero una pagina di Vangelo, oppure dicessero con calma una bella corona del rosario. Ma la gente crede di divertirsi di più con le cose del mondo e non c'è verso di farglielo capire. Quindi perseveranza quotidiana e calma sono i primi consigli per una vera vita spirituale. Perseveranza. Valgono più 10 minuti al giorno che un'ora di seguito quando ne ho voglia. L'orazione non deve dipendere dal nostro piacere, si fa sempre perché sempre ne abbiamo bisogno. Calma, senza correre, dando tempo alla mente di pensare e al cuore di scaldarsi, proprio come si dà tempo al motore per rombare. E vedrete che presto, con questa moto possente che tutti noi abbiamo, correremo a tutto spiano per le vie dello spirito.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 9 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. L'arcivescovo Arguello ha detto dal Papa un invito alla Chiesa ad essere fermento nel mondo, così ha affermato il Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola nel saluto a Leone XIV, sottolineando che la presenza del Pontefice è un segno concreto della comunione con la Chiesa. Ha messo poi in luce le difficoltà nell'evangelizzazione, ribadendo l'impegno a promuovere la vita. Leone XIV ha anche incontrato quindi il presidente del governo spagnolo Sánchez con un breve incontro che si è svolto ieri mattina prima dell'appuntamento al Congresso dei Deputati. In un tempo di polarizzazioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Così ha detto il Papa all'incontro coi presuli spagnoli nella sede della Conferenza Episcopale di Madrid. Leone XIV ha esortato a proseguire il cammino sinodale intrapreso, ad aprirsi al dialogo con tutti, a creare realtà capaci di comunicare la propria esperienza di fede, a fare comunione, sanando le fratture e accompagnando il popolo di Dio. Il Pontefice ha chiesto inoltre cura, ascolto e protezione per le persone ferite, in particolare dal clero, e ha indicato ai sacerdoti l'esempio di San Giovanni d'Avila. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Così ha detto Leone XIV, primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati, sede della vita istituzionale, giuridica e democratica del Paese, esortando alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza, ha detto il Papa, nasce dal rispetto del diritto internazionale. Ha quindi invocato la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione, e ha chiesto risposte concrete per il dramma migratorio per garantire accoglienza e integrazione. Abbattere i muri che dividono per promuovere comunione e concordia, pregando dinanzi alla Vergine dell'Almudena presso la Cattedrale di Santa Maria la Real della Almudena. Nel terzo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha ricordato il crollo miracoloso dell'Anfratto in cui era stata nascosta la statua di Maria, che tornò così a essere venerata dal suo popolo come metafora di cambiamento. Il mondo, ha detto il Papa, non deve limitarsi a puntellare o ignorare le barriere, ma essere disposto ad aprire spazi per ristabilire possibilità e intravedere l'orizzonte. Testimoniate la gioia del Vangelo nell'unità delle vostre differenze, così ha detto il Papa invece nell'incontro con la comunità diocesana di Madrid nello stadio Bernabeu alla fine del terzo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV si è chiesto se ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva al cuore della città. Per questo ha invitato a imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione, fiduciosi che si può tornare alla fede o conoscerla per la prima volta anche in età adulta. La Guardia Svizzera in mostra, un messaggio ai giovani. L'esposizione è ospitata dalla Nunziatura Apostolica e ripercorre storia e valori del corpo che protegge il Papa. Il nunzio Bettencourt afferma che la testimonianza di chi vive fede, dovere e lealtà può aiutare i giovani a guardare con fiducia al futuro. A Vilnius è aperto il Congresso Apostolico Mondiale della Misericordia. La concelebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo Gintaras Grusas, è stata seguita da una processione per le vie della capitale lituana. È aperto domenica la sesta edizione dedicata al tema «Costruiamo la città della misericordia». Essa non è fatta di mattoni ed edifici, ma di persone trasformate dall'amore di Dio, come ha detto il presule nell'omelia. Notizie del mondo. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo le testimonianze e il video da lui stesso pubblicato in cui irride gli attivisti della Global Sumud flottiglia mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto scritto Ben Gvir sul social X, dando agli italiani del branco di bugiardi, sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne. Respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia. Le parole di Ben Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. Intanto Israele ha colpito di nuovo il Libano, nonostante l'Iran avesse chiesto di smettere di bombardare il paese come condizione per fermare i suoi attacchi. L'ha riportato l'agenzia libanese NNNA, ripresa dalla CNN. I bombardamenti delle forze israeliane hanno colpito i villaggi di Az Zraya e Arab Salim nel distretto di Nabatieh e Kfar Tebnit nel Libano meridionale. Circa un'ora prima, il quartier generale centrale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie aveva fatto sapere di aver sospeso le operazioni militari. Inoltre, aveva minacciato attacchi più duri e devastanti nel caso in cui Israele avesse ripreso a colpire il Libano. Negli ultimi giorni Iran e Israele erano tornati a colpirsi. Poco dopo, su Truth, Donald Trump aveva chiesto a entrambi di smettere immediatamente di sparare. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni statunitensi, avrebbe anche fatto pressione su Netanyahu, minacciando di lasciare solo Israele. Ieri, in un discorso tenuto in TV, Benjamin Netanyahu ha confermato la tregua, promettendo però che Israele risponderà con la forza a eventuali futuri attacchi da parte del regime terroristico di Teheran, come ha affermato. Nonostante la cessazione degli attacchi, la tensione tra i due paesi rimane alta e questo rischia di compromettere gli sforzi diplomatici statunitensi, indeboliti anche dalla crescente diffidenza da parte dell'Iran. In Afghanistan diverse donne sono state arrestate per avere infranto il codice sull'abbigliamento. La polizia del regime talebano ha condotto numerosi arresti nella città di Herat, nell'area nord-occidentale dell'Afghanistan. Nel paese le donne possono uscire di casa solo completamente coperte, incluso il viso. La missione ONU in Afghanistan, UNAMA, ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo a Herat. Il Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, invece, ha detto che non c'è nulla di insolito a Herat. Inoltre, ha aggiunto che il codice di abbigliamento è un precetto divino e una legge vincolante e, hanno detto, siamo obbligati a farlo rispettare. Un aereo della NATO ha abbattuto un drone da guerra che sorvolava la Lettonia. Intorno alle 9:20 di ieri mattina le forze armate lettoni hanno emesso un insolito allarme arancione per minaccia aerea, invitando la popolazione a cercare riparo nei comuni orientali di Ludza, Balvi, Alukšne e Resekšne. Il Ministero della Difesa di Riga ha confermato che il drone è penetrato all'interno dei confini lettoni a seguito delle attività di guerra elettromagnetica russa. Non è la prima volta che ciò accade. L'utilizzo della Russia di potenti sistemi di disturbo elettronico deviano i droni d'attacco ucraini diretti verso il proprio territorio, i quali perdono il segnale GPS e la rotta originaria, finendo per sconfinare involontariamente nei paesi vicini. A inizio maggio lo sconfinamento di due droni russi aveva portato alle dimissioni del ministro della difesa lettone, accusato di non saper garantire la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno rifiutato l'ingresso nel paese all'arbitro di calcio Omar Artan senza una vera spiegazione. Nei prossimi giorni inizierà il campionato mondiale di calcio che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico e Artan è uno degli arbitri ufficiali della competizione. Proviene dalla Somalia che però fa parte dei paesi sotto travel ban da parte degli Stati Uniti. Quindi Artan non è potuto entrare nonostante il visto diplomatico concessogli per il lavoro che dovrà svolgere ai mondiali, scatenando forti polemiche.
4: Notizie dall'Italia. Senza grandi sorprese i ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno e i 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Due settimane dopo il voto di 6 milioni di elettori in 750 comuni italiani, al secondo turno non ci sono grossi scossoni. La Premier Meloni commenta: confermata la nostra forza. Prima attaccato e poi riformulato, ma lo scontro rimane aperto. Alla fine cambia l'emendamento dei relatori al decreto lavoro con le norme sul salario giusto e salta il riferimento ai contratti minori equivalenti per gli incentivi alle assunzioni. Le polemiche però non si placano. Il testo, dopo l'esame in commissione alla Camera, arriva quest'oggi in aula con la fiducia. Via il richiamo a contratti equivalenti, ma è sempre scontro sul DL lavoro. Le opposizioni affermano: regalo agli accordi pirata. Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben-Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore e quanto ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. Facendo riferimento alle parole del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha duramente attaccato l'Italia dichiarando con sarcasmo il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Una mega richiesta di risarcimento danni per la falsa denigrazione commerciale operata dal Fatto Quotidiano e da Report, che avrebbero portato danno al business a New York con perdite milionarie per l'impresa societaria associata al gruppo alberghiero. Archiviato dai magistrati dal Quirinale, il caso della Grazia, Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani passano al già annunciato contrattacco. Attraverso i propri legali la Cipriani USA Incorporated ha chiesto un risarcimento per 250 milioni di dollari contro le società editoriali, contestando punto per punto tutte le accuse mosse con pubblicazioni e trasmissioni nelle scorse settimane, in quella che definiscono una campagna di diffamazione partita ad aprile 2026. A Roma un'altra causa per 8 milioni, coinvolta anche Mediaset. È accusata di aver copiato il 91% della sua tesi di laurea a Maria Rosaria Boccia, a cui la Procura di Napoli contesta due capi d'accusa per falso. La notizia della chiusura delle indagini si diffonde e l'imprenditrice di Pompei decide di passare all'attacco, puntando il dito contro chi, sottolinea, l'ha messa sotto una lente di ingrandimento, a differenza dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che è plurindagato ma nessuno lo scrive, a detta sua. Comunque, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Napoli, per la sua tesi di laurea in economia e management, Maria Rosaria Boccia avrebbe usato materiale prodotto da una studentessa della LUIS che si è laureata nel 2018. Ne avrebbe utilizzato il 70%, mentre la restante percentuale sarebbe stata prelevata da altre fonti. Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Nello speciale comunque si ricordano le bellezze naturali della Sicilia, a partire dai vulcani e i siti patrimonio UNESCO, e si dà voce anche a chi ha scelto di tornare in Sicilia anche dopo aver vissuto all'estero. Una gara in mongolfiera a gas e ad aria calda nei cieli di Piacenza e una regata velica che compie la sua prima tappa nel mare di Cattolica, Rimini. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è anche l'occasione per presentare i prossimi appuntamenti in Emilia-Romagna. Si terrà a Piacenza, precisamente all'aeroporto militare di San Damiano, la prossima edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup, evento che celebra la storia del volo, dalle mongolfiere alle tecnologie aerospaziali più avanzate. Una competizione che dimostra come la difesa appartengano a questi mondi. La Balloon Cup 2026 è stata presentata al villaggio della Vela Cattolica ed è parte integrante del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Notizie locali. La cornacchia di via Damiani a Pordenone non potrà essere uccisa, almeno per il momento, con due distinti decreti. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha infatti sospeso l'efficacia delle ordinanze con cui il sindaco aveva disposto l'abbattimento dell'animale, accogliendo i ricorsi presentati dalla Lega Antivivisezione, la LAV, LNDC Animal Protection e dall'associazione Zampe che danno una mano. È stata una vicenda che ha suscitato un dibattito nazionale. Le associazioni ambientaliste sostengono che il comportamento dell'animale sia riconducibile alla normale difesa della prole durante il periodo di nidificazione e che esistano misure alternative non letali per gestire la situazione. L'abbattimento dell'animale determinerebbe un danno grave e irrimediabile, tale da giustificare l'immediata sospensione delle ordinanze in attesa dell'esame approfondito della controversia. Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso afferma: rispettiamo la pronuncia del TAR, al centro della vicenda non c'era soltanto l'animale, ma soprattutto i cittadini che da settimane non riescono a muoversi liberamente nel quartiere. Comprendo chi si è mobilitato per difendere la cornacchia, ma anche i residenti meritano tutela. La Fondazione OSF vola a New York all'ONU per presentare i suoi percorsi sulla disabilità. L'associazione, tra le realtà nazionali invitate dal Ministero per le Disabilità Alessandra Locatelli, esporrà la propria esperienza alle Nazioni Unite. A rappresentarla saranno Simone e Marco, due partecipanti ai progetti della Fondazione OSF. La loro presenza porterà una testimonianza diretta dei percorsi sviluppati per favorire autonomia, partecipazione e inclusione delle persone con disabilità. Tre nuovi sacerdoti per la diocesi di Concordia Pordenone, l'ordinazione in cattedrale avvenuta sabato. Il vescovo Pellegrini, i novelli presbiteri, non funzionari ma servitori degli ultimi. Festa a Concordia Sagittaria per Don Cancian, Don Pietro Bon e Don Rossit. Il Teatro Verdi di Pordenone presenta il calendario estivo, musica, formazione ed eventi in montagna. 22 eventi, di cui la metà di ingresso gratuito. Si comincia con lo spettacolo di Giobbe Crovatta. Torna anche quest'anno la Gustav Mahler Jugendorchester. Miss Italia 2026, la pordenonese Elisa Cherubin vola alla finale di Miss Friuli. 19 anni, studentessa universitaria di scienze dell'educazione. La ragazza è originaria di Valvasone Arzene. Applausi anche per l'ospite della serata, la pordenonese Giulia Vanin, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Notizie dal Bellunese. L'assessore al sociale del comune di Belluno, Marco Dal Ponte, si è dimesso. Una decisione arrivata nelle ultime ore, a pochi giorni dall'emersione dell'inchiesta sul pestaggio avvenuto in pieno centro cittadino lo scorso marzo, nel quale è coinvolto anche il figlio 19enne dell'amministratore. Nella nota ufficiale diffusa nel pomeriggio di ieri, Dal Ponte parla di una scelta maturata alla luce di quanto accaduto e del coinvolgimento della mia famiglia, scrive, con l'obiettivo di evitare strumentalizzazioni e non creare difficoltà all'attività amministrativa. L'ex assessore rivendica comunque il proprio operato in questi 4 anni, sottolineando di aver sempre agito con impegno, serietà e spirito di servizio. La vicenda è risalente alla notte del 22 marzo, quando in pieno centro un cittadino egiziano di 46 anni è stato aggredito da un gruppo di 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni. L'intervento di un passante ha interrotto l'aggressione, permettendo ai soccorsi di intervenire. Un'aggressione addirittura ripresa con lo smartphone, con i video girati dagli stessi aggressori diffusi poi nei social e nelle chat. Un elemento risultato poi determinante per le stesse indagini, permettendo agli inquirenti di risalire ai presunti responsabili. L'effetto Olimpiadi che non c'è, flussi turistici come un anno fa, ma il fatturato comunque riesce a tenere. Nel primo trimestre 2026 i numeri sono ufficialmente in calo, leggera flessione degli arrivi con un meno 6,4%. Federalberghieri sicura, il dato è falsato in quanto si sono allungati i periodi del soggiorno. Ad ogni modo, sicuramente l'effetto Olimpiadi che si sperava potesse continuare non c'è stato. Un incontro urgente con il prefetto per fermare il rischio di accorpamento dell'ufficio scolastico di Belluno con Treviso e la richiesta avanzata da CGIL e CISL e UIL, che chiedono un intervento immediato per portare la questione all'attenzione del governo sul territorio. Al centro della vicenda, il trasferimento del dirigente Massimiliano Salvador a Treviso, che secondo i sindacati apre un vuoto di guida e potrebbe preludere ad un progressivo depotenziamento dell'ufficio provinciale. Un'ipotesi che le organizzazioni respingono con forza, chiedendo la nomina immediata di un nuovo dirigente, un piano di rafforzamento e un confronto con Regione e Ministero. Il Fondo Nazionale per la Montagna è fermo, mentre sui piccoli comuni arrivano bandi inutili e dannosi. È un giudizio duro quello espresso da UNCEM e dal presidente nazionale Marco Bussone, che accende riflettori su 2 dossier considerati cruciali per i territori montani. Il primo riguarda la mancata ripartizione delle risorse statali per il 2025-2026, un tema che si incrocia con le tensioni generate dalla recente revisione dei criteri di montanità, che ha ridefinito la classificazione dei comuni. Nel mirino anche i bandi nazionali per le assunzioni, che hanno coinvolto una platea di oltre 5.000 municipi, ma raccolta adesioni minime. Ridurre il rischio in uno dei punti più delicati del sistema idraulico cittadino. E questo è l'obiettivo dell'intervento concluso nei giorni scorsi sul torrente Uniera in via Marconi. I lavori finanziati, programmati e progettati dalla Regione del Veneto, attraverso i servizi forestali ed eseguiti da Veneto Agricoltura, hanno permesso di rimuovere i detriti accumulati nel tempo, che restringevano la sezione di deflusso dell'acqua, aumentando il rischio in caso di piena, in un tratto caratterizzato proprio dalla presenza della viabilità e di numerose attività e abitazioni. E infine, dalla manifattura tessile bellunese al monitoraggio digitale delle foreste, sono le idee per la montagna del futuro premiata alla Gazuoi, dove si è svolta la 7ª edizione dei Winning Ideas Mountain Awards. L'evento si è tenuto negli spazi della Gazuoi Expo Dolomiti sopra Cortina d'Ampezzo, con la proclamazione dei vincitori e l'inaugurazione della mostra dedicata ai progetti selezionati, visitabile fino a marzo 2027. Notizie dal mondo dello sport, tennis, Sinner, 4 ore in ospedale dopo il malore a Parigi per check-up programmato. Quest'oggi conclude l'iter al San Raffaele, poi tornerà ad allenarsi. Cobolli intanto entra nella top 10. E dal basket NBA, i Knicks steccano in gara -3 davanti a Trump, gli Spurs vincono per 115-111. Tie confischiato, i texani accorciano 1-2 nelle finals grazie a Wembanyama. New York in visibilio per le finals in 20.000 al Madison Square Garden. E dal calcio, il Real riparte ancora da Florentino Perez, ora a caccia Olise. Il presidente rieletto guarda al futuro con Mourinho in panchina. Mondiali, primo allenamento a porte chiuse per l'Iran in Messico, scelta come base la città di Tijuana, al confine con gli Stati Uniti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 9 giugno avremo cielo in genere poco nuvoloso variabile. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi più probabili in Carnia. Per quanto riguarda la pianura e la costa, potranno essere interessate da rovesci e temporali, probabilmente forse solo in tarda serata. Avremo vento da sud moderato o al più brezze. Domani, mercoledì 10 giugno, sulla zona montana cielo in prevalenza coperto con rovesci e temporali con piogge d'abbondante ad intense. Su pianura e costa, nuvolosità variabile. Con rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianure localmente forse anche forti. Su pianure costa sofferà bora moderata al mattino e serata, nelle ore centrali scirocco. Tendenza per dopodomani, giovedì 11 giugno, cielo in genere variabile. Al mattino residue piogge, anche temporalesche, sulla costa e zone orientali con vento di bora sostenuto sulla costa, moderato da nord-est in pianura. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio verso il cadore, sui monti vento da nord sostenuto in quota, temperature massime sotto la norma del periodo. E le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 14 gradi e una massima di 29. Bene, tutto allora amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 4343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Di giugno, Sant'Efrem è diacono e dottore della Chiesa. Sant'Efrem ci consegna un quadro molto importante della Chiesa orientale del IV secolo, una comunità cristiana costretta a vivere tra l'impero di Roma e il suo nemico di sempre, la Persia. La vita del diacono Efrem testimonia una Chiesa viva è capace di produrre in lingua siriaca opere importanti caratterizzate da una attenzione del tutto particolare per la liturgia e la figura di Maria, che rendono le opere di Sant'Efrem ancora molto apprezzate. Nei suoi testi emerge una evidenza la sua capacità di declinare il piano teologico e dottrinale con la poesia. In qualità di predicatore capì l'importanza della musica e della poesia come strumenti per difendere l'ortodossia della fede cristiana. Le opere di Sant'Efrem, in prosa come in poesia, siano esse le omelie oppure gli inni, non rimasero confinate negli scaffali della biblioteca che arricchiva la scuola di teologia. Lo attestarono San Basilio, che incontrò verso il 370, e San Girolamo, che riporta nel suo Degli uomini illustri che in certe chiese, dopo la lettura della Bibbia, si leggevano pubblicamente le sue opere. Non fa meraviglia che tra i titoli a lui attribuiti si trovi Arpa dello Spirito Santo, per i meriti acquisiti soprattutto nelle sue poesie. Efrem si distinse sempre per il servizio che rese alla Chiesa, non solo in campo liturgico e teologico. Negli ultimi anni della sua vita organizzò gli aiuti umanitari resi indispensabili dalla grave carestia che aveva colpito la zona di Edessa. La sua autorevolezza fu garanzia di un'equa distribuzione dei viveri e dei soccorsi alle popolazioni colpite. Dichiarato dottore della Chiesa da Benedetto XV nel 1920. Carissimi fedeli, questa è in breve la vita del grande Sant'Efrem, diacono della Santa Chiesa che è in Siria. Noi oggi lo vogliamo invocare particolarmente perché il Signore conceda la pace alla Siria, perché il Signore sconfigga i nemici dell'umanità, perché il Signore in quella terra così martoriata riporti la pace tanto sospirata e i nostri cristiani possano vivere tranquillamente in quel loro paese così antico per civiltà e per fede. Ogni giorno assistiamo a queste tragedie dei nostri fratelli cristiani della Siria e allora supplichiamo il Signore affinché gli organismi internazionali promuovano la pace in quella terra che ha dato la culla ai primi messaggeri del Vangelo. Da quella terra è partito l'annuncio del Vangelo dopo Gerusalemme. E allora che la Santa Chiesa di Siria possa ritrovare la sua pace e che il Signore sconfigga proprio i nemici.

0: principi della fede, attraverso proprio gli aiuti della comunità internazionale, affinché la pace rimanga duratura e siano salvate migliaia e migliaia di vite innocenti, particolarmente le donne, gli anziani, gli ammalati e i bambini. Che il Signore, per mezzo di Sant'Efrem, che cantò le glorie di Maria, ci conceda di vedere quella terra finalmente rappacificata, e che il Signore, con la potenza del suo braccio, sconfigga non soltanto i nemici della fede cristiana, ma sconfigga i nemici dell'umanità intera. Se l'ho dato Gesù Cristo.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
2: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola. E lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del Paese. Lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè non una imposizione ma piuttosto una proposta di visione. Una proposta di visione che ha toccato le diverse tematiche, che però hanno un fondamento comune. Ogni tipo di attività che si realizza all'interno del gruppo sociale deve avere come punto di partenza e come finalità la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione, ma è qualcosa di concreto, e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, a sostenere questo tipo di finalità.
1: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
2: Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo del Cervantes, al Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anomo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace, della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, mi diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
1: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice.
2: Proprio ieri il Papa nel Parlamento spagnolo ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia avere obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo al tema della mobilità umana, e cioè di coloro che arrivano da altri continenti sulle sponde dell'Europa, e il secondo riguardante i temi della pace e della sicurezza, facendo riferimento al fatto che l'Europa ha dato come risposta il riarmo piuttosto che un riferirsi direttamente alla pace. Credo che sono due aspetti che, se riportati nell'agenda dell'Unione Europea, possono anche lì concorrere a in qualche modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
1: Professor Bonomo, grazie.
2: Grazie a lei e a chi ci ascolta.
1: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
3: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le nuove potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
1: Francesco Vignasca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
3: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili e aerei pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di stezzate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative, delle ipotesi. Il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su un falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratta, mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità. E non è un caso che proprio tre delle nuove potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace o nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza che però mette in pericolo tutta l'umanità.
1: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
3: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi nucleari sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e pagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, appunto, gli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo stato a firmare quel trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come millantati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema più fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati, appunto, nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
1: Grazie molte, Francesco.
3: Buona giornata a voi, grazie mille.
1: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
4: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari. Abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
1: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
4: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
1: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
4: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
1: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
4: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra, e quindi portare i barboni di lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
1: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa?

0: Team Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran, regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona, parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitario sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice è appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
2: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora al conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
3: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. La IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando, passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina, perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
4: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, linea allo studio.
1: dibattito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia al paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben-Gvir.

0: in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben-Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben-Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah, che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
3: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano, immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
4: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto, utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
3: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzie per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
2: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
3: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso, delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi, per esempio, si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, dicevamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso, ad esempio, per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
2: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
3: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
2: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
3: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità, per esempio negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa, proprio perché sono attività legate prevalentemente all'oreca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
2: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive, perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
3: Sicuramente è un problema, può essere un problema. È anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
2: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
3: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina, e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché noi formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi i dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
2: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Assolavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Assolavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare per esempio una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento, le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzia per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore poi, nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no? Che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi e va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi deve essere veramente, bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti. Quindi onestà, ecco.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy, perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare Aldo Vetro in regia, Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio.

9 giugno la Chiesa ricorda Sant'Efrem di Edessa. Sant'Efrem è fra i più antichi scrittori di lingua siriaca e il più importante fra essi. Nacque a Nisibi, sentinella avanzata dell'impero romano nella Siria orientale, fra il 306 e il 307. Suo padre, sacerdote idolatrico, lo scacciò di casa a 15 anni, allorché manifestò le prime simpatie per il cristianesimo. Il ragazzo, accolto da Giacobbe, vescovo della città, fu battezzato a 18 anni. È dubbia la notizia che Efrem accompagnasse il suo vescovo al concilio di Nicea 325. Nella tradizionale lotta fra l'impero romano e il persiano, Efrem ebbe occasione di manifestare praticamente il suo amore per Nisibi nei vari assedi che la città subì dai persiani 338, 346, 350. Nello stesso tempo coltivò gli studi da autodidatta e vi progredì al punto che il vescovo Giacobbe lo pose a capo della scuola di tipo catechetico che aveva aperta nella sua città poco dopo il concilio di Nicea. Dopo la disastrosa campagna persiana di Giuliano l'Apostata, 363, Nisibi passò ai persiani, ma Efrem, con molti altri concittadini, preferì alla sottomissione ai persiani ritirarsi in territorio romano e si trasferì a Edessa.

motivi. Pur continuando il suo insegnamento e l'apostolato cristiano, abbracciò la vita monastica che rispondeva alle sue inclinazioni ascetiche. È probabile che poco dopo il 370 Efrem si recasse a Cesarea a visitare il celebre Basilio. È invece inverosimile che facesse una lunga dimora anche in Egitto. Invasioni di barbari e carestie gli offrirono occasione negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita di prodigarsi in favore dei bisognosi. Tornato alla sua vita monastica, morì nelle vicinanze di Edessa il 373, probabilmente proprio il 9 giugno. Efrem fu soltanto diacono, non sacerdote. È anche più probabile che ricevesse tale ordinazione da Giacobbe di Nisibi, prima del 338, che non da Basilio in occasione della visita fatta a costui, come vorrebbero alcuni documenti. Venerato fin dalla prima metà del V secolo nella chiesa Sira e poi in quelle greche, il suo culto fu riconosciuto anche da Roma ed esteso alla Chiesa Universale con l'enciclica di Benedetto XV, Principia Apostolorum, del 5 ottobre 1920, la quale dichiarò anche Sant'Efrem dottore della Chiesa. La sua festa è fissata in Occidente al 18 giugno. Efrem fu uno degli scrittori più fecondi dell'antichità cristiana. Questa sua produzione colpì già gli antichi che ne danno vari computi, tutti naturalmente approssimativi. Così, ad esempio, Sozomeno, nella biografia che fa di Efrem, dice che egli scrisse 300 miriade di stichi. Quantunque Efrem abbia scritto solo in siriaco, tuttavia la sua produzione si cominciò a tradurre in greco fin dallo scorcio della sua vita. Assai presto fu tradotto in armeno, latino e anche parzialmente arabo, copto, etiopico, slavo. Attraverso queste traduzioni si è conservata qualche opera perduta nell'originale siriaco. Ma come norma generica, delle antiche tradizioni di Efrem è poco da fidarsi. Non di rado le traduzioni, fatte da chi conosceva poco il siriaco, sono inesatte. Spesso sono infarcite di ampliamenti e rimanipolazioni. Anche più spesso sono composizioni spurie. Qualche falsa attribuzione si può trovare anche nei testi siriaci. Questi sono solo in minor parte in prosa, principalmente i commenti alla scrittura. La maggior parte invece è in forma metrica. La prosa metrica è rappresentata dai discorsi, costituiti da serie illimitate di eptasillabi senza levatura poetica. Le composizioni poetiche sono le odi, strofi di vario tipo, staccate l'una dall'altra dal ritornello o responsorio. Queste canzoni furono scritte da Efrem per essere eseguite dal popolo, soprattutto per opporsi alla diffusione degli inni gnostici di Bardesane e di suo figlio Armonio. E le loro strofi erano cantate da solisti, ai quali rispondeva il popolo ripetendo il ritornello. Lo stile di Efrem è sovrabbondante e prolisso, ma è anche ricco di sentimento, e nelle sue composizioni poetiche si trovano pagine che devono essere annoverate fra le migliori d'ogni letteratura.

Ephrem è il rappresentante più autorevole del cristianesimo siriaio fino a 50 anni dopo il Concilio di Nicea e anche dopo gli scismi cristologici che divisero quella nazione nelle due sette dei nestoriani e dei monofisti, si continuò ad appellarsi a lui come a indiscussa autorità, né minore prestigio godé egli presso altre nazioni, come attestato dall'accennata abbondanza di traduzioni in altre lingue, le quali cominciarono a essere redatte e lette nelle chiese anche greche, quando Ephrem era ancora in vita. Il tipo del suo pensiero teologico, ben differente da quello della scuola d'Alessandria, è notevolmente affine a quello della scuola d'Antiochia. Egli infatti seguì i principi esegetici della scuola di Edessa, che era già stata in continue relazioni con Antiochia. Buona parte degli scritti di Ephrem sono di polemica antignostica. Di valore particolare per la teologia cattolica è il pensiero di Ephrem sulla Trinità, sulla Cristologia e sulla Mariologia.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

disperati, afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

siamo stati noi, fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

Continuiamo la nostra riflessione a partire dal libro della Genesi. Il Signore Dio sceglie di non continuare a riservare a sé il diritto di intervenire sulle realtà create, ma decide di condividerlo con l'uomo, invitandolo così a partecipare alla sua natura e partecipandogli la sua forza creatrice. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. La finalità di questo coinvolgimento viene subito precisata e sapientemente articolata in due direzioni, coltivare e custodire. L'ordine con cui i due compiti fondamentali vengono introdotti e consegnati all'uomo sembra piuttosto interessante. Il primo dovere a cui l'uomo è chiamato dal Signore Dio non è tanto quello di custodire il giardino, cioè di preservarlo da rischi e pericoli, quanto di coltivarlo, attivando ogni energia e ogni iniziativa in vista di un possibile incremento di fecondità. In altre parole, la prima aspettativa di Dio non è che l'uomo difenda, ma dilati quanto ha ricevuto, ben sapendo che si tratta della scelta più audace e rischiosa. Attraverso questa fiduciosa consegna, Dio non mostra alcuna urgenza di voler vedere risultati a breve termine e nemmeno la paura che l'uomo non sia in grado di compiere l'incarico ricevuto. La sola preoccupazione di Dio è che l'uomo non stravolga l'ordine delle cose, dimenticandosi che la vita, per quanto sia a lui offerta in modo gratuito e fiducioso, non è un diritto acquisito, ma un dono da ricevere continuamente. Infatti, la prima parola in forma diretta che il Signore Dio porge all'uomo è un comando che prevede la consegna e l'accettazione di un limite. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Nel contesto di una creazione armoniosa e feconda, dove Dio sembra avere solo una grande fiducia nei confronti dell'essere umano, questa ingiunzione potrebbe apparire fuori luogo, se non risultare persino inopportuna. La vita umana è ancora agli albori del suo sviluppo e subito appare lo spettro di una sua possibile e temibile conclusione, la morte. Inoltre, l'annuncio di un divieto e di una eventuale sanzione in caso di trasgressione sembrerebbe quasi una smentita di quell'ottimismo con cui il Signore ha messo il giardino di Eden nelle mani tenere e inesperte della sua speciale creatura. Se invece proviamo a leggere nel comando di Dio non tanto l'assegnazione di una proibizione, quanto una parola di iniziazione all'arte e alla fatica della relazione, tutto appare in una luce diversa. Il fatto che subito, senza malcelate paure, Dio voglia apertamente nominare il contrario di quello che sta avvenendo, la vita, vuol dire che della morte non bisogna fare un dramma. Anzi, bisogna subito parlarne per tenerla ben presente come reale esperienza in cui è possibile decadere. Inoltre, la precisazione di un limite all'interno di una grande libertà di azione è il segno di una squisita prudenza di Dio nei confronti di un essere vivente ancora incapace di esercitare con fedeltà il suo compito esistenziale. Il limite, dunque, non vuole affatto privare l'uomo di qualche opportunità, ma preservarlo dall'angoscia nei confronti di una libertà non ancora addestrata a scegliere la vita e rifiutare ciò che le è contrario. Attraverso questo comando di Dio, l'uomo non deve pertanto sentirsi in alcun modo frustrato, ma piuttosto custodito dentro il legame di una relazione di amicizia. Naturalmente, l'uomo dovrà presto decidere in che modo interpretare questa parola, aprendosi o chiudendosi all'offerta di una comunione con il suo Creatore, assolutamente gratuita, ma proprio per questo anche esigente.

0: attraverso una pausa narrativa in cui l'essere umano rimane lasciato in sospeso, quasi in ascolto del comando appena ricevuto, le cose sembrano subito complicarsi. Nel versetto successivo, il Signore Dio prende un'insolita e discutibile decisione. Tenendo lo sguardo fisso sull'uomo, si mostra non più entusiasta, ma preoccupato circa la sua condizione. Non è bene che l'uomo sia solo. Per la prima volta agli occhi del Creatore compare qualcosa che, se anche non viene definito come un male, certamente non può essere riconosciuto come un bene: la condizione di solitudine in cui l'uomo si trova. Questo inatteso commento da parte di Dio solleva subito alcuni interrogativi. Perché Dio, anziché correggere con discrezione e rapidità il tiro della sua opera, sceglie di esplicitare la sua preoccupazione, con il rischio di generare un trauma nella sensibilità della sua creatura? Se quanto esce dalle mani di Dio non può che essere buono, e se l'uomo non ha ancora mosso nemmeno un dito, chi può essere responsabile di questa misteriosa assenza di bene di cui nessuno finora sembrava essersi accorto? Da un punto di vista narrativo, potremmo cogliere in questa dichiarazione dell'Altissimo un semplice espediente utile per introdurre quel momento in cui l'essere umano verrà differenziato e articolato in maschile e femminile. Questa singolare affermazione sarebbe allora una sorta di ragionamento interno alla divinità, che rivela un riflesso davvero intrigante del volto di Dio, un creatore così libero da se stesso e da ogni perfezionismo da non avere alcun timore di correggere e migliorare il suo progetto di creazione. Eppure potremmo spingerci oltre e cogliere in questa esclamazione posta sulle labbra di Dio anche altro: l'indizio di quel sottile e costante disagio di cui l'uomo fa e farà esperienza nel tentativo di uscire da se stesso per avventurarsi nel mare sempre tempestoso delle relazioni interpersonali. Del resto, come mai, dopo aver esclamato tante volte la bellezza e la bontà dell'opera uscita dalle sue mani, ora il Signore Dio non solo registra un problema, ma ne parla apertamente, esponendo così l'uomo al rischio di scivolare nel baratro di un pericoloso senso di colpa nei confronti di qualcosa di cui evidentemente non può ancora essere responsabile? Anzi, a proposito di senso di colpa, sembra che anche Dio si senta un po' costretto a compiere qualcosa per rimediare all'evidente lacuna presente nel suo disegno di creazione.
1: Non siamo stati noi fuori dal senso di colpa. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Roberto Pasolini, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è martedì 9 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. L'arcivescovo Arguello ha detto dal Papa un invito alla Chiesa ad essere fermento nel mondo, così ha affermato il Presidente della Conferenza Episcopale Spagnola nel saluto a Leone XIV, sottolineando che la presenza del Pontefice è un segno concreto della comunione con la Chiesa. Ha messo poi in luce le difficoltà nell'evangelizzazione, ribadendo l'impegno a promuovere la vita. Leone XIV ha anche incontrato quindi il presidente del governo spagnolo Sánchez con un breve incontro che si è svolto ieri mattina prima dell'appuntamento al Congresso dei Deputati. In un tempo di polarizzazioni, la Chiesa testimoni l'unità nella pluralità. Così ha detto il Papa all'incontro coi presuli spagnoli nella sede della Conferenza Episcopale di Madrid. Leone XIV ha esortato a proseguire il cammino sinodale intrapreso, ad aprirsi al dialogo con tutti, a creare realtà capaci di comunicare la propria esperienza di fede, a fare comunione, sanando le fratture e accompagnando il popolo di Dio. Il Pontefice ha chiesto inoltre cura, ascolto e protezione per le persone ferite, in particolare dal clero, e ha indicato ai sacerdoti l'esempio di San Giovanni d'Avila. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà. Così ha detto Leone XIV, primo pontefice a visitare il Congresso dei Deputati, sede della vita istituzionale, giuridica e democratica del Paese, esortando alla pace attraverso il coraggio del negoziato, denunciando il riarmo in Europa e nel mondo. La vera sicurezza, ha detto il Papa, nasce dal rispetto del diritto internazionale. Ha quindi invocato la difesa della vita e della famiglia, come pure la tutela della libertà di religione, e ha chiesto risposte concrete per il dramma migratorio per garantire accoglienza e integrazione. Abbattere i muri che dividono per promuovere comunione e concordia, pregando dinanzi alla Vergine dell'Almudena presso la Cattedrale di Santa Maria la Real della Almudena. Nel terzo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha ricordato il crollo miracoloso dell'Anfratto in cui era stata nascosta la statua di Maria, che tornò così a essere venerata dal suo popolo come metafora di cambiamento. Il mondo, ha detto il Papa, non deve limitarsi a puntellare o ignorare le barriere, ma essere disposto ad aprire spazi per ristabilire possibilità e intravedere l'orizzonte. Testimoniate la gioia del Vangelo nell'unità delle vostre differenze, così ha detto il Papa invece nell'incontro con la comunità diocesana di Madrid nello stadio Bernabeu alla fine del terzo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna. Leone XIV si è chiesto se ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva al cuore della città. Per questo ha invitato a imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione, fiduciosi che si può tornare alla fede o conoscerla per la prima volta anche in età adulta. La Guardia Svizzera in mostra, un messaggio ai giovani. L'esposizione è ospitata dalla Nunziatura Apostolica e ripercorre storia e valori del corpo che protegge il Papa. Il nunzio Bettencourt afferma che la testimonianza di chi vive fede, dovere e lealtà può aiutare i giovani a guardare con fiducia al futuro. A Vilnius è aperto il Congresso Apostolico Mondiale della Misericordia. La concelebrazione eucaristica, presieduta dall'arcivescovo Gintaras Grusas, è stata seguita da una processione per le vie della capitale lituana. È aperto domenica la sesta edizione dedicata al tema «Costruiamo la città della misericordia». Essa non è fatta di mattoni ed edifici, ma di persone trasformate dall'amore di Dio, come ha detto il presule nell'omelia. Notizie del mondo. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona nei confronti degli attivisti della flottiglia. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo le testimonianze e il video da lui stesso pubblicato in cui irride gli attivisti della Global Sumud flottiglia mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto scritto Ben Gvir sul social X, dando agli italiani del branco di bugiardi, sostenitori del terrorismo che fabbricano calunnie e menzogne. Respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare, ha commentato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia. Le parole di Ben Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. Intanto Israele ha colpito di nuovo il Libano, nonostante l'Iran avesse chiesto di smettere di bombardare il paese come condizione per fermare i suoi attacchi. L'ha riportato l'agenzia libanese NNNA, ripresa dalla CNN. I bombardamenti delle forze israeliane hanno colpito i villaggi di Az Zraya e Arab Salim nel distretto di Nabatieh e Kfar Tebnit nel Libano meridionale. Circa un'ora prima, il quartier generale centrale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie aveva fatto sapere di aver sospeso le operazioni militari. Inoltre, aveva minacciato attacchi più duri e devastanti nel caso in cui Israele avesse ripreso a colpire il Libano. Negli ultimi giorni Iran e Israele erano tornati a colpirsi. Poco dopo, su Truth, Donald Trump aveva chiesto a entrambi di smettere immediatamente di sparare. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni statunitensi, avrebbe anche fatto pressione su Netanyahu.

0: In Afghanistan diverse donne sono state arrestate per avere infranto il codice sull'abbigliamento. La polizia del regime talebano ha condotto numerosi arresti nella città di Herat, nell'area nord-occidentale dell'Afghanistan. Nel paese le donne possono uscire di casa solo completamente coperte, incluso il viso. La missione ONU in Afghanistan, UNAMA, ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo a Herat. Il Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, invece, ha detto che non c'è nulla di insolito a Herat. Inoltre, aggiunto che il codice di abbigliamento è un precetto divino e una legge vincolante e, hanno detto, siamo obbligati a farlo rispettare. Un aereo della NATO ha abbattuto un drone da guerra che sorvolava la Lettonia. Intorno alle 9:20 di ieri mattina le forze armate lettoni hanno emesso un insolito allarme arancione per minaccia aerea, invitando la popolazione a cercare riparo nei comuni orientali di Ludza, Balvi, Alukšne e Resekšne. Il Ministero della Difesa di Riga ha confermato che il drone è penetrato all'interno dei confini lettoni a seguito delle attività di guerra elettromagnetica russa. Non è la prima volta che ciò accade. L'utilizzo della Russia di potenti sistemi di disturbo elettronico deviano i droni d'attacco ucraini diretti verso il proprio territorio, i quali perdono il segnale GPS e la rotta originaria, finendo per sconfinare involontariamente nei paesi vicini. A inizio maggio lo sconfinamento di due droni russi aveva portato alle dimissioni del ministro della difesa lettone, accusato di non saper garantire la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno rifiutato l'ingresso nel paese all'arbitro di calcio Omar Artan senza una vera spiegazione. Nei prossimi giorni inizierà il campionato mondiale di calcio che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico e Artan è uno degli arbitri ufficiali della competizione. Proviene dalla Somalia che però fa parte dei paesi sotto travel ban da parte degli Stati Uniti. Quindi Artan non è potuto entrare nonostante il visto diplomatico concessogli per il lavoro che dovrà svolgere ai mondiali, scatenando forti polemiche.
1: Notizie dall'Italia. Senza grandi sorprese i ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno e i 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Due settimane dopo il voto di 6 milioni di elettori in 750 comuni italiani, al secondo turno non ci sono grossi scossoni. La Premier Meloni commenta: confermata la nostra forza. Prima attaccato e poi riformulato, ma lo scontro rimane aperto. Alla fine cambia l'emendamento dei relatori al decreto lavoro con le norme sul salario giusto e salta il riferimento ai contratti minori equivalenti per gli incentivi alle assunzioni. Le polemiche però non si placano. Il testo, dopo l'esame in commissione alla Camera, arriva quest'oggi in aula con la fiducia. Via il richiamo a contratti equivalenti, ma è sempre scontro sul DL lavoro. Le opposizioni affermano: regalo agli accordi pirata. Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben-Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore e quanto ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. Facendo riferimento alle parole del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che ha duramente attaccato l'Italia dichiarando con sarcasmo: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte. Una mega richiesta di risarcimento danni per la falsa denigrazione commerciale operata dal Fatto Quotidiano e da Report, che avrebbero portato danno al business a New York con perdite milionarie per l'impresa societaria associata al gruppo alberghiero. Archiviato dai magistrati e dal Quirinale, il caso della Grazia, Nicole Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani passano al già annunciato contrattacco. Attraverso i propri legali la Cipriani USA Incorporated ha chiesto un risarcimento per 250 milioni di dollari contro le società editoriali, contestando punto per punto tutte le accuse mosse con pubblicazioni e trasmissioni nelle scorse settimane, in quella che definiscono una campagna di diffamazione partita ad aprile 2026. A Roma un'altra causa per 8 milioni, coinvolta anche Mediaset. È accusata di aver copiato il 91% della sua tesi di laurea Maria Rosaria Boccia, a cui la Procura di Napoli contesta due capi d'accusa per falso. La notizia della chiusura delle indagini si diffonde e l'imprenditrice di Pompei decide di passare all'attacco, puntando il dito contro chi, sottolinea, l'ha messa sotto una lente di ingrandimento, a differenza dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, che è plurindagato ma nessuno lo scrive, a detta sua. Comunque, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Napoli, per la sua tesi di laurea in economia e management, Maria Rosaria Boccia Boccia avrebbe

È stato materiale prodotto da una studentessa della LUIS che si è laureata nel 2018. Ne avrebbe utilizzato il 70%, mentre la restante percentuale sarebbe stata prelevata da altre fonti. Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti la mafia. Nello speciale comunque si ricordano le bellezze naturali della Sicilia, a partire dai vulcani e i siti patrimonio UNESCO, e si dà voce anche a chi ha scelto di tornare in Sicilia anche dopo aver vissuto all'estero. Una gara in mongolfiera a gas e ad aria calda nei cieli di Piacenza e una regata velica che compie la sua prima tappa nel mare di Cattolica, Rimini. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è anche l'occasione per presentare i prossimi appuntamenti in Emilia-Romagna. Si terrà a Piacenza, precisamente all'aeroporto militare di San Damiano, la prossima edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup, evento che celebra la storia del volo, dalle mongolfiere alle tecnologie aerospaziali più avanzate. Una competizione che dimostra come la difesa appartengano a questi mondi. La Balloon Cup 2026 è stata presentata al villaggio della Vela Cattolica ed è parte integrante del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Notizie locali. La cornacchia di via Damiani a Pordenone non potrà essere uccisa, almeno per il momento, con due distinti decreti. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ha infatti sospeso l'efficacia delle ordinanze con cui il sindaco aveva disposto l'abbattimento dell'animale, accogliendo i ricorsi presentati dalla Lega Antivivisezione, la LAV, LNDC Animal Protection e dall'associazione Zampe che danno una mano. È stata una vicenda che ha suscitato un dibattito nazionale. Le associazioni ambientaliste sostengono che il comportamento dell'animale sia riconducibile alla normale difesa della prole durante il periodo di nidificazione e che esistano misure alternative non letali per gestire la situazione. L'abbattimento dell'animale determinerebbe un danno grave e irrimediabile, tale da giustificare l'immediata sospensione delle ordinanze in attesa dell'esame approfondito della controversia. Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso afferma: rispettiamo la pronuncia del TAR, al centro della vicenda non c'era soltanto l'animale, ma soprattutto i cittadini che da settimane non riescono a muoversi liberamente nel quartiere. Comprendo chi si è mobilitato per difendere la cornacchia, ma anche i residenti meritano tutela. La Fondazione OSF vola a New York all'ONU per presentare i suoi percorsi sulla disabilità. L'associazione, tra le realtà nazionali invitate dal Ministero per le Disabilità Alessandra Locatelli, esporrà la propria esperienza alle Nazioni Unite. A rappresentarla saranno Simone e Marco, due partecipanti ai progetti della Fondazione OSF. La loro presenza porterà una testimonianza diretta dei percorsi sviluppati per favorire autonomia, partecipazione e inclusione delle persone con disabilità. Tre nuovi sacerdoti per la diocesi di Concordia Pordenone, l'ordinazione in cattedrale avvenuta sabato, il vescovo Pellegrini, novelli presbiteri, non funzionari ma servitori degli ultimi, festa a Concordia Sagittaria per Don Cancian, Don Pietro Bon e Don Rossit. Il Teatro Verdi di Pordenone presenta il calendario estivo, musica, formazione ed eventi in montagna. 22 eventi, di cui la metà di ingresso gratuito. Si comincia con lo spettacolo di Giobbe Crovatta. Torna anche quest'anno la Gustav Mahler Jugendorchester. Miss Italia 2026, la pordenonese Elisa Cherubin vola alla finale di Miss Friuli. 19 anni, studentessa universitaria di scienze dell'educazione. La ragazza è originaria di Valvasone Arzene. Applausi anche per l'ospite della serata, la pordenonese Giulia Vanin, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia. Notizie dal bellunese. L'assessore al sociale del comune di Belluno, Marco Dal Ponte, si è dimesso. Una decisione arrivata nelle ultime ore, a pochi giorni dall'emersione dell'inchiesta sul pestaggio avvenuto in pieno centro cittadino lo scorso marzo, nel quale è coinvolto anche il figlio 19enne dell'amministratore. Nella nota ufficiale diffusa nel pomeriggio di ieri, Dal Ponte parla di una scelta maturata alla luce di quanto accaduto e del coinvolgimento della mia famiglia, scrive, con l'obiettivo di evitare strumentalizzazioni e non creare difficoltà all'attività amministrativa. L'ex assessore
l'assessore rivendica comunque il proprio operato in questi 4 anni, sottolineando di aver sempre agito con impegno, serietà e spirito di servizio. La vicenda è risalente alla notte del 22 marzo, quando in pieno centro un cittadino egiziano di 46 anni è stato aggredito da un gruppo di 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni. L'intervento di un passante ha interrotto l'aggressione, permettendo ai soccorsi di intervenire. Un'aggressione addirittura ripresa con lo smartphone, con i video girati dagli stessi aggressori diffusi poi nei social e nelle chat, un elemento risultato poi determinante per le stesse indagini, permettendo agli inquirenti di risalire ai presunti responsabili. L'effetto Olimpiadi che non c'è, flussi turistici come un anno fa, ma il fatturato comunque riesce a tenere. Nel primo trimestre 2026 i numeri sono ufficialmente in calo, leggera flessione degli arrivi con un meno 6,4%. Federalberghieri sicura, il dato è falsato in quanto si sono allungati i periodi del soggiorno. Ad ogni modo sicuramente l'effetto Olimpiadi che si sperava potesse continuare non c'è stato. Un incontro urgente con il prefetto per fermare il rischio di accorpamento dell'ufficio scolastico di Belluno con Treviso e la richiesta avanzata da CGIL e CISL e UIL, che chiedono un intervento immediato per portare la questione all'attenzione del governo sul territorio. Al centro della vicenda il trasferimento del dirigente Massimiliano Salvador a Treviso, che secondo i sindacati apre un vuoto di guida e potrebbe preludere ad un progressivo depotenziamento dell'ufficio provinciale. Un'ipotesi che le organizzazioni respingono con forza, chiedendo la nomina immediata di un nuovo dirigente, un piano di rafforzamento e un confronto con Regione e Ministero. Il Fondo Nazionale per la Montagna è fermo, mentre sui piccoli comuni arrivano bandi inutili e dannosi. È un giudizio duro quello espresso da UNCEM e dal presidente nazionale Marco Bussone, che accende i riflettori su 2 dossier considerati cruciali per i territori montani. Il primo riguarda la mancata ripartizione delle risorse statali per il 2025-2026, un tema che si incrocia con le tensioni generate dalla recente revisione dei criteri di montanità, che ha ridefinito la classificazione dei comuni. Nel mirino anche i bandi nazionali per le assunzioni, che hanno coinvolto una platea di oltre 5.000 municipi, ma raccolto adesioni minime. Ridurre il rischio in uno dei punti più delicati del sistema idraulico cittadino. E questo è l'obiettivo dell'intervento concluso nei giorni scorsi sul torrente Uniera in via Marconi. I lavori finanziati, programmati e progettati dalla Regione del Veneto attraverso i servizi forestali ed eseguiti da Veneto Agricoltura hanno permesso di rimuovere i detriti accumulati nel tempo, che restringevano la sezione di deflusso dell'acqua, aumentando il rischio in caso di piena, in un tratto caratterizzato proprio dalla presenza della viabilità e di numerose attività e abitazioni. E infine, dalla manifattura tessile bellunese al monitoraggio digitale delle foreste, sono le idee per la montagna del futuro premiata alla Gazuoi, dove si è svolta la 7ª edizione dei Winning Ideas Mountain Awards. L'evento si è tenuto negli spazi della Gazuoi Expo Dolomiti sopra Cortina d'Ampezzo, con la proclamazione dei vincitori e l'inaugurazione della mostra dedicata ai progetti selezionati, visitabile fino a marzo 2027.

0: Notizie dal mondo dello sport, tennis, Sinner, 4 ore in ospedale dopo il malore a Parigi per check-up programmato. Quest'oggi conclude l'iter al San Raffaele, poi tornerà ad allenarsi. Cobolli intanto entra nella top 10. E dal basket NBA, i Knicks steccano in gara meno 3 davanti a Trump, gli Spurs vincono per 115-111, tie confischiato, i texani accorciano 1-2 nelle finals grazie a Wembanyama, New York in visibilio per le finals in 20.000 al Madison Square Garden. E dal calcio il Real riparte ancora da Florentino Perez, ora a caccia Olise, il presidente rieletto guarda al futuro con Mourinho in panchina. Mondiali, primo allenamento a porte chiuse per l'Iran in Messico, scelta come base la città di Tijuana, al confine con gli Stati Uniti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 9 giugno avremo cieli in genere poco nuvoloso variabile. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci e temporali sparsi più probabili in Carnia. Per quanto riguarda la pianura e la costa, potranno essere interessate da rovesci e temporali, probabilmente forse solo in tarda serata. Avremo vento da sud moderato o al più brezze. Domani, mercoledì 10 giugno, sulla zona montana cieli in prevalenza coperto con rovesci e temporali con piogge d'abbondante ad intense. Su pianura e costa, nuvolosità variabile, con rovesci e temporali sparsi, più probabili in pianure localmente forse anche forti. Su pianure costa sofferà bora moderata al mattino e serata, nelle ore centrali scirocco. Tendenza per dopodomani, giovedì 11 giugno, cielo in genere variabile. Al mattino residue piogge, anche temporalesche, sulla costa e zone orientali con vento di bora sostenuto sulla costa, moderato da nord-est in pianura. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio verso il cadore, sui monti vento da nord sostenuto in quota, temperature massime sotto la norma del periodo. E le temperature in questi 3 giorni in pianura toccheranno una minima di 14 gradi e una massima di 29. Bene, tutto allora amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci con

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Mania Parente.

Quando San Paolo chiama i cristiani figli adottivi di Dio, non si riferisce già alla funzione giuridica mediante la quale un uomo diventa a tutti gli effetti legali figliolo di un altro uomo. Nell'adozione umana, l'adottante trasmette all'adottato soltanto i propri beni e il proprio nome. Nell'adozione divina, invece, Iddio, elargendo al cristiano la grazia santificante o deificante, gli trasmette la natura e quindi la vita divina. San Paolo si serve dell'espressione «figli adottivi» per distinguerci da Gesù, che è il figlio naturale di Dio. Gesù è figlio di Dio per natura e noi siamo figli di Dio per grazia. Nel santo battesimo, ossia nella seconda nascita, mediante la grazia santificante o deificante, veniamo innestati misticamente sull'umanità di Gesù e diventiamo così il prolungamento mistico del figliolo naturale di Dio. Gesù espresse questo mistero con l'immagine della vite. Io sono la vite vera e voi siete i tralci. Lo Spirito Santo poi suggerì a San Paolo un'altra bella immagine, quella del corpo umano. Gesù è il capo e noi siamo le membra mistiche. Come fra i tralci e la vite e tra le membra il capo intercorrono vincoli organici e vitali, così similmente tra i battezzati e Gesù intercorrono vincoli organici e vitali, non certo di ordine fisico, ma di ordine mistico, il quale, non perché è misterioso, è meno reale dell'ordine fisico. Il battesimo, dunque, operando in noi la seconda nascita o nascita dall'alto, ci dona la vita divina e nello stesso tempo ci inserisce organicamente nell'umanità di Gesù, di cui risultiamo membra vive ed operanti. San Paolo, riferendosi all'immagine dei tralci adoperata da Gesù, chiama i cristiani polloni o germogli vivi. Se Gesù è la vite vera e noi ne siamo i freschi germogli, la grazia santificante può essere paragonata alla linfa che dalla vite fluisce nei tralci per comunicare ad essi l'esuberanza vitale. La crescita, la vitalità e i frutti dei tralci sono direttamente proporzionali al quantitativo di linfa che gli stessi tralci attingono dalla vite. Similmente, il nostro sviluppo nella vita divina e i nostri frutti degni della vita eterna sono condizionati dal quantitativo di grazia santificante che, quale linfa soprannaturale, dal cuore divino di Gesù irrompe nelle anime nostre. Con la ricezione dei sacramenti, con la preghiera, con la conformità alla volontà di Dio, ossia realizzando nell'amore i disegni di Dio, noi possiamo di ora in ora arricchirci sempre più di grazia santificante e quindi crescere sempre più quali feraci polloni sulla vite mistica che è Gesù. Se ricevessimo soltanto la vita divina, ossia la grazia deificante, saremmo di certo, come abbiamo visto, realmente figlioli di Dio, ma inserendoci quali membra mistiche nell'umanità di Gesù, il Padre Celeste ci dona ancora di più. Infatti, non solo ci rende veri figli suoi, ma ci sublima in autentici prolungamenti mistici del figlio naturale di Dio, sicché tra noi e Gesù c'è lo stesso scambio di vita che passa tra le membra e il capo, tra i tralci e la vite. Ciò che si fa alle membra è fatto al capo, e ciò che producono i tralci è frutto della vite. Questo mistero della comunione di vita che intercorre tra il capo e le membra del corpo mistico, Gesù lo svelò a San Paolo in forma quanto mai drammatica e plastica. Sulla via di Damasco, infatti, il Redentore apparve al persecutore, folgorandolo con i suoi bagliori e sbalzandolo di sella. Gli gridò: «Perché mi perseguiti?» In verità Saulo non perseguitava Gesù, bensì i cristiani. I colpi inferti alle membra ferivano direttamente il capo del corpo mistico. I cristiani sono Gesù. Noi battezzati dovremmo impazzire di gioia per essere diventati Cristo.

Quando Gesù, seduto sul muro di cinta del pozzo di Giacobbe, svelò alla povera samaritana l'esistenza della grazia santificante, parlò di acqua viva che disseta per la vita eterna, e contemplando la smisurata grandezza della filiazione divina che ne deriva e di cui solo lui è in grado di comprendere appieno il valore, esclamò: «Ah, se conoscessi il dono di Dio!» La grazia santificante o deificante, nel pensiero di Gesù, è il dono di Dio per eccellenza. Il Redentore, per acquistarci quel dono, non sborsò già argento o oro, ma versò il suo sangue divino e non credette di esagerare nel versarlo sino all'ultima stilla. Adunque il valore di quel dono è dato dal prezzo di tutto il sangue dell'uomo Dio. Gesù, per mettere in luce tale valore, ricorre ad immagini semplici, ma assai espressive per la fantasia degli umili. Egli paragona la grazia santificante alla veste nuziale. La vita beata del regno dei cieli è simile a un banchetto che il re offre per le nozze del figlio, ma a quel banchetto non si può accedere senza la veste nuziale, ossia senza la grazia santificante. Il re entrò per vedere e, avendo scorto un uomo che non aveva la veste nuziale, gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza l'abito di nozze?» Quegli restò senza parola. Allora il re disse ai servi: «Legategli le mani e i piedi e gettatelo fuori». Leggiamo nel Vangelo secondo Marco. La Chiesa, per dare concretezza a questa bella immagine di Gesù, ricopre il battezzato di una reale veste bianca, la quale è simbolo della grazia divinizzante che egli ha ricevuto col sacramento del battesimo, ed esorta il nuovo figlio di Dio a conservare e a portare immacolata quella veste davanti al tribunale di Dio.

Gesù paragona la grazia deificante anche ad una lampada accesa. Soltanto coloro che si trovano con la lampada accesa all'arrivo dello sposo possono entrare con lui nella sala del banchetto eterno. Quelli invece che si troveranno con la lampada spenta, ossia privi della grazia santificante, inutilmente picchieranno alla porta che è stata loro chiusa in faccia ed inutilmente gemeranno tra le lacrime: «Signore, Signore, aprici!» Ma lo sposo risponderà: «In verità vi dico, non vi conosco». La grazia santificante, dunque, se costa tutto il sangue del Redentore, vale quanto vale il paradiso che essa ci merita e ci schiude. Perciò, nell'altra immagine della perla, Gesù ci esorta a barattare ogni altro bene con quella gemma con cui riusciamo a conquistarci la beatitudine eterna. Ed in verità, il paradiso sta alla grazia santificante, così come il fiore sta al bocciolo. Il bocciolo è il fiore iniziato, e il fiore è il bocciolo aperto. Similmente la grazia è il paradiso iniziato, e il paradiso è la grazia fiorita. Quanto più il bocciolo è turgido di vitalità, tanto più vistoso sarà il fiore. Allo stesso modo, quanto più ricca è la grazia santificante di un'anima, tanto più beato sarà il suo paradiso. Ogni altro bene che il Signore ci concede è ordinato all'acquisto e all'aumento della grazia santificante. L'intelligenza, la volontà, il cuore, la salute, il successo, i beni di fortuna, se ci servono come veicoli della grazia santificante, hanno valore, altrimenti sono un bel nulla. La grazia santificante è il dono che conferisce valore ad ogni altro dono. Per arricchirci di grazia santificante nel miglior modo possibile, dobbiamo ringraziare il Signore del grande dono, offrendo noi stessi come dono. Ogni attimo di tempo ci giunge da Dio carico di grazia. Noi dobbiamo svuotarlo nell'anima nostra, caricarlo del dono di noi stessi e rimandarlo nell'eternità. Ogni minuto è come un involucro della grazia. Noi dobbiamo accoglierla tutta intera nell'anima nostra e nello stesso involucro dobbiamo spedire al Signore il dono di noi stessi. Questa operazione di scambio si effettua mirabilmente nel cuore di Gesù. In quel divino soggiorno dell'amore avviene lo scambio dei doni. Gesù ci offre la grazia deificante, che è la sua vita divina, e noi gli offriamo la nostra povera vita umana. È da notare che i due doni sono correlativi. Quanto più dono del mio io, tanto più faccio il vuoto in me, e quanto più mi vuoto, tanto più aumenta la mia capacità di ricevere la grazia santificante. In altri termini, Gesù si dona a misura che l'anima gli si abbandona, ricolmandola della sua vita divina a mano che essa si svuota di se stessa. Ogni aumento di grazia santificante è come un palpito d'amore del Sacro Cuore per me e devo accoglierlo con il fervore di una comunione ben fatta. Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può il mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente

0: misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidano in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidano in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidano in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confidano in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confidano in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

Il dinamismo filiale in direzione del padre, che è proprio dell'essere eterno del figlio, si manifesta costantemente nella sua vita terrena. Questa è un cammino verso il padre, un'ascensione verso di lui. Quando Gesù sale a Gerusalemme con l'intenzione di portarvi a termine la sua missione redentrice con il suo sacrificio, ha la consapevolezza di dirigersi verso il padre. Quando fa il banchetto pasquale con i suoi discepoli, sa che è giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Durante questo banchetto, Gesù definisce di nuovo tutto il suo destino in funzione del Padre. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gesù parla ai discepoli di questo passaggio al Padre per associarli a quello che si potrebbe definire il suo pellegrinaggio filiale e alla sua conclusione nella casa del Padre. Constatando la loro tristezza causata dall'annuncio della sua partenza, non esita a dire loro: «Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me». Gesù cerca di far comprendere ai discepoli la gioia che egli prova al pensiero di raggiungere il Padre e vorrebbe che essi condividessero questa gioia. Poiché la sua intenzione è di renderli partecipi della sua dignità di figlio, cerca di elevare il loro pensiero a questo livello e di introdurli nei suoi sentimenti e nella sua gioia filiale. Quando afferma «il Padre è più grande di me», Gesù non intende parlare di una grandezza che renderebbe il padre superiore al figlio e dotato di una maggiore perfezione. Ha già indicato sufficientemente l'uguaglianza di perfezione tra lui e il padre quando ha dichiarato «Io e il padre siamo una cosa sola». Gesù costituisce con il padre un solo essere, il che significa che tutto quello che il padre possiede lo possiede anche lui, per mezzo di un'identica natura. Gesù enuncia chiaramente una totale appartenenza reciproca, dicendo al Padre: «Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie». C'è un'assoluta identità di essere divino nel Padre e nel Figlio, il che esclude ogni disuguaglianza. Ma il Padre è più grande nel senso che è l'origine del Figlio e che lo ha generato, così che il Figlio lo venera come Padre, gli si sottomette e gli obbedisce in tutta la sua vita tra gli uomini. È a lui che il figlio ritorna dopo aver compiuto la sua missione, e Gesù è contento di raggiungere il Padre nella felicità che aveva provato assieme a lui nell'eternità, prima di venire sulla terra. Gesù desidera che anche i suoi discepoli giungano a questa felicità. Effettivamente è assieme a loro che egli vuole ritornare al Padre. Per un istante Gesù fa brillare ai loro occhi lo splendore di una gioia che non finisce mai. Però si preoccupa di insistere sul fatto primordiale che la felicità perfetta viene dalla presenza del Padre. Il cielo è essenzialmente la casa del Padre.

Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Io vado a prepararvi un posto. Questa breve indicazione della felicità dell'aldilà è significativa. Si distacca dall'immagine che viene usata più frequentemente, quella della visione beatifica. Certo, essa non esclude tale visione, ma la presenta in un quadro più ampio, quello della famiglia riunita attorno al padre. Non c'è soltanto la felicità della luce che permette di appagare la vista, ma c'è la felicità di sentire il calore dell'amore del padre in una intimità perfettamente filiale. Il gran numero di posti nella casa del padre tende ad attirare l'attenzione sul gran numero di coloro che sono chiamati a condividere tale felicità. Talvolta un'interpretazione errata dell'espressione «molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» ha indotto alcuni a pensare che il numero di coloro che godono della felicità celeste debba essere molto ristretto. In realtà, la parabola del regno dei cieli paragonato a un banchetto di nozze intende per eletti gli invitati di qualità, quelli che sono stati i primi a ricevere l'invito, ma l'hanno respinto, mentre i chiamati designano il gran numero di coloro che sono stati invitati in un secondo tempo e addirittura spinti dai servi a entrare nella sala del banchetto. Pertanto, in questa sala ci sono pochi membri del popolo eletto e molti invitati di tutte le nazioni. Gesù voleva mostrare che il rifiuto opposto alla sua predicazione tra i giudei non impediva che un numero molto più importante di invitati di tutte le nazioni entrasse nella Chiesa. Quando parla della casa del Padre in cui va per preparare un posto ai discepoli, Gesù si compiace di notare che in essa è stato previsto un gran numero di posti. Questo gran numero significa il compimento del progetto del Padre, che ha voluto essere il Padre di tutti e ha esteso al massimo il dono della sua felicità all'umanità. Inoltre, Gesù suggerisce una grande diversità nella folla di coloro che entrano in questa felicità. L'espressione «molti posti» sembra indicare numerose vie o modi di giungere a questa casa. Tutte si fondano su Cristo, perché è Lui che prepara a tutti il posto. Con la sua esistenza terrena, Gesù ha aperto l'accesso alla casa del Padre. La sua morte costituisce un esempio unico di passaggio dalla terra al cielo. È stata una morte essenzialmente filiale, in cui il cuore filiale di Gesù si è manifestato nella maniera più impressionante.

0: Essendo vissuto sempre rivolto verso il Padre, nel momento di morire, Gesù ha espresso questo orientamento fondamentale della propria persona. In effetti, è questo atto che noi dobbiamo considerare, poiché la sua morte non è stata soltanto un fatto criminale, di cui sono stati responsabili i nemici, ma è stata innanzitutto l'atto con il quale Gesù ha offerto la propria vita al Padre. Gesù stesso ha lanciato un ultimo grido nel momento della morte: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Questo è stato un grido filiale. Il figlio consegnava nelle mani del padre tutta la sua esistenza umana, tutte le sue facoltà umane di intelligenza e di volontà, perché faceva l'offerta del suo spirito. Pronunciava l'invocazione «Abba», con la quale prima non aveva cessato di esprimere il suo cuore filiale, e offriva al padre tutto l'abbandono della propria anima umana di figlio unigenito. I Vangeli ci riferiscono momenti di azione di grazie nella vita di Gesù e ci fanno supporre che la sua vita segreta fosse dominata da un atteggiamento di gratitudine verso il Padre. Così, il sussulto di gioia che Gesù prova davanti al movimento di fede che si manifesta nei piccoli, cioè in tutte le persone più semplici, più ordinarie, si traduce nella lode e nel ringraziamento. L'Evangelista Luca sottolinea che si tratta di un trasporto di entusiasmo suscitato dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ravviva incessantemente il contatto del Figlio con il Padre, sviluppando nelle diverse circostanze della vita terrena di Gesù lo slancio filiale. Quando suscita la gioia, è una gioia destinata a diventare un omaggio al Padre. Notiamo che si tratta di una gioia assolutamente pura. Quando Gesù benedice il Padre perché ha nascosto il significato della rivelazione evangelica ai dotti e ai sapienti, in lui non c'è nessun sentimento amaro di vendetta per i rifiuti incontrati nella sua predicazione. Gesù deplora questo atteggiamento negativo e ha persino sentimenti di compassione per coloro che non accolgono la buona notizia che viene loro offerta. Le umiliazioni che egli ha subito nel compimento della sua missione non hanno mai provocato in lui un cumulo di amarezza. Egli non si è mai lasciato influenzare dalle sorde reazioni del rancore. Gesù non ce l'ha con i dotti e con i sapienti, ma vedendo che essi non figurano tra i credenti, ammira la benevolenza del Padre che si è manifestata nei confronti delle persone più modeste, di cui si sarebbe potuto pensare che non potessero accedere alla fede nuova.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agonia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assalto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
1: Venite, adoriamo Gesù Redentor, in croce confitto sul Golgotha muor. Ave

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

dentro ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori. Alta dimora per il tuo popolo. Caro sul nostro

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

provocazioni. Guida sulla via del popolo cristiano. Custode e protettrice delle forze del

0: peccati del mondo, perdonati Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Voci nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre. La grazia del Signore ha operato nell'Antico Testamento, la grazia del Signore ha operato nel Nuovo Testamento e la grazia del Signore opera sempre, in ogni epoca, quando l'uomo apre il suo cuore alla parola di Dio e si sottomette a Lui, tutto è possibile. Noi siamo oggi nella celebrazione liturgica, il brano che riguarda il grande profeta Elia, che trovandosi nella condizione di non avere più cibo, ebbe dal Signore l'ordine di andare a Sarepta di Sidone, e lì il Signore disse ad Elia: ho dato ordine a una vedova di provvedere al tuo cibo. E Elia andò a Sarepta di Sidone e chiese da bere a una vedova e chiese anche qualcosa da mangiare, ma lei si schernì dicendo che non aveva più nulla da mangiare, aveva soltanto un po' di farina, avrebbe fatto delle focacce per sé e per i figli, dopo si sarebbe abbandonata alla morte. Ma Elia le promise: no, non ti preoccupare, fa come ti ho detto. E la donna preparò anche per lui. Mangiarono e la farina e l'olio non si esaurirono mai. Vedete, fratelli, se noi leggiamo la vita di Santa Caterina da Siena, si racconta che una volta Caterina ricevette da un povero la richiesta di avere un po' di vino, e lei non andò a prendere il vino che bevevano a casa tutti i giorni, andava a spillare il vino della botte che aveva, il vino più prelibato, e quella botte per anni non smise mai di erogare vino, tanto che tutti a Siena volevano assaggiare il vino di quella botte, fino a che la santa si rivolse al Signore chiedendolo di interrompere quel prodigio per poter respirare. Vedete, fratelli, la parola di Dio non racconta favole per incoraggiarci a illudersi, narra quanto il Signore ha fatto, perché la nostra fede non è basata su favole, la nostra fede è basata sull'opera di Dio, che anche oggi moltiplica i pani, anche oggi moltiplica, basata su favole, la nostra fede è basata sull'opera di Dio, che anche oggi moltiplica i pani.

Vezza sempre solo attraverso la fede in ciò che Dio opera nei nostri riguardi. E tutti noi, ascoltando la parola di Dio, siamo chiamati ad aprire il cuore alla fede, ma non per essere illusi, ma perché tutti possiamo e dobbiamo sperimentare la potenza risanatrice, la potenza salvatrice dello Spirito di Dio che opera oggi nella Chiesa. Ripeto, la fede si è allentata perché noi uomini occidentali poniamo sempre la fiducia nelle scoperte straordinarie che si stanno facendo, come per dire: possiamo fare a meno di Dio? No, non possiamo fare a meno di Dio. Guardiamoci attorno, come è ridotto il mondo, come sta precipitando. Più che mai oggi abbiamo bisogno di fede, di potenza, di Spirito Santo. E nel Vangelo, infatti, troviamo Gesù che è rivolto agli apostoli e ai suoi che l'attorniavano e va a dire: voi siete il sale della terra. Tu, come cristiano, vivendo con la sapienza di Dio, sapienza viene da sale, sapere, avere sapore, dona all'uomo il senso della vita, indichi al prossimo la strada da percorrere. Voi siete il sale della terra, dovete dare senso alla vita della società, ma se il sale per assurdo dovesse perdere il sapore, a cosa serve? Così la vita del cristiano a che serve se non ha sapore, se non è animata dallo Spirito di Dio, dalla grazia di Dio, dalla potenza di Dio? La vita allora non ha senso. Ecco il richiamo del Signore: tu devi dare sapore alla tua società, alla tua comunità, alla tua chiesa. Tu ancora aggiunge Gesù dicendo: una città che è collocata sul monte non può rimanere nascosta. Così il cristiano deve dare luce a tutta la società, non deve nascondersi, deve nascondere se stesso, ma proclamare le opere di Dio che siano ben visibili, che tutti possano testimoniare. E tanto ai nostri giorni, fratelli, testimoniano come il Signore ha risolto i loro problemi, cose impossibili si sono verificate, come anche malattie che si ritenevano impossibili sono state guarite, problemi di salute, ma problemi anche di affetti, problemi economici. Il Signore li ha risolto per la sua strada, rendendo quello che era impossibile, Dio l'ha reso possibile. E noi tutti a questo siamo chiamati, per cui col salmista possiamo dire: quando ti invoco, rispondi, mio Signore, dammi risposta. E il salmista rende grazie al Signore dicendo: Signore, ti ho invocato e tu mi hai risposto. Signore Gesù, tu vuoi donare salvezza a tutta l'umanità, ma non salvare qualcuno. Il comando che tu hai ricevuto dal Padre è di estendere la tua salvezza a tutta l'umanità. Per questo ti preghiamo, Signore, ravviva la nostra fede, manifesta la tua potenza, rivelici quanto è grande la tua mano, capace di operare quello che la creatura umana non riesce a compiere. Donaci, Signore, il pieno abbandono alla tua grazia. A te sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, in questa novena del Sacro Cuore rivolta al Figlio tuo Gesù Cristo, tocca il cuore di tutti i tuoi fedeli. Gesù sta bussando al cuore di tante anime e tu assecondi questa missione di Gesù, toccando i cuori perché si aprano all'amore del Figlio tuo
e gli uomini pongano

0: fiducia nella sua opera meravigliosa, nella sua opera potente. Tocca anche il mio, tocca anche i cuori di tutti i tuoi fedeli, perché si accende nella Chiesa una fiamma, quella fiamma d'amore che Gesù è venuto a portare quando ha detto: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. E questa è la missione che il Figlio tuo ti ha affidato, di accendere la Chiesa quel fuoco che ce lo faccia riconoscere vero figlio di Dio e vero figlio dell'uomo, vero salvatore del mondo, come nostro Signore. A Lui sia lode, gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore Gesù faccia di tutti voi, cari fratelli e sorelle, sale della terra, luce del mondo. Non solo guidi i vostri passi, ma nelle sue mani siate voi una grande benedizione per tutta la Chiesa. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Custodisci, Pastore Eterno, i nostri vescovi e tutti i pastori della tua Chiesa. Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi, affrettati a liberarli dalle loro pene.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Provvedi a tutti i poveri del mondo, fa che a nessuno manchi il pane, la casa e il lavoro.
2: Illumina con la tua sapienza le assemblee legislative, perché facciano leggi giuste e sagge.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ricordati dei defunti che hai redento a prezzo del tuo sangue. Ammettili al banchetto delle nozze eterne.
2: Con viva fede preghiamo perché venga per tutti il regno di Dio.

0: Dio, a cui appartiene il giorno e la notte, fa che il sole della giustizia non tramonti mai nel nostro spirito, perché possiamo giungere alla luce gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera, bentrovati da Enrico Selleri, questa è In Cammino, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di una grande realtà ecclesiale che fa tanto del bene. Tra la speranza e le fragilità, oggi parliamo di Unitalsi.
1: In Cammino.
0: Incoraggiare la speranza attraverso un'esperienza spirituale, pastorale, di comunità. Cosa significa oggi animare, magari proprio dopo un giubileo, finito da poco, i pellegrinaggi? Affrontiamo questo tema seguendo l'esempio dell'Unitalsi. Lo facciamo con, la ringraziamo per essere qui nei nostri studi, Gisella Molina. Ben trovata, Gisella.
2: Buonasera, grazie a voi.
0: A tante cariche, adesso ve le dico un po'. Comunque, volontaria, animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unitalsi e con la delega alla comunicazione. Chi più di te qua oggi a riassumere un po' tanti incarichi? E poi, collegato da Barletta, Doyle, bentornato a Cosimo Cilli, vicepresidente nazionale Unitalsi. Ben trovato, Cosimo.
3: Buonasera a tutti e grazie.
0: Ecco, Cosimo, posso iniziare da te? Nel senso, com'è? Mi racconti che anno è stato questo del giubileo per l'Unitalsi?
3: Come per tutti noi cristiani impegnati, è stato un anno straordinario, si può dire un anno di grazia, una grande occasione per vivere e sviscerare, diciamo, il nostro carisma, nel caso particolare dell'Unitalsi, il carisma della carità. Quindi ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di essere protagonisti. L'Unitalsi in questo anno ha avuto il ruolo che ha anche durante i pellegrinaggi, cioè stare accanto alle persone fragili, e così abbiamo anche consentito con i nostri volontari di far vivere appieno l'esperienza del giubileo a tutte le persone fragili che sono arrivate a Lourdes, mettendoci accanto a loro e pregando con loro.
0: Certo. Gisella Molina, ma come si riparte in pellegrinaggio dopo un anno così forte come quello del giubileo? Con che slancio, con che consapevolezza, anche diciamo carismatica, no? del proprio essere come associazione in Italia in questo momento per tante persone?
2: Si parte con ancora più carica. Il giubileo che abbiamo vissuto era, il tema era essere pellegrini di speranza, quindi l'Unitalsi è pellegrino, diciamo così, nell'accezione, quindi era il tema nostro. Ci siamo trovati praticamente benissimo e abbiamo veramente avuto tantissime esperienze anche con tutte le persone che abbiamo incontrato in Vaticano, e abbiamo aiutato ancora di più a tessere quella rete sia associativa ma anche proprio di essere socialmente presenti, che ci ha dato ancora, se possibile, una carica in più. E adesso, proprio all'inizio della stagione che sta per partire, abbiamo ancora più fervore, abbiamo tantissime iniziative. Quest'anno abbiamo davvero un calendario esplosivo, possiamo dirlo, con tutto quello che ci aspetta, e soprattutto ancora più una motivazione, perché ci siamo resi conto che ancora di più essere strumento di speranza oggi è fondamentale. Lo sapere stare accanto, sapere stare in silenzio, sapere accogliere, saper camminare al passo più lento. Quindi noi siamo un po' specializzati in questo, ci specializziamo, non corriamo, noi impariamo anche come volontari a camminare con un passo più lento, perché dobbiamo stare accanto a chiudere la fila, no? Noi chiudiamo la fila, c'è chi la conduce e noi la chiudiamo. E per prepararci a questa stagione, per affinare ancora di più la nostra capacità di stare accanto, abbiamo incominciato a fare degli eventi di formazione. Siamo partiti da Assisi e questa formazione ci dà, diciamo così, la guida poi per svolgere tutti i nostri pellegrinaggi. Ci dice come stare in pellegrinaggio, ci dice come essere volontari, perché non basta il cuore, perché il cuore c'è, però abbiamo bisogno anche di formarci, competenze, sapere soprattutto come accostare la fragilità, come rispondere alle domande della fragilità. Beh, come stare comunque, ripeto, questo loro accanto alle persone che, certo, a noi si affidano e che vengono a cercarci in tutta Italia e poi non solo per andare in pellegrinaggio.
0: Ecco, allora, chi vorrei fare questa domanda a Cosimo Cilli: chi è che vi viene a cercare? Chi sono i volontari dell'Unitalsi? Chi è che decide di spendere del tempo per fare questa esperienza che il più delle volte porta fuori casa, mette, diciamo così, a disposizione delle proprie ferie per fare un'esperienza che è tutta per gli altri? Poi in realtà si scopre, come è sempre così, no? Quando si dà si riceve tanto. Ma chi sono i volontari dell'Unitalsi, Cosimo?
3: Sono tutti quegli uomini e donne coraggiosi che hanno capito che vivere l'esperienza associativa ha una grande responsabilità. La Chiesa ci ha affidato una grande responsabilità, la più grande responsabilità è quella di accompagnare le persone fragili, essere strumento di speranza, come diceva Gisella. Noi ci crediamo sul serio a questo, noi spendiamo la vita per questo. Noi non sappiamo, non conosciamo il gesto di voltare le spalle al bisogno. Noi siamo quelli che si fermano, che prendono la croce e accompagnano le persone nei momenti di difficoltà. Questo avviene durante i nostri pellegrinaggi, ma questo avviene durante la nostra vita, la nostra quotidianità.
0: Ecco perché non si è volontari dell'Unità solo durante il servizio, c'è poi una quotidianità anche nei propri luoghi di lavoro, nelle proprie comunità, che di fatto va a rispecchiare questa vocazione.
3: Sì, ma questo l'esperienza del pellegrinaggio noi lo ripetiamo sempre, tocchiamo l'apice, perché l'esperienza del pellegrinaggio è l'esperienza di un incontro. Ma durante questo incontro noi abbiamo un mandato, abbiamo un compito ben preciso di non lasciare mai soli le persone che vivono l'esperienza della malattia,
0: certo,
3: l'esperienza del dolore, e quindi anche subito tornate a casa. L'esperienza del pellegrinaggio ci serve a prendere ancora più coscienza di una grossa responsabilità. Questo la Chiesa l'ha riconosciuto, tanto è vero che l'Unità è un ente ecclesiastico, non è un'associazione di ispirazione cattolica,
0: certo.
3: Quindi siamo parte integrante, uno strumento della Chiesa che ci rende veramente consapevoli della responsabilità che abbiamo ricevuto, e con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, cerchiamo di dare dignità all'impegno preso.
0: Serve coraggio, dicevi, no Cosimo?
3: Sì.
0: Vorrei far commentare a Gisella questo: che tipo di coraggio serve per andare piano, per stare al passo dei più fragili, di chi non può andare fisicamente più veloce? Perché serve coraggio?
2: Serve coraggio, e Cosimo ha detto questa parola molto bella che per noi è importante: dignità. Cioè saper in ogni momento vedere la dignità della persona che incontri e, se posso dire, cercare di esaltarla, cercare di farla venire fuori, cercare di ridare quella dignità anche a quelle persone che magari, per i parametri, diciamo, della nostra società, non dico che non ce l'hanno, ma comunque a volte vengono ancora, e questo è ancora un problema, non dico ghettizzati, ma comunque messi in un angolo. Il nostro coraggio è quello di portare tutto quello che siamo, tutto l'amore che possiamo avere, e cercare il più possibile di mettere al centro, di mettere davanti a tutto le persone che appunto a noi si affidano.
0: Ma tu, Gisella, come hai incontrato l'Unità e perché hai deciso di rimanerci, poi addirittura, insomma, con ruoli di responsabilità?
2: Allora, io andavo da piccola, avevo 3 anni, a vedere la mia mamma che partiva per Lourdes sul treno degli ammalati, e io ho sempre saputo che quello sarebbe stata un'esperienza che volevo fare, per cui è arrivato naturalmente, non c'è neanche stato da metterlo mai in discussione.
0: Era naturale.
2: L'ho fatto un po' tardi, perché prima con l'università ho fatto un percorso, poi quando ci sono arrivata, la prima volta che sono andata a Lourdes, ecco, la mia non è tanto un'esperienza che mi ha mosso dentro perché io ho fatto un servizio per qualcuno. La prima volta che sono andata, io ero a Lourdes, ho guardato il santuario, ho detto: questa è casa mia.
0: Beh,
2: ed allora basta, io sono a casa. Ed allora qualsiasi servizio, qualsiasi occasione,
0: torni a casa.
2: Assolutamente, io sono
0: Cosimo, per te com'è stata invece il primo approccio con l'Unità?
3: Per me è stata una ricerca di felicità adolescenziale. Io sono andato a Lourdes, avevo 15 anni e in quell'età, insomma, noi siamo curiosi, e io, vittima della mia curiosità, ho scoperto che avevo un ruolo e che ero in grado di strappare un sorriso a persone che, e quindi mi sono sentito importante, e ho detto: forse la carità, forse aiutare l'altro è lo scopo della mia vita. E così è stato. Avevo 15 anni, adesso ne ho 55,
0: e Lourdes
3: non è mai mancata nella mia vita.
0: Quante volte sei stato a Lourdes?
3: Tutti gli anni da quando avevo 15 anni, ultimamente più di una volta l'anno, perché abbiamo tanti impegni,
0: certo,
3: tanti pellegrinaggi da organizzare, pellegrinaggi dei bambini in maniera particolare, tanti pellegrinaggi che passano, quindi abbiamo il compito di organizzare al meglio la nostra esperienza di pellegrinaggio.
0: Ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo una canzone che parla sempre di cielo, perché è Stella Stellina di Ermal Meta.

0: Malmeta, Stella Stellina, parafrasando un po' il titolo di questo brano dell'ultimo Festival di Sanremo, anche l'Unital si porta tanta gente a rimirare le stelle, la stella con la S maiuscola, no? Anche in quel di Lourdes, non solo, anche Loreto, insomma, ma poi anche quelle tantissime attività locali che in modo feriale l'Unità si continua a portare avanti. Ne stiamo parlando con Gisella Molina, volontaria animatrice dei pellegrinaggi, consigliere nazionale Unità con delega alla comunicazione, collegato da Barletta c'è il vicepresidente dell'Unità Cosimo Cilli. Ben trovati ancora tutti e due. Gisella, allora, parlavamo di animatori, avete avuto un grande momento di formazione ad Assisi. Che tipo di formazione serve per essere volontari animatori? Non serve la buona volontà, serve un accompagnamento, anche una formazione, perché poi anche il tipo di volontariato che si va a fare ha delle questioni anche tecniche, pratiche, fondamentali.
1: Sì, allora l'animatore di pellegrinaggio nasce per essere quella figura che in pellegrinaggio appunto accoglie quelli che sono, mi ripeto, i pellegrini, certo. No? Però i pellegrini, il nostro pellegrino è ammalato, il nostro pellegrino siamo tutti pellegrini, e anche il volontario che vuole capirci qualcosa di più a Lourdes. Allora, veramente dal momento in cui si parte, quindi dal treno, dall'aereo, l'animatore è la persona che accoglie, accompagna, e quando arriva a Lourdes ti fa sentire a casa di nuovo, quella casa, no? Certo. Ti dice gruppo, per ogni gruppo questo è il programma, ti indica la strada, chi non è mai venuto ti accoglie, e non solo, poi ti fa entrare in quello che è il mistero di Lourdes, perché cosa è successo a Lourdes, perché l'Unità si è nata a Lourdes, c'è stato qualcosa di miracoloso, c'è stato comunque questa pastorella che a 12 anni ha detto il suo sì a Maria. Ecco, quindi l'animatore ha un rapporto speciale con Bernadette Subirù.
0: Deve essere formato, perché non è scontato.
1: Deve essere formato e ti deve portare, ma già ci si arriva naturalmente a innamorarci di questa ragazzina, no? Quindi l'animatore racconta, guida sulle strade, noi li chiamiamo i passi di Bernadette. Quindi la formazione che abbiamo avuto è stata quella proprio di ricordare a tutti qual è il loro compito quando si è non solo in pellegrinaggio ma anche a casa, e definire quelli che sono i passi di Bernadette, come fare la metodologia, come fare anche a parlare. Magari io adesso sto andando un pochettino veloce, ma l'animatore, quando con le radioline a cui noi mettiamo a disposizione di tutte le persone che sono in pellegrinaggio, racconta, siamo al cachot, come deve dirlo, il modo come, certo, deve dirlo, e soprattutto come deve far arrivare il messaggio di quello che è avvenuto. Però poi l'animatore, quando viene a casa, non ha finito il suo compito, perché poi nella propria sottosezione aiuta a far venire quella voglia di andare a conoscere questa ragazzina, quella voglia di conoscere quel meraviglioso abbraccio, quell'allargare le braccia di Maria ad abbracciare questa ragazzina, i sorrisi, i gesti della Vergine durante le apparizioni, e a far conoscere appunto che cosa accade a Lourdes, perché Lourdes, perché l'Unità si è nata a Lourdes. Certo. Quindi una grande conoscenza dell'associazione, una grande conoscenza del mistero. Noi ogni anno ci formiamo per questo, perché poi nessuno ovviamente nasce sapendo già tutto.
0: Cosimo Cilli, e poi avete anche una formazione rispetto a delle competenze, lasciamolo dire, tecnico-scientifiche, perché si ha a che fare magari con malati, con difficoltà, con situazioni anche, diciamo così, mediche da affrontare.
2: Sì, in effetti l'Unità si preoccupa della cura delle persone, non solo dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista medico. Anche un mese fa c'è stato un convegno dei medici, un incontro medici nazionale a Roma, dove tutti i referenti medici si sono incontrati e hanno proprio affrontato tutte le dinamiche di un pellegrinaggio, esaminato anche l'organizzazione tecnica e scientifica dei pellegrinaggi. Purtroppo le patologie cambiano nel corso degli anni, e quindi anche l'Unità si deve adeguare a quelli che sono i veri bisogni. C'è un aspetto generale tecnico, ci sono i sacerdoti, i volontari che si occupano delle anime, ma anche la cura del corpo è sempre nelle nostre attenzioni. Ogni pellegrinaggio Unità si porta con sé sacerdoti, infermieri, medici, volontari. Anche perché, insomma, un pellegrinaggio senza le persone fragili, senza gli ammalati, non
0: avrebbe senso.
2: Noi esistiamo perché abbiamo questo carisma particolare per gli ammalati, altrimenti saremmo un'associazione di viaggio turistico e non di pellegrinaggio, perché il pellegrinaggio, il nostro valore principale è proprio la presenza dei malati.
0: E poi stare accanto, abbiamo 40 secondi, Gisella, stare accanto a un malato vuol dire fare i conti con la fragilità ed è un insegnamento per la vita, al di là insomma dell'unità, anzi poi.
1: Tutti siamo fragili, tutti siamo ammalati, no? E quindi che cosa c'è di più bello di chinarti sul fratello, stare accanto al fratello che è fragile adesso, che domani il fratello, la sorella fragile potrei tranquillamente essere io. E quanto è più importante oggi non far sentire nessuno solo. Essere fragili, ma anche la solitudine, quindi cercare di riempire il vuoto che la solitudine porta, ed ne troviamo sempre di più.
0: Grazie per questa vostra testimonianza, grazie a Gisella Molina e Cosimo Cilli dell'Unitalsi per veramente buon pellegrinaggio, buon cammino, poi detto da in cammino credo che sia abbastanza preciso. Grazie a voi, grazie alla prossima.
1: A voi. Grazie a voi.
3: In cammino.
0: E allora ringraziamo anche il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia, saluto e ringrazio Daniele Paggi. A breve sarà disponibile questa puntata sul nostro sito radioblu.it. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

Allora, queste osservazioni ci mettono nella situazione di dover fare delle analisi più serie. E allora vediamole queste analisi più serie. Come si fanno? Bisognerebbe lavorare molto, ma nel nostro caso non è possibile, bisognerebbe lavorare molto con le concordanze. Cioè io dovrei venire qui con le concordanze e dirvi, per esempio, guardate che questa dicitura è tipica di Matteo e quindi va tolta, perché uno dei criteri fondamentali per la ricerca del Gesù storico è togliere dal testo tutto ciò che è tipico dello stile dell'evangelista, perché ciò che è tipico dello stile dell'evangelista è prodotto dell'evangelista. Se l'evangelista sta riportando un testo arcaico, noi non troveremo in questo testo arcaico lo stile dell'evangelista. Chiaro? Perciò, quando si esamina questo testo, bisogna lavorare con le concordanze. Queste concordanze ti dicono: questa espressione è tipica di Luca, sì, tirala via. Questa di Matteo, tirala via. E nelle prime sette righe del racconto ci sono parecchi elementi che sono tipici di ciascuno. Marco è quello più vergine, potremmo dire. Che cosa resta? Linea 36. Un uomo piantò una vigna, la affittò a degli agricoltori e partì in viaggio. Questo è ciò che resta. Quando noi abbiamo fatto questa pulizia di tipo stilistico testuale. Circa gli invii dei servi e i rispettivi maltrattamenti. Linea 39. Certamente dobbiamo mettere da parte il nostro amico Matteo. Perché? Perché il nostro amico Matteo è smaccatamente allegorico, con due invii di tipo collettivo. D'altra parte, se giustamente scartiamo Matteo, dobbiamo scartare anche l'ultima parte di Marco, perché parla di molti altri, cioè molti altri servi che vengono inviati. Non è così. A cosa alluderebbe Marco? Probabilmente alla schiera dei maestri sapienziali. Che cosa resta? Resta la versione di Marco e di Luca, dove ci sono tre invii. Ma anche qui le cose non funzionano. Perché? Perché se voi prendete qualche esempio di parabole che sono del Gesù storico, Gesù adopera sempre lo schema 2 più 1, non 3 più 1. Tre servi e il figlio. Gesù adopera sempre lo schema 2 più 1. E lì io vi porto quattro esempi fra i tanti possibili. Nella parabola delle nozze regali noi troviamo due invii di servi presso gli invitati ufficiali. Il terzo invio invece riguarda l'invito ai poveri, quelli che si trovano per la strada, dietro le siepi. E voi sapete chi si trova dietro le siepi? Le nostre amiche.
Questa è la versione delle nozze regali in Matteo. Le nozze regali in Luca, la stessa cosa. Ci sono due invii dei servi, ma gli invitati non riempiono la sala. E allora è necessario un terzo invio dei servi, i quali raccolgono oves et boves et universa pecora e li portano dentro. Provate ad osservare anche la parabola dei talenti, la stessa cosa. I primi due servi fruttificano, chi ha ricevuto 5 talenti ne porta 10, chi 2 ne porta 4 e chi invece, terzo caso, ne ha avuto 1 non porta niente, porta indietro quello che ha ricevuto. Se osservate anche nella parabola del buon samaritano, ne ha avuto 1 non porta niente, porta indietro quello che ha ricevuto. Se osservate

si ferma e si prende cura. Come notate, nelle parabole originali di Gesù c'è lo schema 2 più 1. E allora cosa bisogna fare? Di per sé bisogna togliere un invio dei servi singoli, perché allora avremo due invii singoli e poi il figlio, e lo schema adoperato da Gesù lo ritroveremo qua. È un'ipotesi. Per quanto riguarda i maltrattamenti, teniamo presente quello che vi dicevo prima, e che cioè Matteo copia dalle parole di Gesù sul pianto fatto nei confronti di Gerusalemme, copia la sequenza verbale, quindi quelli vanno tolti perché sono una allegorizzazione. In Marco troviamo un'espressione strana, lithoboleo, che vuol dire picchiare in testa con i sassi, che non è la lapidazione, è proprio prendere un sasso e picchiare sto povero disgraziato. Questo picchiare in testa è un apax legomenon, che voi ormai sapete che cosa significa. E giustamente allora ci si chiede come mai Marco lo conserva, dal momento che questo verbo non si trova mai più nel Nuovo Testamento e neanche nell'Antico. Senz'altro Marco ha voluto conservare qualche cosa di arcaico, se no non l'avrebbe messo, dal momento che questo verbo non è usato da nessun'altra parte. Per cui l'invio dei servi e i rispettivi maltrattamenti potrebbe ridursi a queste frasi, linea 57, 58, 59. A suo tempo mandò dagli agricoltori un servo perché prendesse dagli agricoltori dei frutti della vigna. Questa è una classica costruzione semitica, noi non diremo mai in italiano così. Prendesse dagli agricoltori dei frutti della vigna. Prendendolo, lo percossero, lo rimandarono vuoto, mai noi in italiano diremo questo, e neanche in greco, ma si direbbe a mani vuote. Tu non mandi via una persona vuota, che gli togli le budella? In aggiunta mandò un altro servo, picchiarono in testa anche quello e lo oltraggiarono. Vediamo adesso di fare una critica storico-letteraria delle linee 31-45, linee che riguardano l'invio del figlio. Allora, ci sono alcune linee 31-32 che appartengono allo stile lucano e quindi vanno cacciate fuori. Linea 33-34 appartengono allo stile di Marco, via. Linea 64, c'è un errore di stampa, non esiste Maro, ma esiste Marco, quindi correggetelo. Le linee successive, 35-36, possono essere vicini al testo arcaico nella versione Matteo-Marco, perché non contengono espressioni né matteane né marcane. Mentre invece la linea 35 in Luca è tipica di Luca e quindi va scartata. La linea 37, che è la cosiddetta linea del rispetto, cioè il padre dice, essendo mio figlio lo rispetteranno. La versione di Luca potrebbe essere quella arcaica, perché
perché

questo avverbio forse in greco ha una parola che è un altro apax legomenon, e gli apax legomenon sono sempre degli indizi molto forti di arcaicità. Circa le linee finali. Le linee finali sono condizionate da un episodio che in questo momento a voi non può venire in mente neanche per scommessa. Se voi leggete il testo greco di Genesi capitolo 37, versetti 12-36, voi leggerete l'episodio odioso fino in fondo del tradimento dei fratelli nei confronti di Giuseppe e di come l'hanno venduto. Nel racconto voi trovate le stesse espressioni che si trovano nelle linee 38-42. Vedendolo, argomentarono fra loro, analizzando dunque il testo, si scarta tutto ciò che può essere una citazione di quell'episodio di Gesù, di Giuseppe venduto dai fratelli, e che cosa resta? Resta un testo estremamente chiaro e pulito, senza nessun tipo di allusione a nessun altro episodio. Linea 77. Alla fine inviò il figlio dicendo: forse lo rispetteranno. Allora gli agricoltori ragionarono parlando tra sé, non fra loro, tra sé. Costui è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Questa dicitura non contiene assolutamente niente che appartenga allo stile degli evangelisti e non contiene assolutamente niente che possa in qualche maniera legare l'episodio della parabola all'episodio del tradimento dei fratelli nei confronti di Giuseppe. La parola forse in greco si dice in due maniere. Io vi ho mostrato alla linea 68 che è un apax legomenon, e quando c'è un apax legomenon c'è un'altissima probabilità che appartenga alla versione arcaica, perché altrimenti, se appartenesse alla redazione finale, noi troveremmo un'espressione che è di uso comune, non con una forma così eccezionale. E quindi questo forse che trovate qui lo ritrovate qua. Ci siamo? Allora, l'espressione fra sé non è greca, è un'espressione semitica. Vediamo di essere un po' più chiari, cioè io purtroppo qualche volta do per scontato alcune cose che non dovrei dare per scontato e quindi la colpa è mia. Nel momento in cui i complottisti parlano fra loro, il mondo biblico li vede come una persona sola, perché nel mondo biblico c'è il concetto di personalità corporativa. Ecco perché vi dicevo, vediamo se riesco a beccarlo, eccolo qua, alla linea 71, la forma lucana sembra la più arcaica, salvo il fra loro,
da sostituire con il semitico di Matteo. Quel punto e virgola lì rappresenta una M maiuscola. Matteo fra sé, perché è semitico, rispecchia una mentalità che non è greca, quel fra sé. Certamente per noi, lingua di arrivo italiano, dire parlando tra sé, beh, è giusto l'osservazione della signora, è l'individuo che parla con se stesso. Però, se tenete presente quello che vi ho detto, la forma è tipicamente semitica, a causa della personalità corporativa, non c'è ombra di dubbio che nello scegliere fra loro, fra sé, prevale il fra sé per le caratteristiche semitiche che possiede. Non è giusto in italiano, è giusto però in ebraico e in aramaico. E noi stiamo cercando la parabola originale. Bene, dopo aver fatto tutte le nostre osservazioni, che cosa viene fuori? Linea 95. Questa è la parabola delle origini. Appartiene a Gesù, appartiene alla predicazione della Chiesa primitiva. Per il momento non lo sappiamo. Sappiamo però che la parabola originale che Matteo, Marco e Luca hanno elaborato per inserirla nei loro Vangeli aveva questa fisionomia. Poi i tre sinottici l'hanno arricchita secondo il loro stile e la loro teologia. Un uomo, linea 95, un uomo piantò una vigna e la affittò a degli agricoltori e partì in viaggio. A suo tempo mandò dagli agricoltori un servo perché prendesse dagli agricoltori attingendo dai frutti della vigna. Prendendolo, lo percossero e lo rimandarono vuoto. In aggiunta mandò un altro servo. Picchiarono in testa anche quello e lo oltraggiarono. Alla fine inviò il figlio dicendo: forse lo rispetteranno. Allora gli agricoltori ragionarono parlando tra sé: costui è l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Cosa dunque farà il signore della vigna? Verrà e ucciderà gli agricoltori e darà la vigna ad altri. La linea 102 contiene un dubbio. C'è da inserire o no? Gli risposero. Gesù pone la domanda, la folla risponde. Io sarei del parere di sì, però molti biblisti preferiscono questa semplificazione. Io sarei del parere di sì perché rispecchierebbe lo stadio orale della parabola, cioè così come è avvenuta. Tuttavia, per rispetto di chi ne sa più di me, ho lasciato la linea 102 così come la vedete. Ma ripeto, a mio parere, bisognerebbe mettere gli risposero. Ora, se noi prendiamo in considerazione la parabola arcaica, ci accorgiamo che non c'è nessun tipo di allegoria di storia della salvezza. Ma c'è invece un altro problema delicatissimo. Un problema nei confronti del quale Gesù, per tutta la sua vita, ha combattuto. Se noi avessimo tempo e modo, potremmo leggere il capitolo 7 di Marco, versetti dall'1 al 13, che rispecchia benissimo il grosso problema della autonomia da Dio o della dipendenza o eteronomia da Dio.
Nel capitolo settimo di Marco, ed è solo Marco che contiene questa dicitura, noi troviamo un Gesù che rimprovera scribi e farisei di seguire le leggi dei rabbini, i quali avevano formulato queste leggi per una maggiore e più perfetta osservanza della legge di Yahweh. Queste leggi poi sono diventate autonome rispetto alla legge di Yahweh e hanno generato altre piccole leggi. Queste piccole leggi, questi polloni nati dalla legge rabbinica più arcaica, hanno cancellato la parola di Dio. E Gesù porta un esempio che è tremendo. Lo trovate nel capitolo settimo di Marco. Dice: se tuo padre ha bisogno che tu lo aiuti, e il comandamento di Dio dice onora, ma tu in tasca hai i soldi per aiutarlo, ma prima che tuo padre ti chiedesse i soldi, tu avevi destinato quei soldi al tempio, quando tuo padre te li chiede, tu non li puoi dare perché quei soldi sono corban, cioè offerta sacra. Ma da nessuna parte nel Pentateuco si parla di un corban che deve essere sottratto all'aiuto ai genitori. E Gesù dice: con le vostre leggi voi fate queste nefandezze. Pensate di osservare la legge, ma di fatto la state calpestando. Pensate di essere dipendenti da Dio, ma di fatto siete autonomi da Dio, siete eteronomi. Vi siete fatti una legge e ve la osservate, ma sono affari vostri. Dio non vi ha mai chiesto questo. La parabola colpisce questa mentalità ebraica. Gli agricoltori, avendo ricevuto in affitto una vigna, sono tenuti a pagare l'affitto. Il fatto che non vogliano pagarlo crea una situazione di irregolarità nel contratto. Voi avete scelto di essere popolo di Dio, avete fatto un'alleanza con Dio, Dio vi ha dato delle leggi di rispettare e voi fregate il Padre Eterno creandovi delle leggi a parte e calpestando le leggi del Padre Eterno. Quindi voi siete autonomi rispetto a Dio, come i vignaioli. Che cosa aspetta i vignaioli? Il padrone verrà e ucciderà gli agricoltori e darà la vigna ad altri. Se noi facessimo uno studio serio sull'alleanza, scopriremo una cosa estremamente interessante, che il Pentateuco è il documento dell'alleanza. L'ultimo libro del Pentateuco, il Deuteronomio, contiene le benedizioni e le maledizioni. Le benedizioni per chi osserva le leggi dell'alleanza, le maledizioni, che sarebbe la condanna a morte, per chi non osserva le leggi dell'alleanza. E Gesù sta dicendo questo. Dice: non tirate troppo la corda con questo modo falso di pensare di essere dipendenti da Dio, quando invece voi siete autonomi da Dio attraverso queste vostre leggi umane.
E qui Gesù fa delle allusioni un po' pesanti, che a noi ovviamente non molto familiari con il mondo biblico, facciamo fatica a cogliere, non ci è chiaro, ma per chi ascoltava era chiarissimo. Il primo grande esempio di autonomia da Dio noi lo troviamo nel libro della Genesi, quando il serpente dice: non morirete affatto, anzi Dio sa che qualora voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E i nostri due progenitori cosa hanno fatto? Hanno detto: sì, ci sta bene, diventeremo come Dio. Auf! E si sono mangiati il frutto. Questo è il primo gesto di autonomia da Dio, quando Dio aveva chiesto invece la eteronomia, la dipendenza. Dio aveva detto: vi do tutto il paradiso terrestre, tutto. Di questo albero però non dovete mangiare. Di tutto il resto sì. E loro, volendo diventare Dio di se stessi, hanno fatto la scelta di essere autonomi da Dio. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Voi ebrei che condannate il comportamento di Adamo, lo state incarnando in pieno, perché con le vostre leggi voi state diventando dei di voi stessi, perché con le vostre leggi vi impedite di osservare la legge di Dio. Un'accusa gravissima. Fatto sta che qualche versetto dopo i capi degli ebrei volevano prenderlo e ammazzarlo, perché avevano capito, proprio c'è il testo esplicito, avevano capito che parlava contro di loro. Questo è un dato estremamente importante. Perché? Perché se tu prendi questi versetti successivi alla parabola, ti accorgi che la parabola non è semplicemente un'allegoria della storia della salvezza che non fa male a nessuno. Perché l'allegoria della storia della salvezza è presentare la storia della salvezza e buonanotte. Mentre invece no, questa è una parabola che Gesù ha detto proprio per dare un pugno nello stomaco alla mentalità ebraica. Loro si sono accorti e hanno detto: questo qui bisogna farlo fuori.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: alla ricerca delle parole e della voce di Gesù.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del settore agroalimentare, delle nuove opportunità di lavoro che ci sono in questo ambito, ad esempio per quanto riguarda tutto il mondo dei sommelier, delle degustazioni e gli assaggiatori. In questa prima parte ci soffermiamo su quello che riguarda il comparto dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo con Nicola Di Noia, direttore generale dell'Unaprol, responsabile olio della Coldiretti e anche direttore della Evo School, di cui parleremo. Allora, direttore, innanzitutto è un'opportunità questa che si sta creando, ma sono tante le opportunità anche nel mondo dell'olio, che di fatto è sempre un'eccellenza italiana.
2: Assolutamente sì, abbiamo bisogno di professionisti dell'olio extravergine d'oliva, perché pur essendo un pilastro della dieta mediterranea, spesso e volentieri è un prodotto poco conosciuto. Quindi abbiamo bisogno di formare dei professionisti che potranno supportare sia le aziende olivicole, i frantoi, a fare meglio, perché in Italia l'unico obiettivo che possiamo perseguire è quella di qualità assoluta dal punto di vista ambientale, organolettico e nutrizionale, e dall'altra raggiungere il consumatore, che deve imparare a riconoscere le differenze e la qualità. Quindi i professionisti dell'olio, e quello che noi facciamo nella Fondazione Evo School, ha questo obiettivo: preparare persone che siano in grado di traghettare anche una nuova dimensione dell'olio extravergine d'oliva, migliorando sempre di più la qualità.
1: Ecco, ci sono poi alla fine degli sbocchi e delle opportunità occupazionali, a suo giudizio è un comparto che può assorbire figure del genere?
2: Secondo me sì, perché stiamo in un momento in cui i cibi iperprocessati, in generale industriali, cominciano a avere giustamente da parte del consumatore più attento, minore importanza, e i consumatori evoluti capiscono perfettamente che l'olio extravergine d'oliva può diventare un alimento funzionale e vogliono scoprirlo, vogliono imparare ad alimentarsi meglio. Quindi ci sono assolutamente molte più opportunità del passato, perché dai medici agli sportivi, tutti coloro i quali hanno capito perfettamente che un'alimentazione funzionale diventa anche un elisir di lunga vita, l'olio extravergine d'oliva ne rientra a pieno titolo. Quindi sia attraverso la partecipazione come professionisti assaggiatori all'interno di panel di conosciuti. Noi a scuola, in Evo School, prepariamo assaggiatori professionisti che si iscrivono all'elenco nazionale degli assaggiatori, che quindi diventa anche un modo per professionalizzare i tecnici, gli assaggiatori, e poter anche interagire con le aziende agricole, ma non solo, anche quelle che realizzano prodotti dove l'olio extravergine d'oliva è un alimento integrato all'interno di altre preparazioni. Avere una forte specializzazione in quell'olio, in quel tipologia di prodotto, può essere un modo per rivendersi una professionalità, una nuova opportunità, per non parlare poi degli addetti alla ristorazione, degli alberghi, che hanno bisogno di potersi differenziare ponendo anche in evidenza ai loro clienti questo straordinario prodotto. Quindi assaggiatori possono certamente contribuire a una maggiore professionalizzazione e poi diventare, per ragazzi e ragazze anche giovani ma non solo, un'opportunità di vendersi, tra virgolette, una nuova professionalità aggiuntiva.
1: Direttore, lei faceva riferimento a questa scuola, che è una scuola unica nel suo genere, sita nella capitale, a Roma, la Fondazione Evo School, una scuola che prepara queste figure professionali che lei ci ha raccontato, declinato pochi istanti fa, ma che è aperta un po' a tutti, perché l'avvicinarsi all'olio significa in qualche modo far crescere anche la cultura tra i consumatori, tra i cittadini, nelle famiglie, di un'attenzione alla qualità.
2: Esatto, i percorsi che noi proponiamo, che non sono solo quelli da assaggiatore professionisti, ma anche serate, singole, abbinamenti, tutto sul sito www.evoschool.com, perché l'acronimo internazionale Extravergine Olive Oil School.it, sono anche esperienze di primo approccio per coloro i quali hanno voglia di passare una serata diversamente, che poi diventa però, può diventare una passione, a tal punto da iscriversi all'elenco, ai corsi proprio per assaggiatori. Quindi noi offriamo diverse tipologie di attività, per chi è neofita e per chi vuole diventare assaggiatore, che diventa sia un'opportunità di lavoro, come abbiamo detto, ma anche un modo per iniziare a diventare consapevoli nella scelta dell'Olex Regio d'Oliva senza dover chiedere più necessariamente a qualcun altro quale olio comprare. Ecco, l'obiettivo della scuola è quello di formare un consumatore evoluto che possa finalmente spendere con consapevolezza e comprare l'olio migliore per la propria salute, per quella dei propri figli, in maniera consapevole, senza necessariamente affidarsi solo all'etichetta o solo a qualcuno che gli dice che quell'olio è buono. Noi insegniamo a diventare autonomi e questo vale per la vita quotidiana. Tra l'altro l'olio non offende nessuna religione, anzi è sacro per i cristiani, i musulmani, gli ebrei, per tutta la popolazione del mondo, un alimento funzionale, quindi diventa anche una possibilità in più per andare a cena da amici e regalare invece del solito vino o comunque insieme al vino anche uno, due bottiglie di oli che provengono da regioni diverse, proprio per trasmettere dei principi culturali ma anche e soprattutto benessere e salute e bellezza.
1: L'ultima battuta, direttore, è la carta degli oli un po' come la carta dei vini, questo deve essere un obiettivo? In realtà in alcune realtà della ristorazione già è presente, però insomma dovrebbe diffondersi quanto più possibile.
2: Assolutamente sì, per noi già sarebbe un passo importante non vedere più le oliere nei ristoranti. L'oliera è assolutamente vietata, c'è anche una sanzione amministrativa ben prevista dalla norma nazionale. L'olio deve essere proposto ai clienti negli esercizi pubblici, confezionato, etichettato e con il tappo antirabbocco. Non è solo una questione igienico-sanitaria ma anche una questione culturale. Certamente avere una carta degli oli, quindi avere una serie di oli che possono essere offerti in degustazione o in abbinamento con i piatti, è indice che quel ristoratore sta lavorando bene nell'assoluta qualità e addirittura sta regalando al proprio cliente un'esperienza sensoriale e nutrizionale unica nel suo genere. Quindi dobbiamo premiare quei ristoranti e quelle pizzerie che già lo fanno e che così facendo contribuiscono al benessere dei propri clienti ma anche quello territoriale del territorio, dello sviluppo degli olivicoltori, dei trantoiani che tanto investono in questa qualità italiana.
1: Grazie davvero Nicola Di Noia, responsabile olio della Coldiretti ma soprattutto direttore generale dell'Unaprol ed anche direttore dell'Evo School, questa scuola di cui abbiamo parlato che appunto forma persone specializzate nel mondo dell'olio. Grazie davvero, brano musicale, subito dopo passeremo dall'olio all'acqua per cercare di capire, anche lì si stanno creando delle figure professionali interessanti nel mondo dell'agroalimentare.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte abbiamo analizzato il mondo dell'olio con la figura degli assaggiatori, di coloro che lavorano nell'ambito dei frantoi, ma anche dei sommelier. Insomma, il settore agroalimentare forma e sta sempre più sfornando nuove figure professionali, anche innovative, nel mondo della ristorazione e non solo. A proposito di figure professionali nuove, ci tuffiamo nel mondo dell'acqua e lo facciamo con Mario Celotti, idrosommelier, presidente di ADAM, l'associazione dei degustatori delle acque minerali, che è un altro mondo che si sta sempre più espandendo. Allora cercheremo di capire come funziona. Ecco, siamo in collegamento con il presidente. Presidente, buongiorno, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è la figura del degustatore di acque minerali, che cosa può fare? Come si deve comportare?
2: Dunque, l'idrosommelier è la persona oggi forse più importante che abbiamo nella ristorazione, che dovremmo avere, e in più diciamo che fa cultura gastronomica, la cultura del capire come bere e cosa bere e in quale modo bere e cercare l'abbinamento possibile acqua-cibo a tavola, nella ristorazione, ma anche a casa.
1: Ecco, sostanzialmente come si fa a diventare sommelier, degustatori di acque minerali? Ecco, ci può dire il percorso qual è?
2: Dunque, ci si deve associare all'ADAM, Associazione Degustatori Acque Minerali. Poi noi abbiamo tre livelli incontri didattici, primo, secondo e terzo, e superando il terzo livello uno diventa idrosommelier professionista. Cioè, durante questo percorso cominciamo a conoscere l'acqua, le varie acque minerali, non solo, e poi capire qual è l'acqua più adatta per il nostro io e le nostre patologie, cioè l'acqua nel corpo umano, e poi soprattutto, come per l'olio, come per il vino, come per gli aceti e così via, capire qual è l'acqua adatta per un felice abbinamento sul cibo. Perciò un antipasto avrà un'acqua diversa da quella su una tagliatella, sarà diversa da quella di un filetto e di un brasato e su quella di un dolce. Perciò ogni piatto, come per il vino, dovrebbe avere un'acqua diversa, l'acqua giusta per il piatto, come del resto per il vino. Perciò ogni piatto ha il suo vino, ogni piatto dovrebbe avere il suo pane, il suo olio e così via. Perciò sì, l'acqua, ma le giuste acque a tavola. La ristorazione dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria tipologia di menù che propongono. Questo è almeno sì, l'acqua a tavola, del resto poi a tavola non bisogna negare nell'acqua, quel tanto che basta fare un piatto e l'altro, come del resto del vino, per pulirsi il palato e riuscire a digerire nel modo corretto.
1: Ecco, Presidente, in qualche modo è anche un modo per riscoprire, perché l'Italia è ricca di sorgenti di acqua, un po' come per l'olio, che è un'eccellenza, ma anche il vino del nostro paese, è un modo anche per riscoprire il territorio italiano, perché abbiamo tantissime sorgenti e tantissime tipologie di acque, anche di grandissima qualità.
2: E giustamente, noi siamo un paese di acque, acque minerali soprattutto, e ogni regione ha più o meno l'acqua adatta al territorio, cioè ognuno di noi, per assurdo, cioè per eccesso, dovremmo poter dire anche che abbiamo la regionalità delle acque come del resto per il vino. Però noi sappiamo che noi andiamo a cercare l'acqua adatta da abbinare al piatto, perché l'acqua adatta per il noi siamo acqua, perciò dovremmo capire anche qual è l'acqua adatta per il nostro io, le nostre varie patologie e così via. La medicina ci dice bere 1,5 litri, 2 litri di acqua, ma non sempre ci dice quale acqua dovremmo bere. Questo è molto importante invece per noi, cioè per la salute. Poi là non ci dicono che magari tutti hanno paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, invece l'anitride carbonica ci può aiutare nella digestione e soprattutto farci godere fra un piatto e l'altro, perché ci pulisce prima il palato, che ci rinfresca il palato e ci fa godere del piatto successivo, come del resto per il vino.
1: Ecco, frequentando i corsi e comunque avvicinandosi a questo mondo dell'acqua è anche un modo per poter scoprire, leggere e osservare meglio le etichettature delle bottiglie d'acqua quando le andiamo ad acquistare. C'è scritto tanto su questa etichetta.
2: Esatto, è importantissimo leggere le etichette, perché ogni bottiglia, ogni minerale è diverso dall'acqua, non c'è un'acqua uguale all'altra. E diciamo che questa bottiglia di acqua è un cocktail di minerali, sodio, bicarbonato, calcio, solfato e così via. E l'importante anche questo sarebbe anche a casa cambiare le acque spesso, non sempre la stessa acqua, perché magari può venire a mancare qualche ione, qualche minerale. Perciò è importante l'etichetta. Per noi idrosommelier l'etichetta è tutto, perché noi guardiamo il pH in base all'acidità, se è basica o acidula, guardiamo soprattutto il residuo fisso, che diciamo che io chiamo la strada del gusto. Più è alto il residuo e più gusto c'è in quell'acqua. E oggigiorno c'è anche una comunicazione a volte sbagliata, perché hanno paura del residuo fisso. Il residuo fisso è come per il vino, e cioè se è basso potrebbe essere un vino bianco, no? Un'acqua che va abbinata magari su un antipasto, se è un residuo che va vicino ai 500, perciò il limite dell'oligo minerale che è 500, e a questo punto può essere un'acqua adatta per un primo piatto tipo una tagliatella, una lasagna, soprattutto se addizionata di anidride carbonica. Se noi abbiamo un grande brasato, un grande cosa, e dall'altra parte andiamo a cercare un grande vino rosso, un grande Pinot Noir, un grande Brunello, un grande vino piemontese, e da quest'altra parte dobbiamo andare a cercare l'acqua adatta che ci faccia godere, ci faccia digerire e ci faccia anche godere, pulire il palato per andare poi a godere il prossimo dessert che ci viene proposto. Perciò è una scaletta, e come c'è la scala del vino ci dovrebbe essere la scala delle acque, no, sì l'acqua ma le giuste acque a tavola, sì l'olio ma i giusti oli a tavola, sì gli aceti ma i giusti aceti a tavola, e così i pani e anche le piadine, non solo la piada o la piadina, ma ci sono le piade che abbinate ai vari piatti. Cioè oggi dovremmo cominciare a pensare alle scalette del gusto, alla scaletta dei colori, in questo modo andremo a godere meglio a tavola, e sarebbe piacevole anche avere le giuste acque a tavola, non solo il vino, non solo i grandi liquori e così via.
1: Ecco Presidente, in prospettiva ci potrebbero essere anche delle opportunità di lavoro e opportunità professionali per chi poi segue i vostri corsi, per chi si butta in questo mondo molto particolare. Ad esempio immagino una carta delle acque in un ristorante, si potrebbero creare, come c'è la carta del vino, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, sarebbe auspicabile una carta per quanto riguarda gli oli, anche per le acque potrebbe essere la stessa cosa?
2: Certamente, noi nei primi anni 2000, quando abbiamo iniziato un po' tutti i vari percorsi, abbiamo distribuito le varie carte in giro per la grande ristorazione. Molte le hanno copiate, hanno fatto delle liste di acque più o meno pubblicizzate, di acque conosciute, nessuna è andata a centrare l'acqua giustamente da abbinare. Cioè, più che la carta, oggi un sommelier, io vengo dal mondo del vino, perciò dopo ho studiato anche la parte del mondo dell'acqua, venendo dal mondo del vino ho capito che ogni piatto potrebbe avere, dovrebbe avere il proprio vino. E così è venuto fuori la didattica Adam, la didattica dell'abbinamento acqua-cibo. Perciò noi siamo acqua e dovremmo capire qual è l'acqua giusta per godere a tavola. Oggi andiamo a tavola, siamo tutti super alimentati, no? Andiamo a tavola per godere, non solo per mangiare. Perciò come cambiamo gli oli, come dovremmo cambiare gli oli, come dovremmo cambiare i vini, e perché non cambiare le giuste acque per godere un attimino a tavola. E il futuro è questo, anche per noi, per farci conoscere nel mondo dell'Europa. Il turismo per noi è tutto, perché non avere e la ristorazione, le 3-4 acque date ai piatti che propongono. Questo è il salto della cultura, questo è fare cultura, è far crescere la gastronomia, far crescere l'Italia, far capire che abbiamo queste grandi acque. Poi l'acqua, ci siamo sempre curate con le acque, perché non continuare a godere l'acqua.
1: Grazie davvero al presidente Mario Celotti, idrosommelier, presidente di Adam, l'associazione dei degustatori delle acque minerali. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
2: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola, e lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del paese. Lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè non una imposizione ma piuttosto una proposta di visione, una proposta di visione che ha toccato le diverse tematiche che però hanno un fondamento comune: ogni tipo di attività che si realizza all'interno del gruppo sociale deve avere come punto di partenza e come finalità la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione ma è qualcosa di concreto, e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, è chiamato a sostenere questo tipo di finalità.
1: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
2: Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo del Cervantes, al Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anonimo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace e della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, mi diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
1: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
2: Proprio ieri il Papa nel Parlamento spagnolo ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia avere obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo al tema della mobilità, diverse culture, diversi modi di approccio, e poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo

0: modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
1: Professor Bonomo, grazie.
0: Grazie, grazie a lei e a chi ci ascolta.
1: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
2: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le 9 potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
1: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
2: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili e aerei pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di stezzate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative e delle ipotesi. Il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su un falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratto.

0: mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità, e non è un caso che proprio tre delle nove potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace, o ma nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza che però mette in pericolo tutta l'umanità.
1: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
0: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi industriali sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e pagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, appunto, gli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo Stato a firmare quel trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come millantati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati, appunto, nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
1: Grazie molte, Francesco.
0: Buona giornata a voi, grazie mille.
1: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
2: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari. Abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
1: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
2: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
1: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
2: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio. e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
1: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
2: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra e quindi portare i Barboni di Lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
1: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

Il 9 giugno la chiesa ricorda Sant'Efrem di Edessa. Sant'Efrem è fra i più antichi scrittori di lingua siriaca e il più importante fra essi. Nacque a Nisibi, sentinella avanzata dell'impero romano nella Siria orientale, fra il 306 e il 307. Suo padre, sacerdote idolatrico, lo scacciò di casa a 15 anni, allorché manifestò le prime simpatie per il cristianesimo. Il ragazzo, accolto da Giacobbe, vescovo della città, fu battezzato a 18 anni. È dubbia la notizia che Efrem accompagnasse il suo vescovo al concilio di Nicea 325. Nella tradizionale lotta fra l'impero romano e il persiano, Efrem ebbe occasione di manifestare praticamente il suo amore per Nisibi nei vari assedi che la città subì dai persiani 338, 346, 350. Nello stesso tempo coltivò gli studi da autodidatta e vi progredì al punto che il vescovo Giacobbe lo pose a capo della scuola di tipo catechetico che aveva aperta nella sua città poco dopo il concilio di Nicea. Dopo la disastrosa campagna persiana di Giuliano l'Apostata, 363, Nisibi passò ai persiani, ma Efrem, con molti altri concittadini, preferì alla sottomissione ai persiani ritirarsi in territorio romano e si trasferì a Edessa.

Levi, pur continuando il suo insegnamento e l'apostolato cristiano, abbracciò la vita monastica che rispondeva alle sue inclinazioni ascetiche. È probabile che poco dopo il 370 Efrem si recasse a Cesarea a visitare il celebre Basilio. È invece inverosimile che facesse una lunga dimora anche in Egitto. Invasioni di barbari e carestie gli offrirono occasione negli ultimi 2 o 3 anni della sua vita di prodigarsi in favore dei bisognosi. Tornato alla sua vita monastica, morì nelle vicinanze di Edessa il 373, probabilmente proprio il 9 giugno. Efrem fu soltanto diacono, non sacerdote. È anche più probabile che ricevesse tale ordinazione da Giacobbe di Nisibi, prima del 338, che non da Basilio in occasione della visita fatta a costui, come vorrebbero alcuni documenti. Venerato fin dalla prima metà del V secolo nella chiesa Sira e poi in quelle greche, il suo culto fu riconosciuto anche da Roma ed esteso alla Chiesa Universale con l'enciclica di Benedetto XV, Principia Apostolorum, del 5 ottobre 1920, la quale dichiarò anche Sant'Efrem dottore della Chiesa. La sua festa è fissata in Occidente al 18 giugno. Efrem fu uno degli scrittori più fecondi dell'antichità cristiana. Questa sua produzione colpì già gli antichi che ne danno vari computi, tutti naturalmente approssimativi. Così, ad esempio, Sozomeno, nella biografia che fa di Efrem, dice che egli scrisse 300 miriade di stichi. Quantunque Efrem abbia scritto solo in siriaco, tuttavia la sua produzione si cominciò a tradurre in greco fin dallo scorcio della sua vita. Assai presto fu tradotto in armeno, latino e anche parzialmente arabo, copto, etiopico, slavo. Attraverso queste traduzioni si è conservata qualche opera perduta nell'originale siriaco. Ma come norma generica, delle antiche tradizioni di Efrem è poco da fidarsi. Non di rado le traduzioni, fatte da chi conosceva poco il siriaco, sono inesatte. Spesso sono infarcite di ampliamenti e rimanipolazioni. Anche più spesso sono composizioni spurie. Qualche falsa attribuzione si può trovare anche nei testi siriaci. Questi sono solo in minor parte in prosa, principalmente i commenti alla scrittura. La maggior parte invece è in forma metrica. La prosa metrica è rappresentata dai discorsi, costituiti da serie illimitate di eptasillabi senza levatura poetica. Le composizioni poetiche sono le odi, strofi di vario tipo, staccate l'una dall'altra dal ritornello o responsorio. Queste canzoni furono scritte da Efrem per essere eseguite dal popolo, soprattutto per opporsi alla diffusione degli inni gnostici di Bardesane e di suo figlio Armonio. E le loro strofi erano cantate da solisti, ai quali rispondeva il popolo ripetendo il ritornello. Lo stile di Efrem è sovrabbondante e prolisso, ma è anche ricco di sentimento, e nelle sue composizioni poetiche si trovano pagine che devono essere annoverate fra le migliori d'ogni letteratura.

Efrem è il rappresentante più autorevole del cristianesimo siriaio fino a 50 anni dopo il Concilio di Nicea e anche dopo gli scismi cristologici che divisero quella nazione nelle due sette dei nestoriani e dei monofisti, si continuò ad appellarsi a lui come a indiscussa autorità, né minore prestigio godé egli presso altre nazioni, come attestato dall'accennata abbondanza di traduzioni in altre lingue, le quali cominciarono a essere redatte e lette nelle chiese anche greche, quando Efrem era ancora in vita. Il tipo del suo pensiero teologico, ben differente da quello della scuola d'Alessandria, è notevolmente affine a quello della scuola d'Antiochia. Egli infatti seguì i principi esegetici della scuola di Edessa, che era già stata in continue relazioni con Antiochia. Buona parte degli scritti di Efrem sono di polemica antignostica. Di valore particolare per la teologia cattolica è il pensiero di Efrem sulla Trinità, sulla Cristologia e sulla Mariologia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre. Salve.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti da questa Chiesa Francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Dall'inizio della Santa Messa, cari fratelli e sorelle, prepariamoci per accogliere Gesù dentro di noi come il nostro Redentore e Guaritore. Chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi non abbiamo potuto accogliere Gesù con tanta fede. Chiediamo perdono al Signore Gesù. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivata alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
3: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
4: Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Amerete cose vane e cercherete la menzogna.
1: Si splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio del vostro letto esaminate il vostro cuore.
1: Risplenda su di voi, Signore, la luce del tuo volto.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto, hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano al loro grano e vino in abbondanza.
1: Risplenda su di noi, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,
0: Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, tutti noi vogliamo di essere gioiosi, coraggiosi, con speranza, con tolleranza, serenità, perdono, tutto. Purtroppo tante volte noi troviamo una incapacità per tutto questo. Allora, è vero che umanamente noi siamo deboli, e basta che ognuno di noi riconosciamo la presenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Perché ricordate che lo Spirito Santo è la fonte della gioia, del coraggio, dell'ottimismo, di speranza, tutto. Allora, ricordando, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, cerchiamo di trasmettere la gioia, la speranza, il coraggio, l'ottimismo attorno a noi. Per questo motivo, nel Vangelo di oggi, Gesù sta dicendo: voi siete la luce del mondo. Vuol dire, ognuno di noi dobbiamo essere la luce attorno a ognuno di noi. Partecipando nella Santa Messa, tra poco noi riceviamo la Santa Comunione, la persona di Gesù come luce del mondo. Ricevendo Gesù come luce del mondo, noi dobbiamo risplendere la luce di Gesù attorno a ognuno di noi. Così, cari fratelli e sorelle, noi possiamo diventare la luce del mondo. Partecipando nella Santa Messa, chiediamo per avere questo coraggio di trasmettere una luce attorno a ognuno di noi con l'aiuto dello Spirito Santo.

Volgi il tuo sguardo, o Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanitrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guida sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostratoti adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso all'avidità di chi cerca facili guadagni, feriti dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, delineato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI. Il cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale, stasera la grande veglia nello stadio olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna al via. Poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA e Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica che, contrariamente a religiosi e politici iraniani, non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
5: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni. Sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
6: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario e parrocchiale.
7: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
6: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Soro Alexia, accompagnatrice del gruppo.
8: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
9: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
10: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
11: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
10: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
12: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.P.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. 2 arresti a Torino ed 1 a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
13: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano, che con la messa in scena del finto carabiniere ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
14: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
15: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
14: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè in regia, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
16: Un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Che cos'è il desiderio? Gustare. Nel 26esimo canto dell'Inferno, Dante incontra Ulisse nella bolgia dei Fraudolenti. Ulisse si trova qui per i suoi molteplici inganni, tra cui quello del cavallo di Troia, insieme a Diomede. Interrogato da Dante, Ulisse racconta il suo viaggio e soprattutto ciò che lo ha spinto a lasciare gli affetti e la patria, mosso dalla curiosità e dal desiderio della conoscenza. Solo una spinta così forte gli ha permesso di affrontare numerosi pericoli e ostacoli, ma alla fine la nostalgia del ritorno nella propria patria si è rivelata più forte.

lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento a fatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto.

Pensare. Tutto quello che si muove, diceva Aristotele, suppone un motore, una causa che lo spinga. Anche l'uomo ha un motore. Inizialmente sono i nostri bisogni, l'istinto di sopravvivenza. Poi, quando cominciamo a ragionare, quando impariamo a riconoscere ciò che è buono e ci attrae, iniziamo anche a desiderare. Il desiderio è il motore che spinge la nostra vita. È il progetto, il sogno, l'aspirazione. Siamo attratti e perciò vogliamo qualcosa. Il desiderio mette in moto le nostre forze per raggiungere quello che cerchiamo. D'altra parte, senza desideri, rischiamo di rimanere fermi, di non vivere. La depressione, non a caso, è un'assenza di desideri, la fatica di trovare qualcosa per cui vivere. La leggenda della notte di San Lorenzo ci insegna qualcosa di interessante. Per esprimere un desiderio, quando vediamo una stella cadente, occorre averne uno pronto. La stella cadente è effimera, rapida, non ci aspetta. Per questo è bene vivere custodendo sempre un desiderio e avendolo a portata di mano. L'etimologia latina della parola desiderium chiarisce ancora meglio questa dinamica. La prima parte, il prefisso de, indica una mancanza. Il desiderio, infatti, ci fa sperimentare che manchiamo di qualcosa e proprio per questo lo cerchiamo. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù, provocatoriamente, spinge i suoi interlocutori a riconoscere di cosa mancano, di modo che egli stesso possa rispondere al loro desiderio più profondo. Ai discepoli del Battista, Gesù chiede: «Che cercate?». Alla Samaritana chiede di riconoscere che non ha quello sposo che desidera. Ai discepoli, dopo la risurrezione, chiede se hanno qualcosa da mangiare e da condividere con lui. Ma proprio perché il desiderio denuncia una mancanza, esso si trasforma anche in una stella che ci guida nella ricerca. La seconda parte della parola latina desiderium viene infatti da sidus, che significa stella. Il desiderio ci fa intravedere cosa vogliamo e perciò diventa una guida per cercare. Per gli antichi, infatti, le stelle erano la guida nella notte, l'unico momento in cui ci si poteva orientare e quindi ci si poteva mettere in viaggio, individuando la direzione da seguire. Nel Vangelo di Matteo, i magi ci vengono presentati proprio come uomini del desiderio, uomini che cercano seguendo una stella. Come i magi, anche noi, quando seguiamo i nostri desideri, non possiamo viaggiare che di notte, rischiando, senza sapere esattamente dove arriveremo. Il desiderio, infatti, è sempre caratterizzato dall'incertezza e dall'indeterminatezza. Se siamo persone rigide, schematiche, che vogliono sempre avere tutto sotto controllo, allora non daremo molto spazio ai desideri nella nostra vita. Certo, non si può vivere solo di desideri. È il bambino che vive solo di desideri. La persona adulta cercherà invece di far dialogare i suoi desideri con la volontà e con la realtà. Bisogna chiedersi se vogliamo veramente ciò che ci sembra di desiderare, ma anche se abbiamo realisticamente le risorse per raggiungere quello che cerchiamo. Agire. Prova a ripercorrere i desideri che hanno accompagnato la tua vita. Che cosa ti ha spinto e dove sei arrivato?

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Oggi rendiamo onore alla Santa Eucaristia, il dono più grande che Dio poteva fare, quello di restare in mezzo a noi come divino prigioniero. Così è stato chiamato dai santi che amavano contemplarlo a lungo nel tabernacolo. Al centro della nostra vita l'altare, il tabernacolo, ma anche il crocifisso a cui necessariamente rimanda quel pane spezzato. E tutta la vita del Signore Dio data per noi. Riconosciamo innanzitutto il suo bisogno di non restare solo. Dio non vive dentro un castello fatato, ha bisogno di amici, di cuori palpitanti che riconoscano la sua presenza, che si accorgano del bene che hanno ricevuto da Lui. Ecco l'attestazione della nostra riconoscenza. Fare Eucaristia vuol dire rendere grazie perché Dio si è fatto talmente vicino a noi da diventare nutrimento, sostegno della nostra vita. La prima parola che dovrebbe venirci sulle labbra è proprio questo grazie Gesù, che nonostante la nostra indifferenza continui a restare con noi. Resta con noi, Signore, soprattutto quando si fa sera nei nostri cuori, si addensano le nuvole della tristezza, della delusione, quando prende il sopravvento l'egoismo e il peccato, soprattutto quando ci dimentichiamo di te. Ravviva il ricordo del bene che continui a volerci, a testimoniarci con la tua presenza. Forse lo dimentichiamo presi dai nostri affanni, eppure chi lo sa incontrare trova la gioia. Mi capita spesso di incontrare qui persone che vengono nel silenzio, nella penombra della sera, si inginocchiano, stanno davanti a Lui, vedi che si asciugano le lacrime, sono in un colloquio profondo, intimo, che dà loro forza, serenità per affrontare tutte le necessità della vita. Vedevo proprio ieri mattina una signora, per la verità abbastanza giovane, mi ha colpito, passava qui dietro la cattedrale in bicicletta, c'era confusione davanti al bar, ma lei imperterrita si è fatta il segno della croce passando a ridosso dell'abside, segno che palpitava nel suo cuore per questa presenza. Come ci inginocchiamo, come entriamo in chiesa, diamo una testimonianza del nostro affetto, della nostra fiducia nella sua presenza, ma soprattutto da quanto tempo non ci comunichiamo e come avviene la comunione con Lui. Da quanto tempo non ci comunichiamo e come avviene la comunione con Lui.

Cercava di toccarlo Maria Maddalena dopo la risurrezione, o gli apostoli quando stava per andare in cielo. Toccare il Signore Gesù, meglio ancora accoglierlo nel cuore e diventare noi la sua croce, l'altare dove continua ad immolarsi, il tabernacolo dove continua a ravvivare con la sua dolce presenza la nostra vita. Amici, è questione di vita o di morte? Ma ci pensiamo alle parole di Gesù: chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non ha la vita eterna, non vivrà sempre con me, non vincerà la morte. Ma la morte in tutti i suoi aspetti è morte quando tra noi non c'è più dialogo, è morte quando si spegne un focolare dell'amore dentro una famiglia, è morte quando un giovane incrocia le braccia e non vede più un avvenire e non si impegna più in niente, è morte quando uno è schiavo delle abitudini sbagliate e dei peccati. Non puoi vincere la morte con le tue sole forze. Ecco perché oggi dovremmo dire: Signore, aumenta la mia fame di te, perché solo con il tuo aiuto e con la tua presenza potrò affrontare la morte fino all'ultimo passaggio. Solo da te riceveremo la vita senza tramonto, l'Eucarestia, perché noi viviamo e viviamo sempre con Lui. Ma ancora la presenza del Signore per trasformare la nostra vita. Quanto è difficile vivere uniti, eppure Dio ha trovato la maniera: dare se stesso, non fare dei proclami, non lanciare delle minacce, non impaurire, ma offrirsi nell'amore, dare se stessi. E quanto è difficile dare se stessi ogni giorno, spezzare la propria vita nell'esercizio dei doveri, delle responsabilità a cui siamo chiamati. La nostra comunità si forma all'Eucarestia, e questa la scuola della vita nuova. È qui che ciascuno prende forza e speranza nel dono di sé. Nasceranno le vocazioni proprio dall'Eucarestia. Penso a un giovane fra noi che nell'interruzione del suo lavoro passava più di un'ora in chiesa da solo. Lì nel colloquio con Gesù è nato il suo eccomi. Nasceranno anche le famiglie nuove, perché ad amare senza entrare nella noia e nell'abitudine è difficile. A una coppia proprio in questi giorni che mi parlava ormai di separarsi, che dicevano: non c'è più niente fra noi che ci lega, ho osato chiedere: da quanto tempo voi non andate in chiesa, non fate la comunione? E don, dal giorno che ci siamo sposati. Certo, si spegne l'amore, certo non hanno più niente in comune, è il corpo del Signore che ci lega l'uno all'altro, che ci dà la forza di perdonarci, soprattutto che ci rende generosi nel dono di sé. E allora davanti al Signore oggi diciamo: trasforma la mia vita, rendi le nostre famiglie e la nostra comunità un segno della tua presenza. Non siamo degni, Signore, lo diciamo sempre prima di comunicarci, non siamo degni,
Eppure tu

0: non ti vergogni di camminare con un popolo ancora fragile e peccatore, ingrato soprattutto nei tuoi confronti. Accoglici, nonostante tutto, è stata chiamata l'Eucarestia medicina, farmaco di immortalità. Venga per tutti noi oggi il Signore come medicina che guarisce dall'egoismo, come forza che ci aiuta ad amare con cuore sincero, come meraviglia e stupore che ci fa crescere nella nostra fede. Non vergogniamoci di Lui, ripariamo il male che molti fanno alla Sua santità e alla Sua presenza, restando indifferenti al Suo amore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.

Dal Vangelo secondo Luca al capo 22. In quel tempo, mentre Gesù ancora parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Evangelo del Signore.

uscirono per arrestare Gesù come fosse un brigante, con spade e bastoni. L'arresto di Gesù è una scena di violenza e di tradimento. Armi, cattura violenta, folla inferocita, il tradimento di Giuda, uno dei dodici che lo tradì per denaro, per fare i propri interessi. Violenza e denaro sono sempre legati. Lo vediamo nelle guerre di questo tempo. Quanti soldi dietro le armi. E i discepoli di Gesù cadono anche loro nella tentazione della violenza, che crede di risolvere i problemi rispondendo al male con altro male. Così uno di loro usò una spada per ferire un servo del sommo sacerdote, staccandogli l'orecchio destro. Ma Gesù disse: lasciate, basta così, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Davanti alla violenza Gesù non risponde al male con la spada, ma con la forza disarmata della sua parola. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me, ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Gesù continua ad insegnare anche in mezzo alle spade e ai bastoni e la forza di un Vangelo vissuto fino in fondo. Lui che aveva detto: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Gesù è vittima della violenza dell'uomo. E noi leggiamo queste parole del Vangelo questa sera mentre meditiamo, come abbiamo fatto sabato nella liturgia, sulla morte violenta che ha colpito un vescovo del Mozambico, Monsignor Osorio, per tutti Don Osorio, missionario della Consolata, vescovo di Chelimane, amministratore apostolico di Beira, uomo buono, impegnato a guidare due importanti diocesi del Mozambico, con la sapienza del Vangelo, con spirito missionario e con la forza di una parola esigente, ultimamente parola esigente contro la corruzione. Conosciuto dalle nostre comunità e amico di alcuni di noi, ha lavorato per 6 anni a Roma nel Dicastero per la evangelizzazione. Lo ricordiamo aperto alla vita della nostra comunità, di cui ha sempre apprezzato l'impegno concreto verso i poveri. Il giorno prima di essere ucciso, è stato ucciso il 6 giugno, il 5, visitando un villaggio della diocesi di Chelimane e dialogando con i saggi musulmani di quel villaggio, diceva: vi chiedo, non possiamo mai accettare che la religione ci divida, ma che la religione ci unisca. Non è così? Voi pregate, anche noi preghiamo. Questo è il senso della mia visita. Ho detto così: i miei fratelli là vivono con i musulmani, io devo visitare i musulmani. Non c'è un mercato solo per i musulmani, il mercato è per cristiani, cattolici, musulmani. L'ospedale è per tutti insieme. Allora ho detto: vado là a parlare con loro, mi toglierò i sandali, li saluterò per dire che voglio che preghino per me, mentre anch'io prego per loro. E tutti noi pregheremo per la pace in Mozambico, per il benessere di questo paese. Pregheremo perché ci sia giustizia. Togliendomi i sandali, ho ricordato che il nostro Dio ci chiede umiltà, ci chiede di riconoscere che siamo tutti fratelli. Il giorno dopo, all'alba, sarebbe stato ucciso nel suo episcopio di Chelimane. Una violenza che ha strappato la sua vita, come ha strappato la vita di uomini e donne buoni, miti, in tante parti del mondo, che credono nell'amore e nella carità. E quella schiera innumerevole di martiri e nuovi martiri che hanno seguito Gesù nel suo cammino di passione. Sorelle e fratelli, siamo compagni dei martiri anche oggi.
come beato martire il nostro fratello Floribert Buonaciui, la cui reliquia è custodita in uno degli altari di questa basilica, in una delle cappelle di questa basilica. Questo ha un grande significato per la nostra vita, per la vita della nostra comunità. La morte del vescovo Osorio ci interroga e ci chiede di assumerci le nostre responsabilità per non far prevalere il male della violenza e combattere questo male a mani nude con la nostra preghiera e il nostro impegno quotidiano per la pace. Non ci sono altre vie. Quale grande male è la violenza in questo mondo? È il potere delle tenebre, dice Gesù. Lo sanno i bambini costretti a combattere, lo sanno gli anziani offesi e maltrattati, picchiati per la loro età, lo sa chi vive per strada esposto alla violenza ogni giorno, lo sanno i giovani esposti alla violenza in tante parti del mondo, dall'America Latina all'Africa, all'Asia. Gesù è tra questi poveri, innocente, disarmato, mite, indifeso, abbandonato. Gesù è il giusto, il mite, l'umile di cuore, che ha conosciuto la violenza su di sé e intorno a sé e ha reagito con forza. Lasciate, basta così. La violenza non difende mai e offende sempre. Questo è il messaggio di Gesù. Offende lui, ma anche quelli che la usano. I discepoli ebbero paura e abbandonatolo fuggirono, sappiamo dalla passione. Di che cosa ebbero paura? Di un uomo che non si difendeva con le armi, di un uomo che ha rifiutato la spada e non ha alzato la voce contro i suoi persecutori e non è fuggito. Di fronte a tutto questo, nei discepoli, allora vinse la paura. La paura ha lasciato solo il giusto. Sorelle e fratelli, non lasciamo solo Gesù nella vita dei tanti poveri ancora oggi esposti al male della violenza, di tanti martiri e nuovi martiri, ma continuiamo a costruire pace con la preghiera e con la voce del Vangelo.

0: Preghiamo il Signore crocifisso per la vita di ogni uomo. Preghiamo il Signore della vita che è morto crocifisso per coloro che muoiono, per il povero Lazzaro perché abbia la sua ricompensa dopo tanti patimenti, per il ricco che banchettava lautamente perché rientri in se stesso. Preghiamo il Signore perché nessuno abbia più troncata la vita dalla violenza, dallo sfruttamento, dall'odio, dalla guerra. Preghiamo il Signore perché tutti amino la vita, la difendano e la rispettino, nell'attesa e nella preparazione del regno di Dio. Preghiamo il Signore che ha consolato Marta e Maria con la resurrezione di Lazzaro, perché consoli con la sua resurrezione la Chiesa in Mozambico, le nostre comunità, tutti coloro che hanno amato il Vescovo Osorio, perché ci sia pace in Mozambico. Signore, che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini, accompagna nel tuo amore chi ci ha lasciato. Di soltanto una parola e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio dei vivi, spirito di vita, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo ancora al Signore che doni la pace a tutti i popoli che soffrono per la guerra e per la violenza e che liberi il mondo dalle armi e da tutto ciò che distrugge la vita. Glielo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore. Amen.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia.

che io non merita ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa. 19ª edizione 2025. Buon ascolto!
1: Don Emanuele Borsotti è esperto di liturgia, attento al dialogo tra fede e discipline umanistiche, collabora con il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Per le edizioni San Pino ha curato il volume Parole e preghiere. Questo libro, si legge nella lettera di copertina, propone alcune voci che si fanno poemi e poemi che si fanno preghiera. Don Emanuele, la poesia può essere preghiera?
2: Beh, la risposta evidentemente è sì alla sua domanda, perché probabilmente quando si è pensato a questo libro siamo partiti da un binomio, che è appunto quello di parola e preghiera, che, se vogliamo, riecheggia un assunto classico della tradizione, quello secondo il quale l'uomo è zoon logon eikon, cioè quell'animale che è dotato di parola. E se ci pensiamo bene, la parola è quell'elemento che ci fa passare dalla animalità alla nostra umanità. E nello stesso tempo preghiera significa ricordare all'uomo che l'essere umano è un essere precario. D'altronde c'è una connessione etimologica tra preghiera e precarietà, perché precare, pregare in latino, è connesso con il precarius, la dimensione precaria dell'uomo stesso. L'uomo che quindi, come tale, si riconosce essere di mancanza, di vuoto e quindi di desiderio, di attesa, e il desiderio implica una dilatazione degli spazi interiori dell'umanità stessa. E quindi, se noi pensiamo anche ad alcune evocazioni che ci vengono da un Paul Celan, per esempio, questi diceva che la poesia è la lingua allo stato nascente. Come dire, l'uomo nel suo balbettio innato in qualche modo diventa un essere poetico. Se vogliamo, perché potremmo dire che la poesia è il cuore che viene alla parola, che si fa parola. E quindi, ancora inseguendo le suggestioni di Celan, si potrebbe dire che all'interno della geografia dell'immaginario e della mente dell'uomo la poesia assomiglia non tanto a un luogo che sarebbe rinvenibile su questa cartina geografica, ma assomiglia a un meridiano. E un meridiano è una linea verissima per certi versi, ma anche inesistente, è un'astrazione, ma quella linea permette di attraversare molti territori. E quindi la poesia è questa linea quasi invisibile che però ci conduce per mano verso un altrove, verso territori anche inesplorati e non conosciuti.
1: Il volume, che, come diceva, è una ricca antologia poetica, si articola in una serie di capitoli che, con altri nomi, potremmo definirli titoli poetici, che vanno da introito, attesa, nascita, esodo ed esilio, giorni ardenti, luce della vita, volti, aneliti, congedo, e dei titoli che richiamano i tempi forti dell'anno liturgico.
2: Esatto, abbiamo letto, si è spigolato come delle api si va a cercare fior da fiore il polline da un prato molto vasto che è quello della poesia, e poi ad un certo punto sorge la necessità di individuare un criterio ordinatore del materiale. E quindi giustamente abbiamo seguito la suggestione che ci viene dall'anno liturgico, al quale però sono stati dati dei nomi altri, se vogliamo, dei nomi anche allusivi e che in qualche modo dicono la connessione tra il susseguirsi del tempo nell'anno liturgico e le stagioni anche della vita umana, quasi a dire che l'anno liturgico e la dimensione esistenziale dialogano tra di loro quasi su due binari paralleli. Ecco allora l'idea di un avvento che si fa attesa, l'idea di un Natale che è nascita, ma di una Quaresima che diventa esodo ed esilio, o di una Pasqua che diventa la luce della vita. E quindi, se vogliamo, questa questo desiderio di trovare parole altre, che sono anche le parole della poesia, viene anche dalla necessità e dall'opportunità di individuare un linguaggio che sia vicino all'uomo contemporaneo, sentendo la necessità di ridire il Vangelo di sempre, la verità di sempre, nel linguaggio dell'uomo di oggi. E quindi si tratta di andare a scovare nella nostra realtà delle parole evocative che ci consentano sempre un'opera di nuova traduzione attraverso linguaggi, segni, parole, immagini che parlino ancora al cuore di noi uomini di questo nostro secolo.
1: Molti degli autori riuniti in questa silloge poetica sono famosissimi e in qualche caso forse inattesi. Penso Pierpaolo Pasolini, Emily Dickinson, David Maria Turoldo, Alda Merini, Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke. Come ha operato la sua selezione?
2: Beh, potremmo dire che molti di questi testi sono venuti a me, non sono stato io ad andarli a cercare, ma capita che quasi c'è dell'impensato, del sorprendente in letture che magari uno sta facendo per tutt'altri motivi e si imbatte in qualche parola che ti rimane impigliata nella mente o ti scava dentro e che quindi che tu incominci a custodire, a ricopiare su un taccuino, a trascrivere sul computer. E, nello stesso tempo c'è anche una frequentazione di autori e voci che sono direi del Novecento oppure dell'inizio del nostro secolo, appunto in un'ottica di cercare voci contemporanee di parole e di preghiere che sono da una parte anche molto classici della tradizione cristiana, penso, non so, ai confratelli serviti Davide Maria Turoldo e Davide Maria Montagna, oppure, non so, un benedettino come Gilles Baudry o un gesuita come Didier Rimaud, ma è anche vero che si sono trovati degli sconfinamenti, cioè delle voci magari attinte a campi che non ci saremmo attesi come uomini o donne autori di preghiera, ma che in qualche modo parlando dell'umano evocano qualcosa che va al di là dell'umano stesso e quindi diventano una porta, una feritoia verso il divino. Penso ai versi di Alda Merini, per esempio, che traduce l'amore umano ma anche teneramente divino per il Cristo, per San Francesco, a partire dalla sua esperienza della sofferenza psichica e quindi delle mura degli ospedali psichiatrici, oppure l'evocazione di un Wilde che scrive una ballata mentre si trova recluso in carcere in quanto condannato per omosessualità e quindi rievoca l'immagine di questa donna che nella casa dell'ebreo infrange il vaso di nardo dal quale si sprigiona quel profumo che invade la stanza e con il quale viene preparata già l'unzione sepolcrale del Cristo stesso e Wilde commenta come quella donna ha infranto quel vaso, ecco, beato quel cuore umano che è capace di spezzarsi, perché quel cuore spezzato diventa la porta che gli permette di accedere a una dimensione altra, che è quella di Dio, ma che è anche quella della profondità dell'umano.
1: Ecco, vuole leggerci qualche verso?
2: Sì, ecco, potremmo leggere uno di questi versi inattesi, quelli magari di Pasolini, che nel suo testo Teorema ha una pagina che inizia con questa affermazione: io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere. E a partire da questa domanda evoca l'idea di un domandare che si fa urlo e ad un certo punto dice è impossibile dire che razza di urlo sia il mio. È vero che quest'urlo è terribile, tanto da sfigurarmi i lineamenti, rendendoli simili alle fauci di una bestia, ma è anche in qualche modo gioioso, tanto da ridurmi come un bambino. Ecco, c'è l'urlo sfigurato e sfigurante della morte, ma c'è anche l'urlo nascente del bambino, e queste due dimensioni di nascita e morte si ricongiungono insieme. Ed è un urlo, dice ancora Pasolini, fatto per invocare l'attenzione di qualcuno o il suo aiuto. È un urlo che vuol far sapere, in questo luogo disabitato, che io esisto. È un urlo in cui in fondo all'ansia si sente qualche vile accento di speranza. Oppure un urlo di certezza assolutamente assurda, dentro cui risuona pura la disperazione. Ad ogni modo questo è certo, che qualunque cosa questo mio urlo voglia significare, esso è destinato a durare oltre ogni possibile fine. E allora l'uomo credente, di fronte a una pagina del genere, non può fare a meno di pensare a quell'urlo finale, che è l'urlo del Cristo sulla croce, che dice, che urla a Dio Padre: perché mi hai abbandonato? Ecco, quest'urlo dell'uomo sfigurato e del bambino, quest'urlo che dice: ecco, io esisto, ma quest'urlo che protesta anche l'insensatezza di un perché che ci sfugge, e che quindi nella morte di Cristo si riassume in un per chi sono vissuto, per chi muoio e per voi risorgo e con voi risorgerò.
1: I testi radunati da me e Emanuele Borsotti, annota Don Angelo Casati nella sua prefazione al volume, sono squarci, raccontano lembi di cielo e confessano distanze dalla totalità. È proprio così?
2: Beh, Don Angelo è anche lui un poeta degli sconfinamenti, e ha utilizzato qui alcune immagini significative, a mio avviso. Da una parte parla della parola e della poesia come di squarci, e lo squarcio è un taglio, pensiamo ai tagli delle tele di Fontana, per esempio, quei tagli che quindi ci permettono di intravedere, di vedere al di là, di vedere oltre, di vedere attraverso. Ma nello stesso tempo queste parole poetiche, queste poesie che sono sillogi di parole, sono lembi di cielo. E un lembo è un frammento, il lembo è anche una ferita, se vogliamo. Quindi c'è dell'incompiuto, c'è una parzialità, non c'è la pretesa del tutto, ma sempre il contentarsi di un frammento, quasi della tessera di un mosaico. E quindi Don Angelo Casati dice che le parole della poesia confessano distanze dalla totalità. Non c'è un discorso totalizzante o totalitario nella poesia, forse non c'è neanche la verità intesa come il singolare con la V maiuscola, ma ci sono cammini, ci sono tentativi, c'è anche l'incespicare del pensiero, della parola, del cuore stesso. E da questo punto di vista, se noi ci pensiamo, San Benedetto nella regola dice che la preghiera è l'opus Dei, l'opera di Dio. Ma questo termine opus è anche la parola che indicava la tecnica edilizia romana nell'antichità. Pensiamo ai muri che vediamo ancora nelle testimonianze archeologiche di Roma, e una di queste varie tecniche di opere murarie si chiamava opus incertum, quindi c'è una muratura incerta fatta di pezzi diversi, di dimensioni differenti. Ecco, la poesia e la sillogia della poesia ha questa dimensione anche dell'incertezza, del frammento, dell'incompiuto, che ci fa anche pensare, se vogliamo, a un quadro di Van Gogh, che forse avremo presente, che si trova al Museo d'Orsay a Parigi. Van Gogh dipinge la chiesa di un borgo, questo Auvers-sur-Oise, una chiesa romanica del XIII secolo, trasfigurata nel colore, con i suoi arancioni, con i suoi blu, con un cielo che incombe su questo edificio romanico. Ma se stiamo attenti, nel quadro di Van Gogh, quella chiesa, che è una chiesa romanica, quindi una chiesa della perfezione formale, dello slancio architettonico, come era l'arte di quel periodo, viene rivista dal poeta come sghemba, come una chiesa piegata dal vento, come se la roccia in qualche modo venisse deformata. E quella chiesa, che allora traduce architettonicamente la dimensione di preghiera dell'umano, ci ricorda che anche la nostra parola e anche la nostra preghiera a volte è obliqua, è insicura, raramente è un'opera perfetta e compiuta. E quindi quella casa di preghiera, che è anche l'intimo dell'uomo, a volte deve fare i conti con questa dimensione fondamentale di incompiuto, di imperfetto, e quindi anche di precario, appunto quella parola dalla quale tutto era partito, preghiera e precarietà, cioè tessuto dell'umano e dell'umanità.
1: Ecco, e per concludere il nostro incontro, Don Emanuele vuole recitarci un'altra delle tante poesie condensate in questo volume?
2: Volentieri, allora leggiamo ancora un testo, questa volta di una voce femminile, quella di Adriana Zarri, che in una sua raccolta significativamente intitolata Quasi preghiere, scrive: «Io non credo, Signore, nelle preghiere costruite dall'architetto, pietra su pietra e sopra un fastigio di marmo. Meglio il muro crollato e le macerie che rotolano. Meglio il discorso confuso come matassa senza capo. E solo tu puoi dissiparla. Io non credo, Signore, nei bei gomitoli di lana da riporre ordinati nei cassetti. Meglio i cassetti aperti, meglio il discorso infranto sul tuo lucido marmo. E tu che pietoso ci sollevi e ci parli in silenzio di te. Ecco, ancora una volta una voce che dice l'incompiuto, che dice l'inatteso, che dice che qualcosa ci manca e che solo un altro, quell'altro con la maiuscola, ci può colmare, ci può saziare, ci può aiutare a spegnere la nostra sete. Quella sete che è sete di bellezza, come scriveva anche René Char, questo poeta francese al quale è stata lasciata l'ultima pagina di questa raccolta, con alcuni versi brevissimi ma fulminei. Char dice: nelle nostre tenebre non c'è un posto per la bellezza. E questa è la constatazione reale di una bellezza che oggi fa fatica ad emergere di fronte allo scenario del contemporaneo. Ma l'ultimo verso dice: tutto il posto è per la bellezza. E quindi l'ultima parola è la speranza, che questa bellezza che paradossalmente non ha posto in mezzo a noi ha in sé e per sé tutto il posto e deve continuare ad averlo.
1: Grazie Don Emanuele per questo bel volume che ci consegna Parole e preghiere, per lo sforzo di selezione e per l'opportunità che darà al lettore di pregare attraverso la poesia.
2: Grazie a voi per l'accoglienza.

0: Don Giuseppe Costa, sacerdote salesiano, giornalista, editore e scrittore, e autore per la casa editrice Sciascia del volume di riflessioni religiose Pit Stop per lo spirito. Don Costa, cosa vuol dire questo titolo?
1: Ma il titolo è molto semplice, mutua il significato da quando...
0: Don Costa, cosa vuol dire questo titolo?
1: Ma il titolo è molto semplice, mutua il significato...

0: Romeo, vaticanista del TG2, parla da una parte di nutrimento materiale, dall'altra di rifornimento spirituale. È il caso di questo volume?
1: Ma il volume fa riferimento alla Bibbia, alla scrittura, alla storia della Chiesa, alle vicende dell'attualità, per cui in questo senso è un nutrimento arricchente. È un volume che si basa sulla spiritualità, per cui aiuta il cammino spirituale, la crescita spirituale di ogni credente. Fra l'altro, essendo interventi nati in maniera occasionale, proprio per parlando alla gente, hanno questo significato.
0: Ecco, entrando nello specifico del testo, come è articolata l'opera e cosa contiene?
1: Ma l'opera è articolata così come si è sviluppata lungo il percorso dell'anno liturgico. Ci sono le omelie relative al Natale, a tutto il periodo del Natale, poi ci sono degli interventi di esercizi spirituali quaresimali, tre interventi, e quindi c'è un capitolo conclusivo sulla presenza dello Spirito nella storia della Chiesa e della società e di ognuno di noi.
0: Ecco, per l'appunto il primo capitolo è dedicato al tempo di Natale, che lei definisce tempo dello Spirito.
1: È esattamente, perché il Natale apre in maniera densa di significato l'anno liturgico, per cui è la festa principale dell'anno liturgico, dell'inizio dell'anno liturgico. E quindi ho messo assieme alcune omelie che riguardano proprio quel periodo, dalla nascita alla visita dei magi e fino alla conclusione del Natale stesso.
0: Si passa quindi a un capitolo dedicato alla preghiera, che è l'incontro con il mistero di Dio.
1: Sì, il capitolo della preghiera è il primo incontro quaresimale. La quaresima è essenzialmente un periodo di preghiera, e l'invito ai credenti a pregare è costante nella liturgia quotidiana, per cui una riflessione sulla preghiera mi è sembrata molto importante nel tentativo di far fare una riflessione sul mistero stesso di Dio. La preghiera che viene presentata nei suoi aspetti, così come si è sviluppata storicamente nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
0: Ecco, e così arriviamo al terzo capitolo, che parla dell'incontro di Emmaus e fa un potente riferimento all'arte.
1: E l'arte rappresenta certamente una fonte di spiritualità e una fonte di religiosità che faremmo bene a riscoprire, soprattutto noi in Italia, che abbiamo tante opere d'arte. Quindi il richiamo alla pittura su Emmaus mi è sembrato piuttosto interessante, e quindi ripropongo una riflessione sull'episodio di Emmaus, sottolineando l'aspetto anche artistico e poi sottolineando il grande significato che hanno avuto questi due discepoli nella storia dell'Eucarestia e nella storia di ogni credente.
0: La Chiesa sta vivendo il Giubileo della Speranza, aperto da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024. E proprio alla speranza, che è il tema di quest'anno giubilare 2025, è dedicato il quarto capitolo.
1: Ho voluto richiamare una riflessione sulla speranza, sulla virtù della speranza, anche per sottolineare quanto lo stesso Pontefice ci ha lasciato, cioè la necessità di legare questa virtù alla risurrezione, tant'è che questo anno giubilare è legato anche al prossimo 2033, che sarà anche anno giubilare a ricordo della risurrezione del Cristo. Non è una virtù delle cose inutili, è la virtù delle cose da realizzare concretamente.

0: E perciò è la virtù della storia, delle cose concrete e operative.
1: E infine un capitolo sullo Spirito Santo che, dice il titolo, non ci abbandona.
0: Lo Spirito Santo ci è stato promesso e non abbandona la Chiesa, anche quando la Chiesa non merita la sua presenza, non abbandona nemmeno i singoli, a partire dal battesimo. Per cui ricordare che la luce dello Spirito è sempre innanzi a noi e ci indica un percorso, un cammino, mi è sembrato molto interessante. E poi ho voluto ricordare un episodio da un diario del Newman.
1: Qual è il suo augurio al lettore che avrà in mano questo volume di riflessioni spirituali e che appunto sta conducendo una sua ricerca di senso, una sua ricerca di verità?
0: Ma l'augurio è molto semplice, non trattandosi di un trattato di grande dimensione, ma di stimolo a riflettere, ad iniziare una ricerca spirituale, l'augurio è che, partendo da questo libretto, si possa andare oltre nell'approfondimento della propria fede e della propria virtù.
1: E ringraziamo Don Giuseppe Costa, che con Pit Stop per lo Spirito ci invita alla riflessione e alla ricerca.
0: Bene, grazie a voi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa. 19ª edizione 2025.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Oggi Radio Voce nel Deserto vi offre una riflessione in tema di educazione. Questo ciclo di incontri è curato da Don Flavio Marchesini della Diocesi di Vicenza, che ringraziamo per la concessione delle registrazioni. Primo tema, educare. Buon ascolto.

0: mi pareva interessante mettere anche delle premesse sull'opera educativa che torneranno utili quando poi parliamo di problemi concreti. Perché credo siete già convinti anche dalla vostra esperienza come nell'educazione non sia possibile avere delle ricette. È importante non pretendere ricette, ma pretendere degli orientamenti, dei criteri che permetta agli educatori, in questo caso ai genitori che sono interessati, di porsi di fronte al problema concreto e di trovare un orientamento. Ecco, niente di più. Credo lo diremo in tanti modi, in tante occasioni. L'opera educativa oggi è particolarmente interessante, ricca e difficile allo stesso tempo, proprio perché non può più prevedere quelle regole, quelle norme ben precise che forse un tempo potevano andare, ma che certamente nella vita di oggi, con i suoi cambi così veloci, così repentini, non è possibile. È una fatica, certamente, ma secondo me è anche il lato interessante della faccenda. Non siamo chiamati ad essere dei ripetitori, non siamo chiamati ad essere dei registratori che sentono da una relazione o leggono in un libro, ci si comporta così, nel caso A si fa così, nel caso B si fa colà e poi si ripete, ma siamo persone creative. E tra le altre cose, qui si gioca la vostra missione di coniugi. Perché il giorno che siete diventati coniugi, vi siete promessi amore e donazione reciproca, vi siete dichiarati aperti alla vita, ma non è questione di un momento, questione no, di tutto un impegno che vi rende collaboratori, concreatori di Dio nel primo e nei successivi momenti, perché si crea la vita non soltanto nel primo momento del concepimento, ma ogni giorno, trasmettendo sicurezza, fiducia, amore, attenzione ai vostri figli. E allora partirei con una bella frase di un documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes. No, le gioie e le speranze degli uomini d'oggi sono le gioie e le speranze di tutti i credenti. Questo documento che parla della situazione della nostra società, che ormai è quella di 30 anni fa, ma qualche spunto va bene anche oggi, al numero 31 dice: il futuro dell'umanità è riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza. Essere educatore in fondo significa trasmettere fiducia e speranza. È qui già un piccolo esame di coscienza. Se qualche volta ci lasciamo andare al pessimismo, ai luoghi comuni, ai giovani d'oggi non sono più quelli di una volta, per fortuna. Qualche volta anche noi, proprio ieri, ci incontravamo tra formatori della vita spirituale, preti, suore e laici, e a un certo punto nel nostro gruppo comincia a dire: ma i giovani non vogliono più impegnarsi per Cristo, i giovani non vogliono più fare scelte radicali. Perché tanto pessimismo? Perché così poca speranza, quasi che noi siamo i migliori e gli altri non sono capaci di far niente? No, non è vero. Intanto un po' di umiltà, ma poi e soprattutto infondere fiducia e speranza. Sono convinto che i problemi dell'educazione oggi sono grandi, ma sono anche convinto che poi si riducono in sostanza a dire che la vita merita di essere vissuta, che la vita merita di essere donata, che più fai fatica per un progetto, per un ideale esigente, più la butti via e più la ritrovi. È interessante, no? questo messaggio proprio nella giornata mondiale missionaria. Siamo missionari trasmettendo fiducia, trasmettendo speranza. Non un facile ottimismo, certamente, no? Oh, che bello, va tutto bene, tutto liscio. No, vogliamo essere ottimisti con gli occhi aperti, quindi anche con un sano realismo. Direi quasi l'ottimismo di chi sa affrontare la vita con le sue fatiche, con le sue lotte. Mi sentirete ripetere spesso che l'educatore è uno che incita alla lotta, non alla pace e alla tranquillità. Se volete una vita comoda, non si può fare una buona educazione. Se insegnate ai vostri figli o ai giovani a lottare, a trovare gusto nella fatica, nella lotta, allora potrete dare messaggi forti e costruttivi. In questo senso, Familiaris Consortio numero 36, oppure La famiglia nei tempi moderni, il documento del Papa Giovanni Paolo II del 1980. Al numero 36 ci ricorda che il diritto dovere educativo dei genitori è essenziale, originale, primario, insostituibile, inalienabile. Vuol dire, anche se come affermazione di principio, è importante ricordare come i genitori siano la prima agenzia educativa, che va aiutata, completata, sostenuta, non sostituita dalle altre agenzie educative. Qui si apre il grande problema del rapporto con le altre agenzie educative, certamente, ma non dobbiamo mai dimenticare che scuola, giornali, televisioni, parrocchia, catechesi, incontri di vario genere sono di aiuto ai genitori, non di sostituzione, nemmeno nel campo della fede. I primi educatori della fede alla vita spirituale, alla vita cristiana, sono e rimangono i genitori. La realtà dell'educazione. Si possono avere varie definizioni di che cosa sia educazione. Direi che per noi basta conservare questa idea. La persona umana è fatta in un modo tale per cui ha bisogno dell'aiuto dei suoi simili. Quando noi nasciamo ci troviamo in una situazione di estrema povertà, di estrema debolezza. Per sopravvivere abbiamo bisogno che qualcun altro si prenda cura di noi e ci introduca nella realtà, nella vita, nel mondo, facendoci sentire a casa. Per un momento provate a immaginare la scena di un bambino che si trovi in un paese nuovo, in una città nuova. Cosa gli succede? È smarrito completamente, non sa andare né a destra né a sinistra, non sa capire che cosa gli serve, non ha i mezzi per sopravvivere. L'unica cosa che riesce a fare cos'è? Piangere come invocazione di aiuto. E siamo così un po' nella vita. Quando noi arriviamo nella vita siamo completamente smarriti. Abbiamo bisogno di tanti aiuti, abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni se vale la pena andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, che ci dia dei criteri, ma soprattutto abbiamo anche bisogno di una presenza che per il solo fatto di essere presente da sicurezza, appoggio. Ancora di più, per il solo fatto di essere lì mi dice: guarda che sei importante, sei interessante, non sei solo. Dunque l'educazione è un po' tutto questo, è una presenza che dice sei importante, è una presenza che dà sicurezza, che dà appoggio. È una presenza che dà indicazioni, incoraggiamenti, che sostiene. È soltanto in questo modo che anche un bambino arrivando in questa vita non si sente smarrito, ma dice: sono arrivato in un luogo a me favorevole. Se invece, guardate, quando noi abbiamo paura, vediamo nemici e pericoli dappertutto. Dobbiamo sentirci a nostro agio in un ambiente per poter dire: sto tranquillo, do il meglio di me stesso. Quindi educazione vuol dire, certo, portare fuori, portare una persona dalla debolezza alla autonomia, alla capacità di gestirsi, di camminare sulle proprie gambe. È un trasmettere dunque, no, tutto un patrimonio perché la persona possa vivere con le proprie forze, con i propri criteri. Ma questo avviene grazie alla mediazione, all'aiuto di adulti. Allora, in questo senso, l'educazione viene ad essere l'aiuto che gli adulti possono dare alle generazioni più giovani perché si introducano alla vita e la sentano non soltanto come una minaccia, ma come una realtà accogliente, come un dono. Un altro documento del Concilio Vaticano II dedicato all'educazione dice: l'educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene delle varie società di cui l'uomo è membro e in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere. Ecco, dunque, non si tratta semplicemente di mettere al mondo una persona, che è già una grande cosa, donare la vita. Non è semplicemente questione di farla sentire a casa, farla sentire in tutta sicurezza, ma è anche questione di indicargli qual è il fine della sua crescita. Quando noi camminiamo, ci muoviamo, fatichiamo, lavoriamo, in una parola, quando noi viviamo, questo nostro vivere ha un senso, ha un significato, ha un progetto, un fine? O è una semplice successione di giorni uno dopo l'altro? È un passo dopo l'altro, giusto per camminare? O è un camminare che va verso una qualche meta, un qualche fine? È il grosso problema di stabilire quando una persona sia matura o no. In fondo, noi diciamo: questo atteggiamento è maturo, quest'altro atteggiamento è immaturo, e più o meno consapevolmente stiamo dando dei criteri. E quindi anche in questo caso, ci ricorda il documento, è importante come educatori avere una meta, avere dei criteri per cui ci orientiamo nella nostra azione educativa, sapendo di favorire qualcosa all'interno dei nostri figli, dei nostri giovani. E ci soffermeremo su questo punto. Ecco, io spero che non ci prenda troppo l'ansia di risolvere i problemi concreti, per poter fermare l'attenzione sulla missione educativa. Dunque, nelle fatiche, nei problemi, nelle angustie, nelle preoccupazioni che l'educazione vi procura, ecco, che non venga mai meno la fiducia che state in questo modo collaborando con Dio, che state portando avanti il progetto di Dio, che è quello di costruire un'umanità di fratelli e di sorelle. Ma questo grande progetto ha bisogno di essere lavorato nelle piccole situazioni. Non diventerò mai un fratello degli altri se non partendo dalla mia famiglia. Quindi questa riflessione è un atto di fiducia nei vostri confronti come educatori, un atto di fiducia nei confronti dei giovani, dei vostri figli, come persone che possono essere educate, che possono crescere e non soltanto sopravvivere. È un atto di fiducia nei confronti della famiglia come luogo primario dell'educazione. Rispetto ad anni precedenti in cui la famiglia veniva messa sotto accusa, se non addirittura snobbata come poco importante,
1: perché prevalgono le altre agenzie, ecco, noi ribadiamo la nostra fiducia. La famiglia è il primo luogo, non l'unico, ma il primo senz'altro. Ecco, come può avvenire l'intervento educativo? Dicevo, e lo ripeto, sperando poi di non dirlo nelle prossime occasioni, che non possiamo addentrarci troppo nelle regole, ma cerchiamo di capire il significato, la logica del nostro intervento educativo. Per essere dei buoni educatori, a mio avviso, bisogna avere innanzitutto una idea di che cos'è la persona umana e a che cosa è chiamata. E per questo mi pare importante un concetto che è tipico della nostra fede cristiana. Noi vediamo la persona umana come un mistero. Questa parola per noi esprime innanzitutto la fiducia che abbiamo verso questa realtà, la cui ricchezza sempre sfugge ad ogni definizione. Non si può catalogare la persona umana dentro una definizione. Dicendo mistero si dice qualche cosa di grande che è sempre al di là di noi. Anche i vostri figli non sono vostri. Bisogna rispettarli nella loro realtà di persone uniche, originali, irripetibili, se volete un piccolo grande scherzo della natura. Per fare un figlio ci vogliono due persone, non una. Perché? Se ne bastasse una, i figli sarebbero la coppia l'uno dell'altro. In due si crea qualche cosa di nuovo, che non è mai esistito prima e che non esisterà mai dopo. E quindi il rispetto massimo per la persona umana a noi viene da questa realtà. Noi siamo figli di Dio, non creati in serie, ma creati come pezzi unici, con una propria vocazione, con una propria identità unica e irripetibile. Ma la parola mistero, presa nel suo significato biblico, ci insegna anche un altro aspetto, cioè che questa ricchezza è qualcosa che si matura poco alla volta, che si illumina, che si fa conoscere poco alla volta. Cioè, poniamo il caso, se volete, per un attimo, l'immagine del seme. Il seme che cade nella terra e che può diventare una pianta. Bene, è chiaro che dentro il seme ci sono già molte delle caratteristiche future, ma quante cure, quanto sole, quanta acqua, quanti alimenti, perché diventi nel tempo, dopo vari anni, quella pianta che può diventare. Allora, mistero, quando di fronte a un figlio, a un bambino piccolo ci diciamo questo è un mistero, vogliamo anche dire che certamente è da rispettare sempre come fine, ma anche che qui vediamo delle potenzialità che piano piano devono crescere e che hanno bisogno di tutte le cure, le attenzioni, i suggerimenti, il sostegno degli adulti che si prendono cura di questo bambino. Se volete, poi il bambino non è neanche come il seme, perché la persona umana è ancora più libera, più aperta agli sviluppi di quanto non lo sia il seme di una pianta. In questo senso, allora, la parola mistero vuole anche farci presente il bisogno del lavoro educativo, il bisogno della cura, il bisogno di autolavorarsi, perché non abbiamo mai finito di educare noi stessi. Il problema non è semplicemente educare gli altri, ma come dice il titolo, noi stessi siamo delle persone continuamente in crescita, un mistero che è iniziato ma che non si è ancora pienamente realizzato. Nessuno di noi è già arrivato alla maturità piena, perfetta, per cui si può sentire a posto. Ciascuno di noi può usare meglio le capacità che ha, può colmare alcune lacune, può limitare certi difetti che si porta, ed è quindi interessante sentirsi sempre in movimento, sempre in crescita, fino quasi a poter dire: il giorno in cui non ci sentiremo più in cammino, il giorno in cui non ci sentiremo più bisognosi di crescere, quel giorno non saremo più educatori. Educatore è una persona che si sente non perfetta ma perfettibile, cioè in continua crescita. E soprattutto con i giovani e con i ragazzi più grandi questo diventa anche estremamente significativo. I giovani ci dicono: vi stimiamo non perché siete persone arrivate, ma perché vediamo che anche voi fate quotidianamente le fatiche che facciamo noi. Allora, vedere che i genitori, che gli educatori fanno fatica ad andare al lavoro, fanno fatica a pregare, fanno fatica ad andare d'accordo, fanno fatica a litigare in modo intelligente. Allora i figli dicono: beh, allora vuol dire che anche le mie fatiche possono essere accettate, se le fanno anche i miei genitori e se quando sono chiamato a fare queste fatiche i miei genitori mi sostengono. Ecco che la testimonianza migliore che possiamo dare è proprio quella del rispetto, della fiducia e di questa continua autoeducazione, educazione di se stessi prima di educare gli altri, che è in fondo quel principio che mi permetto sempre di sottolineare anche all'interno della coppia: non vogliate educare il coniuge, meno ancora vogliate convertirlo. L'unica cosa che possiamo fare per migliorare la coppia è convertire se stessi. E più mi autoeduco, più offro all'altro un coniuge capace di suscitare educazione. Allora, questo mistero indica una realtà che si matura, che cresce nel tempo della vita. Per cui è un cammino nel tempo. Se volete, oggi sarebbe interessante, questa mattina o nel pomeriggio, in fondo anche fermarsi a riflettere: qual è stato il cammino che nella mia vita ho compiuto? Perché ogni tanto è molto importante, direi quasi anche fonte di gioia, non di soddisfazione, ma di gioia profonda, fermarsi e contemplare il cammino compiuto. Sono passato per queste esperienze, sono passato per questi incontri, ho imparato questo, non sono riuscito a fare quest'altro. Quali opportunità ho avuto nella vita? Quali opportunità non ho avuto? Ecco che allora le nostre storie diventano storie originali, quando io so riconoscere il cammino, a volte con le curve, a volte coi capitomboli, a volte un passo in avanti e due indietro, ma è il mio cammino. Per voi poi la contemplazione riconoscente, fatta di gratitudine, no, anche del cammino di coppia. Quali sono le prove che abbiamo avuto, quali sono le gioie che abbiamo avuto, quali sono i passi che abbiamo avuto, che siamo riusciti a fare con l'aiuto del Signore, quali invece non siamo riusciti a fare, per quali motivi? Perché in fondo il libro più bello di pedagogia che potete leggere è la vostra personale esperienza e la vostra esperienza di coppia. Se volete capire un'altra persona quando soffre, quando spera, quando attende, che cosa si può fare? Sì, ricordo che anch'io quando ero ammalato, quando stavo aspettando, anch'io quando mi sono impegnato e non sono riuscito, ho provato la stessa paura, la stessa rabbia, la stessa vergogna, la stessa gioia. Riflettere sulla propria esperienza personale. usare la testa e usare il cuore, riconoscente. È il libro più bello, è il libro più ricco. Certo, non facendo l'errore poi di quasi di pretendere che gli altri rientrino nella nostra esperienza. Ecco che allora l'educazione dovrebbe tenere presente questi tre aspetti, che ogni persona è diversa da un'altra. Sembra una cosa scontata, ma tutti noi conosciamo quanto sia difficile accogliere la diversità dell'altro. La diversità con cui il Signore ci ha creati e che dovrebbe diventare la ricchezza, il completarsi, l'aiutarsi, sostenersi reciproco, in realtà sappiamo per la nostra debolezza, per la nostra fragilità, che può diventare paura, che può diventare pigrizia. Ecco, la diversità dell'altro può diventare un pericolo. A livello di immagine, se osservate, già dai tempi di Adamo ed Eva, di Caino e Abele, avete presente, no, quanto per noi a volte può essere difficile accettare l'altro così com'è, nella sua originalità, nella sua diversità. È difficile accettare se stessi qualche volta, perché noi ci vorremmo diversi da quello che siamo. Può essere difficile accettare il coniuge, perché certamente è una persona in parte corrispondente alle nostre attese, in parte senz'altro nuova e sorprendente. E può essere difficile accettare anche la diversità dei nostri figli, perché mettere al mondo un figlio vuol dire esporsi a rischio. Il figlio non è mai come lo avete immaginato, è sempre qualche cosa che ci sorprende. Accettare la diversità, apprezzarla ed eventualmente educarla è senz'altro una bella sfida. Secondo, noi siamo, come dicevo, inseriti nel tempo, e questo significa accettare il nostro passato, imparare dal nostro passato, dire: quello che sono, per grazia di Dio sono quello che sono. Accetto errori, passi buoni fatti, cose belle della vita, cose meno belle, le accetto, sono il mio passato. E so che certi problemi, come certe ricchezze del mio modo di rapportarmi agli altri, vengono dalla mia storia. Non sono un arrivato, ma accetto il mio passato. Sono orientato a un futuro, quindi ho in mente di dove voglio andare. Qual è il fine che ci proponiamo? Il fine personale, come il fine che penso vi ispira nella vostra azione educativa, potrebbe essere sintetizzato con le parole di San Paolo, la lettera ai Galati 2:20. Galati 2:20. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, per noi che abbiamo fede, il nostro punto di arrivo nella autoeducazione, come nell'educazione, è imparare a vivere, pensare, amare, donare la vita come Cristo. Ma questo domanderà tutto l'impegno della nostra vita, perché nessuno di noi è già arrivato, e domanderà, come Gesù già ci ha promesso, di passare attraverso la croce, cioè l'impegno, il morire a se stessi. E questo è molto importante, perché, come dicevo prima, ogni tanto bisogna chiedersi: qual è il fine della mia vita? Quando è che io mi considero maturo? Quando sono egoista? Quando ho raggiunto un bel posto, un bel ruolo? Quando ho un buon conto in banca? Quando è che noi ci consideriamo maturi? Per cui trasmettiamo anche ai nostri figli, ai nostri giovani, determinati criteri. C'è una bella sfida che forse anche noi dovremmo in qualche modo recepire. A volte noi diciamo che i nostri ragazzi, che i nostri giovani sono troppo orientati verso i beni. Vogliono le robe firmate, vogliono la casa comoda, lo stereo, vogliono la macchina o la moto a seconda dell'età. Ma perché i ragazzi puntano molto su queste cose? Perché è tipico della loro età. Con buona pace è chiaro, no, che a una certa età si capiscono molto di più valori materiali che non valori di tipo spirituale. Ma non è che forse i nostri giovani respirano i criteri di vita di noi adulti? Non è che forse siamo noi adulti, almeno in parte, ad aver impostato la nostra vita sul successo economico, per cui i nostri giovani pensano che la vita vale nella misura del conto in banca? Allora ci interroghiamo, per noi è proprio questo il concetto di maturità verso cui ci stiamo orientando, o è piuttosto quello di Cristo, per cui una persona vale nella misura in cui sa far dono della propria vita, spesso magari nel silenzio, nel lavoro quotidiano che nessuno avverte, per cui tante persone sono più mature di quelle che noi pensiamo e non ce ne accorgiamo. Ecco, terzo aspetto che considereremo più nei prossimi incontri è da tenere presente anche che la nostra vita è fatta di stagioni diverse. Se volete, sono i cosiddetti stadi. Ad esempio, è importante, almeno per la riflessione, non è che poi corrispondano, ma pensate, quando eravate fidanzati, stavate vivendo una stagione particolare della vostra vita, giusto? Con determinate caratteristiche, con determinati obiettivi. Quando si è fidanzati bisogna svolgere bene alcuni compiti, quello di conoscersi, quello di confrontarsi, di stabilire insieme alcuni criteri. Una volta sposati, quei compiti lì vengono in secondo luogo, ne crescono altri e così via. Arrivano i figli, la coppia si trova con compiti nuovi. Fare posto a una persona che rischia di rompere tutti gli equilibri precedenti, qualche volta in maniera sana, qualche volta in maniera esagerata. E allora bisogna confrontarsi, dire quale posto dare al figlio, tutto il nostro cuore, o è giusto mettergli anche qualche sano limite e salvare una certa vita di coppia. Certo, non sono in contrapposizione, ma una riflessione si rende necessaria per non correre rischi di esagerare da una parte o dall'altra. E poi pensate, dopo aver fatto tanto impegno, tanti sacrifici, tante lotte, no, per educare i figli con amore e compassione, arriverà senz'altro il momento di dire: caro figlio, cara figlia, devi partire. Devi partire, perché è una parte della vita. E allora la coppia si ritrova a guardarsi. E adesso? Ecco, questo era solo per dire che la vita umana dell'individuo e la vita delle famiglie conosce delle fasi diverse, con obiettivi, compiti specifici di ogni età. E ogni tanto ricordarseli può essere di grande aiuto, per cui ad esempio anche parlare di educazione dei figli in termini così generali non sarebbe del tutto corretto, no? Bisognerebbe, perché l'azione sia efficace, bisognerebbe domandarsi che età hanno, in quale fase della vita si trovano e così via, perché questo è autoevidente. Ma come vi dicevo poco fa, è anche importante la domanda verso quali mete e scopi. Qual è la meta della vostra famiglia? È una famiglia preoccupata della bella figura, quindi voglio dire la casa bella, la macchina bella, il vestito bello, le vacanze nei posti giusti, eh? E questo è il fine della vita? Ma certamente, certamente no. Ma la famiglia non è nemmeno quel paradiso terrestre in cui le persone gratificano tutti i propri desideri. La vita nella società, nel lavoro è molto dura, per fortuna che nella famiglia mi posso scaricare, mi posso gratificare, finalmente lì ho qualcuno che mi capisce, è tutto vero. Ma non solo questo. Altrimenti, se vedo la famiglia in questo modo, vuol dire che sto più cercando di ricevere che non di donare. Ora, il ricevere è senz'altro importante, ma è ancora più importante quell'atteggiamento che mi dice la famiglia è il luogo privilegiato in cui il Signore mi ha posto perché io cresca nella capacità di donarmi, nel dare e nel ricevere tipico della vita familiare.

Abbiamo ascoltato Don Flavio Marchesini nel tema Educare. Ringraziamo il relatore per la concessione di questa relazione e di quelle che seguiranno. È un ciclo infatti di 5 incontri.

Oggi siamo in compagnia di padre Ludovico Profili dell'Ordine dei Frati Minori, che ci parlerà della vita e della spiritualità di Sant'Antonio di Padova.

Allora, la meditazione di questa mattina su Sant'Antonio, modello e maestra di vita spirituale cristocentrico evangelica, è questo: Sant'Antonio, uomo dottore evangelico della Chiesa, mistica sposa di Cristo. Sta attento, perché è un tema estremamente importante, estremamente difficile, prima del Vaticano II, perché si conosceva poco della Chiesa, dopo il Vaticano II, perché si è conosciuto, diremmo, non dico troppo, ma si è conosciuto tante cose particolari, che uno ha massimizzato alcune cose e quindi è successo un pasticcio più grave di prima. Attenti bene. E io, quando facevo questi appunti, studiavo, mi meraviglia che Sant'Antonio ha avuto gli stessi sentimenti, atteggiamenti della Chiesa del dopo Concilio Vaticano II. Capito? Fedeli alla essenza dottrinale antica della Chiesa, della Sacra Scrittura, ma aperto alle esigenze attuali del suo tempo, che erano praticamente quelle anche di oggi. Quindi vi chiedo grande attenzione, perché questa è quella scritta, riscritta, precisata al millimetro, anche le parole pesanti, strettamente connesso al tema del cristocentrismo trinitario, come dicevo ieri sera e come è stato più chiaro dopo la discussione che abbiamo fatto, no? Ma questo qui l'ho scritto prima: cristocentrismo trinitario, cioè non ci fermiamo solo alla persona del Cristo, ma la persona del Cristo come rivelazione del Padre attraverso l'opera dello Spirito Santo, e quindi nel senso che facendo cristocentrismo facciamo trinitarismo, teocentrismo trinitario. Ecco, andiamo con Cristo al Padre e ci immergiamo nel mistero trinitario. Dopo questo tema trattiamo il tema della Chiesa, che è, senti bene, il prolungamento del Cristo nel tempo e nello spazio. Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Noi Chiesa, noi Cristo e noi Chiesa. Noi Chiesa e Cristo. Una cosa sola. Per Francesco, uomo evangelico, e per Antonio, uomo e dottore evangelico, Gesù e la Chiesa formano il Cristo totale. Gesù e la Chiesa formano il Cristo totale. Per l'uno e per l'altro, come il Vangelo è una persona viva e reale, il Verbo di Dio fatto carne, così la Chiesa è una persona morale. Gesù e il suo corpo mistico inseparabilmente uniti. Ecco quello che è stato il segreto di tutti i tempi e l'attacco di tutti i nemici della Chiesa e di Cristo di tutti i tempi: separare Cristo dalla Chiesa. Cristo sì, la Chiesa no. Come dico, la testa sua sì, il corpo no. Il corpo lo buttiamo via, la testa la conserviamo, e la testa senza il corpo niente. Dunque, Sant'Antonio, predicatore cattolico e tutto apostolico, ritorna con particolare frequenza sul tema della Chiesa, perché doveva confutare gli eretici catari, albigesi e i movimenti pauperisti che in nome della fedeltà a Cristo e al Vangelo volevano demolire la Chiesa, come facevano al tempo mio nel 48 tutti i comunisti o i cattocomunisti.
e dall'altra parte i liberali o i cattoliberali, schiavi della filosofia razionalista francese, eccetera, per farci comprendere per quanto è possibile umanamente il mistero della Chiesa, la Sacra Scrittura, fonte della fede, si è servita di vari simboli e immagini: tempio, città, famiglia, corpo mistico, sposa del Verbo incarnato, tutte immagini per esprimere i vari atteggiamenti della Chiesa. Il nostro santo predicatore preferisce, e questo è pure simpatico, come ieri parliamo di Gesù bambino, è un cavaliere, preferisce l'immagine della sposa, senza però trascurare il simbolo del corpo mistico, che sono praticamente i due simboli più espressivi, più fortemente espressivi. Ascoltiamo attentamente i punti salienti della dottrina sulla Chiesa di Sant'Antonio. Primo punto: Cristo, sposo innamorato e fedele della Chiesa. La Chiesa sposa innamorata e fedele al suo sposo. Sant'Antonio parla dell'origine della Chiesa partendo dal mistero dell'incarnazione e precisa che a Pentecoste fu consacrata con l'effusione dello Spirito Santo. Ecco le sue parole: Cristo uscì dal seno del Padre e venne nel mondo per seminare e fondare la sua Chiesa, nella quale si conservasse perennemente il seme incorruttibile della vita divina comunicata agli uomini. Sì, uscì Cristo a seminare il suo seme e a fabbricare la sua Chiesa. O amore dello sposo per la sua sposa, la Chiesa, il giorno della Pentecoste fu poi consacrata col sangue di Gesù Cristo. Ecco la grazia dello Spirito Santo. In questo modo la Chiesa era inabissata nella fornace dell'amore del suo sposo. Ma sentite una cosa caratteristica, no? E questo santo che vi dicevo è dottore e vive quello che... E non fa semplicemente ma sente che il suo cuore esplode subito, no? Subito. O amore dello sposo per la sua stessa. Lui si sente Chiesa e sente l'amore di Gesù per la sua Chiesa, e lui subito si commuove e risponde a quest'amore. L'immagine della Chiesa sposa del Verbo incarnato, Sant'Antonio l'ha presa dalla Bibbia, l'ha creata lui, no? Presa dalla Bibbia. E questo è importante, a capire questo concetto. Già nell'Antico Testamento, per esprimere il significato più profondo e avvincente dell'alleanza del Sinai, fu usata questa immagine: Yahweh è lo sposo e Israele è la sposa. Nell'Antico Testamento, specialmente il profeta Osea, ma anche nel profeta Geremia. E come lo sposo e la sposa formano una carne sola, cioè una natura sola, una persona morale sola, così Yahweh e il suo popolo formano una vita sola. Sapevo vuol dire Yahweh? Io sono colui che sono, io sono il vivente, vivente, operante in mezzo a voi, con voi, in voi. E voi popolo di Israele camminate, andate in me, con me. Io e voi siamo alleati, siamo uniti, siamo fusi. E Osea 2:19-20. L'allegoria delle nozze tra Dio e l'umanità salvata è ripresa nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo, ad esempio,
con la parabola del re che fa il banchetto per le nozze del figlio, è la Chiesa, il Padre Celeste, che fa un banchetto perché il figlio, le nozze del figlio, è la Chiesa, il Padre Celeste, che fa un banchetto perché il figlio

accompagnato dalla parola, al fine di farci comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata, così voi mariti amate le vostre mogli. Stupenda, no? Sia perché Cristo, per darci un'idea della Chiesa, prende l'esempio, la parabola di una famiglia la più perfetta che si possa immaginare, e sia perché a questa famiglia dà come immagine perfetta la Chiesa. Guardate voi mariti, guardate Cristo, voi mogli, guardate la Chiesa. Ecco, quindi è una cosa estremamente importante per noi. Questo concetto di Chiesa, come Sant'Antonio l'ha vista e come anche oggi è stata riproposta dal Vaticano II, dalla Lumen Gentium, tra le immagini recitate delle Lumen Gentium c'è anche questa della sposa. Degne di attenzione, senti bene, sono le qualità che Cristo vuole vedere incarnate nella sua sposa, la Chiesa. E questo ci riguarda, perché facciamo esercizi spirituali, capito, no? Perché adesso io e voi dobbiamo incarnare queste qualità. E siccome non le viviamo bene, dobbiamo impegnarci, perché è un frutto degli esercizi, capito? Cambiare qualche cosa per essere Chiesa in senso più vero, più giusto, più preciso. Dunque, la Chiesa deve essere tutta gloriosa per le virtù. La nostra vita è gloriosa? Avete visto qui quel giardinetto qui che hanno fatto qui, quanto è bello? Qui, questo giardino di me Chiesa, ci sono fiori belli di virtù? È un po' sì, qualcuno è un po' appassito, rischia di fare di più, si fa né nichilismo né trionfalismo né così. Dunque, senza macchia, io Chiesa, coscienza solo senza macchia, cioè senza colpi, e ci sono le macchie grosse, il fango dei peccati mortali, e ci sono le macchioline e peccati veniali, e c'è la polvere dei difettacci, e bisogna togliere queste cose. Questa è realtà, realismo, e senso anche qui, per arrivare all'immacolatezza, mai potremo arrivare all'immacolatezza della Madonna. Lei è il tipo perfetto di Chiesa, lei queste cose sono state oggettivamente, in noi no, però bisogna avvicinarci. Senza ruga. Io ho le rughe, ho 90 anni. Attenti bene, ruga vuol dire la povertà delle virtù, la povertà della vita divina. Manca il turgore della vita divina, quelle vite rinseccolite che non hanno più sforzo, slancio. Invece la Chiesa, che è animata dallo Spirito Santo, deve essere veramente giovane, vitale, crescendo, deve crescere la giovinezza della Chiesa. Anche questo il Papa lo sottolinea nel nuovo millennio. Quindi senza ruga, ma santa e immacolata, perché la Chiesa nel suo tempo non perdesse queste qualità. Sant'Antonio lancia l'allarme, parole tra virgolette, parole sue di Sant'Antonio: sono gli eretici, gli scismatici, i simoniaci che vogliono contaminare la veste di Cristo e della Chiesa. La tunica inconsutile tessuta tutta ad un pezzo di Gesù Cristo è la fede in Lui, è l'unità, è l'immacolatezza che gli eretici e i falsi cristiani vogliono dividere e insozzare. Ascoltatemi, vi dice il Santo, e per voi, ciascuno di voi prometta in cuor suo, con la potenza d'amore dello Spirito,

fatto di essere una incarnazione di Chiesa, tutta gloriosa, senza macchia né ruga. Questa è la cosa più importante che potete ascoltare e fare in questo corso di esercizi, e questo lo direbbe chiaro e tondo anche con più forza di me Padre Bonaventura. E di queste cose ne parlavamo sempre dopo il 48, dopo il 68. Secondo concetto di fondo è importante per il suo tempo e per oggi: l'unità della Chiesa, questo è il punto più dolens della vita della Chiesa ai suoi tempi e al nostro tempo. Nei suoi sermoni Sant'Antonio parla spesso delle proprietà che caratterizzano e danno fisionomia divina alla Chiesa. Tra queste note la più rimarcata è l'unità. Anche qui perché la più rimarcata da Gesù Cristo. Nella famosa preghiera di prefaccio alla sua passione, il grande capitolo 17 di Giovanni, grande preghiera di Gesù Padre, è aggiunta allora glorifica il Figlio tuo, quello che insiste, che siano uno come io e te, Padre, siamo uno, e che siano uno perché da questo gli uomini conoscono che siamo Trinità. Lo spettacolo, il miracolo imprevedibile sulla vita umana, che tanti cristiani, milioni, miliardi di cristiani sono uno, e danno l'idea di Dio che strema uno. Questo è il cristianesimo. E allora Sant'Antonio insiste su questo concetto. La cosa non sorprende, perché l'evangelizzazione del nostro santo si svolgeva tra il popolo di Dio del nord Italia e della Francia, sconvolto dalle eresie dei Catari, degli Albigesi e di altri movimenti pauperisti contestatori, e combattevano contro la Chiesa. Perciò insegna, predica e scrive, parole tra virgolette, parole sue, la tunica inconsutile tessuta tutta d'un pezzo di Gesù crocifisso è il segno dell'unità della Chiesa. Il predicatore, mediante la divina parola, costruisce nell'unità dello Spirito le pietre vive, cioè i fedeli della Chiesa. E aggiunge, Cristo, il celeste sposo, sente battere il cuore di un amore più forte verso la sua sposa quando vede in essa i pastori uniti tra loro e concordi con i fedeli. Mentre si vede la Chiesa e i pastori che sono divisi così, non può essere contento. Questa non è la mia sposa come io la voglio, come l'ho segnata. In queste parole del dottore evangelico si sente l'eco del discorso sacerdotale di Gesù al termine della cena eucaristica nel Cenacolo e prima dell'inizio della passione al Getsemani. Non prego, Padre, solo per questi, gli apostoli, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, cioè per tutta la Chiesa. Perché tutti quelli siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato. Parole sacrosante sulle quali piansero insieme il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora a Gerusalemme. Atenagora, a nome degli ortodossi,
e Paolo VI a nome di tutta la Chiesa Cattolica piangono perché non abbiamo rispettato queste parole di Gesù. Noi cattolici, né voi ortodossi. Su questo testo, secondo il nostro santo dottore, sta il fondamento teologico essenziale dell'unità della Chiesa, segno visibile, comprensibile del mistero trinitario. Come in Dio vi sono tre persone in una sola natura divina, unica comunione d'amore, così nella Chiesa vi sono tante persone, ma una sola unità teandrica, cioè umana divina, divina umana. Teandrico vuol dire questo, teos, Dio, anerandros, uomo, divino, umano. Degna di attenzione ed altra verità connessa da questo segno sbalorditivo dell'unità nella molteplice varietà si può intravedere il mistero di Dio uno e trino. Un altro passo della parola di Dio ha impressionato il nostro santo dottore, quello della lettera agli Efesini, anche qui state attenti, che sono cose tanto difficili, ma tanto importanti e anche tanto facili a capirci poi. Quello della lettera agli Efesini, ai quali Paolo scrive: cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Sono parole diverse, ma la stessa sostanza della preghiera di Gesù. Sentite come martella. In cinque righe, 6-7 volte, insiste 1-1-1-1. Questo tema dell'unità della Chiesa, così chiaro nei testi della Sacra Scrittura, così fortemente predicato da Sant'Antonio, deve essere riproposto oggi con la massima decisione in questo clima di ecumenismo che, durante il grande giubileo e agli inizi di questo nuovo millennio, ha investito la Chiesa Cattolica e tutte le varie confessioni cristiane. Siate in prima fila nel sostenere questa dote umano-divina della Santa Chiesa di Cristo, ricordandovi, vi direbbe Padre Magliacci, che io, dopo il Concilio Vaticano II, ho gridato con tutto l'entusiasmo del cuore e tutto il fiato della gola contro le divisioni interne della Chiesa fomentate dai vari movimenti suscitati dalle più disparate teologie. Per dire, oggi vi direbbe così Padre Magliacci, ecco. Sempre uniti nell'una santa, cattolica e apostolica Chiesa di Dio, liberi, dialoganti, non succubi ma dialoganti, se ci sono delle cose da dirle, da proporre, farlo, ma col dialogo, non con la violenza, non con la rabbia, non con l'imposizione, liberi, dialogando, operando nella varietà, ma con la carità. Tu hai un'idea diversa dal tuo vescovo, non è che tu sei succube, però devi capire che la tua idea non deve essere imposta al tuo vescovo o agli altri,
quindi consapevole della tua, proponi, parla, se convincerai altri atti, quelle cose andrà avanti. Questo era il modo di fare. Nella verità con la carità. Carità ma nella verità. Ricordandovi che maggiore di tutte è la carità. Sono convinto di una cosa, è proprio necessario fare questo. E alla fine non riesco a convincere quell'altro. Cosa devo fare? Alla fine deve la carità. Pazienza. Capito? Non deve prevalere la verità contro la carità. Che c'è San Paolo? Fede, speranza e carità. La maggiore però è la carità. E se devo sacrificare uno, sacrifico la verità, ma non la carità. Dico dei paradossi, ma per farvi capire le cose. Carità nella verità, verità con la carità. Questo è il motto di San Paolo, dopo che ha detto quelle cose sull'unità, ecco, per crescere la Chiesa bisogna di queste due cose. Perché mai nella Chiesa è richiesto, è possibile la unanimità. Conformismo, no? La varietà è ricchezza, ma la verità, scusa, è fatta con carità. Ultimo punto, apostolicità della Chiesa. Io ho toccato con Sant'Antonio, ho studiato con Sant'Antonio quelle cose che erano necessarie oggi. Ecco, un'altra cosa tanto difficile, specialmente in questo ecumenismo, è questa apostolicità della Chiesa. Il sacro magistero, centro di unità e vincolo di carità della comunione ecclesiale. Un'altra nota tipica della dottrina di Sant'Antonio sulla Chiesa riguarda l'apostolicità della stessa, cioè la Chiesa deriva dai 12 apostoli. Come il popolo di Israele derivava e ancora deriva, tutti, anche io sono tipo di Beniamino, dai 12 patriarchi figli di Giacobbe, c'era tutto così il popolo, ognuno di quella tribù. Così il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, dai 12 apostoli, 12 patriarchi, 12 apostoli, popolo dell'Antico Testamento, popolo del Nuovo Testamento. E i vescovi sono i successori degli apostoli, che se la prendevano contro i movimenti ereticali del suo tempo per dividere la Chiesa, se la prendevano contro il clero, papa, vescovi, presbiteri. Come si era comportato il padre San Francesco, così si comporta il figlio degnissimo di Sant'Antonio. Sapete San Francesco, no? Va in una città, mi pare a Lodi, e la gente gli va incontro, il poverello, tutti, e poi, padre Francesco, tu sì che ci parli di Cristo, che abbiamo un prete che ha più vizi che capelli in testa. Un prete. San Francesco, dove sta? Portatemi a vedere questo prete. Allora avanza tutto il popolo, poi questo prete, San Francesco si butta in ginocchio, prende le mani. Chi sia questo prete non lo so, so che queste mani hanno consacrato il corpo del Signore. La gente ammutolisce e quel poromo di fronte a questo si converte, cambia e diventa uno dei santi preti. Ad ogni modo subito. Una sola la testimonianza dell'uomo cattolico e tutto apostolico. Nella regola bollata, al termine, così apostrofa i suoi frati minori, e per me e per padre Bernardo, che abbiamo professato questa regola, termina così la regola che abbiamo professato, e lo spirito riguarda anche voi che vi ispirate a San Francesco. Sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima Santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà, l'umiltà e il Santo Vangelo
del Signore nostro Gesù Cristo che abbiamo fermamente promesso. Seguire le orme, le pedate, le orme della Santa Chiesa ha per Francesco lo stesso valore che seguire le orme di Cristo, nostra unica via, verità e vita. Ed un'unica testimonianza tratta dai sermoni del dottore evangelico Sant'Antonio, però anche queste tra virgolette parole quindi prese alla lettera dai suoi sermoni. Cristo aprì l'intelligenza degli apostoli perché comprendessero le scritture per il governo del popolo cristiano. Disse Gesù a Pietro: io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Ecco, Pietro, costituito capo degli apostoli della Chiesa, a lui Cristo disse: tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto anche nei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato anche nei cieli. Cita Matteo 16, 19, 20. Senza dubbio, gli altri apostoli hanno la stessa potestà giudiziaria di Pietro, come pure la Chiesa tutta la possiede nei vescovi e nei presbiteri. Ma Pietro la ebbe in maniera tutta speciale per garantire l'unità della fede e l'indivisibile comunione di carità. I vescovi, successori degli apostoli, afferma ancora Sant'Antonio, sono costituiti da Dio come ornamento e bellezza della sua Chiesa. Il prelato, però lui non è un idealista, che tutto è così, allora le sue prediche sono per cambiare le cose e portare, e predica a tutti, ai vescovi, ai presbiteri, ai preti, ai religiosi e ai laici. Sant'Antonio realista, capito? Ma per portare a questi ideali, non per contrapporre, ma per portare a questi ideali. Animato da fervente zelo pastorale, il santo predicatore esclama prima ai prelati, non si ribella contro i prelati, ma dice ai prelati che devono essere migliori, devono essere veramente degni rappresentanti successori degli apostoli. O prelate, o vescovo, o parroco, anche tu vigila sulle tue pecorelle, come ha fatto Gesù, per timore che qualcuno infetto dalla malattia dell'eresia contamini il gregge di Cristo. Conosci il volto della tua pecorella. Conoscere i fedeli, no? Il parroco che si accosta, il vescovo che si accosta, che va, fa una cosa che oggi fanno tanti vescovi. Conosci il volto della tua pecorella e vedi se ha sulla fronte il tau della passione di Cristo, o lo ha cancellato col peccato, cioè uno ha la fisionomia di Cristo, no? Oppure l'ha deformata questa fisionomia di Cristo col peccato. Antonio parla della Chiesa con la passione, la libertà, la speranza del profeta. A questa Chiesa santa, ma sempre bisognosa di conversione nelle singole membra, si rivolge con zelo appassionato, con amore e sincerità. Non conosce silenzi ingenui, conniventi o interessati. Denuncia quella porzione del clero che si arricchisce, che ama le vesti sontuose più che le virtù, il dominio più che il servizio. E non è bene così, ma lo dice per battagliare, lo dice per esortare, per convincere. Osserva ancora e deprica per noi religiosi, che
neanche questi qui, c'era una depravazione tra i religiosi, una deformazione. Come sempre, tutto ciò che è umano è destinato a deteriorarsi se non si fa rinnovare da questa potenza dello spirito. Depreca i falsi religiosi, sazi delle lodi umane, divisi tra loro, poveri di frutti spirituali, negligenti al coro, facili alle mormorazioni. Tutti i difetti dei religiosi che c'erano. E dice Santa, non per buttarli via, ma dice, correggetevi perché avete un compito immenso nella Chiesa di Dio. E siate perfetti, siate santi voi religiosi. Anzi, dovete dare esempio a tutti quanti gli altri di essere una Chiesa immacolata. E poi ai fedeli, come siete voi altri. Non è che solamente predica la coi vescovi, come fanno certi predicatori attuali, certi aperturisti del 68, che, ai quali io mi ricordo a Foggia, c'era una cosa tremenda tra questi giovani aperturisti che contestavano la istituzione, la Chiesa istituzionale, la Chiesa formalista, fino allora, bisogna buttare via tutto e tutto rinnovare, loro solo hanno... E allora mi chiesero di fare una conferenza in questa situazione. E mi venne l'ispirazione di prendere la parabola del trave, dell'occhio e della pagliuzza. E allora cominciai così. Dunque Gesù aveva detto, come quasi nella parabola, del trave nell'occhio e della pagliuzza. Dico noi anziani, noi vecchi, noi della fino al Vaticano II. Abbiamo fatto un sacco di sbagli, abbiamo il formalismo, dobbiamo torcere la trave del formalismo, di troppa staticità, eccetera. Dobbiamo toglierci per capire poi voi, quando avremo tolto la trave nostra, potremo togliere la pagliuzza di voi giovani nel vostro occhio. È così. Voi giovani lo stesso però. Dovete togliere prima la trave dal vostro occhio, la trave della presunzione, dica che voi capite tutto, che voi lo scoprite tutto, che voi siete perfetti in tutto, che tutto quello che dite voi è tutto giusto, è tutto santo, questa pretesa di imporvi, di distruggere tutto il resto, questa è una trave che è contro il Vangelo, che dice siate miti, siate umili, eccetera. E quando avrete tolto questa trave, allora ci vedrete per togliere la pagliuzza negli occhi del nostro, no, e così via. E fu una cosa, un successo, la maggior parte capirono, cominciarono a dire, allora discutiamo per toglierci la pagliuzza reciprocamente, tolto la trave della prevenzione contro l'altro. Qualcuno invece, quelle soglie che fanno, non discutono, non sentono, ma... Quindi noi dobbiamo togliere la trave nostra, i religiosi che è un po' apatici, un po' formalisti, e voi ponarci dove trovate anche le travi. E allora ci vedete bene per vedere la pagliuzza del clero e dei religiosi. Questo è il Vangelo, no? Allora, ai fedeli cristiani, diagnostica il contagio dei malati di lussuria. C'era una lussuria, una dissoluzione, veramente una promiscuità, qualcosa di pauroso in questi eretici, eccetera. Facevano un po' come fanno oggi questi drogati. È così. Dunque, la diagnostica il contagio dei malati di lussuria, malati di avarizia. L'avarizia era qualcosa di spaventoso. E con l'avarizia l'usura. Che oggi hanno fatto dei condanni di usura, no? Usura all'80%, al 100%, al 110%. Ti do 100, me ne devi ridare 210. L'usura, la violenza terribile del Medioevo, lo scatenamento delle forze, la sopraffazione. Tutti questi grandi difetti del popolo cristiano, di Cristi fedeli, per invitarli al pentimento e alla conversione. Ed ebbe quel successo che ebbe, che veramente trasformò la vostra Padova. E di come trasformò la vostra Padova ve ne parlerà Padre Bernardo.
correggere, concludiamo, e ripeto, non può fare queste cose per fare delle prediche. Ho cercato di trarre dai discorsi di Sant'Antonio, dai suoi esempi di San Francesco, queste cose che ci devono far vivere meglio, meglio che è possibile. Dovete essere voi delle testimonianze di un popolo che si sente chiesa nel senso più bello, più sacro, più impegnativo della parola. E vi ripeto, questa passione era comune al padre Buonaventura, come era comune a me, ne parliamo tanto per quando facevo le missioni eccetera. Perciò è una cosa tanto importante per me questa nota. Correggere questi mali, rendere di nuovo sane e belle le membra difettose del corpo mistico di Cristo, ecco il fremito apostolico di Antonio, pastore santo e infaticabile, il suo più sofferto impegno, ricontemplare una chiesa tutta gloriosa, santa, senza macchia né ruga, ma santa e immacolata. Voi mariacini, nella vostra entità di nucleo ecclesiale padovano, date al vostro santo patrono la concretezza di un simile ideale, come prova della vostra vera devozione. Amen. Alleluia.

tema di questa seconda meditazione di oggi è il seguente. Sant'Antonio, dottore delle beatitudini evangeliche, della prima beatitudine evangelica dei poveri in spirito, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Io faccio, cercato di fare un discorso unitario. La vocazione di San Francesco inizia con la chiamata del crocifisso a San Damiano per restaurare la Chiesa, la quale per i gravi problemi che la travagliavano, lasciata a se stessa, minacciava rovina. Francesco va, prepara la mia casa che, come vedi, minaccia rovina. San Francesco pensava a quella chiesa materiale, ma poi gli fece capire subito il Signore che pensava alla chiesa spirituale, tempio di Dio di cui tutti siamo pietruzze vive. Più tardi comprese che la casa di Dio vivente che lui doveva restaurare era la Santa Chiesa acquistata da Cristo con il proprio sangue. A questo compito, sostenuto dalla potenza del Spirito Santo, il serafico poverello dedicò tutto se stesso, la sua vita e le sue opere. Lo stesso Spirito gli rivelò che per restaurare la Chiesa, per rinnovarla e ringiovanirla, la fece nuova quasi, la rinnovò, diventò fresca la Chiesa, palpitante, la Chiesa dei minori, dei domenicani. Lo stesso Spirito, tra l'attuazione del messaggio delle beatitudini, iniziando da quella della povertà in spirito, ecco, con questo rinnovò, ringiovanì la Chiesa che si era invecchiata, appesantita nel possessivismo delle cose di questo mondo, e quindi si era caricata di bagagli e non aveva più lo slancio di andare verso il cielo, verso l'alto. Al primo dei suoi seguaci, Bernardo da Quintavalle, che chiedeva a lui di abbracciare il suo tenore di vita, disse: entriamo in chiesa, prendiamo il libro del Vangelo e chiediamo consiglio a Cristo. Aprono il libro e il suo consiglio Cristo lo manifesta con queste parole: se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto possiedi e dallo ai poveri. Matteo 19:21. La vocazione di Sant'Antonio ad essere uomo e dottore evangelico, attuatore e predicatore delle beatitudini, prima fra tutte quella della povertà in spirito, nasce dall'impatto con i seguaci di Francesco di Assisi, l'abbiamo detto, ve lo ripeto oggi, che poveri, scalzi, pellegrini e missionari del Regno di Dio sono accolti da Don Fernando e serviti nel monastero di Santa Cruz a Coimbra. Si matura quando le salme di quei frati minori martirizzati per Cristo dai saraceni sono riportate in quel monastero per essere uomo pienamente evangelico, ministro di Cristo, restauratore della Chiesa, lascia, come è già stato detto nella prima meditazione, lascia con fratelli monaci agostiniani, lascia lo studio, lascia i libri, depone l'abito bianco e indossa il saio di bighello, cingendosi del cordiglio francescano,
diventato vero, povero in spirito e arricchito dello spirito del Signore, il nostro santo può predicare e testimoniare che la povertà evangelica rende forti, tanto da non far vacillare sia nella prosperità che nella povertà. Lo spirito della povertà, esclama convinto, è più dolce del miele e di un favo nel cuore di chi veramente ama. Per Antonio, laurea paupertas, povertà d'oro, povertà ricchezza, non miseria, è la scoperta evangelica dell'affascinante avventura di chi rinuncia al possesso delle ricchezze terrene per acquistare le cose celesti e il possesso totalmente beatificante di Dio. Tutto dal sermone terzo della pagina 86 del libro dei discorsi di Sant'Antonio. Illuminati da questa splendida dottrina, meditiamo sulla portata e sull'attuazione della beatitudine evangelica della povertà in spirito. E per la coscienza di ciascuno di voi, questa è una delle meditazioni più importanti, cioè non è un aggiornamento, è un ripensamento su come potete vivere meglio questa povertà di spirito, cioè questo distacco. Il primo povero beato, nostro Signore Gesù Cristo, il primo povero beato, col messaggio delle beatitudini, nostro Signore Gesù Cristo ha voluto dare al mondo la visione dell'uomo nuovo, rinato dall'acqua e dal sangue, per virtù dello Spirito Santo. Per essere realmente un uomo nuovo, secondo il Vangelo, per prima cosa il cristiano deve liberarsi dal peggiore dei vizi, che è la cupidigia. Deve fare la scelta radicale tra Dio e Mammona. Per questo motivo la prima delle beatitudini è proprio la povertà in spirito, porta d'ingresso di tutte le altre. Gesù non ha detto, non potete servire Dio e Bacco, Dio e Venere, Dio e... ha detto non potete, Dio e Mammona. Mammona è come l'antidio, cioè la cupidigia, ben sapendo che la logica divina delle beatitudini evangelica della povertà in spirito è contraria, distante, superiore alla logica umana, che l'uomo naturale, non salvato e redento, Gesù Cristo, prima di proclamarla all'inizio del discorso della montagna, ha voluto viverla lui stesso e darne una convincente testimonianza. Dalla incarnazione nel grembo della Vergine Madre, alla nascita nella grotta di Betlehem con la mangiatoia per culla, dalla vita nascosta nella casa di Giuseppe il carpentiere. Ricordate quando Gesù predica nel suo paese, questo qui è Messia, oh, figlio del falegname, là. Non vuota niente, non conta niente. Alla vita pubblica durante la quale il figlio dell'uomo non aveva dove posare il capo. L'esistenza del Messia si svolge in un contesto di gioconda povertà, non piagnucolosa povertà,
ma di gioconda povertà. Un francescano, Ubertino da Casale, innamorato come pochi della povertà evangelica, ha messo sulle labbra del patriarca dei poveri questa appassionata preghiera. Da sentire che è una cosa stupenda. È per la povertà che tu, o Signore Gesù, hai lasciato il tuo trono e la società degli angeli, sei disceso sulla terra e nel tuo eterno amore ti sei ad essa sposato, per avere da essa e per essa dei figli perfetti. Ella, la povertà, è rimasta a te unita per tutto il tempo della tua vita. Ti seguì come sposa inseparabile fin sulla croce su cui è salita con te, mentre la tua dolcissima madre fu costretta a rimanere ai piedi della medesima. Un pensiero così sublime che Dante Alighieri ha preso letteralmente. Ella con Cristo salse in sulla croce, mentre Maria rimase giuso. Mentre la Madonna rimase ai piedi della croce, la povertà è salita con Cristo sulla croce. Una cosa, ripeto, stupenda. Mentre la tua dolcissima madre, la povertà, tua sposa, non ti lasciò neppure nella morte, ma ti procurò una sepoltura in elemosina e un sepolcro in prestito. E tu l'hai condotta con te in cielo, lasciando a questo mondo tutto ciò che non è, che è suo, e le hai affidato il sigillo del regno dei cieli, col quale essa segnerà gli eletti che vogliono camminare nella via della perfezione. Dopo questa mirabile testimonianza, l'Emanuele poteva dire: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Io penso, quando scrivevo, grazie a Gesù di questo esempio e di questa dottrina. Chi sono i poveri in spirito? Senti bene, eh? Sebbene i nulla tenenti, i diseredati, gli orfani e le vedove siano le persone più qualificate per accogliere il messaggio della beatitudine della povertà, non sono essi destinatari diretti ed esclusivi. In alcuni casi, anzi, la povertà effettiva può rendere gli uomini ancora più avidi di ricchezze. In alcuni casi, invece, della beatitudine può produrre la disperazione. Tantomeno sono poveri in spirito e quindi beati i cultori del borghesismo. Ci siamo diversi. Coloro che accarezzano ogni desiderio di comodità, che mettono nel benessere il fine essenziale della vita, che hanno per norma il superfluo anziché il necessario. La società che ci circonda e dove voi vivete è questa. Ancor meno sono poveri in spirito gli idolatri di Mammona, che hanno il cuore congelato dall'egoismo e chiuso nel frigorifero della cassaforte. Frigorifero della cassaforte, dove vengono gelati i cuori. Neppure costoro sono beati. Vi è infine un'altra categoria di persone che non sono poveri in spirito e non sono conseguentemente beate. Sono i superbi. Poveri in spirito vuol dire distaccati da se stessi, dal proprio io, quindi anche dalla propria superbia. Che la ricchezza più grande che noi abbiamo è il lingotto d'oro del nostro io, del nostro, capito, no? Se sono attaccato a questo sono il più infelice di tutti. I superbi sono i più infelici, sono. I superbi, i boriosi,
gli accaparratori del potere, impediti di aprire l'animo agli orizzonti ampi e luminosi della speranza, tristi, cupi e insoddisfatti, sono incapaci di accogliere anche solo le briciole della beatitudine e la povertà. Chi sono allora i veri poveri in spirito? Siamo nella coscienza, io e voi altri. Tutti e solo coloro che hanno vinto ogni forma di cupidigia, che usano dei beni di questo mondo ma non li vedono come il fine essenziale della propria vita, che confidano più nella provvidenza di Dio che nella loro industria, che non aspirano a grandi cose ma si contentano di far bene quelle piccole e ordinarie. Sono questi gli autentici cittadini del Regno dei Cieli, i destinatari del messaggio evangelico, beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Le motivazioni di fondo per le quali la povertà in spirito rende beati. Come mai? Allo scopo di innamorarvi della beatitudine della povertà evangelica, vi mostrerò tre motivazioni di fondo per le quali con questa gemma evangelica l'uomo è reso beato. Ce li ha accennate il nostro santo all'inizio di questa meditazione. Precisiamone ora il significato e il valore. La prima realtà beatificante sta nel fatto che la povertà evangelica è un'autentica ricchezza, è una commutazione. Se io cambio la lira in sterline, ho perduto la lira, l'ho cambiata in sterline, come l'ho perduta? Antonio non ha dubbi. Per te, o Cristo, abbiamo lasciato tutto, siamo divenuti poveri. Ma poiché tu sei ricco, seguendoti anche noi diventiamo ricchi. Il povero in spirito non disprezza i beni temporali, non li butta via, ma li commuta in beni 100 volte superiori. Pensate a San Pietro, ha rinunciato a quella barcaccia, ha rinunciato a quella casetta, ha ritornato la vista della casetta di San Pietro e ha acquistato la cupola di Michelangelo. Sono parabole, ma per dirvi. Ebbene, o Gesù, possiamo dirgli, sviluppando la preghiera del nostro Santo Antonio, degnati di accettare questo scambio. Prendi i miei beni, bello questo qui, prendi i miei beni, dammi i tuoi, prendi le mie forze, dammi la tua grazia, prendi i miei desideri, dammi il tuo amore, prendi il mio io, dammi te stesso, ci guadagno o ci perdo. E allora chi sarà più ricco di me? Chi più beato? Come posso dire, vivo io, ma non più io, è Cristo che vive in me. Vi è poi un'altra realtà beatificante legata alla povertà evangelica, la libertà, attenti anche questa. Povero in spirito, cioè svincolato dalla catena dell'amor proprio egoistico che mi schiavizza, padrone di me e del mondo, condotto come per mano da Dio,
io sono perfettamente libero. È la garanzia data dal Vangelo. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. In verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se il Figlio, liberandovi dal peccato, specialmente dal peccato di avarizia, di cupidigia, vi farà liberi, sarete liberi davvero. Vi è infine una terza realtà beatificante della povertà di spirito, strettamente connessa con le altre due, la gioia. Queste tre cose ho sottolineato, ve le raccomando: povertà evangelica, ricchezza; povertà evangelica, libertà; povertà evangelica, gioia. Il povero evangelico è un uomo beato, quindi pienamente felice, simile ad un uccello che non semina né miete e non raccoglie né granai, eppure canta di ramo in ramo, si contenta del cibo che la divina provvidenza gli procura ogni giorno. Esempio classico, il più convincente di questa realtà evangelica, Francesco d'Assisi, detto per antonomasia il poverello di Cristo, l'uomo pienamente felice, l'uomo che canta sempre, è riuscito a cantare anche alla morte. L'ultima strofa del Cantico delle Creature, che ha dominato tutta la sua vita, è per sorella morte. Francesco, guarda che fra due giorni, massimo tre, morirai. Oh, chiamatemi frate Leone e frate Angelo. Allora scrivete l'ultima strofa: laudato sia il Signore per sola nostra morte corporale. La gioia di Francesco. Perché? Perché era sicuro che la sua vita era una Pasqua. Era distaccato da tutte le cose di questa terra e per lui la morte era il battito d'ana che l'avrebbe portato in alto. E voglio dire, per farvi capire questa cosa, pensate, i due poeti che hanno poetizzato, che hanno rappresentato la morte di San Francesco, Dante e Carducci, no? Dante, il teologo cristiano del tempo suo, teocentrico, evangelico, che l'uomo è il più grande poeta e anche grandissimo teologo, che ha visto la morte di Francesco così come San Francesco, dal suo grembo l'anima preclara muoversi volle tornando al suo regno. Dal suo grembo l'anima preclara, il Dio Santa Maria degli Angeli, come vedete questa sera, muoversi vuole tornando al suo regno. Quindi la morte come questo battito d'ala gioioso che va verso il cielo. Quel povero Carducci, senza fede, la sua materialità, nudo giacesti sulla terra sola. Ed è un grande sonetto, è una cosa stupenda, ma materialista così. Nudo giacesti sulla terra, capito? In alto, ecco, questa è la visione della povertà come ce la dà San Francesco e come l'ha interpretata, vissuta e predicata Sant'Antonio di Padova. Dopo la rinuncia a tutti i suoi beni e la rimessa nelle mani del padre perfino delle vesti, coperto del rozzo mantello dell'ortolano del vescovo, se ne va per le pendici del Subasio cantando e giubilando. Ecco. San Francesco sta lì, questo giovanotto meraviglioso, che aveva quest'anima sublime,
questi valori grandi nel suo spirito, e era lì, l'aveva questi valori coartati nel negozio, nel contrattare le stoffe, pagare questo, pagare quell'altro. Butta via tutto quanto, è tutto mio, tu base è mio, chi me lo può contendere? Il sole è mio, no. Sicché c'aveva quella robetta lì del negozio, ecco lì, c'ha tutto. E quindi canta. Questo è il segreto di questa liberazione da questo fardello che ci opprime. E ripeto, si può fare materialmente, ma si può fare anche spiritualmente. Abbiamo avuto anche degli industriali, c'è uno in Milano che si causa di beatificazione, che ha venduto la sua industria a metà da figli, metà la presa, ci ha fatto un rosario nel Brasile, è andato lui stesso a servire nel Brasile. Quello è un ricchissimo industriale, ma un povero perfetto dello spirito. Tutto ciò che ha lasciato non sono che piccole cose di fronte al possesso di Gesù Cristo, vero bene, sommo bene, unico bene. Infatti quando i ladri del subacqueo che sentono questo giovanotto cantare in francese, questo è un riccone, e vanno, e che? Allora San Francesco, chi sei? Sono l'araldo del Gran Re, non sono più un commerciante, che sono l'araldo.

miele e di un favo nel cuore di chi veramente ama. Lo spirito della povertà evangelica è più dolce del miele e di un favo nel cuore di chi veramente ama. Oh Gesù, come sono beato, come sono felice, nel senso che non ho più nessun attaccamento alle cose di questo mondo, perché mi basti tu solo e tu solo riempi il mio cuore. Mi basti e mi sopravanzi, oh Gesù. Sono più ricco di tutti, più libero di tutti, più beato di tutti. Auguri a tutti voi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

che è proprio dell'essere eterno del Figlio, si manifesta costantemente nella sua vita terrena. Questa è un cammino verso il Padre, un'ascensione verso di Lui. Quando Gesù sale a Gerusalemme con l'intenzione di portarvi a termine la sua missione redentrice con il suo sacrificio, ha la consapevolezza di dirigersi verso il Padre. Quando fa il banchetto pasquale con i suoi discepoli, sa che è giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Durante questo banchetto, Gesù definisce di nuovo tutto il suo destino in funzione del Padre. «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre». Gesù parla ai discepoli di questo passaggio al Padre per associarli a quello che si potrebbe definire il suo pellegrinaggio filiale e alla sua conclusione nella casa del Padre. Constatando la loro tristezza causata dall'annuncio della sua partenza, non esita a dire loro: «Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me». Gesù cerca di far comprendere ai discepoli la gioia che egli prova al pensiero di raggiungere il Padre e vorrebbe che essi condividessero questa gioia. Poiché la sua intenzione è di renderli partecipi della sua dignità di figlio, cerca di elevare il loro pensiero a questo livello e di introdurli nei suoi sentimenti e nella sua gioia filiale. Quando afferma «il Padre è più grande di me», Gesù non intende parlare di una grandezza che renderebbe il Padre superiore al Figlio e dotato di una maggiore perfezione. Ha già indicato sufficientemente l'uguaglianza di perfezione tra Lui e il Padre, quando ha dichiarato «Io e il Padre siamo una cosa sola». Gesù costituisce con il Padre un solo essere, il che significa che tutto quello che il Padre possiede, lo possiede anche Lui, per mezzo di un'identica natura. Gesù enuncia chiaramente una totale appartenenza reciproca, dicendo al Padre: «Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie». C'è un'assoluta identità di essere divino nel Padre e nel Figlio, il che esclude ogni disuguaglianza. Ma il Padre è più grande nel senso che è l'origine del Figlio e che lo ha generato, così che il Figlio lo venera come Padre, gli si sottomette e gli obbedisce in tutta la sua vita tra gli uomini. È a lui che il Figlio ritorna dopo aver compiuto la sua missione, e Gesù è contento di raggiungere il Padre nella felicità che aveva provato assieme a lui nell'eternità, prima di venire sulla terra. Gesù desidera che anche i suoi discepoli giungano a questa felicità. Effettivamente è assieme a loro che egli vuole ritornare al Padre. Per un istante Gesù fa brillare ai loro occhi lo splendore di una gioia che non finisce mai. Però si preoccupa di insistere sul fatto primordiale che la felicità perfetta viene dalla presenza del Padre. Il cielo è essenzialmente la casa del Padre.

Nella casa del padre mio vi sono molti posti. Io vado a prepararvi un posto. Questa breve indicazione della felicità dell'aldilà è significativa. Si distacca dall'immagine che viene usata più frequentemente, quella della visione beatifica. Certo, essa non esclude tale visione, ma la presenta in un quadro più ampio, quello della famiglia riunita attorno al padre. Non c'è soltanto la felicità della luce che permette di appagare la vista, ma c'è la felicità di sentire il calore dell'amore del padre in una intimità perfettamente filiale. Il gran numero di posti nella casa del padre tende ad attirare l'attenzione sul gran numero di coloro che sono chiamati a condividere tale felicità. Talvolta un'interpretazione errata dell'espressione «molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» ha indotto alcuni a pensare che il numero di coloro che godono della felicità celeste debba essere molto ristretto. In realtà, la parabola del regno dei cieli paragonato a un banchetto di nozze intende per eletti gli invitati di qualità, quelli che sono stati i primi a ricevere l'invito, ma l'hanno respinto, mentre i chiamati designano il gran numero di coloro che sono stati invitati in un secondo tempo e addirittura spinti dai servi a entrare nella sala del banchetto. Pertanto, in questa sala ci sono pochi membri del popolo eletto e molti invitati di tutte le nazioni. Gesù voleva mostrare che il rifiuto opposto alla sua predicazione tra i giudei non impediva che un numero molto più importante di invitati di tutte le nazioni entrasse nella Chiesa. Quando parla della casa del Padre in cui va per preparare un posto ai discepoli, Gesù si compiace di notare che in essa è stato previsto un gran numero di posti. Questo gran numero significa il compimento del progetto del Padre, che ha voluto essere il Padre di tutti e ha esteso al massimo il dono della sua felicità all'umanità. Inoltre, Gesù suggerisce una grande diversità nella folla di coloro che entrano in questa felicità. L'espressione «molti posti» sembra indicare numerose vie o modi di giungere a questa casa. Tutte si fondano su Cristo, perché è Lui che prepara a tutti il posto. Con la sua esistenza terrena, Gesù ha aperto l'accesso alla casa del Padre. La sua morte costituisce un esempio unico di passaggio dalla terra al cielo. È stata una morte essenzialmente filiale, in cui il cuore filiale di Gesù si è manifestato nella maniera più impressionante.

0: essendo vissuto sempre rivolto verso il Padre, nel momento di morire Gesù ha espresso questo orientamento fondamentale della propria persona. In effetti, è questo atto che noi dobbiamo considerare, poiché la sua morte non è stata soltanto un fatto criminale di cui sono stati responsabili i nemici, ma è stata innanzitutto l'atto con il quale Gesù ha offerto la propria vita al Padre. Gesù stesso ha lanciato un ultimo grido nel momento della morte: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Questo è stato un grido filiale. Il figlio consegnava nelle mani del padre tutta la sua esistenza umana, tutte le sue facoltà umane di intelligenza e di volontà, perché faceva l'offerta del suo spirito. Pronunciava l'invocazione «Abba», con la quale prima non aveva cessato di esprimere il suo cuore filiale, e offriva al padre tutto l'abbandono della propria anima umana di figlio unigenito. I Vangeli ci riferiscono momenti di azione di grazie nella vita di Gesù e ci fanno supporre che la sua vita segreta fosse dominata da un atteggiamento di gratitudine verso il Padre. Così, il sussulto di gioia che Gesù prova davanti al movimento di fede che si manifesta nei piccoli, cioè in tutte le persone più semplici, più ordinarie, si traduce nella lode e nel ringraziamento. L'Evangelista Luca sottolinea che si tratta di un trasporto di entusiasmo suscitato dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ravviva incessantemente il contatto del Figlio con il Padre, sviluppando nelle diverse circostanze della vita terrena di Gesù lo slancio filiale. Quando suscita la gioia, è una gioia destinata a diventare un omaggio al Padre. Notiamo che si tratta di una gioia assolutamente pura. Quando Gesù benedice il Padre perché ha nascosto il significato della rivelazione evangelica ai dotti e ai sapienti, in lui non c'è nessun sentimento amaro di vendetta per i rifiuti incontrati nella sua predicazione. Gesù deplora questo atteggiamento negativo e ha persino sentimenti di compassione per coloro che non accolgono la buona notizia che viene loro offerta. Le umiliazioni che egli ha subito nel compimento della sua missione non hanno mai provocato in lui un cumulo di amarezza. Egli non si è mai lasciato influenzare dalle sorde reazioni del rancore. Gesù non ce l'ha con i dotti e con i sapienti, ma vedendo che essi non figurano tra i credenti, ammira la benevolenza del Padre che si è manifestata nei confronti delle persone più modeste, di cui si sarebbe potuto pensare che non potessero accedere alla fede nuova.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari, in questo ciclo di riflessioni dedicate al Padre Nostro.
1: In questi giorni cercheremo di meditare la preghiera di Gesù, il Padre Nostro, una preghiera che noi siamo abituati a recitare fin da quando siamo stati bambini, una preghiera che recitiamo magari più volte al giorno, una preghiera forse sulla quale non ci siamo mai troppo soffermati per coglierne tutta la ricchezza e tutto lo spessore. Ecco, mi sembra importante in questi giorni che noi viviamo all'interno del tempo della Quaresima, in cui sappiamo la preghiera essere uno degli impegni fondamentali per vivere bene questo tempo di grazia in preparazione alla Pasqua. Ecco, io penso che sia importante all'interno proprio del tema della preghiera fermarci in questi giorni sulla preghiera di Gesù. Conoscerla, approfondirla per quanto potremo farlo, in modo che quando diremo quelle parole le potremo dire con più consapevolezza, mettendoci dentro magari un contenuto ancora più pregnante, ancora più denso, quindi capace di alimentare la nostra vita spirituale. Anzitutto, cosa dobbiamo dire? Nei Vangeli noi abbiamo due formulazioni del Padre Nostro, una in Luca e l'altra in Matteo. In Luca la troviamo al capitolo 11, in Matteo invece la troviamo, la preghiera del Signore, la troviamo al capitolo 6. Vedremo che pur essendo fondamentalmente identiche le due formulazioni di Luca e di Matteo, però vedremo ad esempio che quella di Luca è molto più breve, la formulazione del Padre Nostro, che quella di Matteo. In Luca ci sono delle varianti, vengono omesse alcune richieste che invece in Matteo vengono maggiormente esplicitate, ma vedremo poi successivamente il perché di questo. Diciamo anzitutto, deve essere una preghiera che deve essere estremamente cara a ciascuno di noi, perché è la preghiera dei figli di Dio, è la preghiera che ci è stata consegnata solennemente nel giorno del nostro battesimo, il giorno in cui siamo diventati figli di Dio, il giorno in cui abbiamo potuto, anche se eravamo piccoli, l'hanno fatto i nostri genitori per noi, poter rivolgerci a Dio chiamandolo Abba, chiamandolo Papà, perché nel battesimo siamo stati introdotti nella vita divina. In noi è entrato lo Spirito Santo che ci ha resi conformi a Gesù. Siamo diventati figli nel Figlio, dicono i padri della Chiesa. E quindi, come Gesù si rivolge per natura al Padre chiamandolo Abba, noi per adozione, ma non per questo con meno verità, possiamo rivolgerci a Dio a nostra volta chiamandolo Abba, Papà. Cerchiamo di vedere un attimino in Luca la preghiera del Signore. Quando Gesù consegna questa preghiera agli apostoli, siamo abbastanza avanti nel cammino che Gesù fa verso Gerusalemme. Siamo abbastanza avanti, quasi potremmo dire alla vigilia della sua passione. Quindi è una preghiera della maturità del discepolo, è una preghiera della maturità cristiana. E in quale occasione viene data questa preghiera del Signore? Un giorno, viene detto nel Vangelo, un giorno Gesù si trova a pregare e quando termina di pregare, uno degli apostoli si avvicina a Gesù facendo una richiesta: Signore, insegnaci a pregare. Beh, prendiamo atto anzitutto che Gesù prega. Se prega Lui che è il Figlio di Dio, quanto più avremo bisogno noi di pregare? Questa è la prima considerazione. Se Lui che è intimamente e perfettamente unito al Padre sente la necessità della preghiera, di questo dialogo costante con Dio, con il Padre suo, quanto più dovremmo sentire a nostra volta questo bisogno di dare tempo, spazio al dialogo, all'incontro, all'ascolto del Padre. Uno dei discepoli non viene nominato. E voi sapete che quando nei Vangeli una persona non viene nominata, non è questo il fatto del dire ma lo scrittore non sa chi è o si è dimenticato chi è. Quando non viene nominato un personaggio è un espediente cosiddetto letterario, ovvero lo scrittore, l'evangelista ci dice: guarda che in questo personaggio tu ti puoi identificare, quel personaggio sei tu. Quindi uno dei discepoli, potremmo dire, ciascuno di noi, si avvicina a Gesù e gli chiede: insegnaci a pregare, insegnami a pregare. Una domanda semplice, ma non è che sia una domanda così chiara. Perché quando questo discepolo, che siamo noi, si rivolge a Gesù dicendogli insegnaci a pregare, che cosa stai chiedendo? Stai chiedendo che Gesù ti dia dei contenuti, delle formule, delle parole? Questa potrebbe essere una possibilità. A quel tempo i grandi maestri consegnavano delle formule di preghiera ai loro discepoli. Quindi potrebbe darsi che questo discepolo chiede: dacci delle parole giuste per rivolgerci a Dio. Però potrebbe esserci anche un'altra eventualità. Insegnaci un modo per pregare, una modalità per pregare. Ad esempio, in Matteo si dice: quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. Insegnaci come pregare. Oppure un'altra eventualità, insegnaci con quale atteggiamento pregare. In quale modo metterci davanti a Dio. In questo senso, allora, la perseveranza, la fiducia, l'abbandono, eccetera. Quindi potremmo dire: quando questo discepolo chiede insegnaci a pregare, che cosa chiede? Dei contenuti? Un modo? Quale atteggiamento? Potremmo dire tutte e tre le cose. Teniamole presenti tutte e tre. Perché Gesù ci dirà e ci donerà dei contenuti per la nostra preghiera, ci donerà una modalità con cui metterci in preghiera e ci dirà anche qual è l'atteggiamento con cui pregare. Ecco allora 11:2-4 il testo di Luca che dice: ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Qual è l'atteggiamento che Luca sottolineerà nella preghiera del discepolo? Luca sottolineerà soprattutto l'insistenza e la perseveranza. L'insistenza, abbiamo quella meravigliosa parabola di quell'amico che va di notte a bussare alla porta dell'amico dicendogli: è arrivato un mio amico, non ho niente da dargli da mangiare, dammi alcuni pani. E questo qui che continua a bussare con insistenza, l'altro che accampa delle scuse, no? Perché se mi sveglio, sveglio tutti i bambini, devo smuovere tutte le cose, eccetera, no? Metto in trambusto la casa. La conclusione della parabola è: vi dico che se anche non si alzerà a dargliene per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. E poi abbiamo la perseveranza è rappresentata dall'altra parabola, quella della vedova che ricorre continuamente al giudice, che è un giudice menefreghista, un giudice che non si interessa minimamente del bene della povera gente, ma questa vedova che con perseveranza ogni giorno va da lui per chiedergli che faccia giustizia alla sua causa. E il Signore soggiunse: e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Ecco l'atteggiamento che Luca suggerisce nella preghiera: l'insistenza, la perseveranza. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Insistenza, perseveranza, fiducia. Fiducia che Dio ci darà quanto ci occorre. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco, questa è un po' l'inquadratura del Padre nostro nel Vangelo di Luca. Veniamo invece al Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo sesto. E sappiamo che dal capitolo quinto al capitolo settimo nel Vangelo di Matteo troviamo il grande discorso della montagna. Sono tre capitoli. Il Padre nostro al capitolo sesto, dove Gesù in questo capitolo passa ad analizzare e a descrivere tre atti di culto: l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Vi ricordate, no? Quando Gesù dice: non siate come coloro che strombazzano quando fanno l'elemosina, no? Non siate così. Ecco, quando arriva al tema della preghiera, Gesù dirà: e voi quando pregate dite. Il testo del Padre nostro è identico a quello che noi recitiamo nella liturgia o nella nostra preghiera personale. È la formula che tutti conosciamo, quella di Matteo, quella più lunga. All'interno di questa preghiera, del tema della preghiera, Gesù cosa dice? Beh, anzitutto dice di non essere come gli ipocriti. Quando pregate non siate simili agli ipocriti, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Non devi ostentare la tua preghiera, perché la tua preghiera è un dialogo intimo che avviene nel cuore tra te e Dio. Cosa occorre ostentare la tua preghiera? Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E ancora, Gesù dice, non fate della vostra preghiera come la preghiera dei pagani, i quali credono in qualche modo di piegare la volontà di Dio a forza di parole. Per cui Gesù dirà, pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole. Non siate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Qui sembra quasi che dica una cosa diversa da quella di Luca, perché Luca c'è l'insistenza, no? Il continuare a chiedere. Qui Marco, in Matteo invece vediamo Gesù che dice non siate come i pagani che continuano a parlare e a dire parole, no? Credendo di essere esauditi. Ma alla fin fine siamo messi in guardia da che cosa? Da non ridurre la nostra preghiera ad un atto in qualche modo magico, a delle formule con cui noi crediamo in qualche modo di ammansire Dio, di rendercelo buono, di piegarlo alla nostra volontà. Non è questa la preghiera del cristiano. Questa è una preghiera magica. A me fa un po' ridere quando sento ad esempio delle persone che dicono recita quella formula che è una formula di preghiera potente. Ma non è la formula che rende potente la preghiera. Questa è una visione magica, no? Non è la formula, ma è la fede che tu ci metti. È il cuore che rende potente la preghiera, non è la formula. Recita quella novena, perché quella novena farà, ti assicuro, che otterrà l'effetto, che otterrai la grazia. Ma non è la novena. È il cuore che tu ci metti, è la fiducia, è l'abbandono. È la certezza che Dio ti esaudisce. Questo è il frutto della preghiera. Quindi non siamo come i pagani. Ecco che allora Gesù dirà, voi dunque, dopo aver detto non siate come i pagani, dice, voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo

della montagna, il cuore di tutto il discorso della montagna è il Padre nostro, è il cuore di tutto il discorso della montagna. E se prendiamo tutto il Vangelo di Matteo, il cuore di tutto il Vangelo di Matteo, proprio il centro, è il Padre nostro. Ancora di più, Matteo probabilmente allunga il Padre nostro aggiungendo alcune formule in modo da ottenere 7 formule, 7 richieste, dove voi sapete che il 7 è il numero della perfezione, della completezza. È come se Gesù dicesse: con questa preghiera avete detto tutto, non c'è bisogno di altro, è la preghiera completa. Mentre Luca non ha questo interesse di questo tipo a livello teologico, eh? E allora dentro di noi, probabilmente nel nostro cuore, nasce l'interrogativo: ma Gesù quale Padre nostro ha detto? Quello di Luca o quello di Matteo? No? Dato che sono diversi. Qui adesso non sto a raccontare tutte le evoluzioni dei Vangeli, perché sennò non la finiremmo più. Vi dico semplicemente che sicuramente il Vangelo di Luca rispecchia maggiormente quella che era la formulazione antica, più antica. Però le espressioni più arcaiche, forse più legate a quello che realmente ha detto Gesù, le troviamo in Matteo. Quindi la formulazione completa, quella più antica, è quella di Luca. Le espressioni più originarie le troviamo in Matteo. Quindi uno completa, se volete, l'altro. Tanto in Matteo come in Luca troviamo comunque sempre 4 fondamentali elementi nella preghiera del Signore. Prima di tutto abbiamo l'invocazione, Padre o Padre nostro. Abbiamo le richieste, le prime 3 o 2 richieste, 3 in Matteo e 2 in Luca, che riguardano direttamente Dio. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Queste sono 3 richieste che riguardano direttamente il rapporto con Dio. Dopo abbiamo altre richieste, questa volta 2, sia in Matteo che in Luca, che riguardano noi. Dacci oggi il pane di cui abbiamo bisogno, e perdona i nostri peccati, nella misura in cui anche noi ci impegniamo a perdonare agli altri. E poi abbiamo un appello finale, un'invocazione: non ci indurre in tentazione, non lasciare che noi cadiamo nella tentazione, strappaci dal male o strappaci dalle fauci del maligno. Questa è un po' l'impostazione che comunque è sia in Matteo come anche in Luca. Se volete, la distinzione più grossa è il fatto che nelle prime richieste che riguardano Dio, in Matteo ne abbiamo 3 e in Luca ne abbiamo 2. Questa è un po' l'unica distinzione, se volete. Venendo a noi, penso che ciascuno di noi nel proprio cammino di vita spirituale abbia più di una volta forse rivolto al Signore la stessa domanda: Signore, insegnami a pregare perché mi accorgo che sto concludendo poco, mi accorgo che la mia preghiera in qualche modo è vuota, mi sembra di non venire a capo di nulla, mi sembra di non ottenere nulla. Signore, insegnami a pregare, no? Io penso che ciascuno di noi abbia

0: sperimentato e abbia fatto questa domanda al Signore, proprio riconoscendo la povertà della nostra preghiera, dell'esperienza povera che noi facciamo della preghiera. Per cui chiediamo al grande maestro della preghiera, che è Gesù, di insegnarci a pregare. Ancora, ma quando noi pensiamo al tema della preghiera, quando diciamo la parola pregare, come la intendiamo? Che cosa intendiamo per preghiera? Questo è un po' il punto, se volete, sul quale vi chiedo un attimino di riflettere questa sera quando andrete in camera. Ma io, che concetto ho di preghiera? Che idea ho della preghiera? Perché dalla preghiera io posso avere una visione molto psicologica, no? Come un momento in cui mi raccolgo con me stesso, in cui mi rappacifico, in cui ottengo dei benefici di calma, di serenità. Ma capite che tutto questo, sì, se volete, è positivo dal punto di vista psicologico, ma non tocca quasi per nulla l'esperienza della preghiera. Siamo semplicemente a livello psicologico. La preghiera vera del cristiano è di una qualità e di uno spessore molto diverso. Non è una meditazione zen nel quale io rientro in me stesso rappacificandomi e svuotandomi. Per carità, questo può funzionare per chi fa una meditazione di questo tipo, ma la preghiera non è questa. Non è neppure, come vi ho detto prima, una preghiera magica per cui a forza di formule io credo di aver pregato, non perché ho detto 50 Ave Marie, vuol dire che ho pregato il rosario. Non è la formula che mi rende uomo o donna di preghiera. E allora che cos'è? Ma chiediamo al Signore Gesù il dono anzitutto dello Spirito Santo, che ci faccia capire che cos'è la preghiera. Perché San Paolo Apostolo nella lettera ai Romani dirà: ma noi quando preghiamo non sappiamo neppure noi che cosa conviene domandare, ma lo Spirito che abita in noi, questo Spirito grida Abba Padre. Richiamo al Padre nostro, con gemiti inesprimibili. E allora com'è la preghiera del cristiano? È un metterci davanti a Dio, avendo ricevuto il dono dello Spirito Santo nel battesimo, nella confermazione e nei sacramenti che noi celebriamo, questo Spirito Santo che ci infonde lo Spirito di Gesù, la sua figliolanza, è il metterci davanti a Dio come figli davanti al Padre. Quindi non è una preghiera che mi ripiega in me stesso, ma è una preghiera che mi apre al dialogo, all'incontro, alla comunione con l'altro, con la maiuscola che è Dio. Facciamo un piccolo esempio. Se nelle religioni orientali abbiamo un Buddha con gli occhi chiusi, quindi un Buddha che rientra profondamente nel centro di se stesso, nella sua caverna interiore, nell'iconografia non abbiamo mai gli occhi chiusi, abbiamo occhi spalancati, anzi occhi enormi tante volte. Perché gli occhi sono spalancati? Perché gli occhi sono dialogo, è incontro, è comunione, è scambio. quindi non mi ritrovo mai con me stesso, ma mi ritrovo di fronte all'altro. E allora quando avviene la preghiera? Avviene quando io prendo consapevolezza di essere davanti a Dio che è padre come figlio, nella dignità dei figli. Quindi in uno stato di profonda fiducia, abbandono, sicurezza. È un po' come il bambino che è contento di stare nelle braccia della madre e che tutto occhi per la madre. E a sua volta la madre è tutta occhi per il figlio. Così è il nostro dialogo e incontro con Dio, eh? Uno scambio di sguardi, come quel contadino famoso, del curato d'Ars, che ogni sera tornando dai campi entrava in chiesa e si fermava e stava lì mezz'ora in fondo alla chiesa senza dire una parola. E il santo curato d'Ars una sera gli va incontro e gli dice: ma dimmi buon uomo, ma cosa fai? Cosa dici? E lui risponde: nulla. Io lo guardo e lui mi guarda. Questa è la preghiera. Questa è la contemplazione. Questa è la contemplazione. Ecco, cerchiamo di vivere la nostra vita di preghiera con questo atteggiamento. Un piccolo consiglio. Piccolo consiglio è che quando noi ci mettiamo a pregare, prima di metterti a pregare, proprio sull'onda anche dell'insegnamento dei grandi autori spirituali, in modo particolare Sant'Ignazio, prima di metterti in preghiera, mettiti alla presenza di Dio. Sentiti alla presenza di Dio. Noi tante volte cominciamo la preghiera subito così di botto, no? Prendiamo il libro. Prima di tutto vinci questa tentazione immediatamente di dire parole. Fai qualche minuto di silenzio in cui ti metti semplicemente alla presenza di Dio. Senza dire parole, non occorre dire parole, ma sentiti alla sua presenza. Dopo comincia la preghiera e vedrai che la preghiera diventa già un dialogo, un parlare a qualcuno e non un parlare a te stesso, un dire parole a vuoto, un dire parole in modo meccanico, un po' come fanno gli induisti quando vanno nei loro templi, no? Che ci sono le ruote della preghiera. Tutti quelli che passano danno una spinta a queste ruote dove dentro ci sono le preghiere, in quel modo continuamente vengono innalzate preghiere alle divinità. Non è questa la preghiera del cristiano. Non è un recitare parole. Che brutta parola poi, no? Hai recitato le preghiere. Ma recitare si recita teatro? Perché noi usiamo il verbo recitare le preghiere. Orribile, eh? Questa espressione è orribile, non usiamola. Troviamo un'altra formula. Non diciamo recitare. Per penitenza recita tre Ave Marie. Oh mamma mia che roba, eh? Come se fossimo a teatro. Le preghiere non si recitano, si pregano. Quindi in questi giorni come vivere questo ascolto della preghiera del Signore? Io vi direi in un certo nascondimento, ovvero che questo dialogo avvenga profondamente nel cuore. Prima di tutto questo, chiedendo allo Spirito Santo che insusciti in noi una fiducia filiale, che riprendiamo consapevolezza che nel battesimo siamo diventati figli di Dio, e San Giovanni dice: e lo siete realmente, non per finta. Nel battesimo sei diventato figlio di Dio. Quando abbiamo fatto l'ultimo incontro dei preti, C'è stato il predicatore che ha detto, ma forse dall'Islam noi potremmo in qualche modo cogliere anche questo atteggiamento di sottomissione a Dio. Sapete che Islam vuol dire sottomissione, no? Per cui l'atteggiamento della preghiera dell'islamico è la prostrazione, no? Il mettere la faccia a terra. Ma quando c'è stato poi il dialogo mi sono permesso di dire, insomma, io farei un pochettino di alcune correzioni a questo, nel senso che l'atteggiamento nostro nei confronti di Dio non mi sembra che debba essere la sottomissione. Tanto è vero che nell'antichità, ad esempio, non c'era l'atteggiamento della prostrazione, eccetera. Si pregava sempre in piedi, si pregava in piedi, è la dignità del figlio, no? Che non si prostra. Tanto è vero che anche oggi nella liturgia, quando ad esempio ci sono le litanie dei santi per grandi celebrazioni o preghiere particolari, nel tempo di Pasqua non ci si inginocchia mai, si sta in piedi, non ci si prostra. Perché? Perché abbiamo la dignità dei figli, che non si sottomettono in modo abbastanza fideistico al Padre, al Dio, all'assoluto, ma il figlio che di fronte al Padre sta nella sua dignità. Questa è la bellezza del nostro essere cristiani, che davanti a Dio possiamo stare in piedi. Poi, per carità, ci sia anche la genuflessione, ci sia anche la prostrazione, ma lì sarà un atteggiamento di adorazione in cui esprimiamo il giusto timore di Dio. Ma questo senza nulla togliere al fatto che io abbia consapevolezza di essere figlio. Quindi la fiducia, la perseveranza. In questi giorni cerchiamo di perseverare nella preghiera. Pregate il Padre nostro. Ma vi direi, non occorre dire il Padre nostro sempre tutto. Magari ogni giorno pregatene solo un pezzetto. Fermatevi solo ad esempio alla parola Padre. Potete pregare tutto un giorno soltanto sulla parola Padre. Oppure venga il tuo regno. Oppure perdona i miei debiti. Cerchiamo proprio di centellinare questa preghiera, di gustarla, di assaporarla, di masticarla, per coglierne tutto il succo. Di San Francesco si dice che, e anche di altri santi, che si mettevano in preghiera la sera e cominciavano la preghiera del Padre nostro. Arrivava il mattino, erano fermi ancora alla prima parola. Non erano andati ancora più avanti. Si era fermato la parola Padre. Tutta la notte, solo su quella parola. E invece a volte senti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Io vi inviterò in questi giorni nella liturgia a pregare il Padre nostro con calma, mettendoci delle sane pause, in modo proprio da cogliere tutta la ricchezza, tutto l'alimento che queste parole contengono. E quindi qui rientra anche la sobrietà, non è molte parole che mi aiuteranno nella preghiera, non sono le molte parole che mi aiutano, ma è il gustare quella parola o quelle poche parole che mi introducono nel dialogo con Dio, che mi introducono all'ascolto di quello che Lui desidera da me. Ecco, quindi chiediamo al Signore proprio questo, sapendo che, come dicono i padri della Chiesa, il Padre nostro è il compendio di tutto il Vangelo. È il compendio di tutto il Vangelo. Nel Padre nostro noi abbiamo tutto. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è racchiuso nel Padre nostro. Tutta la buona notizia che Gesù ci ha portato è lì, nel Padre nostro. Quindi basterebbe il Padre nostro pregato e messo in pratica per vivere bene la vita cristiana. Basterebbe solo il Padre nostro. Tant'è vero che nella Chiesa antica la preghiera che i cristiani pregavano 3 volte al giorno, sull'esempio degli ebrei che per 3 volte al giorno pregavano lo Shema Israel, i cristiani per 3 volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera, avevano come loro preghiera specifica la preghiera del Padre nostro, dove c'è, ve lo ripeto, tutto il Vangelo, compendio totius evangelii, dice Tertulliano. Bene, allora chiediamo proprio a Maria di accompagnarci in questi giorni e che questi giorni ci servano proprio per scoprire la bellezza e riscoprire lo spessore enorme e la ricchezza che queste parole che Gesù ci ha donato racchiudono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris in questa riflessione dedicata al Padre Nostro.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega.

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo

Terzo mistero: Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.
1: Santa.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi amici, oggi vorrei farvi indovinare cosa è il desiderio più grande, più profondo della vostra vita. Non, se non lo sapete, posso dirvi chi è. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci trasforma, lo Spirito Santo ci ispira, lo Spirito Santo è luce, è pace, è amore, è tenerezza, è profumo, è forza, è misericordia, è luce, è gloria, tutto ciò che desideriamo di più nella vita. Allora, non voglio parlare io dello Spirito Santo, è troppo grande, chi sono, ma è quello che unisce il Padre con il Figlio, e dunque perché unisce, ci unisce noi con Dio. Dunque è il personaggio, per dire virgolette, più importante che possiamo desiderare nella nostra vita. Allora, siccome sono troppo piccola per parlare dello Spirito Santo, vorrei parlare di un gran santo russo, lo Starets Serafim di Sarov, che ha vissuto, diciamo, nel secolo XIX e che ha avuto un'esperienza molto rara ma molto bella e forte della trasfigurazione, quando lo Spirito Santo, vivendo in lui, dopo tanti anni di preghiera, di digiuno, di sacrifici, di contemplazione nel deserto di Sarov, nel bosco di Sarov, è stato pieno, riempito, traboccante dello Spirito Santo. E c'era un giovane che si chiama Motovilov, che amava molto, l'aveva anche guarito dalla gamba, e questo giovane si chiedeva: ma cosa è lo Spirito Santo? Chi è lo Spirito Santo? Allora lo Starets Serafim de Sarov l'ha preso nel bosco vicino alla sua casa. C'era il novembre 1831, mi pare, nevigava, dunque era il freddo, la neve, il deserto, ecco. Allora vi leggo un po' qualche pezzi di questo dialogo stupendo tra lo Starets e questo giovane che non aveva l'abitudine, non aveva l'esperienza ancora dello Spirito Santo, ma viveva come un buon cristiano e si chiedeva: ma come posso andare più avanti nella conoscenza di Dio e dello Spirito Santo? E chiedeva: chi è? Chi è? Io vorrei condividere con voi pezzettini di questo dialogo incredibile, storico, tra lo Starets e questo giovane Motovilov, e dopo chiederò al Padre Massimo di parlare a voi dello Spirito Santo, che lui conosce bene. San Serafim di Sarov diceva: lo scopo della vita cristiana è proprio nell'acquistare lo Spirito Santo. Acquistare, avere un bene. Ecco il dialogo. Sono nel bosco, fa freddo, nevica. Allora quel giovane, Motovilov, conta la storia. È lui che ha scritto questo. Padre Serafino mi prese le spalle e, stringendole molto forte, aggiunse: siamo tutti due, voi e io, nella pienezza dello Spirito Santo. Perché non mi guardate? Non posso guardarvi, padre. Dei fulmini lampeggiano dai vostri occhi, il vostro viso è diventato più luminoso del sole, ho male agli occhi. E padre Serafino disse: non abbiate paura, amico di Dio, siete diventato anche voi altrettanto luminoso, perché anche voi ora siete nella pienezza dello Spirito Santo. Io ho nemmeno fatto il segno della croce, in cuore ho semplicemente pregato: Signore, rendilo degno di vedere chiaramente con gli occhi della carne la discesa dello Spirito Santo, come ai tuoi eletti servitori quando lui Gesù si è trasfigurato sulla montagna. Poi dice San Serafino: ma perché non osate guardarmi negli occhi? Osate farlo senza paura, Dio è con noi. Dopo queste parole sollevò i miei occhi sul suo viso e una paura ancora più grande si impose su di me. Immaginatevi di vedere al centro del sole mentre l'astro risplende con i suoi raggi più luminosi del mezzogiorno, il viso di un uomo che vi parla. Vedete il movimento delle sue labbra, l'espressione cangiante dei suoi occhi, sentite il suono della sua voce, avvertite la pressione delle sue mani sulle vostre spalle, ma allo stesso momento non scorgete né le sue mani, né il suo corpo, né il vostro. Non vedete altro che una luce splendente che si propaga tutto intorno a una distanza di parecchi metri. Cosa sentite ora? Domandò Serafino. Mi sento straordinariamente bene. Cosa volete dire per bene? La mia anima è piena di un silenzio e di una pace inesprimibile. Amico di Dio, dice Serafino, questa è la pace di cui parla il Signore quando dice ai suoi discepoli: io vi do la pace, ma non come la lascia il mondo. Sono io che ve la dono. È proprio a questi uomini eletti da Dio, ma odiati dal mondo, che Dio dona la pace da voi sperimentata in questo momento. E sappiamo che questa pace di Dio, come dice San Paolo, sorpassa ogni comprensione. San Paolo la chiama così perché nessuna parola può esprimere il benessere dello spirito che essa fa nascere nei cuori degli uomini quando il Signore la concede. Poi Serafino chiede ancora: cosa sentite ancora adesso? Una dolcezza straordinaria. Poi dice Serafino: tale dolcezza trabocca dai nostri cuori, scorre nelle nostre vene, procura una sensazione e una delizia inesprimibile. Poi Serafino chiede: cosa sentite ancora? Una straordinaria gioia in tutto il cuore. Poi dice Serafino: quando lo Spirito Santo scende sull'uomo con la pienezza dei suoi doni, l'animo umano è riempio di una gioia indescrivibile. Lo Spirito Santo ricrea nella gioia tutto quanto sfiora. È di questa gioia che il Signore parla nel Vangelo quando dice: una donna, quando giunge la sua ora, partorisce del dolore, ma dopo che ha fatto nascere un bimbo, non si ricorda più i suoi dolori, tanto è grande la sua gioia. Anche voi avrete da soffrire in questo mondo, ma quando vi visiterò, i vostri cuori saranno nella gioia, una gioia che nessuno potrà rapirvi. Poi chiede Serafino: cosa sentite ancora, amico di Dio? Uno straordinario calore. Come un calore? Non siamo forse nella foresta in pieno inverno? La neve è sotto i nostri piedi,